Bene, adesso questo è l'ultimo brano, mettetevi comodi perché è molto articolato e ha una buona presenza di elettronica. È il brano di Ziad, si intitola Sussurri.

0: Grazie.
1: Zia Traversi.
0: Gabriele Con.
1: Simone Pulvano.
0: Marco Lotto.
1: Grazie.
2: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi. Cocktail Party di Thomas Stearns Eliot. Adattamento radiofonico di Guido Fink. Con Sara Bertelà, Riccardo Bini, Delia Boccardo, Massimo De Francovic, Franca Nuti, Massimo Popolizio, Davide Sebasti. Regia di Luca Ronconi.
1: Seconda parte.
2: C'era una porta e non sapevo aprirla. Non riuscivo a sfiorarne la maniglia. Come potevo uscire da quel carcere? Cos'è l'inferno? Forse siamo noi? La nostra solitudine? Non c'è modo di evadere. Sì, è soli.
3: Edward, si può sapere cosa dici? Stai parlando da solo, ma non riesci a parlare con me? Almeno un momento.
2: Appena ieri. Tutto è cominciato e ora vivo con questa condanna ogni giorno, ogni ora, senza fine.
3: Tu devi avere un forte esaurimento.
2: Non lo dire!
3: Perché? Forse conosco un medico capace di aiutarti.
2: Se ho bisogno di un medico, lo scelgo senza che prima tu gli dica tutto dal tuo punto di vista. Ma non credo che potrò andarci. Io qui sono all'inferno, dove i dottori non ci sono, o almeno non esercitano più la medicina.
3: D'accordo, Edward. Ma anche all'inferno si può essere pratici. E sai bene che io lo sono. Molto più di te.
2: Ah, già. Tu sei tanto pratica. Ricordo come incartavi tutto con gran cura e poi dovevi riaprire i pacchetti avendone scordato il contenuto. Non sono mai riuscito a insegnarti, dopo che avevi usato il dentifricio, a chiudere il tubetto.
3: Sei sconvolto, ora vedo che è inutile discutere. Finirai, prima o poi, per accettare i vecchi compromessi.
2: Non ti ho detto che d'ora in poi sarò un'altra persona?
3: Oh, sì, l'hai detto. C'entra in questo il fatto che Silia parte per la California?
2: Silia... va in California?
3: Sì, con Peter. Ci sarebbe da ridere, non trovi?
2: Dio mio, fammi tornare indietro, fammi tornare a ieri, quando ancora credevo di aver fatto la mia scelta. Quale demonio ha lasciato socchiusa la porta, permettendo a questi dubbi di entrare? E intanto sei tornata. Tu, l'angelo della distruzione, basta un tocco lieve delle tue mani e tutto crolla nella rovina. Dio, che cosa ho fatto? Il serpente, la piovra. Non mi resta che diventare l'essere mediocre che tu hai sempre voluto.
3: Basta, Edward. Io vedo che non riesco a farti ridere e nemmeno a convincerti a vedere un medico. Non so cos'altro fare. Do un'occhiata in cucina, ma per cena dovremo uscire. Intanto il mio bagaglio è ancora nella hall. Chiedi al portiere di portarlo di sopra, per favore.

0: Signorina, ricordi che i pazienti che intendo visitare stamattina non devono incontrarsi fra di loro.
1: Oh sì, dottore, è tutto sistemato. C'è anche il signor Gibbs.
0: Faccia passare.
2: Scusa, a che ora vedrai Edward?
0: Alle 11. Alex, è l'ora solita. Dimmi, è stato difficile convincerlo?
2: Anzi, gli dispiaceva di aspettare ben 4 giorni prima della visita.
0: Lo scopo dell'attesa è solo quello di indebolire la sua resistenza. Ma si fida di te, del tuo parere?
2: Direi di sì. Non è che mi consideri intelligente, ma ben informato. Uno che sa indicare bravi medici, ottimi negozi di vestiario. E poi era già pronto a consultare qualunque medico, purché non segnalato da sua moglie.
0: Ah sì, l'avevo detto. Lei non doveva nominarmi mai.
2: Ora si sente soddisfatto. Spera che tu lo chiuda presto in una clinica e che Lavinia ne avverta il rimorso. È ben felice di essere malato.
0: Eh sì, questo gli consente di sfuggire ai suoi sensi di colpa e insieme vincere la guerra con sua moglie. Signorina, faccia pure passare il signor Chamberlain.
2: Avrai il tuo da fare stamattina. Esco qui, dall'uscita di servizio. Torno più tardi, quando avrai finito.
0: D'accordo. Si vuole accomodare, signor Chamberlain?
3: Lo sospettavo anche prima di entrare che l'ospite dell'altra sera e il dottor Riley fossero una persona sola. Ma pensavo che questo fosse un altro dei miei sintomi. Non dovevo seguire questa volta i consigli di Alex, un amico, che ovviamente non la conosce. Chiedo scusa, meglio che me ne vada.
0: Ma perché? Lei non se ne va affatto. Signor Chamberlain, sbaglio? O stava per farmi una domanda?
3: L'altra sera da noi era mia moglie che l'aveva invitata. O addirittura che l'aveva mandato di proposito.
0: No, non ero invitato. E la signora ignorava che io sarei venuto. Io sapevo chi avrei trovato, signor Chamberlain. E in parte conoscevo gli altri ospiti.
3: Ma lei, mia moglie, l'aveva già vista?
0: Oh, sì.
3: Dunque questa è una trappola.
0: Perché? Lei comunque non può farci nulla. Dica invece perché voleva consultarmi.
3: Creda, non mi lamento del ritorno di mia moglie, anche se lei, dottore, mi aveva dimostrato poco prima che era meglio per me che non tornasse. Chiedo soltanto. Lei si era reso conto che io non ero in grado in alcun modo di prendere qualunque decisione.
0: Davvero pensa che senza sua moglie la sua vita sarebbe più felice?
3: Non lo so, guardi, ma sono convinto che non sarebbe peggio di così.
0: Sarebbe invece molto, molto peggio. Poteva rovinare 3 persone con la sua indecisione. Ed ora invece ne rimangono 2, che in certo senso lei può ancora salvare dal disastro.
3: Ma crede che io sia capace di agire? Se così fosse, io non sarei venuto. Io qui sono un paziente. Se il mio caso non la interessa, posso andare altrove.
0: Crede dunque di essere malato?
3: Ma francamente penso che un dottore se ne dovrebbe accorgere da sé. Almeno 2 persone mi hanno detto che sono ormai sull'orlo di un collasso o di un esaurimento.
0: Sono termini che possono significare tutto e niente.
3: Ma il mio caso, ho scoperto, è alquanto insolito.
0: Ah, certo. Tutti i casi sono unici e tutti si somigliano fra loro.
3: Dottore, pensa di mandarmi in clinica?
0: Lei ha un po' troppa fretta. Signor Chamberlain, ci sono tante cliniche diverse. Ci sono anche malati per i quali la clinica è del tutto sconsigliabile. Prima di tutto è il caso di vedere che cos'è che non va.
3: Vede, io temo che il mio caso sia insolito. Io non credo più in me stesso. Mi sembra di aver perso la mia, come dire, personalità?
0: Allora il caso non è affatto insolito. Serio, senz'altro, ma molto diffuso.
3: Da bambino, mi ricordo.
0: Io preferisco che lei cominci dal presente e torni indietro solo se necessario.
3: Vede, io sento di essere inconsistente e ne ho paura.
0: Già, io potrei farla sentire importante. E lei direbbe che cura fantastica e poi continuerebbe a far del male a sé e agli altri. Creda, buona parte di tutto il male che esiste nel mondo è dovuto a persone che ritengono di essere importanti o che ne avvertono il bisogno costante.
3: Ho fatto dunque tanto male?
0: No, non quanto le piacerebbe credere. I suoi limiti sono molto precisi, sia nel bene sia nel male. Ma cosa le è accaduto? Da quando l'ho lasciata?
3: Mi è bastato soltanto un quarto d'ora con mia moglie perché capissi, e in modo ancora più acuto che nel passato, il peso di quel ruolo che lei mi aveva imposto con la forza implacabile, sorda, disumana che hanno le donne. Quando Lavinia mi ha lasciato, mi sono sentito un guscio vuoto. A questo dunque mi aveva ridotto. La sola idea di vivere con lei non la sopporto, eppure al tempo stesso senza lei non esisto. E allora voglio, dottore, che lei mi metta in clinica. Mi ascolta?
0: Deve avere pazienza, signor Chamberlain. Io preferisco stare ad osservarla. Le permetto di dire quel che vuole, ma prendo nota di quanto non dice.
3: Ho sofferto una volta il male fisico, ma ora temo la morte dello spirito più che quella del corpo. Aspetto solo che lei mi mandi in clinica. Non posso tornare a casa, né restare al circolo per più di 7 giorni. Quanto dista la clinica? Si ricordi che mia moglie non dovrà mai sapere dove sia.
0: Il viaggio è lungo. Prima di decidere la terapia più adatta è necessario che io ne sappia di più. È piuttosto raro che un caso sia del tutto personale. Proprio in questo momento ho una paziente che presenta dei sintomi assai simili a quelli di cui soffre lei. Perdoni la procedura insolita, ma voglio che voi due vi incontriate.
3: Ma lei scherza? Questo è scorretto. Davanti a un altro io non parlo di certo. Me ne vado.
0: No, no, lei non può farlo. Solo io posso ridarle la sua libertà. È questa la paziente, signor Chamberlain?
3: Lavinia.
1: No, dottore, si ricordi che io ho accettato di venire qui per parlare di mio marito, non con lui.
3: Neanch'io me l'aspettavo. Questo è un trucco che posso solo definire ignobile.
0: Il dovere, prima di tutto, signor Chamberlain. Prima anche dell'onore. Accomodatevi. Suo marito, signora, ha appena detto che desidera entrare in clinica.
3: Falso, ho deciso solo di partire.
1: Per dove?
3: Non lo so e non ti riguarda.
1: Lo manderà, suppongo, in quella clinica dove ero io. Lui ne ha molto bisogno.
0: Sono lieto che la pensi così, signora. Ma lei non è mai stata in una clinica?
1: Ah, no? Cos'era allora?
0: Una specie di hotel per chi ha bisogno di un poco di respiro. Tutti in genere ne tornano sereni. E se poi credono di essere stati in clinica, vuol dire che non ne avevano bisogno. Vede, gli altri, i malati che hanno bisogno di ricovero, non è davvero facile ingannarli.
1: Dica, lei è il demonio? O forse un pazzo che si sta divertendo a nostre spese?
3: Credo più alla seconda ipotesi. Ma forse non direi pazzo. Quanto a te, Lavinia, di quali cure avevi mai bisogno? Tu sei più forte di una corazzata. È proprio questo che mi fa impazzire. Comunque non ci vado in quella clinica.
0: Lei ha ragione, lei sta troppo male.
3: E allora andrò con la mia malattia in una pensioncina dei dintorni.
1: Oh no, Edward, non è il posto per te. C'è un albergo ideale dalle parti della New Forest.
3: Sei sempre la stessa. Tu sai sempre quello che si deve fare.
1: Sono solo più pratica di te.
3: Questo lo dici tu, vorrei vederti combattere coi moduli del fisco.
0: Interrompiamo questa discussione? Siete entrambi malati. Per entrare in quella che chiamate la mia clinica occorre soprattutto l'onestà.
1: Non è il caso di mio marito.
3: Neanche il tuo.
0: Vi conoscete a fondo, vedo. Bene, apprezzerete quel che sto per dirvi. Non siete né bugiardi né innocenti. Il vostro scopo è ingannare voi stessi, senza riuscirvi a pieno. Avete finto entrambi di volermi consultare, ma cercando di impormi sia la diagnosi, sia la cura più adatta. Al tempo stesso vi siete messi, senza sospettarlo, nelle mie mani.
1: Non sono venuta qui per farmi insultare.
0: A questo punto il termine insultare non ha senso. Cominciamo da suo marito. Signor Chamberlain, lei mi ha mentito. Non mi ha detto nulla della sua relazione con Miss Copleston.
3: È mostruoso. Mia moglie di questo non ne sapeva niente.
1: Figuriamoci, fossi anche stata cieca. Non mancavano le informazioni degli amici. Lo sapevano tutti dal primo all'ultimo.
0: No, tutti meno uno. Ma lei, signora Chamberlain, mi ha raccontato che questa scoperta era la causa del suo esaurimento, come lo chiama lei.
1: Era verissimo. La cosa mi ha distrutto. Anche se in parte poi mi sono ripresa.
0: Ah sì, d'accordo, per motivi diversi. Non mi ha detto che il suo amante l'aveva abbandonata perché d'un tratto e per la prima volta si è innamorato di un'altra persona di cui già aveva ottime ragioni di sentirsi gelosa.
3: Mi congratulo, sei più brava di me a tener segreti i tuoi giochetti. Di chi si trattava?
1: Glielo dica, se vuole.
0: Peter Kilp.
3: Peter che poi veniva a confidarsi proprio con me sul suo amore infelice, vedi caso, per Silvia. Mai sentito niente di più ridicolo.
1: Ignoravo il tuo senso dell'umorismo.
0: Finalmente un buon sintomo.
1: Lei come ha saputo tutto questo?
0: Non posso rivelare le mie fonti. Capisce, è una questione di etica professionale.
1: Non ho visto nemmeno un'ombra di etica qui dentro.
3: Dunque il tuo esaurimento è cominciato già da 2 mesi? Non me ne ero accorto.
1: Non ti accorgi di niente, men che meno di quel che mi riguarda.
0: Ecco, vedete che qualcosa vi unisce. Signor Chamberlain, la sera in cui pensava che sua moglie l'avesse abbandonata, si è convinto di non essere proprio innamorato nemmeno di Miss Copleston.
1: È ovvio, non ha amato nessuno mio marito.
0: Di non essere affatto disponibile ad alcun sacrificio. Un duro colpo per la sua vanità. Questo sospetto di non saper amare è in fondo simile a quella che, negli uomini più rozzi, è la paura di essere impotenti. D'altra parte, anche lei, signora Chamberlain, sapeva bene di essere un gradino per quel ragazzo nella sua scalata all'alta società. Ma ne ha sofferto solo quando ha potuto constatare che Peter Kilp amava un'altra donna e in modo ben diverso.
3: Sai, Lavinia, mi dispiace per te. Nessuno al mondo potrebbe amarti. E io, che sospettavo fosse colpa mia?
0: Ecco, ora vedete, vi unisce in fondo questo isolamento. Questa incapacità d'amare.
1: È solo questo? Può spingerci soltanto a detestarci?
0: No, cercate piuttosto di vederlo come un legame che vi tiene uniti.
1: Ma lo crede possibile? Davvero?
0: Se io avessi mandato in una clinica e nello stato in cui siete venuti, uno qualsiasi di voi due, è certo che la cosa sarebbe stata orribile. Per tutti e due. Ne sareste usciti con lo stesso bagaglio che avevate. Ombre di desideri irrealizzati. Desideri di desideri che vi avrebbero consegnato impotenti. nelle mani dei vostri demoni.
1: Ma allora cosa fare? Edward, noi non possiamo andare avanti e nemmeno tornare indietro.
0: La signora ha già risposto, ignara, alla domanda.
3: Sta cercando di dirci che dobbiamo fare buon viso ad un cattivo gioco.
0: E quello, creda, che facciamo tutti, tranne i santi. Si intende come quelli che scelgono la via della mia clinica. Presto lei scorderà queste parole e da allora vedrà, sarà diverso anche il suo stato d'animo.
1: Sì. Edward, pensa al piccolo hotel nella New Forest. Il proprietario è un amico di Alex. Potrei accompagnarti. Oh, puoi restarci da solo se credi.
3: Ma ho una causa in tribunale lunedì. Mi sembra che tanto vale ritornare a casa.
1: Non c'è altro che tu vorresti chiedere prima che ce ne andiamo?
3: Non è facile.
1: Prova. Mi piacerebbe lo facessi.
3: Pensavo a quello che potrà succedere agli altri. Non vorrei fare del male.
0: Non deve liberarsi la coscienza. Deve imparare a sopportarne il peso.
3: Dottore, ha altro da dirci?
0: Non adesso. Avrete il conto dalla segretaria. E siate diligenti nel cammino che vi deve condurre alla salvezza.
1: La ragazza è già qui.
0: La faccia entrare.
4: È venuta con me. Penso sia pronta.
0: Riluttante?
4: No, solo diffidente. Non crede che la prenderai sul serio.
0: Questo è normale.
4: Ma lei teme anche di non esserne degna.
0: E questo è insolito.
4: Coraggio, Harry. Vedo che sei stanco. Io aspetto di là. Verrà anche Alex?
0: Sì, più tardi.
1: Miss Copleston, dottore.
0: Lei è amica di Giulia, signorina.
1: Sì, proprio lei. Ma ci siamo già visti.
0: Certo, a quel party. E sempre grazie a Giulia.
1: Questo è ancora più strano. Ma non voglio farle perdere tempo. In fondo, ignoro perché sono venuta. Forse spinta solo dalla disperazione. Non mi offendo se mi prega di andarmene.
0: I pazienti in genere mi dicono di avere un forte esaurimento. E poi aggiungono che la colpa è di qualcun altro.
1: Invece io non posso biasimare che me stessa. Non penso che il mio caso la interessi. Sto molto bene. Faccio vita attiva. Non ho manie, non sento delle voci. Non soffro di illusioni. A parte il fatto che il mondo sembra a tratti un'illusione. Forse dovrei partire dal principio. Lei in fondo non sa niente di me.
0: So quanto basta. Perché non descrive quello che prova in questo istante?
1: Vede, penso a due cose che non so capire, che potrebbero essere dei sintomi. Se non sono malata io, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mondo. E questo è molto peggio. Non le pare? Preferisco pensare che l'errore sia in me. E sono pronta fin da ora a fare quanto crede necessario per ritornare alla normalità.
0: Non sono ancora in grado di decidere in che consista la normalità nel suo caso. Parlava di due sintomi.
1: Il primo è una totale solitudine. E tutto questo è banale, lo so bene. Non le racconto che ho subito un trauma, o che i miei sogni sono naufragati, che un uomo mi ha lasciata. In parte è vero, ma queste sono cose consuete che capitano ogni giorno. Voglio dire che quanto mi è accaduto mi ha permesso di capire che tutti siamo soli. Non è solo la fine di un rapporto, ma la scoperta dell'inconsistenza del mio rapporto con il mondo intero.
0: Con i suoi genitori?
1: Loro vivono in campagna e io qui con mia cugina, che è all'estero al momento. Mi hanno chiesto di ritornare a casa, ma...
0: Non vuole più vedere nessuno.
1: Non è questo. La gente apre la bocca e mette suoni e crede di parlare. O fanno smorfie e si illudono di capire, di capirsi. Sento che non è vero. Ma mi sbaglio, sono io che mi inganno, non c'è dubbio.
0: Dobbiamo liberarci degli errori, ma non di tutti. Altri vanno accettati. E che mi dice del secondo sintomo?
1: Ma temo che sia ancora più ridicolo. Lo potrei definire come il senso del peccato?
0: Questo è molto raro.
1: Anche a me sembra poco naturale.
0: Dovrei capire cos'è naturale per lei e cosa intenda per peccato.
1: È difficile a dirsi. Non lo intendo nel senso più comune.
0: Che sarebbe?
1: Ma non so, forse essere immorali. E non mi sembra fosse il caso mio. Penso che sia immorale fare del male coscientemente agli altri. A Lavinia non credo di averne fatto. Non le ho tolto niente a cui tenesse veramente. Forse sono stata una sciocca. Ma di questo non mi dispiace troppo.
0: Ora, quest'uomo cos'è per lei?
1: Penso che sia un bambino. Si è addentrato in un bosco. Si è perduto. Vuole tornare a casa.
0: La pietà può essere per lei un primo passo per uscire dalla foresta.
1: Oh, non credo. Anche se ci riuscissi, penserei sempre al tesoro che non vi ho trovato e che forse non c'era. Perché allora io mi sento colpevole? La prego, mi aiuti a soffocare il desiderio di cercare qualcosa che non c'è. La vergogna di non trovare niente.
0: Si può fare qualcosa, ma l'avverto, la terapia dovrà sceglierla lei. Posso aiutarla ad accettare. Alcuni si spingono lontano, come lei, ma riescono a rientrare rassegnati nel tran tran quotidiano. Hanno intravisto qualcosa di diverso, ma dimenticano. Non si aspettano niente di speciale. Senza particolari angosce si separano, ogni mattina, a sera si ritrovano. Due o tre parole a tavola o in salotto, sanno di non capirsi, ma si sposano, hanno figli che pure non capiscono e che non capiranno i genitori.
1: Sarebbe questa la vita migliore?
0: È accettabile. Il resto è come un libro che si è letto in passato e poi si è perso. In questo mondo di follia e violenza è una vita lodevole.
1: Dovrei accontentarmene, lo so. Eppure mi sembra che sarebbe una resa, un tradimento. D'altronde, se non c'è una via diversa...
0: Esiste un'altra strada, ma richiede molto coraggio. Non posso descriverla. La prima è nota, familiare a tutti. Basta guardarsi intorno. La seconda è sconosciuta, impervia. Per percorrerla serve una fede che può solo nascere dalla disperazione più assoluta. Non posso dirle quale sia la meta. Non si sa molto finché non ci si arriva. Tutto il viaggio si svolge nelle tenebre. ma potrebbe trovarvi appena giunta quel che cercava nel posto sbagliato.
1: Sarebbe questa la vita migliore?
0: Credo che siano entrambe necessarie, ma è necessario soprattutto scegliere.
1: Allora scelgo la seconda.
0: Attenta, è un viaggio spaventoso.
1: E solitario?
0: Non più dell'altro, ma nel primo caso si può dimenticare di essere soli. Lei non potrà.
1: Che cosa devo fare?
0: Lei partirà. Andrà nella mia clinica.
1: E quando dovrei partire?
0: Appena pronta.
1: Anche stasera stessa.
0: Vada allora. Le manderò una macchina alle 9. Le darò un indirizzo da lasciare ai suoi amici e avverta la famiglia.
1: E che cosa devo portare con me?
0: Niente. Le verrà dato tutto quello che le potrà servire per il viaggio.
1: Io non capisco quel che sto facendo o il motivo per cui lo faccio. Non saprei che altro fare. È la sola ragione.
0: La migliore.
1: Ma sono io, comunque, che ho deciso. Posso rassicurarla? Ah, mi dimenticavo. Quanto le devo?
0: Non mi deve niente.
1: Ma...
0: per casi come il suo, non c'è un orario.
1: Lei è molto gentile.
0: Vada in pace, figliola. Con pazienza e con coraggio. È fatta, Giulia. Puoi entrare adesso. Andrà molto lontano.
4: Lo sapevo.
0: Sono gli altri che invece mi preoccupano.
4: Ma non temere, li terrò d'occhio io.
0: Rimandandoli al punto di partenza, al cibo andato a male che si guasta nella dispensa, al pensiero ammuffito che avvelena le menti, ormai non riescono a mascherare la mediocrità, a tenerla nascosta a loro stessi, dal momento che all'altro è già ben nota. Sono due specchi vani che riflettono l'uno di fronte all'altro solo il vuoto. Il rischio è grande.
4: Sì. Ma credi forse che ci fosse un'alternativa?
0: No, nessuna.
4: Lo vedi? È un rischio che dobbiamo correre. Hanno avuto una chance. Si sono visti, senza maschere, nudi fino all'anima. È un punto di partenza. Sì, potrebbero mascherarsi di nuovo, oppure uccidersi l'uno con l'altro, ma non lo faranno. È il pensiero di Silvia che mi angoscia.
0: Silvia? Ma abbiamo appena detto che andrà lontano.
4: Oh, sì, sappiamo dove. Ma che cosa sappiamo del suo viaggio? Dei modi in cui l'umano si trasforma nel sovrumano? Delle sofferenze da affrontare e da superare nel cammino?
0: Avrà paura al primo incontro? Con gli spiriti che l'attendono?
4: No. Tu sottovaluti la sua innocenza. Non avrà paura. Priva di orgoglio, passerà tra i picchi della minaccia e della derisione, seria, paziente, come una bambina mandata dalla mamma a fare le compere. Ma è anche vero che dovrà soffrire. Ma Alex, perché ci fa aspettare?
0: Forse è qui. Signorina, se viene il signor Gibbs...
1: È arrivato.
0: Porti il vassoio, per favore.
2: E allora, com'è andata?
4: È tutto a posto.
2: I Chamberlain?
0: Pronti al loro destino.
2: E lei ha fatto la sua scelta?
0: Certo. Alex partirà questa sera. Il nostro brindisi.
2: Le parole per costruire il focolare.
0: Possano farlo con la protezione delle stelle.
2: E pongano due sedie ai lati del camino.
4: I santi spiriti li guardino dal tetto e che la luna illumini il giaciglio.
2: Le parole per chi intraprende un viaggio.
0: Protettore dei viandanti, benedici il suo cammino.
2: Aiutala nei deserti, aiutala sulle montagne, soccorrila nei labirinti, soccorrila nelle sabbie mobili.
4: Proteggila dalle voci, proteggila dalle visioni, proteggila nei tumulti, proteggila nei silenzi.

0: Eccomi qua. Non è tardi, mi sembra. Spero tu non fossi preoccupata.
1: No, ti ho chiamato per rassicurarti.
0: Che non eri fuggita un'altra volta?
1: Edward, abbiamo dato tanti parti negli ultimi 2 anni e sono sempre stata presente. Non sei troppo stanco?
0: Ma no, soltanto un paio di riunioni. Tu sarai stanca, forse.
1: Non ancora. Ma ti confesso che sarò felice quando sarà finita.
0: Bel vestito. Mi fa piacere che tu l'abbia messo.
1: Grazie del complimento.
0: Te lo meriti. Non avremmo invitato troppa gente.
1: Hanno accettato tutti. Sai com'è? Tanti non hanno voglia di venire. Ma se non li si invita, poi si offendono. Comunque, c'è una festa anche dai Gunning. Forse non tutti sceglieranno noi.
0: Dai Gunning? Ma non ricordi come sono? I loro party? Dopo una mezz'ora, morti di sete. Correranno qui, affollandosi al bar. Speriamo allora che i nostri ospiti vadano dai Gunning, cedendo il posto.
1: E se c'è troppa gente, nessuno arriva al bar e il cameriere non riesce a circolare col vassoio. Oh, se ne vanno comunque. È un poco storto quel quadro.
0: No. Bene, così.
1: Sbagli. Raddrizzalo.
0: Così?
1: Più a destra. Oh no, volevo dire a sinistra. Fa niente. Sono stanca.
0: Quando se ne saranno andati tutti, ci berremo una coppa di champagne. Riposati per ora. I nostri ospiti arriveranno solo fra mezz'ora.
1: Solo se tu ti stendi accanto a me. Altrimenti non riesco a rilassarmi.
0: Questo, direi, è il momento migliore di tutta la serata.
1: Meglio dopo, quando è finita e pensi, non più parti, si è chiusa la stagione.
0: Non più udienze.
1: Quando potremo andarcene?
0: Alla fine della prossima settimana, spero.
1: Meno male. E ci nasconderemo un po' in campagna. Oh no! Chi può venire così presto? Io non riesco ad alzarmi. Sei tu, Giulia?
2: Tesoro, sì, lo so, sono in anticipo. Ma il fatto è che dopo devo andare dai Gunning. E sapete certamente che lì non c'è niente da mangiare né da bere. Ho saltato anche il mio tè. E poi ho una sorpresa. C'è un amico che ritorna da un viaggio misterioso.
0: Alex, sei qui anche tu. Da dove, diavolo?
3: Da dove? Beh, diciamo dall'Oriente, da un'isola, dal nome impronunciabile. Ho sentito del party e ho pensato che sareste partiti poco dopo.
1: Come stai, Alex?
3: Ah, Lavinia cara. So che da voi un ospite inatteso è sempre il benvenuto.
2: Ma raccontaci. Che ci facevi in quell'isola? Una caccia alla tigre? Una visita a un sultano?
3: Non ci sono né tigri né sultani da quelle parti, Giulia. Avevo il compito di svolgere per conto del governo una specie, diciamo, di ispezione.
2: Su che cosa? Sui selvaggi? Sulle scimmie?
3: Beh, a dire la verità, le scimmie c'entrano. Forse come pretesto o come sintomo. Sono la causa di una sanguinosa rivolta generale degli indigeni.
0: Scusa, com'è possibile? Le scimmie.
3: Per cominciare, sono micidiali, fanno un sacco di danni.
2: Dillo a me, ne aveva una la mia amica Mellington. Mi ha rubato il biglietto per Mentone, ho dovuto pagare anche la multa per un orribile couchette. Ho detto a Mary che doveva sopprimere quel mostro.
1: Ma non possono, appunto, sterminarle?
3: No. Sono venerate dagli indigeni. Le tribù convertite al cristianesimo la vedono diversamente. Anzi, le mangiano.
4: Quelle giovani sono proprio appetitose. Le ho cucinate anch'io.
5: E le hanno gradite?
4: Ma ho inventato delle ottime ricette.
3: Il problema è che i cristiani si arricchiscono mangiando scimmie e salvando i raccolti.
4: Ci sono anche degli agitatori, degli stranieri che attizzano il fuoco.
5: E questi agitatori cosa fanno?
3: Convincono i pagani che, ammazzando le scimmie, i cristiani hanno violato la legge degli dèi e vanno uccisi.
2: Avremo scimmie a cena? Non cristiani, mi auguro. Non siamo tra i cannibali.
3: Beh, sarà meglio cambiare discorso.
5: È stato assassinato qualche inglese?
3: Sì. Ma i bianchi non vengono mangiati. Quando cadono in mano dei ribelli, alla fine non sono appetitosi. Nel frattempo le scimmie si moltiplicano.
1: E i cristiani?
3: I cristiani. Ho paura di dovervi parlare di qualcosa. Di qualcuno che conoscete o che conoscevate.
2: Oh, che freddo. Tutto un tratto. C'è del gin. Siamo in luglio e si gela.
6: Ma c'è Peter!
1: Peter!
6: Saluti!
1: Non eri in America?
6: Oh, ero ieri a New York, dopo Los Angeles. Ho pranzato con Sheila, che mi ha detto del vostro party. Lei verrà più tardi, prima è dai Gunning. E mi sono detto, ah, devo andarci, voglio rivedere Edward, Lavinia. E voi, Alex e Giulia.
1: E così arrivi da New York, che bravo.
2: Su, Peter, raccontaci qualcosa. La nostra vita qui è così monotona.
6: Ma mi prendi in giro, vero? Lo sapete che lavoro per la Pan Eagle.
5: Che cos'è?
6: Ma insomma, ma non andate mai al cinema?
1: Qualche volta.
6: C'è Alex che sa tutto. Magari ha visto il mio ultimo film?
3: No, non ci sono cinema in quell'isola.
6: Lo dirò a Bella, che li costruirà. Alex mi ha presentato al grande Bella.
1: Che sarebbe?
6: Bella Zogody, il noto produttore. Lo conoscono tutti. È proprio Bella che mi manda qui. Per una settimana avrò molto da fare. Domani a Baltimore.

0: è la casa più nobile e cadente di tutta l'Inghilterra. I nostri esperti la studieranno per ricostruirla nei teatri di posa, in California.
1: E il tuo ruolo qual è? Sei un esperto di vecchie case?
0: No, sono l'autore della sceneggiatura. A Bella piace molto. Essendo inglese, parlerò col duca e do una mano anche al casting director. Sceglieremo per ruoli di contorno facce tipicamente inglesi.
1: Ho un'idea, Peter. Perché tu non scritturi tutti noi? Siamo tipici. E andare in California è il mio sogno da sempre.
0: Temo che...
1: Ah, già, un'altra sorpresa. Vi presento Sir Henry Reilly.
2: Lieti di vederlo. Ci conosciamo già.
1: Meglio così, non vi farà paura. Ha un aspetto severo.
3: Le posso presentare Peter Kilp? Alex, invece, già vi conoscete?
4: Sì, infatti, ci siamo già incontrati.
5: In svariate occasioni.
1: Dicevamo che Peter fa del cinema, prepara un film ambientato in Inghilterra e porta in California tutti noi. Non è fantastico?
0: Ma Giulia, ti spiegavo, non dipende da me.
1: Portate Boltwell in California, perché non me?
0: Non lo portiamo, lo... ricostruiamo.
1: Ricostruite me? Vi costa meno? Ma vedo che non c'è niente da fare.
0: Non verresti comunque, lo sai bene. Ma vorrei invitare Celia Copleston. Ha sempre amato il cinema e pensavo... Voi sapete dove potrei trovarla? Non è più sull'elenco di Londra.
1: No. Non c'è. Racconta tutto, Alex.
3: Tutto cosa?
4: Quando è arrivato Peter stavo appunto... Non cercarla più, Peter.
0: Si è sposata.
4: È morta.
3: Celia!
4: Morta.
0: Allora... È inutile.
2: Celia... Morta.
1: Coraggio, Alex. Su, racconta tutto. Dell'isola.
3: Dell'isola? Ma Celia che ci faceva là? Noi sapevamo che era infermiera o qualcosa del genere.
4: Era entrata in un ordine assai rigido e aveva già qualche esperienza.
3: È vero, assisteva ai feriti, lo ricordo, durante le incursioni.
4: Là, nell'isola, l'hanno mandata nella zona interna dove ci sono malattie terribili oltre a quelle portate da europei.
0: Continua.
4: Pare fossero in tre volontarie. Gli indigeni morivano di peste. Loro hanno lavorato senza sosta per settimane presso una missione.
0: E poi?
4: Poi la rivolta. Fra i pagani, è ovvio. Non hanno abbandonato i moribondi. Due di loro comunque hanno potuto scappare. Una è morta nella giungla, l'altra è viva, ridotta un vegetale. Celia Copleston è stata catturata. Più tardi è stato ritrovato il corpo o le tracce di quanto ne restava.
0: Ma come... Come?
4: È difficile a dirsi. Si presume sia stata crocifissa vicino a un termitaio.
3: Oh, no!
0: E tutto per una dozzina di selvaggi che sarebbero morti in ogni caso.
3: Oh, Edward, come mi dispiace. Sono parole inutili, lo so.
0: Io non riesco a capire. Non ci riesco. Per due anni ho pensato sempre a lei.
2: E io non so accettare questo spreco.
0: Ma è tutto inaccettabile. Due anni. Probabilmente non l'ho mai capita. E forse non ho mai capito nulla.
5: Però conosce il suo lavoro. E bene.

0: Che lavoro? Ho cercato di convincermi che avrei fatto qualcosa di importante. Un grande film. Una vera opera d'arte. E intanto faccio cose di quart'ordine.
1: Ma almeno sai guardare gli altri, Peter. Non fai così quando lavori a un film? In quei momenti non pensi a te stesso. Sei uno sguardo. Un giorno riuscirai a vedere anche Silvia in questo modo. Ti sentirai riconciliato in pace. Forse felice ripensando a lei.
2: Dottore, vorrei farle una domanda. Mentre Alex parlava, io la guardavo. Mi sembrava che lei fosse impassibile e per nulla turbato dalla morte di Silvia o dal fatto che sia morta per non aver voluto abbandonare persone in ogni caso condannate.
3: Chi può sapere mai, signora Chamberlain, quale valore avesse la presenza di Silvia accanto a quei poveri indigeni?
2: D'accordo. Resta il fatto che il suo volto non mostrava sorpresa o raccapriccio. Forse non conosceva Silvia? Qualche cosa le era noto di lei, in ogni caso, e lei sembrava quasi soddisfatto.
3: O sono trasparente, oppure lei ha molta abilità di osservazione. Le dispiace se cito alcuni versi?
2: Ne sarò lieta se con questi versi risponderà alla mia domanda.
3: Prima ancora che Babilonia fosse polvere, il mago Zoroastro, mio figlio perduto, vide la propria immagine in giardino che camminava. Solo lui la vide, solo, fra tutti gli uomini. Lo sai, due sono i mondi della vita e della morte, e sono ben diversi. Uno è quello che vedi, ma quell'altro resta giù nella tomba, che è abitata dalle ombre di tutte quelle forme che pensano e che vivono, finché le unisce morte, per non più dividerle. Ricordo quando ho visto Silvia Copleston in questa stanza, per la prima volta, accanto a lei, ritta dietro la sedia, ho visto un'altra Silvia, pallida, gli occhi sbarrati, come chi ha subito da pochi istanti una morte violenta. Forse non riesce a credermi, signora, ma le dirò che a volte un'intuizione si può concretizzare in un'immagine. Accade spesso, almeno a me. Era ovvio che il suo destino era ormai segnato. Sarebbe morta. Non sapevo come. Aspettava lei la scelta della vita che l'avrebbe condotta a quella morte. Quel che potevo fare era aiutarla durante la preparazione e i primi passi del suo cammino. Lei ha consentito, e di qui il suo viaggio, la sua morte tragica, ma anche felice. Non si può negarlo. Se non è questa una morte felice, quale può dirsi tale?
4: Silvia, dunque, non avrebbe sofferto orribilmente come un normale essere umano? È questo che ci vuole far credere?
3: Al contrario, penso che abbia sofferto proprio tutto: la paura, il terrore, lo sgomento del corpo riluttante a diventare una cosa. Forse anzi ha sofferto anche di più, perché più consapevole. Ha pagato un prezzo molto alto. Era previsto.
4: Io sono certo di essere colpevole. Certo più di quell'orda di selvaggi.
2: Non so se questo può aiutarti, Edward, ma anche io mi sento responsabile.
3: Dovessimo venire giudicati per quello che diciamo o che facciamo, al di là della nostra limitata facoltà di comprendere, saremmo indubbiamente tutti condannati. Io stesso sbaglio, a volte coi pazienti. Ma voi partite da un concetto errato, che la morte di Silvia sia uno spreco. È un trionfo, ma non ne siamo responsabili, né io né voi.
1: Scusate, a questo punto anche io vorrei dire qualche cosa. Facciamo delle scelte, tutti noi, e dobbiamo imparare ad accettarne le conseguenze. Silvia ha scelto l'isola, Peter ha scelto Boltwell.
0: Oh, proprio vero, dimenticavo, l'auto della produzione che mi aspetta da tempo. Devo andare. Che posso fare? Ormai...
1: Pensa al tuo film. Bella da te si aspetta grandi cose.
4: Ci rivedremo prima che tu parta.
2: Torna, Peter. Farà tanto bene a me e a Edward parlare di Silvia.
0: Adesso non potrei, ma al mio ritorno... Addio, Giulia. Addio, Alex. E... Sir Henry.
1: E la scelta dei Chamberlain? Qual è? Ma certo! Il cocktail party! Preparatevi, gli ospiti stanno ormai per arrivare.
3: È giusto, Giulia. È giusto per i Chamberlain.
2: Sarà, ma non ho voglia di vedere quella gente.
3: È una piccola croce. La vostra croce. E il party avrà successo.
1: Noi ce ne andiamo, Henry. Sarà meglio senza di noi. E anche senza Alex.
2: No, no, restate, ve ne prego.
5: Abbiamo un altro impegno.
3: E questa volta non sarò un ospite inatteso.
1: Dobbiamo andare alla festa dei Gunning.
2: Che aspetto ho?
6: Direi che sei bellissima. Come sempre, del resto.
2: Oh, Edward, rovini tutto. Sei così scoperto.
6: Non imparerò mai.
2: Bastava che provassi il mio vestito.
6: Ma l'avevo detto.
2: Dopo sono successe tante cose.
6: E adesso il party.
2: Il party? Già.
6: Finirà presto.
2: Almeno cominciasse.
6: Lo senti? È il campanello.
2: Ah, è cominciato.

Abbiamo trasmesso Cocktail Party di Thomas Stearns Eliot, adattamento radiofonico di Guido Fink. Personaggi e interpreti: Edward Chamberlain, Massimo Popolizio, Giulia, la signora Shuttlewaite, Franca Nuti, Celia Clopstone, Sara Bertelà, Alex McColgie Gibbs, Davide Sebasti, Peter Kilpe, Riccardo Bini, Sir Henry Harcourt Riley, Massimo De Frankovic, Lavinia Chamberlain, Delia Boccardo, un'infermiera, Livia Bonifazzi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza, regia di Luca Ronconi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Florinda Bolkan, o meglio, con Florinda Bulcao, infatti questo è il suo vero nome. Florinda è nata nello stato di Ceará, nel nord del Brasile, ed è diventata attrice, si può dire attrice italiana, perché la maggior parte del suo lavoro si è svolto qui da noi, 6 anni fa. In 6 anni ha girato 22 films. Di questi 22 films lei ama ricordarne soltanto alcuni. Il primo, che ritiene ancora il più importante, che l'ha lanciata su scala internazionale, ed è stato Metti una sera a cena di Peppino Patroni Griffi. Poi i due films che ha girato per la regia di Enrico Maria Salerno, con ruoli molto diversi tra loro, cioè Anonimo Veneziano e Cari genitori. E quello che forse le è più caro, al quale è più legata anche sentimentalmente, cioè Una breve vacanza per la regia di Vittorio De Sica. Attualmente è nei circuiti Le Orme, e da poco Florinda Bolkan ha terminato di girare Royal Flesh, La vita di Lola Montes. Ha preso molti premi, 2 David di Donatello, ma certamente l'apprezzamento che gradisce di più è quello che un critico ha scritto di lei, definendola l'attrice italiana, e leggo, l'attrice italiana in grado di interpretare i ruoli più diversi, certamente quella più duttile. E questo è un apprezzamento gradito in maniera duplice, per il complimento all'attrice e per il fatto che, definendo l'attrice italiana, questo critico ha fatto sentire Florinda Bolkan ormai a casa qui da noi, in Italia, che lei ha eletto seconda patria. Io vorrei cominciare parlando con Florinda di quello che mi accennava prima dell'intervista, prima di cominciare l'intervista, cioè mi diceva: sono in un momento in cui il lavoro un po' ristagna. Questo non mi dispiace, perché attualmente io vorrei imparare tutto, vorrei imparare moltissime cose, vorrei imparare tutto quello che finora non ho potuto imparare, e questo mi sembra estremamente costruttivo.
2: Sì, infatti è un periodo molto strano e io sento che ho bisogno di imparare. Ho cominciato a imparare a sciare quest'anno, avevo deciso l'anno scorso e quest'anno ho cominciato seriamente. Infatti sono andata in Inghilterra per girare Royal Flash, questo film dove faccio Lola Montes, e ho cominciato a imparare a ballare il flamenco.
1: E tu già sapevi ballare benissimo il samba?
2: Sì, ma non il flamenco. Era tutto nuovo. Tante altre cose, non lo so, adesso potrei dire, non so, piantare gli alberi, delle cose nuove che non mi era mai... forse perché non avevo molto tempo, lavoravo molto. E da un tratto ho cominciato a lavorare meno e mi diverto a fare delle cose che non facevo prima.
1: Lavorare meno per tua scelta o perché, non so, un periodo di pausa in cui ti cercano di meno?
2: No, devo dire, se io devo dire la verità, è un periodo in cui il cinema italiano ha bisogno di un certo tipo di donna, direi. Può essere, senza nominare, le attrici che lavorano molto più spesso adesso, fanno parte di una categoria di attrici o comiche o sexy. C'è una domanda nella quale io non entro, proprio perché non faccio parte di quella categoria, perché il mio lavoro negli ultimi anni ho cercato di fare delle cose molto diverse di quello che ho fatto una volta in Metti una sera a cena. Sono stata la madre di Maria Schneider, sono stata la moglie disperata di Tony Musanti in Anonimo Veneziano, sono stata la poveraccia tubercolotica di Breve Vacanza, e adesso vorrei fare proprio, aprire una parentesi, questo film in America adesso va molto molto bene.
1: Cioè Lola Montes, cioè no. Royal Flesh?
2: No, il film che parlavo adesso, il film di De Sica, il film che ho fatto, e in Italia è andato così, normale. In America le critiche sono stupende per De Sica, che mi ha molto commosso, e molto buone anche per me, che mi fa sentire un po' viva dopo aver sentito che il film qua era andato bene, ma non come si aspettava. Il Time Magazine proprio è un inno a De Sica, a tutto quello che De Sica ha fatto, che in fondo è stato uno dei più grandi maestri, insieme con, diremo, con quei 4-5 mostri del cinema italiano, che sono i Visconti o Fellini o Antonioni, e loro lo paragonano a dei personaggi che non si che uno non dovrebbe lasciar passare senza avere conosciuto.
1: Quindi anche il tuo ruolo viene molto apprezzato dalla critica americana.
2: Io devo dire che non ho mai visto delle critiche così a un film mio, mai. Non avevo mai letto, e questo in America mi ha fatto molto un effetto molto molto
1: stimolante.
2: Molto stimolante, è stata una cosa molto seria. Forse viene, come dico, nella fase della mia vita dove io voglio imparare a fare delle cose. Ah, forse lì hanno capito che io posso anche recitare, non lo so. È un stato d'anima molto diverso che ho in questo periodo. Perché mentre qui in Italia si fanno dei film dove, come dicevo prima, non mi incontro io in quei personaggi. Forse che lo sa, fra poco arriverà di nuovo un momento di novità.
1: Ti piacerebbe lavorare a Hollywood?
2: Io non credo che sia così disgustoso lavorare a Hollywood.
1: Non mi dicono tutti.
2: Non mi piacerebbe andare lì a domandare un lavoro. Come infatti non ho mai, ho cercato di non farlo in Italia. Ma se mi arrivasse domani un film divino per fare lì, lo farei volentieri, non credo che sia...
1: Sì, perché è vero, è di moda tra le attrici dire Hollywood, per carità, è una cosa deprimente, eccetera. Comunque adesso, scusa se cambio discorso, vorrei parlare di Florinda Bolkan, cioè di come sei tu, della tua personalità. Per esempio, non so, il concetto dell'amicizia.
2: Lei mi ha preso molto in sorpresa.
1: Io spiego agli amici che ci ascoltano che Florinda, come sentite, parla benissimo l'italiano, però non riesce a dare sempre del tu o sempre del lei, così ci diamo una cosa di mezzo. Io do del tu e lei dà un po' del tu, un po' del lei. Intanto ci hai pensato al concetto dell'amicizia?
2: Intanto penso a questa cosa serissima che è l'amicizia, che secondo me è più forte, più vera e più complicata dell'amore, perché l'amore passa, l'amicizia invece rimane, e l'amicizia deve essere profonda e leale fra due persone. Se non lo è, nell'amore c'è, uno può amare l'altro no, nell'amicizia se non c'è questo concetto di due non esiste.
1: Io so, per averti intervistato altre volte, che tu hai anche un concetto abbastanza drastico dell'amicizia, cioè dai ma vuoi ricevere in cambio,
2: perché non credo che l'amicizia possa essere una cosa da una parte solo.
1: Una domanda che ti ho fatto già altre volte, che ti hanno già fatto, che però dà un'idea di Florinda Bolkan. Che significa essere brasiliana? E mi spiego, intanto che pensi, devi pensare alla risposta. Noi del Brasile abbiamo così, parlo di un certo tipo di Brasile, un'idea un po' pittoresca, le favelas, cioè le abitazioni povere, il carnevale di Rio, la musica di Jobim, di Sergio Mendes, eccetera, eccetera, non so, le danze di Orfeo Negro, le macumbe, le scuole di samba, e tutto questo dà l'idea di un certo animo, di un certo modo di sentire la vita. Per te che cosa significa? Per te che manchi dal Brasile da molto tempo, anche se ci vai ogni tanto.
2: Per me significa tutte le cose che lei ha detto, più il coraggio di immigrare negli altri paesi. No, per me è un concetto tutto diverso. Forse perché io amo l'avventura, il senso dell'avventura di essere in Italia e pensare ogni tanto nel Brasile, di essere in Brasile e pensare ogni tanto nell'Italia, dico. Sono due paesi ai quali io sono più legata, uno per nascita, l'altro perché mi ha dato tutto quello che voi sapete. Il mio sangue è sicuramente diverso, è sicuramente più, non direi più caldo, ma può essere un po' più sanguigneo, come sono quelli dei brasiliani. Non c'è dubbio che sono due razze diverse, una è mediterranea, europea, l'altra è, sai, giù, quasi
1: un altro emisfero,
2: forza,
1: possiamo dire.
2: Una forza anche di sole, di qualità di terra e di aria. Allora non si può paragonare, ma è sicuramente una cosa che io porto addosso e che non mi posso...
1: E ti aiuta nella vita di ogni giorno?
2: No, mi fa la vita molto più difficile, credo. Perché tutti questi, il senso della morte, io non ho il senso della morte come può avere forse un europeo.
1: E come ce l'hai?
2: Diverso, diverso. Le cose si cambiano, non è che finiscono, cambiano. Allora, ho delle enormi depressioni, ho delle angosce molto grandi, alla quale io sostengo sono delle cose metafisiche, forse perché sono in un posto che non mi appartiene, ma forse sono un po' masochista, allora mi piace.
1: E il senso della vita invece come ce l'hai, Florinda?
2: Molto, molto forte, molto presente. La vita è molto corta, anche se uno vive 100 anni, è poco, è sempre molto poco. Allora, alzarsi, io mi alzo sempre di buon umore, o quasi, quando mi alzo di cattivo umore ho l'impressione che qualcosa non va, perché la vita comincia ogni giorno c'è il sole, no? Come idea, e ricomincia tutto da capo, anche se uno ha fatto ieri, c'è il momento in che dorme o che si riposa o che cala il sole, che è una dimostrazione di morte per una vita che ricomincia domani. Allora non è vero che uno deve aspettare della vita, no, la vita è ogni giorno. Adesso noi stiamo vivendo qua, raccontando delle cose forse non tanto interessanti, ma
1: io non credo che non siano poi così interessanti, specialmente dette da Florinda Bolk, anche come ho detto all'inizio, l'abbiamo conosciuta prima come personaggio di un certo ambiente, di una certa società, del cosiddetto jet set, e poi come attrice. E come personaggio Florinda l'abbiamo conosciuta con abiti importanti, a feste importanti, eccetera, eccetera. Da allora qualche cosa è cambiato. Per esempio, l'ultima volta che l'ho vista mi ha detto: io vorrei vivere in jeans. Questo ha un significato, indubbiamente, anche interiore.
2: No, per essere molto più precisa, io ho detto vorrei vivere nuda.
1: Ah sì sì, dopo è vero, sì, è vero, ma mi dicesti vorrei essere presentata alla regina d'Inghilterra in jeans, vero no?
2: Sì, mi piacerebbe, non per sfottere, non per essere
1: arrogante
2: o alla page, ma perché trovo che le persone sono loro stesse. Quando uno li vede nella semplicità, nel nude, dovrebbe essere, perché
1: a parte il freddo, insomma, ecco, così.
2: Sì, sarebbe difficile girare per strada nuda, ma non è quello, è la nudità anche spirituale, il senso di spogliarsi nella vita, di cercare una verità che non sia quella che noi abbiamo sempre creduto, che noi, ognuno di noi, no? Fino a un certo punto crediamo che i vestiti ti fanno belli, invece se noi non siamo belli dentro, anche i vestiti possiamo portare più belli, siamo sempre brutti, sappiamo. Allora è una forma di spogliarsi, di lasciare che le cose accadono quando devono accadere, e avere questo senso che dicevo prima,
1: fatalismo anche.
2: Non di voler imparare le cose, perché imparare le cose è una forma di umiltà. Perché quando uno dice: ma lei adesso comincia a sciare? Sì, adesso, perché quando avevo 16 anni non avevo i soldi per andare dal Brasile in Europa a sciare, e non potevo. Ero handicappé, un ragazzo che è nato nelle montagne forse sogna di andare al mare. Io non è che sognavo di andare in montagna, ma oggi che posso andare, non posso sciare, allora imparo. È una forma di pensare che noi non siamo. Ma
1: sei molto filosofa, io vorrei sapere in chiusura, quindi tu hai già trovato alcuni valori dentro di te, altri ne stai cercando, l'esempio dello sci è un esempio così pratico, diciamo.
2: Sto sempre cercando, non è che trovo sempre, e non è che non è una cosa che mi... Sarebbe un discorso così lungo che è meglio che adesso noi chiudiamo.
1: Guarda, chiudiamo con una domanda così, molto banale, quasi un pettegolezzo. Florinda, che importanza dai a quello che si dice di te o si scrive in bene e in male, in esatto e in non esatto?
2: Quando scrivono delle cose cattive che non sono vere, io mi arrabbio, ma mi arrabbio, divento triste, no? Se mi raccontano delle cose cattive che sono vere, mi fa ridere, perché è una risata in più.

0: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Dina Luce. È intervenuta Florinda Volcan.
1: Ma quando è lei che ti staccate i frigideri?

Ma cosa le che ti che conti te muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e ruto foggio sopra granite per le vatasse? Perché d'insiste ti infresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guade visci che ne de tutti pregi nevi e vegi son grandi e grossi e piccini e vendan fino a dupa fai anci banchetta Santa Gamma. Ma quando è lei

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. Vorrei dirvi innanzitutto che per me è una grandissima gioia tornare a trovarvi attraverso questi microfoni e spero che la sigla di questa trasmissione presto vi sia familiare. La trasmissione che incomincia oggi si chiama, come avete sentito, Incontri. Saremo al microfono a giorni alterni Elena Doni ed io. Elena Doni ed io incontreremo personaggi noti nei vari campi. Cercheremo di darvi un ritratto, se possibile nuovo, di queste persone. E il personaggio lo incontreremo o in studio oppure lo raggiungeremo sul luogo dove ha dei lavori in corso, lavori che potranno essere un film, un libro e così via, a seconda dell'attività che svolge questo personaggio. In questo caso Elena ed io vi racconteremo di volta in volta anche il dietro le quinte. Il dietro le quinte del primo incontro, per esempio, è una roulotte. Il primo incontro ha come protagonista Renato Pozzetto, che abbiamo visto ieri insieme a Cochi in Canzonissima. Renato l'ho raggiunto sul set di un film che sta girando a Frascati e in una villa molto bella con un bellissimo parco che si chiama Mondragone, Villa Mondragone, che fino a poco tempo fa era un collegio, e l'ho intervistato nella roulotte che si è fatto venire da Milano, una roulotte devo dire abbastanza casareccia. Ecco, è cominciata così la nostra conversazione.
1: Sì, perché era stata acquistata da me e da Cochi per fare un giro teatrale. Abbiamo organizzato l'anno scorso e qui sai, si viaggiava di notte, come vedi ci sono ancora delle damigiane in giro, dei bottiglie di vino,
0: ci sono dei fornelli, perché tu sei un bravo cuoco.
1: No, non sono un bravo cuoco, però era stata acquistata quando c'era questo orario limitato dall'austerity, sai?
0: Sì.
1: Allora, finendo il teatro a mezzanotte, i locali chiudevano a mezzanotte, spesso ci si trovava, sai, un po' imbarazzati per mangiare, allora qui facevamo da mangiare sulla roulotte, tutti improvvisati, frittate, spaghetti, insomma.
0: Beh, frittate non è semplice, la sai girare una frittata?
1: Ma io ho fatto degli esperimenti, è la cosa più bella che esiste in cucina, questa spadellata con la frittata,
0: sì,
1: che volano.
0: Alla Paperino.
1: Sì, sono dei ricordi a casa, sui muri, a casa mia.
0: Senti Renato, dov'è Cochi?
1: Cocchi è a Milano oggi, tornerà a Roma domani con Iannacci e dobbiamo preparare la trasmissione televisiva di Canzonissima.
0: Che film stai facendo qui?
1: Ecco, qui non te lo posso dire, hai visto? Sono arrivati questi dicendo chi è la signorina, come mai non è passata attraverso l'ufficio stampa. Ci sono anche qui, sai, c'è la burocrazia anche qui.
0: Un po' dappertutto. Allora sì, lo dico io,
1: allora,
0: che sono
1: no,
0: al di fuori.
1: Dire, non dire, non
0: ma
1: dire,
0: se no il regista poi piange.
1: Ma, non so, guarda, io comunque non voglio avere risposta.
0: No, lo dico io, ecco. Diciamo che Renato sta girando Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista.
1: Esatto.
0: E questa questione del nudismo? No, dico per la stagione, mica per altro. Come la mettiamo?
1: Qui è un po' dura in questi giorni. Infatti, io sono, senti, vedi come sono vestito, sono bronchitico, mi sto curando. Non è un passaggio del film, è una partenza per mettere in chiaro il carattere di questo ragazzo abbastanza moderno, abbastanza disinibito, insomma, che vive al nord, passa le vacanze in una spiaggia nudista, quindi uno abbastanza sciolto, no? Dove in questa spiaggia arriva la notizia di aver vinto un concorso che lui ha fatto per insegnare, no? In una classe elementare, e viene mandato al sud, in Sicilia.
0: Biondo?
1: Biondo, sì, biondo. Ma ormai mi sono rassegnato, sai, io... Qui ti prendono, ti truccano, vedi, mi fanno piegare le ciglia... Cose tristissime, mi hanno tinto i capelli, vabbè.
0: Parliamo un pochino della vostra comicità, vediamo se riesci un po' a essere più allegro, perché insomma un comico dietro le quinte, no, è sempre così, ecco, con l'occhio un po' giù, triste. Quando io, devo fare una confessione, ho detto che sarà una trasmissione sincera, quando io vi vidi qualche anno fa in televisione per la prima volta, dissi, santo cielo, da dove sono scappati, da quale liceo in questo senso, questi due? Ecco, invece poi mi sono veramente convertita a questo tipo di comicità surrealista. Me la spieghi un po', cioè per esempio il pacco, da dove è uscito fuori, la gambetta così messa lateralmente.
1: Il pacco, mi fa piacere che tu ti ricordi del pacco, perché è stata una cosa che è sfuggita un po'. Ma guarda, è una cosa per noi normalissima, perché poi quando veniamo giudicati si fanno sempre dei paragoni, ma è normale, io e Cochi ci divertiamo così, ecco, se può essere una cosa... Non so, forse è il nostro sfavore, il nostro favore, non so come giudicarlo, forse facciamo per divertirci noi prima sempre le cose, per noi, capisci? E poi se ci divertiamo le proponiamo, altrimenti a metà strada sai, dici, ma ti diverti? No, e tu no, e allora beh, non lo so, allora non facciamolo, insomma.
0: Quindi riflette proprio il vostro spirito?
1: Sì, sì, assolutamente. Poi anche negativamente, perché certe volte siamo arrivati, tu parlavi di qualche anno fa, sai, quando ti trovavi di fronte i funzionari televisivi che ti chiedevano, ma secondo lei la gambetta fa ridere? Secondo me sì. Secondo, ma mi spieghi perché deve far ridere? E lui non puoi spiegare perché uno muovendo una gamba possa far ridere, però la mossa ci divertiva e l'abbiamo fatta, insomma.
0: Quindi non c'è un meccanismo preciso?
1: No, preciso no, è un modo di divertirsi, ecco.
0: Allora è una comicità spontanea, vorrei dire, voi avete puntato su che cosa? Anche sulle vostre facce così diverse?
1: No, ma credo che poi sia tutta una conseguenza, perché poi di partenza proporre delle cose, se succede qualcosa, qualcuno ti segue, due, tre, magari parenti, così, allora continui. Se invece non sei capito, allora si cambia lavoro. Si sono
0: voi tanti, avete cominciato in cantina, praticamente.
1: Noi
0: cioè
1: abbiamo cominciato prima in osteria, prima tra amici, sai, io suonavo la chitarra, Cocchi anche, facevamo i compagnoni, quelli che tirano un po' il gruppo, insomma, in compagnia. E poi a Milano frequentavamo un'osteria abbastanza interessante in via Corso di Porta Romana, via Lentasio, di certo Pino Pomè, una persona di così gradevolissima, cioè che un amicone, sai, quelli che davano da mangiare ai pittori, sì, agli scrittori.
0: Magari anche un quadro in cambio del pittore che poi, sì, diventa celebre,
1: sì,
0: queste cose.
1: Sì, alla lunga poi si è guadagnato lui, però ha saputo scegliere, insomma. Allora in questa osteria si andava spesso, c'era la chitarra, cantate, abbiamo conosciuto Tini Mantegazza, non so se te lo ricordi, giornalista,
0: sì,
1: marito della veglia Mantegazza che fa i pupazzi, no, in televisione. E questo pazzo ci ha offerto di entrare in società aprendo un locale, una cantina, era la cantina di un bar. Abbiamo aperto questo locale con capienza massima 65-80 persone a capodanno e ci dividevamo i soldi, insomma, gli incassi.
0: Senti, te la ricordi la sera del debutto?
1: Ma direi salivazione azzerata, occhio sbarrato. Mi ricordo che c'era un riflettore leggermente sulla destra perché abbiamo dovuto appenderlo fin dove arrivava il filo, non avevamo le prolunghe, era un po' disperato. Allora si lavorava tutti guardando la luce e leggermente guardando a destra.
0: E quella sera debuttaste con la gambetta? O vi si anch'io,
1: no,
0: lo
1: no,
0: so, dalla paura?
1: No, no, facevamo delle cose, delle canzoni popolari.
0: Ah, ecco. È venuta dopo.
1: Poi, sì, è venuta dopo.
0: Secondo te che differenza c'è tra l'essere naturalmente buffi, che uno ti guarda e dice ah, e invece l'essere comici, capito? Una cosa che parte dal dentro. Ho fatto una domanda un po'...
1: No, no, no. Ma io non so, io so che certe volte sto parlando di cose serie per me e mi trovo davanti della gente che ride e mi dice ma non faccio così se non mi fa ridere. Invece ce la metto tutta per sembrare normale, intimidatorio magari, no? Non lo so, poi è naturale.
0: Quindi tu con questa faccia da pupo biondo non riesci a litigare?
1: Ma non lo so, hai visto prima che però ho alzato la voce, sono venuti a darci fastidio.
0: No, ma sei stato freddo, hai detto va bene, dite all'ufficio stampa che non parleremo del film.
1: Del film.
0: Che mi sembra una cattiveria crudelissima.
1: Sì.
0: Dunque, a chi non piacete? Alle persone di una certa età, alle persone adulte, ai giovani, a chi?
1: Ma io come ci siamo chiesti spesso come mai certe persone così rimangono un po' con gli occhi sbarrati quando noi lavoriamo, oppure non capiscono, oppure chiedono dei perché che in realtà non ci sono. Ma direi che è un fatto proprio di libertà, perché funzioniamo benissimo per esempio con i giovanissimi, e mentre invece siamo collocati in una parentesi così magari anche snobbistica fino a poco tempo fa, no? Sai, di cabaret,
0: sì,
1: un linguaggio per pochi, un,
0: sì,
1: linguaggio d'élite, mentre invece i ragazzini ci capiscono al volo, cioè, i ragazzini di 10 anni, 7 anni, capiscono benissimo cosa vogliamo dire, e si divertono. Quindi credo che sia solo un fatto di libertà, cioè liberi di divertirsi. Invece sai, di solito c'è la prassi, come ti vesti, allora c'è il cappellino messo sull'occhio, sì, sì, i capelli tagliati male, sai.
0: Sì, i baffi, il naso finto, tutte queste
1: sì,
0: cose.
1: I trucchi, insomma.
0: No, voi avete, forse avete una chiave, diciamo, che sostituisce il naso finto, eccetera, una chiave verbale. Avete ripristinato, per esempio, il lei. Ecco, adesso c'è molta gente che dice guardi. Come lo dici tu, guardi?
1: Guardi, guardi.
0: Con la pausa.
1: No, veramente, sì, infatti, ma sono modi normalissimi.
0: Ecco, e poi lo slogan che è curioso di questi tempi, ma che brava persona. Sì. Ecco, come è nato?
1: Non so se si usa anche a Roma, che ti dicono sempre, è un intercalare quasi. Sono stato a mangiare con coso, una brava persona. Invece sono sempre dei ladri, disgraziati, pronti a tutto, no? E quindi brava persona si rovescia da giudare. Sono tutte brave persone. Ecco perché io e Cocchi siamo definiti due brave persone.
0: Quindi è fatto apposta?
1: Persona. Sì, sì, che brava persona. Sì, sì.
0: E qui rispondono un po' tutti gli spettatori, cioè capiscono l'ironia sottintesa.
1: Sì, beh, altrimenti bisognerebbe fare dei gesti dopo, no?
0: Senti, Renato attore come lo giudichi? Dopo il primo film per Amare Ofelia, è stato il primo film, no?
1: Sì.
0: Beh, insomma, un film riuscitissimo.
1: Ma hanno accettato questo mio modo di fare. La gente sembra che si diverta, va al cinema, allora ci sono stato assalito. Spero presto di poter fare una cosa più mia, insomma, più mia nel senso più mia, più di Cocchi, più di Iannacci, più del nostro clan. Forse l'anno venturo, insomma, un po' di calma, adesso sono presissimo, come vedi. Tentare una cosa nostra, così, in modo, siccome la gente lo accetta, come dici tu, senza chiedersi il perché, perché quando dici guardi e uno si diverte, non è che si chieda perché guardi mi diverte, si diverte, no? E allora stiamo pensando di influenzare ancora il pubblico cinematografico, no? Farlo parlare in un altro modo di nuovo.
0: Ci anticipi una frasetta?
1: Bella gioia. È bella gioia. E l'altra, ho dei presentimenti. Che presentimento inteso come qualsiasi cosa. Queste sono le due cose che molto probabilmente la gente ripeterà, ecco.
0: Ecco, quindi dovremmo dire, ripetiamo un po' tutto il rischio, guardi.
1: Bella gioia a tutte le cose, che può essere la macchina, una donna, un paio di scarpe, non so, un lavandino. E poi ho un presentimento che può voler dire qualsiasi cosa, ho fame, sono innamorato. Vedi, stanno arrivando le
0: subbussole. Sì, stanno arrivando, sì, sì. Quindi cos'è, sei di scena?
1: Sì. Credo che mi piegheranno le ciglia, mi metteranno un po' di, non so cosa mettono in faccia, maionese.
0: Cerone.
1: Maionese. È fastidiosissimo.
0: L'incontro con Renato Pozzetto, il primo di questa trasmissione, è finito così, lo hanno chiamato sul set. Per oggi, cari amiche e cari amici, vi saluto. Incontri tornerà mercoledì con Elena Doni e venerdì con me. Grazie, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso
3: Incontri,
2: un programma a cura di Dina Luce.
3: È intervenuto Renato Pozzetto.

Rai Radio Te che Te.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. A che mai tanto spazio infinito o illimitato, secondo altri? A che mai questa enorme fabbrica dei cieli, come la chiamava Galileo Galilei? Come mai intorno a questa nostra piccola terra sembra appunto muoversi l'intero universo, essere costruita per i nostri scopi la fabbrica dei cieli? Le grandi domande che si ponevano i poeti come Milton o come Leopardi riemergono oggi nelle tematiche della cosmologia contemporanea. Gurdulù oggi comincia da una domanda molto antica ma abbastanza appassionante. Perché fa buio di notte? Come scrive un divulgatore e scienziato impegnato, John Gribbin, proprio l'osservazione fondamentale che al giorno segue la notte ha sviluppato uno dei più importanti punti dell'astronomia. Certo, è un dato di fatto che forse fino al Settecento non è stato capito, eppure questa piccola osservazione è sufficiente a dirci che l'universo ha avuto un'origine in un'epoca precisa del passato e che non è stato sempre come lo vediamo oggi. Da questa constatazione di Gribbin-Gurdulù partiamo per un dibattito sulla stato attuale della cosmologia. Sono qui presenti Remo Ruffini, che insegna fisica teorica all'Università di Roma La Sapienza, e Francesco Bertola, che ha la cattedra di astrofisica all'Università di Padova. Intanto io do subito la parola a Francesco Bertola su questo paradosso, perché fa buio di notte, che è tante volte legato al nome di un medico in pensione, Olbers, che però si dedicò alle grandi tematiche che poi hanno portato agli sviluppi dell'astronomia e dell'astrofisica.
1: Si tratta di un famosissimo paradosso, perché se l'universo fosse infinito e infinitamente popolato di stelle, allora guardando di notte si dovrebbe vedere un cielo molto luminoso, un cielo luminoso come la superficie del Sole, perché la nostra linea di vista troverebbe sempre una stella da intercettare. Ora in realtà questo non avviene, e nel passato si sono fatte varie ipotesi per spiegare questa mancanza di luminosità del cielo. La spiegazione viene dalla moderna visione della cosmologia, dal fatto che l'universo ha avuto origine con un Big Bang, e dal fatto che la luce si propaga con una velocità finita, una velocità di 300.000 km al secondo. Allora ne risulta che noi siamo al centro di quello che viene detto l'orizzonte cosmico, proprio definito da questo limite della velocità della luce, e noi possiamo esplorare solo entro all'orizzonte cosmico, solo entro una parte finita, qualcosa di finito, per cui viene a cadere appunto l'ipotesi di un universo infinito, infinitamente popolato di stelle, proprio per questa limitazione dovuta alla particolare struttura del Big Bang. E allora noi, non potendo vedere a una distanza infinita poi l'universo in espansione, per cui anche l'energia spettrale emessa dalle stelle viene spostata sempre più verso il rosso, ecco, per questi motivi, ma soprattutto proprio per il primo della finitezza dell'orizzonte, ecco spiegato il paradosso, cioè il cielo di notte è buio perché deve essere buio.
0: Allora, Francesco Bertola ha già accennato a uno dei più prestigiosi modelli della cosmologia contemporanea, il modello che ipotizza l'origine del nostro universo da una grande esplosione. Big Bang vuol dire appunto il grande colpo di pistola iniziale. Il termine fu introdotto nel 1948 non da coloro che hanno presentato questo modello, ma dai critici di questo modello, un po' per sfotterlo. Remo Ruffini si inserisce immediatamente proprio su questa prospettiva che ci porta a considerare un universo non soltanto dal punto di vista statico, ma proprio dal punto di vista della sua storia, della sua evoluzione, a partire da quello che potremmo chiamare il momento di una grande concentrazione di materia e di energia.
2: Dopo le idee galileiane, che rappresentano uno dei momenti storici più importanti della cosmologia, c'è stato un secondo intervento altrettanto grandioso, che fu quello di Albert Einstein, pochi mesi dopo aver introdotto nel 1916 la teoria della relatività generale. E Einstein si rese conto che storicamente, in tutti i modelli precedenti, dal modello tolemaico al modello copernicano, al modello ancora del fine del secolo scorso, in cui c'era sempre una centralità dell'universo, nel caso tolemaico il centro dell'universo era la Terra, nel caso copernicano era il Sole il centro dell'universo, nel caso del modello cosmologico di Kapteyn verso la fine dell'Ottocento il centro dell'universo era il centro della galassia. Tutti questi modelli avevano questa peculiarità di avere sempre una centralità di un oggetto nell'universo. Einstein, con un'idea assolutamente non tradizionale, introdusse quel concetto di totale democrazia, quella che chiamo la democrazia einsteiniana, che ogni punto dell'universo doveva essere equivalente a un altro punto dell'universo. E senz'altro, sotto l'influenza della relatività speciale, introdusse il concetto che l'universo doveva essere non solo equivalente in ogni punto, ma rispetto allo spazio-tempo, quindi a ogni evento dello spazio, dell'universo, fosse sempre lo stesso. Un universo, Einstein voleva, estremamente democratico, in cui ogni punto dell'universo era equivalente a un altro punto, ma anche in cui ogni istante dell'universo doveva essere uguale a un altro istante. Un universo, quindi, da un punto di vista temporale, identico dall'infinito passato all'infinito futuro. Questa idea di massima democrazia per opporsi agli errori passati cercò Einstein di introdurlo come soluzione delle sue equazioni, e le sue equazioni rifiutavano di dargli una soluzione a questa, di questo genere, così ampiamente democratica. E allora, un po' a malavoglia, e dopo più tardi Einstein riconobbe che quello era stato il più grande errore della sua vita, modificò le sue equazioni, aggiungendo alle sue equazioni di Einstein un termine che appunto definì cosmologico, con la sola ragione di ottenere un universo così fatto, democratico, sempre rispetto a ogni punto, e che durasse infinitamente, in cui non c'era un momento, un istante privilegiato nell'universo. Erano questi gli anni del 1917-1918. E in contrasto con Einstein, il fisico matematico russo Friedman aveva fatto vedere la possibilità che le equazioni di Einstein, quelle tradizionali, quelle non mutate dal termine cosmologico, potevano invece avere una soluzione totalmente differente, una soluzione in cui l'universo cominciava da una situazione estremamente densa, estremamente compattata, e poi si evolveva gradualmente. Questa idea di rivoluzionaria di un universo che cominciava un istante ben determinato nel passato, in cui c'era un inizio del tempo, non poteva essere accettata neanche da Einstein, e fu obiettata anche da lui all'inizio, ma fu un'evidenza di fatti che dimostrarono che Friedman aveva effettivamente ragione.

0: Allora, dunque, per riassumere la situazione, 1610 Galileo Galilei presenta nel Siderus Nuncius la idea che la nostra galassia, la Via Lattea, non sia un qualche difetto dei cieli, una macchia nei cieli, ma sia una congerie, dice, di innumerevoli stelle.
1: Innumerarum stellarum, diceva Galileo.
0: 1920-30, in questo decennio, l'americano Hubble riesce a estendere e a motivare l'intuizione di Galileo e avanza l'idea di una espansione dell'universo, come una sorta di deriva delle varie galassie. Professor Bertola.
2: Posso accennare a questi due grandi risultati ottenuti da Hubble negli anni 20, e sono due risultati di una rilevanza enorme. Il primo, 1926, Hubble riesce per la prima volta a determinare la distanza di una nebulosa, di una, quella che poi verrà chiamata galassia esterna alla nostra. Fino a quell'epoca c'era un grande dibattito sulla natura di questi oggetti che apparivano nebulosi al telescopio. C'era chi riteneva che appartenessero alla nostra galassia, che fossero dei satelliti della nostra galassia. C'era invece chi aveva già intuito che queste nebulose a spirale altro non erano che degli universi. Però Hubble è quello che dà la prova osservativa. Prima erano solo speculazioni, erano intuizioni. Nel 1926 Hubble osserva delle stelle variabili nella nebulosa di Andromeda. Dal periodo di variazione di queste stelle deduce qual è la luminosità intrinseca, conoscendo la luminosità apparente deduce la distanza. Dedotta la distanza è in grado di misurare quanto è estesa la nebulosa e si accorge che la nebulosa è estesa come la nostra galassia, per cui si tratta di un sistema simile al nostro. Ecco che improvvisamente l'universo, che prima era, come diceva Remo Ruffini, il modello era quello di Kapteyn, essenzialmente era la nostra Via Lattea e poi non si sapeva nulla, diventa invece un universo costituito da galassie. Anche oggi, se dovessimo rispondere di che cosa è formato l'universo, dovremmo dire che la parte visibile almeno dell'universo è costituita da galassie. Ecco, prima scoperta di Hubble, 1926. 1929, altra grande scoperta osservativa, prendendo lo spettro di queste galassie esterne, Hubble si accorge che le righe spettrali sono spostate verso il rosso e sono tanto più spostate verso il rosso quanto più deboli sono queste galassie. Allora immediatamente ne deduce quella che oggi è la ben nota legge di Hubble. Allora, se le galassie sono più deboli, vuol dire che sono più lontane. Se lo spostamento verso il rosso è dovuto a una sorta di effetto Doppler, ecco che allora le galassie recedono da noi con una velocità che è tanto più grande quanto è più grande la distanza.

0: proprio in quegli anni un ingegnere e sacerdote belga, Georges Lemaître, che mi dicono fosse anche appassionato di cinema, propone proiettare il film dell'espansione delle galassie all'indietro e quindi in un qualche modo ritornare indietro nella storia dell'universo, perché appunto l'universo è una storia, finché l'universo era fortemente concentrato in una piccola palla, diceva Lemaître, in una sorta di atomo primevo, atomo primitivo. E da questo, tra virgolette, atomo primitivo, dall'esplosione in questo atomo primitivo sarebbe poi nato l'universo che noi conosciamo, in cui noi viviamo. La teoria di Lemaître è appunto della fine degli anni 20, dell'inizio degli anni 30. Lemaître all'inizio non conosce i risultati matematici di Friedman, ma poi dopo, quando Lemaître presenta la sua teoria, Einstein, che inizialmente appunto aveva concezione dell'universo statico, ritiene a questo punto che si tratti della migliore illustrazione sul piano cosmologico delle sue teorie. Siamo alla preistoria del modello che poi sarà detto del Big Bang. Sì. Ruffini.
1: È bellissima questa ricostruzione che avete fatto e mi metto proprio in questo, perché chiarito il ruolo di Einstein dal punto di vista teorico, dirompente, e il lavoro importantissimo di Hubble, si era arrivati a questa nuova sintesi, a questa nuova cosmologia. Ma gli anni 40 avevano insegnato molta nuova fisica, per il buono e per il non buono. E in questa problematica si inserì un altro colosso, un'altra persona meravigliosa della fisica del secolo scorso, oggi dobbiamo dire, di George Gamow. Questo grandioso personaggio, trapiantato negli Stati Uniti, ebbe un'idea semplice e fondamentale. Come mai la materia, in quell'atomo primordiale non forma del materiale molto denso, dell'uranio, del ferro, e come mai la parte iniziale dell'universo è solamente formata praticamente di un materiale molto leggero di idrogeno? Come mai a queste grandi densità in cui la materia nucleare il materiale dovrebbe essere forzato dalla reazione termonucleare in materiale molto pesante, di fatto l'universo inizia col materiale più leggero possibile che l'idrogeno? E l'idea fondamentale di Gamow fu che l'inizio dell'universo era dominato non dalla materia, ma dalla radiazione. E su questa idea ci fu un grandioso contributo di un fisico italiano, di Enrico Fermi. Fermi era in quel periodo a Los Alamos, stava lavorando sulla bomba H e non poteva pubblicare le cose che stava facendo perché erano sotto segreto, però nessuno gli vietava di poter applicare la fisica che lui studiava per la bomba H alla fisica dell'inizio dell'universo del Big Bang. E fu proprio Fermi in quel periodo che fece uno dei lavori più belli della fisica del secolo scorso, lo studio della creazione degli elementi in un universo caldo alla George Gamow, e predire le prime composizioni di questo universo in espansione.
0: Siamo a uno dei punti, direi, più entusiasmanti della storia della cosmologia del Novecento. Il Big Bang fu chiamato così, come dicevo prima, per scherno da alcuni critici piuttosto intelligenti e sofisticati, penso a Fred Hoyle, penso a Gold, penso a Bondi, ai creatori della cosiddetta teoria alternativa dello stato stazionario. Bisogna dire che all'inizio il Big Bang fu visto con un certo scetticismo da parte della comunità scientifica, anche se per esempio negli anni 50 veniva salutato come un interessante punto di convergenza tra la grande tradizione biblica e la ricerca fisica. Pio XII, per esempio, vedeva il dito di Dio nel Big Bang, nell'istante iniziale, diciamo così, per approssimazione dello sviluppo del nostro universo. Anche se Lemaître, che da questo punto di vista era molto cauto, gli ha anche detto: santità, ci vada piano, perché non si sa mai nell'impresa scientifica, un modello che oggi è molto celebrato domani può presentare forti anomalie e essere criticato. Questa
1: c'è un bellissimo punto su questo.
0: Dica, professor Ruffini.
1: Se posso ricordarlo, certo. che poca gente lo conosce. Pio XII seguiva molto attentamente i libri, con grande interesse, i libri di Gamow. E c'è un discorso molto interessante in cui Pio XII dà le caratteristiche dell'esplosione iniziale, chiaramente ispirato dai calcoli di Gamow. E pochi mesi dopo Gamow pubblicò un articolo negli Stati Uniti e cominciò con questa frase: "It is now clear beyond any belief", è chiaro al di là di ogni dubbio, che l'universo è iniziato da un'esplosione iniziale molto calda. E poi footnote, in fondo cita Pio XII, discorso ex cattedra del tot e tot. Chiaramente non è questa la prova che Gamow aveva ragione. La prova che Gamow aveva ragione non venne dal riconoscimento della Chiesa, ma dalle osservazioni fatte da Penzias e Wilson, che scoprirono il remnant, quello che era rimasto dell'esplosione iniziale, cioè che guardando abbastanza distante dalla Terra nel passato, più distante si guarda, più indietro nel tempo si ritorna, e Penzias e Wilson trovarono proprio la radiazione rimanente di quell'esplosione calda che George Gamow aveva ipotizzato e che anche Pio XII aveva salutato con simpatia.

0: Nel 1964-65 viene trovato in un qualche modo il residuo fossile della grande bagliore, come lo chiamava Georges Lemaître nei suoi articoli pionieristici della fine degli anni 20 e inizio degli anni 30. Francesco Bertola, è finita ogni chance per coloro che invece sostengono un universo stazionario, come appunto voleva Hoyle, come voleva Gold, come voleva Bondi, come ritengono ancora oggi Barbridge e altri, direi, tenaci difensori invece di un universo che ha molta parentela intellettuale, almeno secondo me, con la grande intuizione degli antichi di un universo eterno e non di un universo appunto nato da una singolarità.
1: Proprio nel 1963-64, quando questi due ingegneri della Bell Telephone, i quali appunto stavano facendo delle ricerche rivolte ad altri scopi, scoprirono un po' per caso quella radiazione di fondo che proprio Gamow aveva previsto. Scoprivo che si trattava una radiazione isotropa che proveniva da tutte le direzioni allo stesso modo e caratterizzata da una temperatura di corpo nero di circa 3 gradi Kelvin, proprio come previsto dai modelli. Ecco che in quel momento, questo è il secondo caposaldo della teoria del Big Bang, anche i sostenitori dello stato stazionario dovettero cedere per far posto alla teoria del Big Bang, che con questa scoperta, che appunto poi ha meritato il premio Nobel, anche affermava in modo definitivo, in modo molto forte, la teoria del Big Bang.
0: C'è un punto singolare da cui l'universo sarebbe nato, e in un qualche modo qualcuno potrebbe sostenere che singolare è la nostra stessa posizione come osservatori dell'universo. È vero che in un qualche modo ogni punto dello spazio-tempo equivale a un altro, tuttavia noi ci troviamo ad osservare l'universo dal nostro punto di vista. Questo è perché le leggi della fisica sono fatte in un certo modo, almeno le costanti delle leggi fisiche hanno un certo valore. Non potrebbe cambiare la situazione se cambiassero lievemente anche le costanti fisiche, sembra di sì. Insomma, sto introducendo quella tematica che viene abitualmente chiamata come ragionamento antropico, per usare la terminologia dell'astronomo reale britannico Sir Martin Rees. In un qualche senso non facciamo parte di una storia privilegiata, nel senso cioè che l'universo si è dato una sorta di occhio capace di osservarlo, ha consentito l'emergenza della vita e di un soggetto intelligente capace di porsi domande sull'universo e anche domande su se stesso.
1: Non c'è dubbio che una delle scoperte più interessanti della cosmologia moderna è quello che viene chiamata la sintonia fine, in inglese il termine tecnico fine tuning. Praticamente si può vedere che l'evoluzione del nostro universo dipende da pochi numeri, dipende da delle certe condizioni iniziali, dalla forma delle leggi fisiche, ma dipende tutto sommato da qualcosa di semplice. E la scoperta appunto di questo fine tuning è che se si cambiano anche di quantità infinitesime questi numeri, queste formulazioni delle leggi, ecco che allora si avrebbe a che fare con un universo che è completamente diverso dal nostro, un universo così diverso che non permette per esempio la formazione di stelle, non permette la formazione di pianeti attorno alle stelle, per cui non permette la formazione della vita sui pianeti e non permette a un certo momento lo svilupparsi della vita fino a forme intelligenti, fino a forme dotate di coscienza. Per cui, in base a questa che è una scoperta scientifica, che è un risultato scientifico, si ha come l'impressione che l'uomo, dopo essere stato tolto di mezzo da Copernico, che l'ha posto così, dopo essere stato appunto decentrato sempre più, appunto abbiamo visto prima anche da Einstein, ogni punto dell'universo è equivalente, per cui in fin dei conti l'uomo riacquista una centralità perduta la riacquista non più da un punto di vista geometrico, una posizione speciale nel cosmo, ma addirittura come risultato finale proprio di quell'evoluzione del cosmo che caratterizza il Big Bang.

0: 1974, provocatoriamente uno dei creatori del principio antropico, uno degli iniziatori del modo di ragionare antropico, Brandon Carter, diceva che appunto noi ci siamo, questo è un fatto, quindi l'universo in un qualche modo ha prodotto il fatto che noi ci siamo. Dovremmo arrivare al punto, si chiedeva Carter, di cambiare l'argomento famoso di Cartesio e di dire cogito ergo mundus est, ci sono e penso, dunque il mondo è fatto così, non può essere fatto diversamente. Cosa ne pensa Remo Ruffini?
1: Il problema dell'universo è la distribuzione di materia e l'associato spazio-tempo, che Einstein aveva capito essere la base della cosmologia, sia la distribuzione di materia sia lo spazio-tempo associato. E avevo sottolineato come Einstein privilegiava una democrazia sia nello spazio che nel tempo. Con Friedman questa simmetria si rompe. Il tempo non è più simmetrico, ma ha un inizio ben determinato nel passato, mentre la parte spaziale continua ad essere totalmente omogenea ed isotropa, cioè ogni punto dell'universo in Friedman corrisponde a un altro punto dell'universo perfettamente uguale. Ma se noi guardiamo intorno a noi, nelle direzioni differenti, guardiamo in una direzione e nell'altra direzione, non troviamo un universo né omogeneo né isotropo. Ma se guardiamo la Milky Way, se guardiamo la galassia, se guardiamo il sistema solare, l'universo è profondamente disomogeneo e non isotropo. Quello che è nato è il concetto negli ultimi 10 anni, il concetto di un universo frattale.
0: Ruffini magari deve spiegarci per gli ascoltatori, dico, cos'è un frattale, cioè, chi è un matematico è abituato a questo concetto. Ma
1: un frattale è un sistema, diciamo matematicamente, che ha due proprietà essenziali. Ogni parte del frattale è self-similare all'insieme. Allora è costruito in maniera che se io prendo una struttura piccola di questa struttura è self-similare.
0: Insomma, cioè è come gerarchica. Le coste della Bretagna, un pezzettino delle coste della Bretagna è ancora frastagliato come l'intera grande costa della Bretagna.
1: Esatto.
0: E così per l'universo.
1: E aspetta, e il secondo aspetto del frattale, che è estremamente interessante, è che observer homogeneous è omogeneo per l'osservatore, cioè in qualunque punto del frattale io mi metto e guardo intorno, vedo la stessa disomogeneità. Quindi l'universo e quello che sta venendo fuori è che l'universo in grande ha una struttura frattale, quindi ha una struttura che l'universo è omogeneo per ogni osservatore, non per ogni punto geometrico. Cioè l'universo è profondamente disomogeneo dal punto di vista della distribuzione di materia, ma qualunque osservatore si trovi su un pianeta, intorno a una stella, in una galassia, guarda intorno, in media vedrà la stessa distribuzione di materia. E quindi l'universo non è più omogeneo rispetto allo spazio e al tempo, come diceva Einstein, non più rispetto allo spazio, come diceva Friedman, e non rispetto al tempo, ma oggi si pensa che l'universo sia omogeneo rispetto a ogni osservatore, pur presentando una disomogeneità e una anisotropia profonda. Questo principio cosmologico è fra i più moderni, quello che si dovrà ancora sviluppare in futuro, ma è estremamente interessante, altrettanto interessante che il principio antropico. È probabilmente molto complementare.
0: Cosa ne dice il professor Bartola?
2: Il principio antropico, invece, tornando al principio antropico, abbiamo visto prima che potrebbe implicare una finalità. Però la maggior parte degli scienziati non è d'accordo su questo punto, perché vorrebbe dire quasi arrestare il processo della conoscenza scientifica, vorrebbe dire essere arrivati alla fine. Appunto, quando si comincia a dire che appunto c'è un essere che ha potuto fare fine tuning, basta, abbiamo già la spiegazione, possiamo chiudere tutto. Invece la situazione, io direi che la situazione è analoga anche dal punto di vista proprio dei rapporti con la religione, per esempio a quella di cui si parlava prima di Pio XII, una cosa che appunto aveva entusiasmato lo stesso Pio XII, il Big Bang, perché era in accordo con le scritture, e poi però tutto, diciamo, si è calmato, adesso siamo in una situazione completamente diversa. Per il principio antropico è successo la stessa cosa, appena enunciato, appena così, c'è chi subito si è innamorato di questo e ha visto appunto quasi il problema risolto. E adesso invece l'atteggiamento ovviamente è più critico e si cerca di superare questo fatto. Il modo con cui viene superato è un modo, da un punto di vista intellettuale, estremamente stimolante, ed è quello che dice: beh sì, il nostro universo è speciale, è specialissimo, perché ha permesso che a un certo momento la nostra presenza, però non è l'unico. Gli universi ce ne sono infiniti. Ecco, ce ne sono tutti gli universi possibili. Con Martin Rees, l'astronomo reale britannico, addirittura ha coniato un termine, il multiverso. Ecco, non esiste l'universo, ma il multiverso. Ecco allora che anche tutte le considerazioni antropiche di cui abbiamo parlato vengono ridimensionate.
0: Nella citazione di Martin Rees, il suo multiverso, Martin Rees ha tra l'altro recentemente pubblicato un bel libro che si chiama Before the Beginning, prima dell'inizio, in italiano è edito da Raffaello Cortina Milano, in cui appunto la nostra storia non è altro che una delle tante possibili storie cosmiche, e quindi perde quel carattere di particolarità, o meglio di unicità, che poteva rivestire prima. La storia di un grande universo, cito ancora da Rees, è semplicemente come la storia di un individuo. Cosa ne dice il professor Ruffini?
1: Sì, è possibile allontanarsi verso la possibilità di altri universi, ma credo che la cosa veramente importante in queste ore, in questi giorni, è stato un esperimento che ha cercato di sondare per la prima volta le prime fasi osservabili dell'universo. Come voi ricorderete, una delle grandi imprese della NASA dell'ultimo decennio è stato aver lanciato un satellite COBE per scrutare al di sopra dell'atmosfera terrestre, rivolgendosi a distanze enormi di 15 miliardi di anni nel passato, di vedere le prime strutture, le prime granularità nell'esplosione dell'universo, cioè vedere in tempo reale, guardando molto lontano, quindi ritornando nel passato, l'esplosione dell'universo. Ma una delle cose che non si era riusciti a vedere era una certa granularità della struttura iniziale dell'universo, cioè vedere proprio lo sorgere delle galassie o degli ammassi di galassie o delle prime strutture. E anche in questo l'Italia ha dato un contributo enormemente importante in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Il gruppo guidato da Paolo De Bernardis all'Università di Roma, in collaborazione con Caltech, hanno lanciato dal Polo Sud un pallone stratosferico che si chiama boomerang, perché una volta lanciato fa un grosso giro e ritorna al punto di partenza. E dalla tranquillità dell'Antartide hanno potuto osservare, con delle tecnologie molto sviluppate, le fasi primordiali del nostro universo. Se mi chiedeste cosa c'è di più profondo da spiegare nell'universo, è un'idea di Galileo ripresa profondamente da Einstein alla base della relatività speciale e della relatività generale. E l'idea di Galileo, fantasticamente semplice e importante, è questa: che tutte le leggi della fisica devono essere invarianti per traslazioni spazio-temporali. Nel momento, molte discussioni sono state fatte se Galileo abbia scoperto o meno il telescopio. È possibile che non sia stato lui a scoprirlo, ma sia stato qualche pescatore o qualche militare olandese. Ma quello che è chiaro è che il primo essere umano che ha puntato il telescopio alla Luna e ne ha valutato l'altezza delle montagne è stato Galileo. E Galileo poteva fare questo passo enorme non sulla base della teoria aristotelica o di nessuna altra teoria, ma della sua nuova impostazione della fisica, secondo cui le leggi della fisica sulla Terra, sulla Luna, nel lontano Big Bang, devono essere identiche. Einstein ha preso questa identità delle leggi della fisica come base della relatività speciale e come base della relatività generale. Per me la sfida più grande per l'essere umano è capire prima l'unicità della legge della fisica e secondo, forse con le idee platoniche, ma quale è il ruolo della legge fisica nel nostro universo. Questa, secondo me, è la vera sfida per i prossimi anni.
3: Possiamo parlare con la Luna?
4: Beh, con una radio veramente potente, perché no?
3: Possiamo parlare con Giove? O con quello che viene dopo? Non me lo dire.
4: Ti do un aiutino. Hula hoop.
3: Saturno, ci possiamo parlare?
4: Avanti, ora basta chiacchierare.
3: Va bene, d'accordo. Papà?
4: Sì?
3: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
4: Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio.

Allora, per riprendere la battuta del Phil Contact di Zemeckis, davvero quanto spazio, potremmo dire quanto tempo sprecato. Rimaniamo con qualcuno dei grandi interrogativi cosmologici. Io, Giulio Giorello, dopo aver ancora una volta preso su di me le ragioni di Gurdulù, ringrazio Remo Ruffini e Francesco Bertola. Continueremo a guardare il cielo stellato e andare alla ricerca, come dice Immanuel Kant, di mondi, cioè di questa estrema complessità che però rispecchia appunto in una struttura frattale la semplicità della legge della fisica. Grazie e un saluto agli ascoltatori, a risentirci sabato prossimo.

Questa puntata di Le ragioni di Gurdulù di Giulio Giovello è stata realizzata da Roberto Cotto, tecnico, con l'assistenza di Fabrizia Francone e la regia di Carlo Vergnano.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Buongiorno, oggi speciale in una puntata su Fosco Maraini, che è stata una delle figure più interessanti e anche più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta. Ci piace però ricordarlo come il Chitluvit, che è un termine che lui stesso aveva coniato e che gli calzava a pennello, termine che riassume in qualche modo tutte queste sue identità. Infatti Chitluvit stava per cittadino della Luna in visita di istruzione sul pianeta Terra, in visita di istruzione per cercare di capire il genere umano. In questo speciale Maraini si racconta prima a paesaggio con figure nel 1993, in cui parla dei suoi viaggi in Tibet, quindi all'Ampi il 12 aprile del 96 in colloquio con Loredana Lipperini, e infine ancora all'Ampi per la rubrica fotografica Dentro l'immagine nel febbraio del 99, in cui Maraini racconta il suo modo di fotografare, le sue sequenze fotografiche, i suoi lavori fotografici, e questo in occasione della cessione degli album con le fotografie originali al gabinetto Viesse degli Alinari a Firenze, dove ancora attualmente sono conservate le foto di Fosco Maraini. Buon ascolto.

0: questo primo testimone di paesaggio con figure di oggi è Fosco Maraini, viaggiatore, orientalista, esperto del Tibet, del Giappone, scalatore, un alpinista molto importante che ha portato a termine decisive spedizioni negli anni 50, e lo abbiamo ascoltato pochi giorni fa e ascoltiamo la sua testimonianza. Maraini, il Tibet è stata la sua prima meta di viaggiatore, mi pare, per Desio una delle ultime. C'è una specie di simmetria, di armonia nascosta nei vostri percorsi, visto che non avete mai viaggiato insieme nella stessa spedizione, però in qualche modo siete stati calamitati dagli stessi luoghi in tempi diversi.
1: Sì, ma veramente qui vedrei l'opera del caso. Non credo che ci sia nessuna prefabbricazione mentale o nessuna altro che il caso, ecco qui. Per me sì, il Tibet è stata la prima esperienza, la prima grande esperienza, anzi quella proprio che mi ha iniziato ai viaggi in Asia, e poi, siccome poi anche dopo il 49, vero il 50, il Tibet si è chiuso al mondo di fuori, mi sono piuttosto diretto verso il Giappone, indirizzato verso il Giappone, che intanto avevo imparato a conoscere bene.
0: Certo, nel frattempo Desio percorreva tutta l'Asia minore e l'Estremo Oriente in altri percorsi, sì. Quindi appunto incrociandoli in parte con i suoi. Per esempio il Karakorum è un'area che riunisce.
1: Il Karakorum è stato, sì, per tutte e due una grande esperienza. Naturalmente il professor Desio ha fatto infinitamente più di me, e direi che veramente la sua grandissima opera, ecco, è stata la relazione, anzi la... le esplorazioni e poi la descrizione, la relazione di queste esplorazioni che fece in occasione della spedizione al Karakorum del 1929 diretta da Aimone di Savoia.
0: Sì, certo, la prima spedizione di Desio nel Karakorum, a cui seguì quella poi celebre del 54.
1: Sì, quella è molto più celebre, però effettivamente la sua grande opera, ecco, la sua grande opera è quella del 29.
0: Ecco.
1: Anche diciamo come risultati, il 29 insomma è un monumento, ecco, che andrebbe molto più conosciuto di quello che è conosciuto.
0: Nel senso, lei si riferisce al fatto che è un'epoca ancora...
1: È un'epoca ancora, diciamo, un po' la protostoria, ecco. Non la preistoria, ma la protostoria del Karakorum. Ma comunque veramente le esplorazioni di Desio e dei suoi compagni nel 1929 furono una cosa strepitosa, ecco, aprirono al mondo per esempio tutta la valle dello Shagsgam, che vero che è al di là del K2 e che è stata la valle seguita e visitata quelli che hanno salito il K2 dal nord recentemente. In questi ultimi anni si è salito due o tre volte il K2 dal nord e si è appunto seguito quegli itinerari che il professor Desio aveva già aperto fin dal 1929.
0: Ecco, sì, della valle Shagsgam abbiamo già parlato, infatti. Nel 58 ha partecipato a questa spedizione al Gasher Bon 4, diretta da Riccardo Cassin, che era stato poi il compagno della prima visita al Karakorum del 53.
1: Sì, precisamente. Io mi occupavo della parte fotografica e cinematografica della spedizione al Gasher Bon.
0: Certo.
1: Poi la cima fu raggiunta da Mauri e Bonatti.
0: Ecco, questo accadeva qualche anno dopo, quattro anni dopo il trionfo del
1: K2. Esattamente, nel 1958.
0: E in qualche modo era, come dire, collegabile questa nuova spedizione all'indotto, chiamiamolo così, del successo della spedizione italiana di Desio.
1: Sì, in un certo senso c'era una relazione, nel senso che la spedizione di Desio aveva di nuovo messo in luce il fatto che c'era questa altissima montagna ancora non salita, cioè il Gasher Bon 4, e appunto era stata scelta come meta per la spedizione di Cassin.
0: Certo, ma questa spedizione di cui stiamo parlando, 1958,
1: sì,
0: aveva ancora le caratteristiche di impianto, di metodo, anche di quantità di personale,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: materiali,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: quella di Desio?
1: Senz'altro.
0: Era ancora su quella modalità lì?
1: Per esempio, noi siamo partiti da Skardu con 540 portatori, che oggigiorno farebbe un po' ridere, insomma, come. Ma allora, le condizioni e anche la mancanza di strade che ora sono state costruite imponevano, insomma, questa pesantissima logistica, per cui si avevano centinaia di portatori, esattamente come era avvenuto nel 54 per la spedizione K2.
0: Negli anni recenti le spedizioni sono più leggere in genere.
1: Sì, in genere sono molto più leggere, anche perché gli avvicinamenti si sono sempre più facilitati. Quando si pensa che nel 1929 Desio, il duca di Spoleto, eccetera eccetera, hanno dovuto fare a piedi da Srinagar fino a Skardu, che sono 15 giorni di marcia, attraversando anche un passo molto difficile che è lo Zojila, e mentre noi abbiamo fatto in aereo questo, quindi 15 giorni sono stati, diciamo, aboliti. Poi oggi noi facevamo ancora a piedi, partivamo da Skardu e ci voleva una settimana per arrivare da Skole. Oggigiorno si arriva praticamente quasi fino ad Ascole con mezzi meccanici.
0: Ecco, quindi tutto cambia.
1: Quindi c'è bisogno di molto meno. Poi, a parte il fatto che c'è bisogno di meno portatori perché tutto è più meglio organizzato, tutto è più leggero, eccetera, eccetera, poi c'è anche proprio direi il progresso alpinistico, il progresso dell'esplorazione delle altissime montagne dell'Asia ha portato a questa riduzione della pesantezza della spedizione e all'assimilazione delle spedizioni delle grandi salite delle montagne dell'Asia alle salite alpine.
0: Certo, c'è da dire però che Desio fino ad anni recentissimi rivendica al geologo, allo scienziato, il fatto di dover andare a piedi e di non servirsi dei mezzi.
1: Beh, quello penso che sia giustissimo, perché effettivamente se no dalla macchina non si può studiare la geologia di un territorio.
0: In montagna uno scienziato come Desio e un viaggiatore antropologo, diciamo, come lei, sono alpinisti e basta, oppure hanno anche lì, c'è anche lì la distinzione, c'è differenza tra le vostre?
1: Certo, c'è differenza nel senso che l'alpinista puro si interessa alla scalata, alla montagna, e chi si interessa di studi di qualsiasi genere deve dividere le sue attenzioni in due campi, da una parte la montagna, dall'altra il suo campo specifico di studi, che può essere appunto la geologia o l'antropologia.
0: Certo.
1: O altre meteorologie, vero, altre scienze.
0: Certo. Con una bella dose di understatement, Desio ha dichiarato che il fine vero, il fine autentico di tutte le sue imprese è stata appunto la ricerca scientifica, nel suo caso geologica o geografica.
1: Sì, sì, sì.
0: Niente passione o poca passione, niente amore per la montagna, insomma nessun sentimento dietro la fatica, l'intelligenza dello scienziato. Secondo lei è vero?
1: Beh, questo io non posso parlare per Desio, ma penso che non si sarebbe spinto così in avanti, a esplorare zone così remote, se non fosse stato anche animato da un grande amore per la montagna, da un grande amore per l'avventura. Ecco, penso che quello è una componente che uno può, appunto, per understatement direi mettere da parte, ma che mi sembra naturale ci sia, ecco.
0: È tanto tempo che gli italiani non sono più un popolo di viaggiatori. Lei e Desio siete gli ultimi o quasi un popolo di turisti, direi.
1: Non si può dire, ci sono talmente tantissimi altri esplorazioni italiane, per esempio anche, non so, nel mondo artico, antartico, nel Sud America, le Ande. No, non si può dire assolutamente, ecco. Certo, non ci sono più quei campi vastissimi inesplorati che c'erano 30, 40, 50 anni fa, e quindi le ricerche hanno meno risonanza perché sono più puntualizzate, ma mi pare che veramente la presenza italiana nel mondo dell'esplorazione sia continua e tutt'altro che trascurabile.
0: Riprendereste con grande gioia a rifare tutto questo che avete fatto?
1: Esattamente. Ci vorrebbero tre vite, quattro, una sull'altra. Oxygène savé, si vieillesse pouvait. Allora, arrivederla, grazie.

0: perché lei andò in Giappone? Ci vuole ricordare questa sua lunga storia di permanenza, anche di vicinanza col Giappone?
1: Un po' c'era l'attrazione dell'estremo oriente, dell'ignoto, del buddismo, di tante cose, dell'arte giapponese, e un po' c'era la repulsione del mondo europeo come si stava profilando nel 38. Era proprio veramente in quel momento, era il momento in cui scattavano le leggi razziali, no?
0: Sì.
1: 38 settembre, e proprio in quel momento, insomma, si cominciava a sentire veramente l'atmosfera pesante, e quindi proprio fui felice di andarmene.
0: Nel Giappone però lei ebbe anche un'esperienza molto dura, ormai è diventata leggendaria questa vicenda, perché lei nel 43 era lettore all'Università di Tokyo,
1: sì,
0: venne
1: di Kyoto,
0: venne rinchiuso in un campo di concentramento con sua moglie e le sue figlie, vero?
1: Sì, perché nel 43, l'8 settembre, ci chiusero in casa, e poi vennero a sentire: ma voi state con la Repubblica di Salò o no? E noi, insomma, non ce la sentivamo proprio di stare con la Repubblica di Salò, e dicevamo: no, noi stiamo con re, e voi che fareste se da una parte ci fosse l'imperatore e dall'altra, che so io, un generale qualsiasi? E loro: sceglieremmo l'imperatore. Così facciamo anche noi.
0: Ecco, arrivarono ad affamarvi in quell'esperienza, e lei si tagliò un dito per protestare contro le guardie,
1: sì,
0: vero?
1: Insomma, se vuol proprio ricordare questo particolare. Sì, effettivamente, anche perché sembra in assoluto, vero, fuori del Giappone sembra una stranezza, una pazzia, ma il Giappone aveva un senso, sì, ben preciso, che era una specie di sottolineatura di sincerità assoluta. Ancora adesso i mafiosi giapponesi che vogliono dimostrare la loro fedeltà ai capi si tagliano un dito.
0: E con quel gesto lei si conquistò, non dico la fiducia, ma il rispetto delle guardie.
1: Sì, ci fu prima di tutto una settimana di repressione molto dura, ma poi cominciamo a vedere dei segni di maggior rispetto. Per esempio, si poteva anche insistere su il fatto di avere dei diritti, che prima ci ridevano in faccia quando parlavamo di diritti, e dopo invece, insomma, li prendevano in considerazione.
0: Senta, Fosco Marini, io l'ho interrogato su questo episodio, un episodio che lei ha già narrato, un episodio noto, che però forse può aiutarci invece a ritornare ad un nodo, mi scusi il gioco di parole, che abbiamo affrontato poco fa, è quello dell'etica giapponese. Parlavamo poco fa dell'assenza del concetto di colpa in Giappone, invece...
1: Ma anche questo non so quanto sia vero. Certo, è un'etica fondata sulla dipendenza, sulla gerarchia, che in fondo è il principio confuciano, i principi confuciani. Il confucianesimo si assomma nelle cinque relazioni: relazione tra sovrano e suddito, tra padre e figlio, fra fratello maggiore e fratello minore, marito e moglie, amici e amici. Sono le cinque relazioni che presuppongono una società gerarchica, una società piramidale. E questo, insomma, senza dubbio costituisce una base fortissima di etica, anche se non c'è il senso di colpa.
0: Un'altra cosa vorrei sentire da lei. Noi abbiamo parlato molto oggi del rapporto, un rapporto forse ambiguo, tra giapponesi e natura, culto della bellezza certamente, e anche forse sua distruzione in alcuni momenti storici del Giappone.
1: Sì, dunque lì no, fondamentalmente la religione giapponese, lo Shinto, è un culto della natura, è un riscontrare il divino nella natura, questo non c'è dubbio, però è anche un grande culto della fertilità di questa vita, della produzione, del successo. Ora, quando entrano in contrasto i due, cioè se a un certo momento si deve fare una fabbrica, che vuol dire produzione, fertilità, e si sciupa un paesaggio, è in fondo il paesaggio che soffre, che va sotto.
0: Secondo lei, Fosco Maraini, è giusto parlare di crisi da modernizzazione, non da occidentalizzazione, nel Giappone recente?
1: Io direi di no.
0: Perché?
1: Ma sono perfettamente adattati al mondo moderno. Ecco, semmai è proprio l'occidentalizzazione, oggigiorno l'americanismo invadente estremo che li turba.
0: Posso chiederle un'ultima cosa? Ma questa volta le chiedo davvero un regalo, perché noi abbiamo ricevuto molte immagini dal Giappone in questi 5 giorni, però ci teniamo molto ad averne una da lei. Qual è l'immagine più forte, più viva, più bella che conserva di questo paese?
1: È difficile dirlo. I Fuji alle verde del sole in un inverno gelato, per esempio, oppure l'esplosione di un vulcano sul ghiaccio dell'Hokkaido, immagini della natura giapponese.
0: Grazie Fosco Maraini per essere stato con noi.

Continuiamo a parlare di scrittura, ma mettendola a rapporto con la fotografia. Avviene grazie a Fosco Maraini, che ha colloquio con Francesca Vitale in Dentro l'immagine.

Parleremo oggi con Fosco Maraini del rapporto fotografia-scrittura. Ricordo che Maraini è autore di testi quali Segreto Tibet, Ore giapponesi, Parapamiso, in cui ha utilizzato la fotografia come un tutt'uno con la scrittura, nel tentativo di offrire un'immagine il più ampio possibile delle culture che si trovava a conoscere e nel tentativo anche di rendere delle emozioni legate a dei paesaggi, per esempio a dei paesaggi montani che aveva osservato nelle sue scalate in montagna. Ascoltiamo quindi con le parole di Fosco Maraini un uso della fotografia a metà strada tra il ricordo personale e la memoria documentaristica di eventi culturali oggi scomparsi o perlomeno molto cambiati.

0: Fosco Marini, quando nasce la sua passione per la fotografia?
1: Ma molto molto presto, direi sui 13-14 anni. La prima spinta fu il regalo di una macchina fotografica, evidentemente una piccola Kodak molto inefficiente, ma insomma che mi serviva per fare i primissimi passi.
0: E quando è che invece inizia ad usare la fotografia come mezzo di indagine conoscitiva? Come avviene questo passaggio da una fotografia di documentazione personale ad una fotografia antropologica?
1: Ecco, fu con la spedizione nel Tibet del 1937 con il professor Tucci che veramente mi trovai di fronte a, insomma, un impegno fotografico molto importante e molto pieno di soddisfazioni, devo dire. Ma insomma, lì non si scherzava. Tra l'altro, data la lontananza da tutto, il fatto che allora nel Tibet non esistevano comunicazioni né strade né mezzi di comunicazione che permettessero di tenersi in contatto con l'Italia, presi l'impegno, insomma, di sviluppare i rullini impressionanti ogni 3 o 4 giorni, cosa che veramente fu molto impegnativa e spesso difficile, ma ebbe l'importantissimo risultato che tornai a casa con 5-6 mila negative in buonissimo stato.
0: E nell'iniziare a utilizzare la fotografia accanto alla scrittura, quali problemi si poneva?
1: Ma ho cercato sempre, diciamo, di integrare l'un mezzo con l'altro. Di integrare, per esempio nel caso del Tibet, il racconto della spedizione, il racconto dei personaggi incontrati, delle vite di villaggio, di monastero, delle varie esperienze vissute, con immagini scelte da un ampio deposito di fotografie che trattavano i medesimi soggetti.
0: Infatti lei dice che il suo lavoro, il suo contributo alla scienza e alla cultura è da considerarsi sempre in maniera unitaria, no? Come un insieme di parole ed immagini. Da questo punto di vista, qual è il testo che ritiene più riuscito, in cui questa fusione è stata più forte?
1: Ma forse Paropamiso è uno dei migliori, e anche Ore giapponesi nell'edizione dall'olio mi sembra che sia molto riuscito. Mentre l'edizione De Donato c'era una base meno ricca di materiale fotografico.
0: In particolare in Ore giapponesi c'è un uso particolare dell'immagine legato anche a delle didascalie che si integrano con il testo.
1: E infatti il libro è pensato più o meno su due piani. Un piano è quello del testo, che uno può seguire dalla prima parola all'ultimo, e il secondo piano è il complesso delle illustrazioni che possono venire sfogliate come una rivista leggendo le didascalie, che sono in genere lunghe ed esplicative.

0: Senta, le è mai capitato, per esempio, nello scattare dei ritratti, di trovarsi davanti alle persone che magari avevano una reticenza ad essere fotografati, tanto da farle pensare che possa esistere una cultura o una popolazione più restia ad essere ripreso, o dipende sempre dal modo con cui ci si pone rispetto all'altro?
1: No, bisogna, ecco, il mondo islamico è pessimo per la fotografia. Diciamo il mondo islamico, se si fanno i bambini e gli uomini va bene, ma il momento che si affrontano le donne è pericolosissimo, si rischia di essere linciati. Quindi insomma questo è un mondo particolare, mentre invece per esempio nel Tibet non ho mai trovato nessun ostacolo, ovviamente in Giappone, né in Corea, né in Cina, né nell'Asia del sud-est. E solo il mondo musulmano bisogna stare molto attenti.
0: Da questo punto di vista diciamo, ha rispettato queste regole o ha cercato a volte di scattare immagini lo stesso?
1: Qualche volta ho rubato delle immagini, sì, questo indubbiamente, però il genere si rispetta per forza, perché non si fanno vedere o si coprono nel momento che vedono una macchina fotografica, quindi non c'è niente da fare.
0: Pochi giorni fa Magris, in un articolo che ha scritto su di lei, raccontava come quando una studiosa francese gli ha chiesto di mostrare un'immagine che aveva particolarmente stimolato questa sua fantasia di scrittore, lui ha tirato fuori questa immagine che c'ha sempre sulla scrivania, ed è una sua immagine che si chiama Liberazione, che è contenuta in Segreto Tibet. Ci può raccontare questa immagine?
1: Sì, insomma, l'idea di liberazione mi venne dal fatto che dopo una marcia di ore e ore nel profondo delle foreste semitropicali del Sikkim, gocciolanti di pioggia, intrise di nebbia e insomma oppresse dal calore della bassa altitudine, tutto a un tratto il cielo si rischiarò e incorniciato da fiori tropicali ti vidi questa grande montagna che credo sia il Kanchenjunga, cioè la terza montagna del mondo per altezza, non sono proprio sicuro, ma credo sia il Kanchenjunga. E appunto questa ecco, vuol chiamare liberazione questo senso di uscita dall'oppressione della foresta tropicale e questa visione sublime di una montagna di 8.000 metri incorniciata di fiori tropicali.

0: Fosco Marini, riguardando queste immagini che lei ha scattato, riguardando le immagini dei libri, riesce oggi a fare una distinzione tra la fotografia, tra le sue fotografie come ricordo personale e invece le fotografie pubblicate sui libri più ufficiali, oppure le sembra che poi, diciamo, col tempo diventano tutti in qualche modo dei ricordi personali, quasi degli album?
1: Diventano dei ricordi personali, sono troppo intrisi con i ricordi del passato.
0: E se dovesse a questo punto, diciamo, estrarre da quest'album una fotografia a cui è veramente molto legato, anche se è una domanda un po' difficile, quale tirerebbe fuori?
1: Beh, questa per esempio della principessa Pema del Sikkim, insomma, mi pare una delle più belle. Poi ricorda questa fanciulla stupenda che era la figlia del Maharaja del Sikkim, poi purtroppo è morta qualche anno dopo e quindi adesso è proprio, come posso dire, all'alone del ricordo più intimo e più, direi, più puro.

0: a volte era difficile scattare delle immagini anche col freddo, no? Durante le spedizioni.
1: Ah sì, questo si applica negli altri viaggi, soprattutto quelli del Karakorum e dell'Hindu Kush, che furono due spedizioni squisitamente alpinistiche e quindi esposte a tutti i rigori del tempo, della neve, delle valanghe e via dicendo.
0: Marini, ultimamente lei ha iniziato un lungo lavoro di catalogazione del materiale fotografico e c'è il progetto di creare alla fine 14 album. Adesso qui davanti ne stiamo sfogliando uno veramente straordinario, perché c'è questa riproduzione in grande delle immagini fotografiche e riguarda gli Aino. Ogni fotografia ha un suo titolo, una data, e ci sono poi delle didascalie con spiegazioni più dettagliate dei riti più complessi, come il rito Yomande, che riguarda appunto l'uccisione rituale dell'orso da parte degli Ainu, una cerimonia che è oggi profondamente cambiata. Qual è il senso di questa archiviazione?
1: La fotografia in realtà esiste come ingrandimento, e a questo bisogna pensarci molto, perché lasciare delle negative sciolte è fatale, perché insomma ci vuole proprio l'occhio dell'esperto per distinguere quale potrebbe essere buona ingrandita. Allora ho cominciato a preparare questa serie di album con ingrandimenti 30-40 o altre misure delle migliori fotografie dei vari temi che comprende la mia fototeca, che sono parecchi, perché c'è il Giappone, il Tibet, l'Asia di Sud-Est, l'Italia del Sud, la montagna, le esplorazioni nel Karakorum e nel Hindu Kush. Insomma, sono parecchi, tant'è vero che ho preparato una serie di 14 album in previsione di poter mostrare tutto il meglio della produzione.
0: E dove finiranno poi questi album?
1: Finiranno nel fondo Maraini, che è stato preso dalla biblioteca Vieux di Firenze.

0: Insomma, Maraini, questa invenzione tecnologica, la macchina fotografica, possiamo salvarla, possiamo considerarlo un oggetto utile, importante rispetto ai tanti inutili, superflui che la cultura occidentale ha prodotto?
1: No, accidenti, veramente utilissima. Si tratta dell'uso che se ne fa, come sempre, vero? L'uso è il crisma finale dell'oggetto. Ma mi pare che si possa rifiutare la fotografia, la macchina fotografica, sarebbe assolutamente assurdo.
0: Quindi, tutto sommato, la domanda potrebbe essere riformulata: se si può salvare lo sguardo occidentale?
1: Ma guardi, il fatto che i giapponesi sono bravissimi fotografi, i cinesi lo stesso, indica l'universalità del mezzo. Io sono rimasto molto colpito dalle opere fotografiche, soprattutto paesaggistiche, dei cinesi, dei coreani, dei vietnamiti e dei giapponesi, che fatto che sta a dimostrare l'universalità dello strumento. Anzi, in certe cose possiamo imparare dai grandi fotografi estremi orientali molte lezioni che possono essere messe a profitto.
0: Lei ha sempre detto che perché un viaggio abbia un significato importante è necessario prima leggere molti libri, no? E quindi è necessario anche guardare molte fotografie di un luogo?
1: Beh sì, ma è più importante approfondire la parte, come posso dire, storica, filosofica, linguistica, che guardare le immagini, perché le immagini possono anche distrarre.
0: Chatwin diceva che perdere un taccuino di viaggio era una cosa terribile, è lo stesso perdere un rullino di fotografie che si è scattato?
1: Sì, questo senza dubbio è così.
0: E le è mai successo?
1: Ma veramente no, veramente ho avuto sempre molta fortuna.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Benvenuti nel posto dove si racconta di Martin Luther King, del suo pensiero, delle sue parole e del suo tempo. Io sono Danilo Angelelli e il programma è a cura di Giacinto De Caro, Rai Radio Tech e Te. Stiamo per ascoltare la 7ª puntata dell'originale radiofonico, lo sceneggiato che racconta gli ultimi giorni di questo leader per i diritti civili e pastore battista. A proposito, sul King, pastore e teologo, ci soffermeremo in particolare con l'ospite di oggi, Filippo Falcone, insegnante, saggista e pastore a sua volta di una comunità protestante a Domodossola. Subito lo sceneggiato. Siamo alla vigilia della marcia pacifica di Memphis. C'è chi vuole impedirla e c'è chi vuole fermare King, al di là della manifestazione. Buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli. Settima puntata. Personaggi e interpreti. Coretta King, Marina Bonfigli. Martin Luther King, Sergio Graziani. Abernathy, Fernando Cagliati. Il pilota, Riccardo Perrucchetti. Papa King, Andrea Matteuzzi. AD, Mario Lombardini. La speaker dell'aeroporto, Armida Nardi. Tobia, Mico Kundari. Primo razzista, Ennio Balbo. Secondo razzista, Corrado De Cristofaro. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Martin Luther King è in procinto di lasciare Atlanta per raggiungere Memphis, dove, nonostante l'opposizione delle autorità e le minacce ricevute, egli è fermamente deciso a capeggiare la marcia pacifica dell'8 aprile a sostegno dei diritti dei netturbini negri della città. I dubbi sul comportamento di potere negro sono superati positivamente in un drammatico colloquio in cui la sua fede nella capacità costruttiva della non violenza e dell'amore si scontra con la disperazione da cui nasce la violenza dei giovani estremisti. Ma in King c'è la premonizione della morte. Per questo, la vigilia della partenza, ha sentito il bisogno di regalare alla moglie Coretta un fascio di garofani finti che, se dovesse succedergli qualcosa, le ricorderanno sempre il suo amore per lei. Ma che egli viva non dipende da lui, dipende dalla volontà di Dio. Del resto, già da tempo egli si è liberato dalla paura della morte, a cui talvolta pensa anzi con dolcezza, quasi con riconoscenza, come facevano un secolo prima i suoi antenati, schiavi nelle piantagioni di cotone. È la mattina di mercoledì 3 aprile. Martin deve prendere il volo delle 7 per Memphis e attende a casa il reverendo Ralph Abernathy, suo braccio destro, anche egli pastore battista, che passerà a prenderlo con la sua auto.
1: Marty, posso chiudere la valigia?
2: Sì, Cori. Mi pare di non aver dimenticato niente.
1: Hai preso tutte le tue carte?
2: Le adoro. Me le porterà all'aeroporto. Che ora è?
1: 6:15.
2: Ralph è in ritardo.
1: Sembri quasi impaziente di partire. Su, finisci di far colazione.
2: Ah, dovrebbe telefonare Belafonte. Digli che i fondi sono arrivati.
1: Sì.
2: E che a Memphis non siamo all'Holiday Inn, ma all'Lorraine Motel.
1: Stai tranquillo.
2: Ah, ecco Ralph. A volte mi chiedo come ce la saremmo cavata senza Belafonte in certe occasioni.
1: Vado ad aprire.
3: Buongiorno, Coretta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, Marty.
2: Buongiorno a te. Cominciavo a stare in pensiero. Sai che non mi piace arrivare all'ultimo momento.
3: C'è tutto il tempo, non preoccuparti.
1: E Heidi?
2: Va direttamente all'aeroporto.
3: A proposito, tuo fratello mi ha detto che passava a prendere Papa King.
1: Cosa? Papa King ha deciso di venire a Memphis?
3: No, no, mamma, ci tiene a salutare Marty alla partenza.
1: Strano. Non lo ha mai fatto.
2: Ehi, Ralph, mi concedi 2 minuti per dare ancora un bacio ai ragazzi?
3: Anche 5.
1: Non svegliarli, mi raccomando.
2: Ma certo che non li sveglio. 2 minuti, Ralph.
3: Anche 5, ti ripeto.
1: Ralph, un po' di caffè?
3: A volentieri. Marty dice che il vostro caffè è il migliore del mondo e ha ragione.
1: Il migliore dopo quello di Mamma King.
3: Naturalmente.
1: Quanti siete a partire?
3: Mi pare 6. È buono davvero questo caffè. Sì, sì, siamo 6.
2: Eccomi, sono pronto.
1: Li hai svegliati, Marty?
2: No, no. Solo Bani ha aperto gli occhi un momento e mi ha guardato. Sai che mi ha chiesto? Mi ha chiesto: papà, sono più belli i bianchi o i negri? Poi mi ha dato un bacio sulla punta del naso e si è riaddormentato di colpo senza aspettare risposta. Forse stava sognando. Abbi cura di loro.
1: E tu? Abbi cura di te.
2: Vedi, Ralph, abbiamo sempre cercato di evitare ai nostri figli tutto ciò che poteva umiliarli, le occasioni che potevano farli sentire emarginati. Forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male. Purtroppo la pelle nera è una realtà che non possiamo cambiare, a differenza di tante altre cose. Gli occhi ha superato bene lo shock del colore, ma mi chiedo come reagiranno Martin e Dexter e Bunny. Prima o poi loro dovranno affrontare questo shock. E chissà se io potrò essere accanto a loro per aiutarli a capire.
3: È ora di muoversi. Io mi avvio con la valigia.
2: Cori, voglio che tu mi prometta una cosa. Se non ci sarò...
1: Marty, smettila.
2: Se io non ci sarò, Dovrai fare in modo che l'umiliazione non susciti nei nostri figli il rancore, non susciti l'odio.
1: Basta, Marty. Non voglio più ascoltarti. Ralph ti aspetta.
2: Sì. Sì, vado. Il Signore sia con te, Cory.
4: Dottor King, vorrei parlarvi. Sono il comandante dell'aereo per Memphis.
2: Ah, sì, certo. Ho volato parecchie volte con voi. Di che si tratta?
4: Partiremo con un po' di ritardo.
2: Me l'hanno detto i miei amici. I soliti motivi tecnici.
4: Così ha annunciato la direzione dell'aeroporto. Ma non è il vero motivo. Il personale ha sorvegliato l'aereo tutta la notte. Ciò nonostante ho chiesto un'ispezione a fondo. La stanno facendo in questo momento.
2: Temete un sabotaggio?
4: Tra bianchi arrabbiati e pantere nere, tutto è possibile. Mi sono arrivate certe voci e vi chiedo se voi avete avuto minacce precise.
2: Le minacce ne ricevo sempre, ma niente che riguardi l'ipotesi di sabotare l'aereo.
4: Va bene. Comunque staremo in guardia. Credo che tra poco potremo partire.
2: Grazie, comandante.
3: Che aveva da dirti il pilota di tanto segreto?
2: Sciocchezze, papà, sciocchezze. Ma perché ti sei alzato così presto? Ce l'avevamo già salutati ieri. E poi partenze e arrivi ormai sono il mio pane quotidiano.
3: Non potevo dormire. Sai, quasi quasi vengo a Memphis.
2: No, no, papà. Tu sei più utile qui.
3: Ricordati del sermone di domenica.
2: Ho già cominciato a scriverlo.
5: Allora, quando si parte?
2: Tra poco. Ed ora dov'è?
5: Si occupa delle valigie. Le tue carte le ha date a me.
2: E gli altri?
3: Sono andati a bere un caffè.
5: Ah, senti, Marty. So che mi prenderai in giro, ma poco fa, mentre parlavi col pilota, ho rivisto quel tipo di ieri, quello che ti osservava al negozio dei fiori.
2: È uno dei passeggeri?
5: No. Ha fatto una telefonata e poi se n'è andato con una macchina.
3: Una Mustang bianca targata Alabama.
2: Papà è sempre un buon osservatore.
5: Non scherzare, Marty.
2: Non scherzo. Ma la vita è piena di coincidenze.
5: Appunto.
3: Da Memphis ci sono novità?
2: Nessuna, papà. Il sindaco non è disposto a mollare. A quanto dice Lawson, farà di tutto per impedire la marcia.
3: Brutto affare.
2: Attenzione,
6: in partenza il volo per Memphis, imbarco immediato.
2: Ci siamo.
6: In partenza il volo per Memphis,
2: imbarco
6: immediato.
2: Addio, papà.
3: Allora ti aspetto domenica. Buona fortuna, figliolo. E non dimenticare che tu non sei la fonte del Vangelo, ma uno strumento. Solo uno strumento.
7: Buongiorno, signore.
8: Buongiorno, Tobia. È alzato il tuo padrone?
7: Sì, signore, sta facendo il bagno. Devo dirgli che siete arrivato?
8: Non importa. Ah, vedo che hai preparato la colazione. Dammi un succo d'arancio.
7: Sì, signore.
8: Sei stato alla marcia di King la settimana scorsa?
7: No, signore.
8: E alla prossima ci vai?
7: No, signore.
8: Bravo, Tobia. Quel bastardo di Pastore Battista porterà voi negri alla rovina.
7: Io so stare al mio posto.
8: I negri sono negri e i bianchi sono bianchi. Non è vero, Tobia?
7: Sì, signore, come dite voi.
8: Ti sei iscritto nelle liste elettorali?
7: No, signore, il padrone non vuole.
8: È per il tuo bene, Tobia, per il tuo bene. Il padrone sa meglio di te quello che è giusto fare e quello che non è giusto. Se Dio avesse voluto tutti gli uomini uguali, ci avrebbe creati tutti uguali, no? Tutti bianco, tutti neri, o tutti gialli. Tu hai mai visto volare insieme uccelli rossi e uccelli azzurri?
7: Uccelli rossi e uccelli azzurri? No, signore.
8: Appunto, perché è Dio che li fa volare separati. È Dio che vuole così.
9: Che diavolo stai raccontando a Tobia?
8: Ah, ciao. Gli ho spiegato che il primo segregazionista è stato il creatore.
9: Ma lascia perdere. E tu, Tobia, vattene. Anzi, esci. Ti do un'ora di libertà. Ah, e ricordati che se ti scopro a origliare alle porte, ti taglio le orecchie.
7: Sì, signore. Vado a fare una passeggiata.
9: Bravo, una passeggiata. E quando torni, portami i giornali.
8: Ti fidi di lui?
10: Suo padre era il servo di mio padre e suo nonno uno schiavo di mio nonno nelle piantagioni di cotone. Ma non è per questo. Io la sua fedeltà la compro, lo pago bene e gli permetto di rubacchiare. Un altro succo di arancia?
8: Sì, grazie.
10: Sei venuto presto. Come mai?
8: King è partito stamattina da Atlanta col suo stato maggiore. A quest'ora dovrebbe essere a Memphis.
10: E si illudeva che quel figlio di puttana se l'era fatta nei calzoni e è servito. E se non sbaglio sei anche tu uno di quelli, eh?
8: La seconda cosa è che non prenderà alloggio all'Holiday Inn come l'altra volta. In municipio sono tutti in subbuglio perché devono cambiare le misure di sicurezza. Comunque vada, non voglio incidenti con lui.
10: Beh, il sindaco che se la fa nei calzoni... Tanto valeva che accordasse subito i miglioramenti chiesti da quei quattro scalzacani di spazzini negri. Ci avrebbe risparmiato King, i caporioni sindacali e tutta la banda di atei, comunisti e rinnegati che si è portato appresso.
8: E la polizia federale?
10: La polizia federale, la stampa, la televisione... In che albergo hai detto che va il nostro beneamato reverendo?
8: Non l'ho detto ancora. Va al Lorraine Motel, un motel di negri.
10: Il Lorraine Motel, eh? Sì, sì, lo conosco, è in Mulberry Street. Finalmente King ha fatto una cosa ragionevole. Ma io voglio sapere in che modo il sindaco pensa di bloccarlo. Il tuo compito è questo. Il tuo compito è di muovere i dannati politicanti della tua specie per impedire a King di portare avanti la sua stramaledetta marcia e di fare di Memphis un'altra città negra.
8: Il solo mezzo è un'ordinanza federale che vieti la manifestazione o quantomeno la partecipazione dei non residenti.
10: E si può ottenere?
8: È fatta, mio caro. L'ingiunzione sarà emessa da un momento all'altro e allora King dovrà decidere: o lascia perdere oppure si mette dalla parte del torto. In ogni caso per lui è la fine.
10: La fine? Non farmi ridere.
8: La sua posizione non è più solida come una volta.
10: Ah, davvero?
8: La sua popolarità sta calando.
10: E come lo sai?
8: Lo ha stabilito un sondaggio Gallup.
10: Ma è passato almeno un anno da quel sondaggio.
8: I suoi rapporti col presidente Johnson si sono guastati. Inoltre, alcuni dei capi più in vista delle organizzazioni negre per i diritti civili e per l'uguaglianza razziale disapprovano apertamente la sua presa di posizione contro la guerra nel Vietnam.
10: Ma intanto collaborano all'organizzazione della Marcia dei Poveri su Washington. Lascia che finisca questa storia degli spazzini e vedrai. Non li leggi i giornali, tu? Ondate di 3.000 pezzenti alla volta, dal sud al nord, da tutti i ghetti. Si rovesceranno su Washington fino a quando il Congresso non avrà preso provvedimenti per i poveri. Come i flagelli dei tempi del faraone, ha detto King. E con i musi neri ci saranno i pelle rossa, i messicani, anche i rifiuti sociali della nostra razza. L'uguaglianza razziale è una cancrena. E bisogna trovare il modo di fermare King una volta per tutte, se vogliamo che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. E bisogna trovarlo qui, a Memphis, prima che sia troppo tardi.
8: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
10: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
8: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
10: Ah no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni. Avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King, presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

Abbiamo trasmesso la settima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Coretta King, Marina Bonfigli, Martin Luther King, Sergio Graziani, Abernathy, Fernando Cagliati, il pilota Riccardo Perrucchetti, Papà King, Andrea Matteuzzi, AD Mario Lombardini, la speaker dell'aeroporto Armida Nardi, Tobia Mico Kundari, primo razzista Ennio Balbo, secondo razzista Corrado De Cristofaro. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco, pianista solista Francesco Novelli, assistente musicale Ugalberto De Angelis, tecnico del suono Michelantonio Rinaldi, assistente alla regia Luciano Gristina, regia di Dante Raiteri, realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E dopo lo sceneggiato continuiamo a scoprire altri aspetti della figura di Martin Luther King. Siamo su Rai Radio Tech e Te, Danilo Angelelli, questa volta con Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato a lungo dell'intersezione tra letteratura e teologia ed è pastore di una comunità protestante a Domodossola. Benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Con Falcone vogliamo proprio approfondire, per il tempo che abbiamo a disposizione, il Martin Luther King, pastore e teologo. Nello sceneggiato sentiamo King parlare del sermone della Domenica delle Palme che sta preparando. Mancano pochi giorni a quella festività. Un sermone che King però non arriverà a pronunciare, perché verrà ucciso il 4 aprile. La Domenica delle Palme del 1968 è stata celebrata il 7 aprile. Falcone, che sermone avremmo ascoltato?
1: Poco prima di partire per Memphis, quel 4 aprile del 1968, il padre, anch'egli pastore battista, dice a Martin all'aeroporto: guarda Martin, ricordati che non sei tu la fonte è il Vangelo. Io credo che il sermone per la Domenica delle Palme sarebbe tornato a quello che è il paradigma in cui affonda le radici tutto il pensiero di Martin Luther King, che poi darà dei germogli, dei getti e molte ramificazioni in termini di amore, compassione e giustizia sociale.
0: Nonostante gli impegni civili, Martin Luther King ha sempre predicato regolarmente. Che strumento era per lui la predicazione?
1: Ma anzitutto dobbiamo dire questo: Martin Luther King è un pastore della Chiesa Battista afroamericana. È un dato che spesso viene colto con superficialità, ma prima ancora di essere un attivista politico, un attivista per i diritti civili e, come lui stesso dice in un'intervista, un disturbatore della quiete, così è stato chiamato, un oratore, Martin Luther King rivendica questa identità affermando di essere fondamentalmente un ministro di culto, un predicatore battista. La Chiesa, dice, è la mia vita e io ho dato me stesso alla Chiesa. Non possiamo comprendere Martin Luther King prescindendo da questo dato. La predicazione non è che il veicolo, lo strumento, ed è una predicazione che nella sua grammatica, nella sua sintassi, nelle sue forme e nella sua essenza affonda a sua volta le radici in questo contesto, in questo milieu che è la Chiesa afroamericana.
0: King sostiene che la predicazione deve nascere dalle esperienze del popolo. Il ministro deve prendere il pensiero teologico e filosofico e inserirlo in una struttura concreta, in qualche modo anche semplificare, che ovvio lo sappiamo, non è mai o non dovrebbe essere mai banalizzare. Falcone.
1: Assolutamente sì, i suoi scritti e le sue predicazioni. In effetti questa parola non può essere mai qualcosa di puramente dottrinale, asfittico, deve adattarsi, deve declinarsi nella realtà della comunità afroamericana. Questo non significa che quella parola venga distorta, ma quella parola fornisce in effetti gli anticorpi, fornisce appunto il lessico stesso e la grammatica e la sintassi di un intero pensiero che raggiunge le persone là dove si trovano, nella loro realtà materiale. Una lingua che in un senso molto reale, come fa Cristo, si incarna.
0: Martin Luther King, già nel nome, era in qualche modo scritto il suo destino, da Martin Lutero, il monaco tedesco che avviò la riforma protestante. King è ordinato pastore all'età di 19 anni, seguendo le orme del padre, come abbiamo già detto. Il cristianesimo di King si fonda su quali elementi?
1: Ma innanzitutto dobbiamo tornare a quello che dicevamo prima. Il cristianesimo di King nasce, si sviluppa e viene elaborato all'interno del contesto della Chiesa Battista afroamericana. Dopodiché ci sono tutta una serie di influssi che vengono a costituire in qualche modo altrettanti strumenti attraverso i quali Martin Luther King declina la propria esperienza nel concreto. In effetti la sua formazione è una formazione che trova, come dicevamo, il suo paradigma nell'Evangelo, ma va poi a svilupparsi trovando in diversi influssi altrettante modalità di implementazione di un intero messaggio. Io parlerei più che di fonti, in questo caso parlerei di convergenze sugli effetti. La sua formazione naturalmente va ben oltre quella di un normale, ministro di culto battista all'epoca. Dopo gli studi liceali, lui studia al Morehouse College, dove viene in contatto con quello che è il social gospel, il Vangelo sociale, che trova un rappresentante presso il College di Atlanta in Benjamin Mays. Naturalmente il social gospel era stato sviluppato da Walter Rauschenbusch, ma poi non si ferma, va in Pennsylvania, studia al Crozer Theological Seminary. Qui deve fare i conti con il pensiero neortodosso di matrice bartiana di Niebuhr, che in qualche modo tempera quelli che sono dati i trionfalismi del social gospel, ricordando quello che è il fardello dell'io, e questo fardello dell'io naturalmente può essere elaborato e redento soltanto entrando in contatto con quella che per Martin Luther King è una persona. Quando lui va a Boston trova un ambiente estremamente sofisticato, raffinato, lui scrive la sua tesi dottorale. La sua tesi ora è una tesi di teologia sistematica, e fa i conti con Paul Tillich, e lui contesta la nozione di impersonalismo di Dio di Tillich, perché fondamentalmente riconduce il suo pensiero a quella che è la sua fonte, a quello che è il suo DNA teologico come in qualche modo rappresentante della Chiesa nera americana. E così lui vede Dio come persona che vuole raggiungere l'uomo, lo vuole riscattare laddove è, non lo vuole riscattare soltanto in termini spirituali ma anche materiali e sociali. In questo senso Dio per Martin Luther King è persona relazionale, è verità relazionale.
0: Falcone, il Vangelo come paradigma esistenziale, operativo ed escatologico nella Chiesa protestante afroamericana e in Martin Luther King.
1: E forse questo è il punto nodale, il Vangelo come paradigma del pensiero di Martin Luther King. Ma sì, perché il Vangelo fondamentalmente è la buona novella, la buona notizia di Cristo che muore, risorge, muore per caricarsi del male, dell'ingiustizia dell'uomo e risorge per restituirgli la propria giustizia, la propria vita, la pace, la riconciliazione. Tutto questo naturalmente ha una ricaduta spirituale per la comunità afroamericana, per Martin Luther King, ma tutto questo paradigma si innesta in quella che è la narrazione della vicenda di Israele. Questo è un punto nodale, il punto fondamentale. Io direi che tutto il suo pensiero va fatto ricondurre a questo aspetto. Israele in qualche modo prefigura nell'Antico Testamento la redenzione di Cristo, su tutto la schiavitù di Israele in Egitto e quindi la sua liberazione. Ecco, ora la Chiesa nera, come prima di lei l'elemento puritano, dice: io sono il novello Israele, il nuovo Israele. Ed ecco che questo nuovo Israele allora in qualche modo finisce per incarnare la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo proprio attraverso la sofferenza della schiavitù e quindi poi della segregazione razziale, della discriminazione. Quindi incarna la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo attraverso quella sofferenza e il riscatto non più soltanto spirituale, ma come per Israele anche materiale e sociale. Ma tutto questo rientra in una prospettiva escatologica, perché in effetti se da un lato la redenzione spirituale può essere considerata un'escatologia realizzata, la redenzione, il riscatto materiale e sociale sono piuttosto un'escatologia inaugurata. Un'escatologia inaugurata che in qualche modo muove i primi passi in modo progressivo, che un giorno si compirà pienamente con la parusia. Ma il sogno di Martin Luther King sta tutto qui. Quel sogno non è una più illusione, ma appunto è una speranza incarnata, una speranza in qualche modo certa che tutto quello a cui aspira la comunità nera e l'integrazione all'interno dell'America un giorno si realizzerà pienamente. In questa speranza Martin Luther King non è allora soltanto un predicatore battista, non è soltanto un pastore, ma è anche il profeta d'America. Ma il profeta non fa che parlare al mondo, parlare all'America da parte di Dio.
0: Una figura che ha ispirato in maniera significativa Martin Luther King è Gandhi, con la sua resistenza non violenta. Ma lei, Falcone, ha anche citato Walter Rauschenbusch, pastore battista a cavallo del XIX e XX secolo, con il suo Vangelo sociale. La religione che trasforma la società ha un ruolo importantissimo se per Martin Luther King senso religioso e senso sociale camminano insieme, si compenetrano o cosa?
1: Si compenetrano e decisamente camminano insieme, dopodiché parlerei di cause ed effetti, tornando alle parole del padre di Martin Luther King, non dimenticare Martin che tu non sei la fonte è il Vangelo, ed è proprio in quella fonte che si estrinseca, che si declina sia in termini spirituali che in termini sociali e materiali, che abbiamo un'unità di questi due elementi, quello spirituale e poi quello sociale, ma non ci può essere un riscatto spirituale senza che questo poi si declini in termini sociali. Tornando alla prefigurazione, al tipo di Israele, la redenzione di Dio sta proprio nella liberazione di un intero popolo. Questa realtà il mondo, la comunità afroamericana l'ha conosciuta da secoli. Il profeta Geremia recitava: c'è un balsamo a Galad, e interrogava il lettore: c'è un medico? C'è un medico? Gli afroamericani nei campi cantavano sì, rispondevano sì, c'è un balsamo a Galad che sana le ferite, che guarisce l'anima affetta dal peccato, ma quel peccato ha tali e tante ramificazioni a livello sociale, ma come a livello politico. C'è da destrutturare tramite il Vangelo un intero mondo e ricostruirlo da capo, utilizzando come direttrici, da un lato l'amore e la compassione, dall'altro la giustizia sociale. E questa visione, appunto, fa dell'azione di Martin Luther King un'azione profetica.
0: Allora, torniamo ai luoghi e ad alcune date del cammino di Martin Luther King. Lui è pastore dal 1954 al 1960 alla Dexter Avenue Baptist Church a Montgomery, Alabama. Lì guida il famoso boicottaggio degli autobus dopo l'episodio di Rosa Parks, che si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un passeggero bianco. Poi si trasferisce alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta con il padre fino alla morte. Come era visto questo pastore che guidava lotte civili importanti, anche molto visibili? Come era visto dai bianchi soprattutto?
1: Non viene compreso. Quest'azione non viene compresa in particolare dall'elemento religioso protestante bianco, e parlo in particolare di un elemento pervasivo fondamentalista che si racchiude in qualche modo in questo pietismo autoreferenziale. E l'azione di Martin viene vista in qualche modo come slegata da quello che è l'insegnamento evangelico, quando in effetti non è che una declinazione di quello stesso insegnamento. E quindi tante sono le incomprensioni. Penso ad esempio a un Billy Graham che a un certo punto gli dice: ok Martin, hai fatto bene, la vostra lotta è una lotta meritevole, però forse ora è arrivato il momento di fermarsi qua, fermarsi là dove non era ancora stato raggiunto nulla. Ma per Martin quel riscatto era qualcosa di reale che doveva realizzarsi concretamente in mezzo alla comunità afroamericana. E d'altronde non esisteva teologia che non fosse teologia pratica, non esisteva teologia che non fosse una teologia incarnata. Non si poteva, come faceva l'elemento bianco, vivere una fede gnostica che scindeva la mente e la nozione, l'enunciato, dalla vita stessa.
0: E in che senso la sua teologia è radicata nel protestantesimo afroamericano e in che misura è invece universale?
1: Ma allora, è interessante notare una cosa: c'è un minimo comune denominatore che accomuna appunto un Martin Luther King, un Nelson Mandela, un Desmond Tutu. Tutte queste personalità lottano per l'emancipazione di un popolo e prendono le mosse da un pensiero protestante e da uno stesso paradigma evangelico. Come ho detto prima, il pensiero di Martin Luther King affonda le sue radici nella Chiesa afroamericana, ma come la Chiesa afroamericana è in un certo senso un antitipo di Israele, Così qualunque realtà comunitaria, come quella afroamericana, come quella del Sudafrica o qualunque altra dimensione in cui la giustizia sociale non è realizzata, deve in qualche modo beneficiare dello stesso confronto, della stessa lotta, di una stessa visione. Ecco, è come se la realtà afroamericana diventi un microcosmo universale di tutte le lotte per l'emancipazione e la redenzione e il riscatto spirituale e sociale dei popoli.
0: Falcone, c'è un sermone o un discorso in cui emerge in modo particolare la fusione tra teologia e arte retorica?
1: Io direi che non dobbiamo cercare troppo lontano. Tutti i discorsi di Martin Luther King erano in un certo senso sermoni, e il discorso che viene pronunciato da Martin di fronte al Lincoln Memorial nel 1963 a Washington, fondamentalmente ricettacolo di tutti, come dire, i costrutti retorici propri della predicazione protestante afroamericana del tempo. Se noi andiamo ad analizzare quel discorso, noi vi troviamo appunto, e qui ritorniamo a quello che dicevamo precedentemente, un riferimento a promesse profetiche che riguardano Israele, ma i monti che vengono livellati, che diventano vallate, di cui parla Isaia, sono i monti che la comunità afroamericana deve scalare, ma quei monti vengono piano piano erosi e un giorno saranno interamente livellati. È una realtà microcosmica che però racchiude in sé un principio universale.
0: E il discorso del 1963 a Washington è sempre quello della I Have a Dream, va ricordato.
1: Esattamente.
0: Stiamo per salutarci, Falcone. Cosa può dire oggi la figura di King, pastore e teologo, al cristianesimo europeo?
1: Ma direi che dice una cosa fondamentale. Ci sono tutta una serie di effetti dell'azione di Martin Luther King che hanno portato a un cambiamento reale. Questi effetti però non possono essere scissi da una dimensione di fede, dal paradigma evangelico di cui dicevamo inizialmente. Ecco, forse va riscoperta questa visione, va riscoperto questo paradigma, che però di nuovo non può diventare una realtà autoreferenziale, ma deve in qualche modo alimentare un'integrazione e una ricerca di giustizia sociale da cui il mondo non può più prescindere.
0: Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato dell'intersezione tra letteratura e teologia, pastore di una comunità protestante a Domodossola, e oggi è stato con noi. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E grazie a chi ci ha seguito. Torneremo con l'ottava puntata dell'originale radiofonico su Martin Luther King. Ci accompagnerà Riccardo Nuri di Amnesty International a proposito di diritti civili. Danilo Angelelli, Rai Radio Tecate, un saluto.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: secondi e 72 centesimi all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del museo dell'aeronautica militare.
2: Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
3: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire, cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da superuomo.
1: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
4: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà ed è venuto fuori sto record.
2: Ecco, al di là degli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera, ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
3: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre agli allenamenti che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
1: Ed ecco la concitata intervista per la RAI di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
5: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po', perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda anche la mia vita. ha corso meglio perché ha studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di stiglio? Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzata di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, senti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
2: Si racconta Andrew, che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi il panino.
6: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
3: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
1: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
7: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato dai suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva, che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
2: Allora, Andrew, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scusi il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara con attività così diverse?
6: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come io sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Sarro, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico, quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamolo così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
2: una resistenza, certo.
6: Diciamo che era più o meno questo. Quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
2: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un turista, sia di...
6: Ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa, a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista, però a livello mentale ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
1: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
7: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto, perché poi appunto sono aneddoti. All'inizio, quando lo conoscevo da poco, lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io ho detto: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
2: La freccia del sud, come è stato soprannominato nel NEA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
6: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto, molto importante. Un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo un'esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista. Non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui. Quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, che noi in atletica leggera facciamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, perché chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte in 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
1: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
7: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo. Ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
2: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
6: Si sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo... gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità. Però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi,
3: blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono sotto questo punto di vista, cioè parliamo di gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 160 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
1: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuel Oliverio.
7: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formia, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare e studiava. Lui quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse cosa stai facendo, dice io sto finendo di fare l'ISEF, e gli disse quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche, e così Pietro ha fatto, finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
8: Se Andrew Howe dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
3: Se dovessi scegliere, sicuramente nel saltellume, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via via dicendo, quindi è chiaro che per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce. Sono cresciuto, diciamo tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano. E questa era la cosa che mi distingueva un pochino di più, ovviamente i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo anche sotto, ho un po' ad amarla, come amo ovviamente il salto.
1: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
7: Per esempio quando lo invitavano alle trasmissioni televisive lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva, ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta perché non ricordo cosa dovesse dire, mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse, io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire, io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo, ma perché Pietro devi fare queste cose? Lui mi diceva, io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno quando non c'erano gare.
8: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
3: Sì, si può dire assolutamente.
8: Nel caso suo,
3: assolutamente,
8: nel caso suo è così.
3: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto di un lunghista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portare a fare qualcosa di più, insomma, farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio sotto questa forma.
1: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautico militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno o qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella, che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche, tutto del tendine, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma più in là, più in meta. Però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Senti, ho una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè, è normale che c'è sotto certi punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché, cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo. Questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri. Alla fine al piano di sotto di dove abitavamo noi, abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo
5: libri.
4: Solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Bortsov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse sono stati campionati del mondo junior, ma non fece 20 e 28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, che l'ha fatto 20 e 50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza, è sempre stato, insomma, per quei miei due anni fortunati, Saladino, Phillips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, penso che sui 60 metri, quindi chiaro, capito, anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi. Emanuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. E appunto diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi, è che per Pietro la parola mai, la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre, io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dico dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera. Quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa, e poi non so, magari al futuro, perché lo sa, per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare 3 parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lux deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, a me. Diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma, mi aiuta molte volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha in vita. Quindi sì, diciamo che la musica si è fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo... frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Oggi, Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino a dei ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente. Noi gareggiamo con il nostro corpo e quindi vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua, insomma, mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza atipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto è vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta e cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti, qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha quattro cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse c'era anche, erano sorpresi perché molti pensavano ecco è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue quattro lauree alla fine si usciva a spaziare in molti campi. Tant'è vero quando lui gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari. E mi ricordo che andarono da lui, gli dissero no, allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola. E poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. E mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni. Lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo. Cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto per come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Andrew, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo magari anche meno fortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, e purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente,
2: cioè molte persone possono avere in altri campi,
3: esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista magari prendere qualche ragazzo che è anche meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io, per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poterlo fare.
1: Manuel Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire: però io, noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso, poi cioè, dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, quindi è sicuramente una cosa, purtroppo ho fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, magari con un talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni, possibili fenomeni, completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice come l'ho fatto io, come l'ho fatto Pietro, come l'ha fatto Sara Simeone, come l'ha fatto Gianmarco Tamberi, come lo sta facendo adesso Jacobs, come lo sta facendo Tortu, De Salo, Dalia Caddari, insomma, diciamo, tra virgolette, tutti questi grandi campioni della velocità e quant'altro, che hanno avuto, hanno svolto queste novità nel modo giusto, perché questa che fa la differenza, che io vorrei essere quella persona magari a poterla fare, ad aiutare questi ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo,
2: certo,
3: ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
2: su quello.
3: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare al campionato del mondo per salutare la mia leggera con un grande onore.
2: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
1: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Buongiorno e bentrovati da Edoardo Melchiorri
1: e da Marco Curatolo.
0: Una puntata questa su Due Ruote in compagnia di uno dei protagonisti del ciclismo italiano, un grandissimo campione che è qui con noi. È un campione che ha vissuto una delle stagioni più gloriose di questo sport, gli anni 40 e 50.
1: E in linea con noi il leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni, benvenuto a Taccuino Italiano.
2: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Grazie Magni, buongiorno. Spieghiamo ai pochi che per ragioni di età non se lo ricordano l'origine di questo nomignolo, di questo appellativo. Perché leone delle Fiandre?
2: Beh, perché era una corsa un po' particolare e direi difficilissima per tutti i corridori non belgi. Io sono andato la prima volta nel 49 e ho vinto, e poi sono tornato nel 51, nel 50 ho vinto, nel 51 ho fatto la terza vittoria consecutiva, e quindi un giornalista di Tutto Sport, si chiamava Ruggero Radice Raro, fece l'articolo Il Leone delle Fiandre, e da allora questo appellativo mi è rimasto e non mi dispiace neanche tanto, perché in fondo insomma mi avesse chiamato Pecora mi sarebbe dispiaciuto insomma.
1: E posso crederlo che non le dispiaccia. Senta, raccontata come ce l'ha raccontata lei, così un anno sono andato vinto, un anno sono ritornato rivinto, sembra più facile che bersi un bicchiere d'acqua. Queste tre vittorie al Giro delle Fiandre. Adesso noi vogliamo farle un piccolo omaggio. Abbiamo preparato un ricordo di queste tre vittorie, un documentario d'epoca, in particolare dell'ultima vittoria, di quella del 1951, ma anche sulle altre due. Ascoltiamolo insieme.
2: Sì.
3: Così cominciò la grande impresa. 1949, Fiorenzo Magni vince in volata il suo primo Giro delle Fiandre. Neppure lui pensa che sia l'inizio di una eccezionale serie. 1950, il numero uno che porta sulla schiena anticipa al lieto auspicio l'ordine d'arrivo. Fiorenzo sarà nuovamente primo al traguardo, non più freccia che domina un gruppo in velocità, ma vincitore solitario. Ha conquistato due vittorie, come Gissel, Scott e Van Sembergen. Soltanto Buis ne ha ottenuto tre, ma non consecutive. Ed eccolo ancora col numero uno sulla schiena nella gara del 1951. 199 i concorrenti, coi belgi decisi a prendersi la rivincita. Invece il primo fra loro, Van Sembergen, non giungerà che sesto. Il campione del mondo Scott abbandonerà a 100 km da Gand. Fiorenzo tira il collo a tutti. Nel gruppetto di nove fuggitivi soltanto la grande rivelazione Petrucci gli resisterà, e giungendo quarto al traguardo passerà al comando del trofeo De Grans Colombo. Freddo, vento, pioggia, grandine sono vanamente coalizzati contro il dominatore della gara. A 70 km dall'arrivo si è liberato di tutti e ormai il suo trionfale successo è assicurato. Ma diciamo bravo anche a Petrucci per essersi affermato in campo internazionale. Ed ora accompagniamo Fiorenzo nella sua apoteosi verso quel traguardo che ancora una volta taglierà solitario, realizzando quella che resterà una delle più memorabili imprese ciclistiche di tutti i tempi. Non posso parlare, mi sento commosso, dirà alla radio. Anche per questo ti vogliamo più bene, Fiorenzo, autentico leone delle Fiandre.
0: Il Giro delle Fiandre del 2007 è stato vinto da un altro italiano, Alessandro Ballan. Io non so, Fiorenzo, se lei segue ancora questa corsa. Allora ci spieghi un po' una cosa, ma il tracciato delle Fiandre è simile, è uguale a quello in cui correva lei? C'è ancora il celebre muro, il muro di Grammont?
2: Sì, il muro di Grammont c'è ancora, è come allora, però c'è molto più asfalto nel complesso della gara. E quando nel 49 sono andato per la prima volta e sono andato a vedere il percorso degli ultimi 50 chilometri, e ho detto, ma come facciamo a passare di qui? Mi sembrava una cosa impossibile, erano delle piccole stradine piene di buche, piene di questo pavè, ma non è il pavè ciottoline, è il pavè con delle pieffe che c'era 20 centimetri da una all'altra. Quindi, e invece ho scoperto che era la mia corsa, perché io ero già allora 75 kg e quindi mi ero attrezzato, però mi ero fatto fare le ruote in legno, i tubolari più grandi, la gomma piuma al manubrio. Insomma, ero andata a queste trasferte con un'organizzazione, purtroppo senza la casa, perché per due volte sono andato come isolato. È stato fortunato perché non mi è mai successo di forare. altrimenti sarebbe stato un guai. Comunque ho scoperto che era la mia corsa.
1: Sì, insomma, la scoperta vincendola tre volte, insomma, niente male, una maniera interessante di fare queste scoperte. Però io sono un appassionato, guardo spesso il Giro delle Fiandre. Il muro di Grammont è probabilmente una delle cose più difficili che esista nel ciclismo, cioè sì. È un muro talmente ripido che ci sono ciclisti che scendono dalla bicicletta, lo fanno a piedi, in un certo senso è quasi la negazione del ciclismo. Era così anche ai suoi tempi?
2: Era peggio, perché oggi hanno dei rapporti, possono andare in cima a un muro, diciamo, perché hanno dei rapporti molto moderni. Ma ai nostri tempi non c'era il rapporto così, quindi molti scendevano, insomma. E io invece l'ho fatto a fatica, ma senza scendere, ma io l'ho fatto per tre volte da solo il muro, sempre isolato da solo. È una cosa allucinante con i rapporti che avevamo anche all'epoca.
0: Ricordiamo che Fiorenzo Magni è classe 1920, perciò parliamo veramente di un'epoca lontana da noi. Magni, vogliamo spiegare a chi è abituato al monopolio del calcio che cos'era il ciclismo a quel tempo per le masse popolari e come si decideva di scegliere la bicicletta?
2: Intanto posso dire che io nel mio ufficio, dove lavoro ancora come 50 anni fa, ho una gazzetta dello sport, ho le tre gazzette dei miei tre giri d'Italia. E nel 51 c'è Magni, vince, mi sembra, 38esimo, 39 nel Giro d'Italia, 9 colonne, con degli articoli di Brera, di Ambrosini, dei grandi giornalisti che seguivano il Giro allora. E a fondo pagina c'è 10 centimetri, 12 centimetri, due colonne o tre colonne, per 10 centimetri al Milan lo scudetto tricolore. È inutile fare commenti. Quindi voleva dire che nel mondo, non solo in Italia, in Europa, il ciclismo era il primo sport.
1: Ci incuriosisce sapere come è entrata la bicicletta nella sua vita. Se la ricorda questa prima bicicletta?
2: Me la ricordo, perché ero un bambinetto. Io intanto ho imparato una bicicletta a 12 anni, 13 anni. Poi mio babbo mi aveva regalato una bicicletta normale, col carte, col manubrio, con i freni a bacchetta. Vedete che c'hanno le persone che allora, come adesso, ma allora di più, andavano a lavorare. Io nella mia zona, dove abitavo io, nella Valle di Bisenzio, Vaiano, era una strada che facevano i campioni per gli allenamenti. Allora parliamo di Aldo Bini, che ha vinto in Lombardia, grande, grande corridore, Gesto, Cipriani, erano i corridori della zona. Bartali era già un po' più lontano, perché stava a Firenze. E io andavo con questa bicicletta dietro a loro, perché vicino a noi c'era una grande salita, Montepiano si chiamava. Quindi vedevo che andavo bene, ma insomma ero un ragazzotto, 14 anni, 15 anni. Allora il mio babbo mi ha comprato una bicicletta da corsa, da Coveri, che poi il figlio è diventato il grande stilista Coveri, che è mancato qualche anno fa. E ho cominciato la mia carriera. Oggi le famiglie portano i figli in tutti gli sport, specialmente nel calcio, in atletica, nel ciclismo, accompagnano con la macchina. Allora io andavo di nascosto, perché non esisteva, uno poteva farlo il ciclista, lo sportivo. Prima bisognava lavorare, poi pensare a studiare, pensare. E così la prima affermazione vera e propria l'ho fatta la quinta corsa, vicino a Firenze, paese, siamo a San Donnino. Siamo scappati su una salitella, io e Martini, che poi è diventato il mio grande amico, fraterno amico, e lui ha vinto, io secondo. E di lì è cominciato, perché dopo, sai, piazzamento, poi ho vinto, ho rivinto, piazzamenti, poi sono passato allievo l'anno dopo, sono diventato campione toscano, e poi sono passato ai dilettanti, ho fatto la mia carriera da dilettante con dei buoni risultati. E poi ho fatto il professionista dal 41 al 56, insomma.
0: E ci piace molto la modestia con cui racconta i suoi esordi, anche i suoi successi. Senta, passiamo da uno pseudonimo a un altro, uno che ci piace un po' di meno, da Leone delle Fiandre a Terzo Uomo. Lei ha gareggiato tantissimo con Coppi e con Bartali, a volte forse questa posizione di terzo incomodo può averle giovato, a volte può essere stato scomodo. Ci racconta intanto, in breve, poi tanto ci torneremo su questi duelli, su queste cose, come sentiva e come viveva questa situazione?
2: Posso dire di essere stato fortunato avere corso con questi grandi campioni, perché mai aggiungiamoci Kublai, Coble, Bobet, Wartenberg, perché nella vita è più facile perdere che vincere, in tutti i campi, non solo nello sport. E imparare a perdere è una bella lezione di vita. Questo dualismo di Kopp e Bartle io l'ho vissuto con molta, diciamo, anche allegria, perché non so, io ero amico di tutte e due, però erano degli avversari, non dei nemici, degli avversari che giudicavo più forte di me, e io dovevo inventare tutte le mie grandi vittorie, che ho fatto, studiando i percorsi, studiando dove poter attaccare, insomma, è stato un ragionamento anche di tattica a tavolino, insomma. Poi naturalmente tu dici certe cose e poi la corsa devi cambiare tutto, perché non è che lo sport è come giocare a dama, Il grande tennis, il grande campione che era Alfredo Binda, cioè, e che vuoi i garoni sono le cosce, sono le gambe. Il mondo si era diviso, anche se loro, sia l'uno che l'altro, erano dei grandi campioni, ma di gente umana, gente per bene, però si sono dovuti adeguare, insomma, a questo dualismo, che poi è quello che ha fatto grande il civile nel dopoguerra.
1: Magni, ecco, a proposito di questo dualismo, adesso le facciamo ascoltare un duetto canoro molto famoso tra Coppi e Bartali, al musichiere di Mario Riva. Tra l'altro poi sarà un'occasione anche per riflettere insieme un po' sul rapporto tra ciclismo e mass media. Qualcosa abbiamo già detto, no? A proposito della popolarità sui giornali del ciclismo, poi parleremo magari anche del rapporto con l'allora nascente televisione. Intanto ascoltiamoci questo duetto.
2: Sì, grazie.
4: Le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi, come perdevi. Ti ricordi quella volta che tu atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai, mio comandante, nel vedermi pedalar? Ti dirò, seduta stante, che è tutto da rifare.

0: o la bicicletta, sì, o il microfono, c'è poco da fare.
1: Qui ha vinto padre, più intonato lui.
0: La televisione nasce nel 54, sì. Lei vince il suo terzo giro nel 55 e nel 56 riesce ancora a piazzarsi secondo a 36 anni, che al tempo sembrava un'età infinita, adesso si dice ancora che uno è ragazzo. Vi accorgevate che forse bisognava dedicarsi un po' alla televisione?
1: No, non entrava nel nostro pensiero. Erano due cose ben distinte. Sapevamo che l'avvenire era la televisione, però non perdevamo tempo in generale. Noi eravamo affezionati alla radio. Io per esempio, tutt'oggi passo più tempo a sentire la radio che alla televisione, perché fin da allora ha avuto dei grandi giornalisti che hanno fatto il ciclismo, esperimenti di ciclismo alla RAI. E quindi non pensavamo che dovevamo truccarsi, dico una battuta così sciocca, per andare in televisione, perché avevamo altri ideali, altri pensieri, tutto un insieme di cose. La televisione sì, abbiamo capito dopo, adesso io lo capisco, se negli anni 50 ci fosse stata la televisione con questo dualismo coppe e batteri, potete immaginare cosa sarebbe diventato. Lo era già il ciclismo il primo sport in Italia, ma sarebbe stata una cosa indescrivibile.
2: Magni, la sua prima grande vittoria, lo abbiamo già ricordato, è stata quella del Giro d'Italia nel 1948, che tra l'altro è stato lo stesso anno in cui la vittoria di Gino Bartali al Tour de France contribuì poi a placare gli animi in Italia dopo l'attentato, sì, a Togliatti. Questo sempre a proposito di questo grande rilievo popolare che aveva il ciclismo a quei tempi. Quella sua vittoria al Giro d'Italia fu però accompagnata da qualche polemica. Sì. Adesso ascoltiamo un altro documento d'epoca, poi lei ci racconterà magari la sua versione di quei fatti e di quel giro.
3: Fuga e vittoria di Vincenzo Rossello. Cessione della maglia rosa da parte di Magni, ma solo per 48 ore. Sedicesima tappa, Auronzo Cortina. La fiaba delle Dolomiti ridesta la fiaba di Coppi, alleato delle altezze. Primo al traguardo di Montecroce. Diciassettesima tappa, Cortina Trento. Coppi ha un patto magico con questi monti. Rinnova a Trento il distacco di Cortina. Cecchi, previa foratura e cascatone, restituisce la maglia rosa a Magni, che la terrà da conto. Ma è vero che Magni ha socializzato il Portoi con le braccia dei suoi aiutanti? La giuria lo penalizza di 2 minuti, pochi per Coppi, che per protesta si ritira. Peltroni della RAI tenta invano di rimetterlo in onda. Un'altra onda si propaga. Coppi e la sua squadra si sono ritirati. Bartali si sente profeta, l'aveva detto, Coppi non vincerà il giro. La Trento-Brescia penultima tappa si semplifica in una volata a 5. Bertocchi, Rossello, Salimbeni, Ausenda e Boff. Bertocchi conquista la vittoria di Brescia. Ultima tappa, finale in minore, malinconica scampagnata. I girini non corrono sulla strada, ma sulla polemica. Bocca amara per l'abbandono di Coppi. Lo si vedrà al Vigorelli, dove Magni, l'eterno secondo, vorrà essere primo nell'ultima volata e ha vinto il giro.
0: E il cronista dice: Magni ha socializzato con le braccia dei suoi aiutanti. Coppi si ritira per protesta. Insomma, è passato mezzo secolo, forse anche qualcosina di più, 60 anni quasi. Magni, ma che è successo?
1: Meno male, lo sport fa giustizia da solo alla fine. Perché se io avessi vinto solo quel giro, avrebbero potuto dire che c'è stato delle imbroglio da parte mia. Però ne ho vinte ancora due volte secondo, sono stato maglia gialla per 4-5 anni, una volta ero maglia gialla e la squadra si è ritirata, avrei potuto fare un risultato molto importante. Quindi posso dire questo, che la persona coinvolta era Magni e Coppi, e Coppi non ha mai smesso di scusarsi di quel gesto che ha fatto la Bianca di non partire quella mattina, perché la trovava una cosa ingiusta. Io ho ingoiato un boccone amaro, però mi sono rifatto negli anni successivi, dimostrando che le corse a tappe erano un po' la mia forza come atleta.
2: Quindi diciamo che la responsabilità della polemica non era di Coppi, ma della Bianchi, che era la squadra di Coppi. E quindi, bravo, diciamo che questo episodio poi non mutò, non influenzò negativamente i suoi rapporti con Fausto Coppi.
1: Anzi, si stimentarono di più, perché Come i secondi arrivati, il terzo arrivato, ma stringe la mano al vincitore e si inchina alle sue gesta, Coppi in questo caso si scusava con me per il gesto che ha dovuto fare per la Bianchi, l'ha obbligata a fare questa cosa. Quindi con Coppi poi eravamo coetanei, si andava qualche volta in vacanza assieme, parlavamo di 47-48, allenamenti in Riviera ci trovavamo perché lui abitava in Riviera e io andavo in Riviera Ligure sempre per gli allenamenti. Quindi c'è stato un rapporto così amichevole, come ci siamo fatti dei favori durante le corse.
2: Per esempio mi ricordo di una fuga a due nel 1955, proprio quel Giro d'Italia che lei vinse per la terza volta, in cui eravate lei e Coppi a staccare Nencini.
1: E quando è Coppi il giorno dopo, ma, si faceva San Pellegrino Vigorelli, mi è venuto vicino e mi ha detto: ieri mi hai fatto soffrire perché abbiamo fatto 170 km di fuga a 165 assieme. E per me è stata la vittoria più bella della mia carriera e la corsa più bella della mia carriera. E lui mi ha detto: guarda, sono qui, stai tranquillo che io non mi muovo. C'era da fare la Madonna del Ghisallo, eccetera, eccetera. E quindi per dire la stima che avevamo fra noi due, insomma.
0: E a Bartoli è legato un altro momento piuttosto complicato della sua carriera, una vittoria annunciata, quella al Tour de France, che invece venne infranta da una richiesta molto esplicita fatta da Bartoli di far ritirare la squadra. Vittoria annunciata perché lei, Fiorenzo Magni, era maglia gialla. Ancora una volta, passati 60 anni, una grande occasione perduta, rimpianti, è passato troppo tempo, non gliene importa più niente. Come stanno le cose?
1: Le cose stanno. La federazione ha sbagliato a ritirare la squadra, non avrebbe dovuto farlo, avrebbe dovuto battere, va a casa, chi vuole rimanere rimane, maglia gialla. La federazione ha deciso di andare a casa e io mi sono messo, ho detto signor sì, perché credo che la morale di una persona sono anche i rispetti delle gerarchie e di tante cose che nella vita ci sono. Oggi non sono a dire che avrei vinto, sono a dire che avevo finito i Pirinei, la tappa più dura dei Pirinei, Cinque Colli, ho messo la maglia gialla e quindi c'era ancora le Alpi. Kubel non è che è arrivato tante volte avanti a me nelle corse a tappe, è sempre arrivato dietro, avrei potuto lottare per la vittoria. Mi sono dato una parola d'onore a me stesso e non l'ho mai detto il perché e per come la squadra si è ritirata, e anche adesso a malincuore, perché siete molto amabili, molto gentili voi due che mi intervistate, devo dire con amarezza che da niente ve niente, e mi fermo qui per dire che la squadra ha sbagliato.
2: Diciamo che il motivo ufficiale fu quello che, insomma, si protestava contro il trattamento subito dai francesi.
1: Questo non c'è dubbio che c'è stato.
2: Qualcuno ventilò l'ipotesi che Bartali non fosse proprio contento di come stava andando quel tour.
1: No, lo dice lei, io non lo dico, non l'ho mai detto e non lo dico anche adesso. E non so quante cose ho fatto, mi sono ritirato due volte. Lei pensa che nel 56 sono caduto, mi sono rotto la clavicola, sono andato all'ospedale, ho detto che devo ritirare. Io ho detto no, domani c'è riposo, aspettiamo, parliamo di Giro d'Italia del 56, eravamo a Livorno e il medico no, lei non può, io mi metto una fasciatura, domani parto. Cosa avevo fatto? Abbiamo scoperto che oltre alla clavicola avevo rotto anche l'omero, ecco. Quindi io si immagina se io mi sarei ritirato al Giro di Francia con il mio carattere così di sopportazione, non è un pregio, perché madre natura, mia mamma e mio papà avevano fatto, che anche adesso io sono uno che non sono un lagnoso.
0: Allora passiamo a una caratteristica che mi sembra che faccia parte appunto di Fiorenzo Magni, la capacità imprenditoriale, un certo intuito per certe cose. Lei nel 54 si inventa la sponsorizzazione, diciamo, sì, le cose come stanno, cioè le squadre.
1: È mio fratello Occhiello.
0: Perché le squadre ciclistiche erano in qualche modo legate ad aziende collegate al mondo della bicicletta, cioè o erano costruttori o in qualche modo ronzavano gravitavano intorno a questo. Invece la sua squadra nel 54 diventa la Nivea Fuchs e per gli anni successivi. Ma come gli venne in mente questa cosa? La prima volta è veramente difficile da concepire.
1: È stata difficile, ma ogni traguardo è raggiungibile se tu pensi di raggiungerlo. Correvo per la Canna di Varese, il famoso Canna, il primo vincitore del Giro d'Italia, c'era il figlio che seguiva, dopo il Giro Lombardia, e mi ha detto: io Fiorenzo mi spiace, ma l'anno 21 non posso più spendere questi soldi, perché erano in crisi le biciclette. E allora mi sono trovato senza la squadra e facevo fatica a trovare delle soluzioni, trovavo che non erano adatte al mio pensiero. E allora pensavo, ma non posso inventare qualcos'altro. Ma inventare qualcos'altro vuol dire cambiare i regolamenti italiani e internazionali, col mondo del settore contro. Allora gli atleti non è come adesso partecipavano alle riunioni. C'era un'assemblea a Torino della federazione, io ho partecipato senza diritto di voto, senza poter parlare. Ho parlato nei corridoi dicendo che per me questo è l'avvenire, se voi mi autorizzate io cerco poi lo sponsor. Allora si parlava di abbinamento. In questa assemblea è stato approvato che gli abbinamenti voleva dire lo sponsor e la bicicletta, infatti si chiamava Nivea Fuchs. E questo fu fatto con molti sacrifici, con molte difficoltà, ma fu l'avvenire del ciclismo e non solo del ciclismo, perché poi seguirono tutti gli altri sport. Ecco perché ho detto questo è un fiore all'occhiello della mia carriera, direi imprenditoriale, perché io ho fatto la squadra, ho comprato l'automobile, pagavo l'albergo, pagavo i massaggiatori, la Nivea mi ha dato una cifra e io devo stare in quella cifra lì. Alla fine sono arrivato a fine anno e a me non è rimasto niente. E allora i padroni della Zimmer, i signori Zimmer svizzeri, mi riempirono di lire, perché allora aveva avuto un grande successo, grande pubblicità, e io quel conto che avevo fatto voleva dire che a me non era rimasto quasi niente, anche se io facevo i contratti per il cambio, il manubrio, i tubolari, e questa è una roba mia personale. E quindi questo è stato, direi, un grande vantaggio, anche se oggi penso in generale, infatti in generale, non solo per il ciclismo, credo che abbiamo superato ogni limite di decenza per i denari che si spendono e che si pagano gli atleti, perché credo che gli atleti dobbiamo pensare anche all'avvenire, ci deve pensare anche al dopo per far fare del lavoro, non solo pedalando o dando i calci alla palla, ma pensare non solo alla discoteca, ma anche a sistemarsi per l'avvenire.
2: Fiorenzo Magni, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è più molto, anzi diciamo che sta per terminare. Io vorrei ricordare che lei, una volta conclusa l'attività agonistica, ha continuato a lavorare nell'ambiente del ciclismo, è stato commissario tecnico della Nazionale, è stato dirigente, presidente della Lega Professionisti. Lei già era arrivato da solo a parlare del ciclismo di oggi in questa nostra conversazione. Io vorrei chiederle come vive lei, vecchio campione, dirigente, questa deriva del ciclismo odierno in cui le classifiche ormai si fanno a tavolino dopo le analisi di laboratorio. Si intravedeva qualcosa di tutto questo anche ai suoi tempi? Si immaginava che si sarebbe potuti arrivare dove siamo arrivati?
1: Sono molto, molto, molto deluso. Sono amareggiato. Adesso poi sembrava che le cose si fossero raddrizzate, adesso questo nuovo scandalo di questo Basso, che io l'ho sempre considerato una persona seria, una persona per bene, eccetera, eccetera, questo che sta succedendo mi ha fatto molto male. Questa ultima botta è una botta molto, molto importante, e ci chiedono di pagare le conseguenze. Vede, la frase che mi dicono in tanti: e voi cosa prendevate? Noi prendevamo, allora c'erano la simpamina e la stenamina. Io non potevo prendere la simpamina, prendevo la stenamina perché era molto leggera. Con quattro pillole la stenamina faceva il Giro d'Italia, la tappa chilometri, il tappone e una secondo leve. Oggi questi farmaci è come prendere la camomilla, l'acqua minerale. Sentendo, io non sono addentro le cose che cadono il sangue, mettono il sangue additivato, tutte queste birbonate che credo che è una falsità del risultato della corsa, deve vincere il migliore, non quello che per primo ha inventato certi prodotti. Quindi sono molto amareggiato e con la speranza che la nuova generazione capisca, però vede, qui si entra un argomento molto difficile. Io non voglio giustificare i corridori, per l'amor di Dio, ci sarà chi ha sbagliato e ha pagato e pagherà ancora giustamente, però anche l'entourage, voglio dire, io non ho mai sentito che ha pagato un medico, un direttore sportivo, e quindi non credo che l'atleta a 20 anni, 21 anni, di sua iniziativa inventi certi prodotti. Credo che ci sia un entourage che andrebbe molto purificato.
0: E si avvicina davvero la fine di questa trasmissione dedicata a un grande protagonista del ciclismo italiano, Edoardo Melchiorri.
2: E Marco Curatolo.
0: Saluto e ringrazio gli ascoltatori, ma vi vogliamo lasciare con la voce di Fiorenzo Magni. Fiorenzo, ma lei va ancora in bicicletta?
1: Io sono andato fino a qualche anno fa, poi abitando qui fuori Monza, e sono un po' in collina e quindi la salita non andava bene allora e adesso andrebbe ancora peggio, quindi, però mi muovo molto perché sono il primo a arrivare in azienda ancora, lavoro ancora 10-12 ore al giorno e sono molto contento, sono ben coadiuvato dai miei figli, i miei genero, i miei nipoti, e quindi sono ancora attaccato al lavoro, mi diverto lavorando e questo è molto importante.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso, da quell'andare e tornare, che va di passo col cuore, e somiglia alla vita.

fissavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione.

spiaggia cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

0: Rai Radio Techete.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Musica in Italia continua a proporre selezioni musicali tratte dai concerti che tra novembre e dicembre del 2025 si sono tenuti al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, nell'ambito del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di Rai Radio Techete. Oggi è la volta del concerto Dialoghi di Pace, che si è tenuto l'11 dicembre e che ha visto protagonisti i due musicisti Ziad Trebelsi e Gabriele Cohen. Il primo è stato un membro storico dell'orchestra di Piazza Vittorio e di recente ha fondato la Babel Nova Orchestra, mentre Gabriele Cohen è un sassofonista virtuoso capace di esplorare la tradizione del jazz, della musica klezmer e della world music. È stata una serata all'insegna del dialogo tra le diverse culture e le religioni che da sempre animano il Mar Mediterraneo, dalla musica araba ed ebraica alla tradizione cristiana, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo proprie composizioni originali. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

Bene, adesso questo è l'ultimo brano, mettetevi comodi perché è molto articolato e ha una buona presenza di elettronica. È il brano di Ziad, si intitola Sussurri.

0: Grazie.
1: Gea Trabelsi,
0: Gabriele Coni,
1: Simone Pulvano,
0: Marco Lotto.
1: Grazie.
2: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi. Cocktail Party di Thomas Sterns Eliot, adattamento radiofonico di Guido Fink, con Sara Bertelà, Riccardo Bini, Delia Boccardo, Massimo De Francovic, Franca Nuti, Massimo Popolizio, Davide Sebasti. Regia di Luca Ronconi.
1: Seconda parte.
2: C'era una porta e non sapevo aprirla. Non riuscivo a sfiorarne la maniglia. Come potevo uscire da quel carcere? Cos'è l'inferno? Forse siamo noi? La nostra solitudine? Non c'è modo di evadere. Si è soli.
3: Edward, si può sapere cosa dici? Stai parlando da solo, ma non riesci a parlare con me? Almeno un momento.
2: Appena ieri. Tutto è cominciato e ora vivo con questa condanna ogni giorno, ogni ora, senza fine.
3: Tu devi avere un forte esaurimento.
2: Non lo dire!
3: Perché? Forse conosco un medico capace di aiutarti.
2: Se ho bisogno di un medico, lo scelgo senza che prima tu gli dica tutto dal tuo punto di vista. Ma non credo che potrò andarci. Io qui sono all'inferno, dove i dottori non ci sono, o almeno non esercitano più la medicina.
3: D'accordo, Edward, ma anche all'inferno si può essere pratici. E sai bene che io lo sono, molto più di te.
2: Ah, già, tu sei tanto pratica. Ricordo come incartavi tutto con gran cura e poi dovevi riaprire i pacchetti avendone scordato il contenuto. Non sono mai riuscito a insegnarti, dopo che avevi usato il dentifricio, a chiudere il tubetto.
3: Sei sconvolto, ora vedo che è inutile discutere. Finirai, prima o poi, per accettare i vecchi compromessi.
2: Non ti ho detto che d'ora in poi sarò un'altra persona?
3: Oh, sì, l'hai detto. C'entra in questo il fatto che Silia parte per la California?
2: Silia... va in California?
3: Sì, con Peter. Ci sarebbe da ridere, non trovi?
2: Dio mio, fammi tornare indietro, fammi tornare a ieri, quando ancora credevo di aver fatto la mia scelta. Quale demonio ha lasciato socchiusa la porta, permettendo a questi dubbi di entrare? E intanto sei tornata. Tu, l'angelo della distruzione, basta un tocco lieve delle tue mani e tutto crolla nella rovina. Dio, che cosa ho fatto? Il serpente, la piovra. Non mi resta che diventare l'essere mediocre che tu hai sempre voluto.
3: Basta, Edward. Io vedo che non riesco a farti ridere e nemmeno a convincerti a vedere un medico. Non so cos'altro fare. Do un'occhiata in cucina, ma per cena dovremo uscire. Intanto il mio bagaglio è ancora nella hall. Chiedi al portiere di portarlo di sopra, per favore.

0: Signorina, ricordi che i pazienti che intendo visitare stamattina non devono incontrarsi fra di loro.
1: Oh sì, dottore, tutto sistemato. C'è anche il signor Gibbs.
0: Faccia passare.
2: Scusa, a che ora vedrai Edward?
0: Alle 11. Alex, è l'ora solita. Dimmi, è stato difficile convincerlo?
2: Anzi, gli dispiaceva di aspettare ben 4 giorni prima della visita.
0: Lo scopo dell'attesa è solo quello di indebolire la sua resistenza. Ma si fida di te, del tuo parere?
2: Direi di sì. Non è che mi consideri intelligente, ma ben informato. Uno che sa indicare bravi medici, ottimi negozi di vestiario. E poi era già pronto a consultare qualunque medico purché non segnalato da sua moglie.
0: Ah sì, l'avevo detto, lei non doveva nominarmi mai.
2: Ora si sente soddisfatto. Spera che tu lo chiuda presto in una clinica e che Lavinia ne avverta il rimorso. È ben felice di essere malato.
0: Eh sì, questo gli consente di sfuggire ai suoi sensi di colpa e insieme vincere la guerra con sua moglie. Signorina, faccia pure passare il signor Chamberlain.
2: Avrai il tuo da fare stamattina. Esco qui, dall'uscita di servizio. Torno più tardi, quando avrai finito.
0: D'accordo. Si vuole accomodare, signor Chamberlain?
3: Lo sospettavo anche prima di entrare che l'ospite dell'altra sera e il dottor Riley fossero una persona sola. Ma pensavo che questo fosse un altro dei miei sintomi. Non dovevo seguire questa volta i consigli di Alex, un amico, che ovviamente non la conosce. Chiedo scusa, meglio che me ne vada.
0: Ma perché? Lei non se ne va affatto. Signor Chamberlain, sbaglio o stava per farmi una domanda?
3: L'altra sera da noi era mia moglie che l'aveva invitata. O addirittura che l'aveva mandato di proposito.
0: No, non ero invitato. E la signora ignorava che io sarei venuto. Io sapevo chi avrei trovato, signor Chamberlain. E in parte conoscevo gli altri ospiti.
3: Ma lei, mia moglie, l'aveva già vista?
0: Oh, sì.
3: Dunque questa è una trappola.
0: Perché? Lei comunque non può farci nulla. Dica invece perché voleva consultarmi.
3: Creda, non mi lamento del ritorno di mia moglie, anche se lei, dottore, mi aveva dimostrato poco prima che era meglio per me che non tornasse. Chiedo soltanto, lei si era reso conto che io non ero in grado in alcun modo di prendere qualunque decisione?
0: Davvero pensa che senza sua moglie la sua vita sarebbe più felice?
3: Non lo so, guardi, ma sono convinto che non sarebbe peggio di così.
0: Sarebbe invece molto, molto peggio. Poteva rovinare 3 persone con la sua indecisione. Ed ora invece ne rimangono 2, che in certo senso lei può ancora salvare dal disastro.
3: Ma crede che io sia capace di agire? Se così fosse, io non sarei venuto. Io qui sono un paziente. Se il mio caso non la interessa, posso andare altrove.
0: Crede dunque di essere malato?
3: Ma francamente penso che un dottore se ne dovrebbe accorgere da sé. Almeno 2 persone mi hanno detto che sono ormai sull'orlo di un collasso o di un esaurimento.
0: Sono termini che possono significare tutto e niente.
3: Ma il mio caso, ho scoperto, è alquanto insolito.
0: Ah, certo. Tutti i casi sono unici e tutti si somigliano fra loro.
3: Dottore, pensa di mandarmi in clinica?
0: Lei ha un po' troppa fretta. Signor Chamberlain, ci sono tante cliniche diverse. Ci sono anche malati per i quali la clinica è del tutto sconsigliabile. Prima di tutto è il caso di vedere che cos'è che non va.
3: Vede, io temo che il mio caso sia insolito. Io non credo più in me stesso. Mi sembra di aver perso la mia, come dire, personalità?
0: Allora il caso non è affatto insolito. Serio, senz'altro, ma molto diffuso.
3: Da bambino, mi ricordo.
0: Io preferisco che lei cominci dal presente e torni indietro solo se necessario.
3: Vede, io sento di essere inconsistente e ne ho paura.
0: Già, io potrei farla sentire importante. E lei direbbe che cura fantastica e poi continuerebbe a far del male a sé e agli altri. Creda, buona parte di tutto il male che esiste nel mondo è dovuto a persone che ritengono di essere importanti o che ne avvertono il bisogno costante.
3: Ho fatto dunque tanto male?
0: No, non quanto le piacerebbe credere. I suoi limiti sono molto precisi, sia nel bene sia nel male. Ma cosa le è accaduto? Da quando l'ho lasciata?
3: Mi è bastato soltanto un quarto d'ora con mia moglie perché capissi, e in modo ancora più acuto che nel passato, il peso di quel ruolo che lei mi aveva imposto con la forza implacabile, sorda, disumana che hanno le donne. Quando Lavinia mi ha lasciato, mi sono sentito un guscio vuoto. A questo dunque mi aveva ridotto. La sola idea di vivere con lei non la sopporto, eppure al tempo stesso senza lei non esisto. E allora voglio, dottore, che lei mi metta in clinica. Mi ascolta?
0: Deve avere pazienza, signor Chamberlain. Io preferisco stare ad osservarla. Le permetto di dire quel che vuole, ma prendo nota di quanto non dice.
3: Ho sofferto una volta il male fisico, ma ora temo la morte dello spirito più che quella del corpo. Aspetto solo che lei mi mandi in clinica. Non posso tornare a casa, né restare al circolo per più di 7 giorni. Quanto dista la clinica, si ricordi che mia moglie non dovrà mai sapere dove sia.
0: Il viaggio è lungo. Prima di decidere la terapia più adatta è necessario che io ne sappia di più. È piuttosto raro che un caso sia del tutto personale. Proprio in questo momento ho una paziente che presenta dei sintomi assai simili a quelli di cui soffre lei. Perdoni la procedura insolita, ma voglio che voi due vi incontriate.
3: Lei scherza? Questo è scorretto. Davanti a un altro io non parlo di certo, me ne vado.
0: No, no, lei non può farlo. Solo io posso ridarle la sua libertà. È questa la paziente, signor Chamberlain?
3: Lavinia.
1: No, dottore, si ricordi che io ho accettato di venire qui per parlare di mio marito, non con lui.
3: Neanch'io me l'aspettavo. Questo è un trucco che posso solo definire ignobile.
0: Il dovere, prima di tutto, signor Chamberlain. Prima anche dell'onore. Accomodatevi. Suo marito, signora, ha appena detto che desidera entrare in clinica.
3: Falso, ho deciso solo di partire.
1: Per dove?
3: Non lo so e non ti riguarda.
1: Lo manderà, suppongo, in quella clinica dove ero io. Lui ne ha molto bisogno.
0: Sono lieto che la pensi così, signora. Ma lei non è mai stata in una clinica?
1: Ah, no? Cos'era allora?
0: Una specie di hotel per chi ha bisogno di un poco di respiro. Tutti in genere ne tornano sereni. E se poi credono di essere stati in clinica, vuol dire che non ne avevano bisogno. Vede, gli altri, i malati che hanno bisogno di ricovero, non è davvero facile ingannarli.
1: Dica, lei è il demonio? O forse un pazzo che si sta divertendo a nostre spese?
3: Credo più alla seconda ipotesi. Ma forse non direi pazzo. Quanto a te, Lavinia, di quali cure avevi mai bisogno? Tu sei più forte di una corazzata. È proprio questo che mi fa impazzire. Comunque non ci vado in quella clinica.
0: Lei ha ragione, lei sta troppo male.
3: E allora andrò con la mia malattia in una pensioncina dei dintorni.
1: Oh no, Edward, non è il posto per te. C'è un albergo ideale dalle parti della New Forest.
3: Sei sempre la stessa. Tu sai sempre quello che si deve fare.
1: Sono solo più pratica di te.
3: Questo lo dici tu, vorrei vederti combattere coi moduli del fisco.
0: Interrompiamo questa discussione? Siete entrambi malati. Per entrare in quella che chiamate la mia clinica occorre soprattutto l'onestà.
1: Non è il caso di mio marito.
3: Neanche il tuo.
0: Vi conoscete a fondo, vedo. Bene, apprezzerete quel che sto per dirvi. Non siete né bugiardi né innocenti. Il vostro scopo è ingannare voi stessi, senza riuscirvi a pieno. Avete finto entrambi di volermi consultare, ma cercando di impormi sia la diagnosi, sia la cura più adatta. Al tempo stesso vi siete messi, senza sospettarlo, nelle mie mani.
1: Non sono venuta qui per farmi insultare.
0: A questo punto il termine insultare non ha senso. Cominciamo da suo marito. Signor Chamberlain, lei mi ha mentito. Non mi ha detto nulla della sua relazione con Miss Copleston.
3: È mostruoso. Mia moglie di questo non ne sapeva niente.
1: Figuriamoci, fossi anche stata cieca. Non mancavano le informazioni degli amici. Lo sapevano tutti, dal primo all'ultimo.
0: No, tutti meno uno. Ma lei, signora Chamberlain, mi ha raccontato che questa scoperta era la causa del suo esaurimento, come lo chiama lei.
1: Era verissimo. La cosa mi ha distrutto. Anche se, in parte, poi mi sono ripresa.
0: Ah, sì, d'accordo. Per motivi diversi. Non mi ha detto che il suo amante l'aveva abbandonata perché d'un tratto e per la prima volta si è innamorato di un'altra persona di cui già aveva ottime ragioni di sentirsi gelosa.
3: Mi congratulo, sei più brava di me a tener segreti i tuoi giochetti. Di chi si trattava?
1: Glielo dica, se vuole.
0: Peter Kilp.
3: Peter, che poi veniva a confidarsi proprio con me sul suo amore infelice, vedi caso, per Silvia. Mai sentito niente di più ridicolo.
1: Ignoravo il tuo senso dell'umorismo.
0: Finalmente un buon sintomo.
1: Lei come ha saputo tutto questo?
0: Non posso rivelare le mie fonti. Capisce, è una questione di etica professionale.
1: Non ho visto nemmeno un'ombra di etica qui dentro.
3: Dunque il tuo esaurimento è cominciato già da 2 mesi? Non me ne ero accorto.
1: Non ti accorgi di niente, men che meno di quel che mi riguarda.
0: Ecco, vedete che qualcosa vi unisce. Signor Chamberlain, la sera in cui pensava che sua moglie l'avesse abbandonata, si è convinto di non essere proprio innamorato nemmeno di Miss Copleston.
1: È ovvio, non ha amato nessuno mio marito.
0: Di non essere affatto disponibile ad alcun sacrificio. Un duro colpo per la sua vanità. Questo sospetto di non saper amare è in fondo simile a quella che, negli uomini più rozzi, è la paura di essere impotenti. D'altra parte, anche lei, signora Chamberlain, sapeva bene di essere un gradino per quel ragazzo nella sua scalata all'alta società, ma ne ha sofferto solo quando ha potuto constatare che Peter Kilp amava un'altra donna e in modo ben diverso.
3: Sai, Lavinia, mi dispiace per te. Nessuno al mondo potrebbe amarti. E io, che sospettavo fosse colpa mia?
0: Ecco, ora vedete, vi unisce in fondo questo isolamento, questa incapacità d'amare.
1: È solo questo? Può spingerci soltanto a detestarci?
0: No, cercate piuttosto di vederlo come un legame che vi tiene uniti.
1: Ma lo crede possibile? Davvero?
0: Se io avessi mandato in una clinica e nello stato in cui siete venuti uno qualsiasi di voi due, è certo che la cosa sarebbe stata orribile. Per tutti e due. Ne sareste usciti con lo stesso bagaglio che avevate. Ombre di desideri irrealizzati. Desideri di desideri che vi avrebbero consegnato impotenti nelle mani dei vostri demoni.
1: Ma allora cosa fare? Edward, noi non possiamo andare avanti e nemmeno tornare indietro.
0: La signora ha già risposto, ignara, alla domanda.
3: Sta cercando di dirci che dobbiamo fare buon viso ad un cattivo gioco.
0: E quello, creda, che facciamo tutti, tranne i santi. Si intende come quelli che scelgono la via della mia clinica. Presto lei scorderà queste parole e da allora vedrà, sarà diverso anche il suo stato d'animo.
1: Sì. Edward, pensa al piccolo hotel nella New Forest. Il proprietario è un amico di Alex. Potrei accompagnarti. Oh, puoi restarci da solo se credi.
3: Ma ho una causa in tribunale lunedì. Mi sembra che tanto vale ritornare a casa.
1: Non c'è altro che tu vorresti chiedere prima che ce ne andiamo?
3: Non è facile.
1: Prova. Mi piacerebbe lo facessi.
3: Pensavo a quello che potrà succedere agli altri. Non vorrei fare del male.
0: Non deve liberarsi la coscienza. Deve imparare a sopportarne il peso.
3: Dottore, ha altro da dirci?
0: Non adesso. Avrete il conto dalla segretaria. E siate diligenti nel cammino che vi deve condurre alla salvezza.
1: La ragazza è già qui.
0: La faccio entrare.
4: È venuta con me. Penso sia pronta.
0: Riluttante?
4: No, solo diffidente. Non crede che la prenderai sul serio.
0: Questo è normale.
4: Ma lei teme anche di non esserne degna.
0: E questo è insolito.
4: Coraggio, Harry. Vedo che sei stanco. Io aspetto di là. Verrà anche Alex?
0: Sì, più tardi.
1: Miss Copleston, dottore.
0: Lei è amica di Giulia, signorina.
1: Sì, proprio lei. Ma ci siamo già visti.
0: Certo, a quel party. E sempre grazie a Giulia.
1: Questo è ancora più strano. Ma non voglio farle perdere tempo. In fondo, ignoro perché sono venuta. Forse spinta solo dalla disperazione. Non mi offendo se mi prega di andarmene.
0: I pazienti in genere mi dicono di avere un forte esaurimento. E poi aggiungono che la colpa è di qualcun altro.
1: Invece io non posso biasimare che me stessa. Non penso che il mio caso la interessi. Sto molto bene. Faccio vita attiva. Non ho manie, non sento delle voci, non soffro di illusioni. A parte il fatto che il mondo sembra a tratti un'illusione. Forse dovrei partire dal principio. Lei in fondo non sa niente di me.
0: So quanto basta. Perché non descrive quello che prova in questo istante?
1: Vede, penso a due cose che non so capire, che potrebbero essere dei sintomi. Se non sono malata io, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mondo. E questo è molto peggio. Non le pare? Preferisco pensare che l'errore sia in me. E sono pronta fin da ora a fare quanto crede necessario per ritornare alla normalità.
0: Non sono ancora in grado di decidere in che consista la normalità nel suo caso. Parlava di due sintomi.
1: Il primo è una totale solitudine. E tutto questo è banale, lo so bene. Non le racconto che ho subito un trauma, o che i miei sogni sono naufragati, che un uomo mi ha lasciata. In parte è vero, ma queste sono cose consuete che capitano ogni giorno. Voglio dire che quanto mi è accaduto mi ha permesso di capire che tutti siamo soli. Non è solo la fine di un rapporto, ma la scoperta dell'inconsistenza del mio rapporto con il mondo intero.
0: Con i suoi genitori?
1: Loro vivono in campagna e io qui con mia cugina, che è all'estero al momento. Mi hanno chiesto di ritornare a casa, ma...
0: Non vuole più vedere nessuno.
1: Non è questo. La gente apre la bocca e mette suoni e crede di parlare. O fanno smorfie e si illudono di capire, di capirsi. Sento che non è vero. Ma mi sbaglio, sono io che mi inganno, non c'è dubbio.
0: Dobbiamo liberarci degli errori, ma non di tutti. Altri vanno accettati. E che mi dice del secondo sintomo?
1: Ma temo che sia ancora più ridicolo. Lo potrei definire come il senso del peccato?
0: Questo è molto raro.
1: Anche a me sembra poco naturale.
0: Dovrei capire cos'è naturale per lei e cosa intenda per peccato.
1: È difficile a dirsi. Non lo intendo nel senso più comune.
0: Che sarebbe?
1: Ma non so, forse essere immorali. E non mi sembra fosse il caso mio. Penso che sia immorale fare del male coscientemente agli altri. A Lavinia non credo di averne fatto. Non le ho tolto niente a cui tenesse veramente. Forse sono stata una sciocca. Ma di questo non mi dispiace troppo.
0: Ora, quest'uomo cos'è per lei?
1: Penso che sia un bambino. Si è addentrato in un bosco. Si è perduto. Vuole tornare a casa.
0: La pietà può essere per lei un primo passo per uscire dalla foresta.
1: Oh, no, non credo. Anche se ci riuscissi, penserei sempre al tesoro che non vi ho trovato e che forse non c'era. Perché allora io mi sento colpevole? La prego, mi aiuti a soffocare il desiderio di cercare qualcosa che non c'è. La vergogna di non trovare niente.
0: Si può fare qualcosa, ma l'avverto, la terapia dovrà sceglierla lei. Posso aiutarla ad accettare. Alcuni si spingono lontano, come lei, ma riescono a rientrare rassegnati nel tran tran quotidiano. Hanno intravisto qualcosa di diverso, ma dimenticano. Non si aspettano niente di speciale. Senza particolari angosce si separano, ogni mattina, a sera si ritrovano. Due o tre parole a tavola o in salotto, sanno di non capirsi, ma si sposano, hanno figli che pure non capiscono e che non capiranno i genitori.
1: Sarebbe questa la vita migliore?
0: È accettabile. Il resto è come un libro che si è letto in passato e poi si è perso. In questo mondo di follia e violenza è una vita lodevole.
1: Dovrei accontentarmene, lo so. Eppure mi sembra che sarebbe una resa, un tradimento. D'altronde, se non c'è una via diversa...
0: Esiste un'altra strada, ma richiede molto coraggio. Non posso descriverla. La prima è nota, familiare a tutti. Basta guardarsi intorno. La seconda è sconosciuta, impervia. Per percorrerla serve una fede che può solo nascere dalla disperazione più assoluta. Non posso dirle quale sia la meta. Non si sa molto finché non ci si arriva. Tutto il viaggio si svolge nelle tenebre. ma potrebbe trovarvi appena giunta quel che cercava nel posto sbagliato.
1: Sarebbe questa la vita migliore?
0: Credo che siano entrambe necessarie, ma è necessario soprattutto scegliere.
1: Allora scelgo la seconda.
0: Attenta, è un viaggio spaventoso.
1: E solitario?
0: Non più dell'altro, ma nel primo caso si può dimenticare di essere soli. Lei non potrà.
1: Che cosa devo fare?
0: Lei partirà. Andrà nella mia clinica.
1: E quando dovrei partire?
0: Appena pronta.
1: Anche stasera stessa?
0: Vada allora. Le manderò una macchina alle 9. Le darò un indirizzo da lasciare ai suoi amici e avverta la famiglia.
1: E che cosa devo portare con me?
0: Niente. Le verrà dato tutto quello che le potrà servire per il viaggio.
1: Io non capisco quel che sto facendo o il motivo per cui lo faccio. Non saprei che altro fare. È la sola ragione.
0: La migliore.
1: Ma sono io, comunque, che ho deciso. Posso rassicurarla. Ah, mi dimenticavo. Quanto le devo?
0: Non mi deve niente.
1: Ma...
0: per casi come il suo, non c'è un orario.
1: Lei è molto gentile.
0: Vada in pace, figliola. Con pazienza e con coraggio. È fatta, Giulia. Puoi entrare adesso. Andrà molto lontano.
4: Lo sapevo.
0: Sono gli altri che invece mi preoccupano.
4: Ma non temere, li terrò d'occhio io.
0: Rimandandoli al punto di partenza? Al cibo andato a male, che si guasta nella dispensa? Al pensiero ammuffito, che avvelena le menti? Ormai non riescono a mascherare la mediocrità, a tenerla nascosta a loro stessi, dal momento che all'altro è già ben nota. Sono due specchi vani che riflettono l'uno di fronte all'altro solo il vuoto. Il rischio è grande.
4: Sì, ma credi forse che ci fosse un'alternativa?
0: No, nessuna.
4: Lo vedi? È un rischio che dobbiamo correre. Hanno avuto una chance. Si sono visti, senza maschere, nudi fino all'anima. È un punto di partenza. Sì, potrebbero mascherarsi di nuovo, oppure uccidersi l'uno con l'altro, ma non lo faranno. È il pensiero di Silvia che mi angoscia.
0: Silvia? Ma abbiamo appena detto che andrà lontano.
4: Oh, sì, sappiamo dove. Ma che cosa sappiamo del suo viaggio? Dei modi in cui l'umano si trasforma nel sovrumano, delle sofferenze da affrontare e da superare nel cammino.
0: Avrà paura al primo incontro con gli spiriti che l'attendono?
4: No. Tu sottovaluti la sua innocenza. Non avrà paura. Priva di orgoglio, passerà tra i picchi della minaccia e della derisione, seria, paziente, come una bambina mandata dalla mamma a farle compere. Ma è anche vero che dovrà soffrire. Ma Alex, perché ci fa aspettare?
0: Forse è qui. Signorina, se viene il signor Gibbs...
1: È arrivato.
0: Porti il vassoio, per favore.
2: E allora, com'è andata?
4: È tutto a posto.
2: I Chamberlain?
0: Pronti al loro destino.
2: E lei ha fatto la sua scelta?
0: Certo. Alex partirà questa sera. Il nostro brindisi.
2: Le parole per costruire il focolare.
0: Possano farlo con la protezione delle stelle.
2: E pongano due sedie. ai lati del camino.
4: I santi spiriti li guardino dal tetto e che la luna illumini il giaciglio.
2: Le parole per chi intraprende un viaggio.
0: Protettore dei viandanti, benedici il suo cammino.
2: Aiutala nei deserti, aiutala sulle montagne, soccorrila nei labirinti, soccorrila nelle sabbie mobili.
4: Proteggila dalle voci, proteggila dalle visioni, proteggila nei tumulti, proteggila nei silenzi.

0: qua. Non è tardi, mi sembra. Spero tu non fossi preoccupata.
1: No, ti ho chiamato per rassicurarti.
0: Che non eri fuggita un'altra volta?
1: Edward, abbiamo dato tanti parti negli ultimi 2 anni e sono sempre stata presente. Non sei troppo stanco?
0: Ma no, soltanto un paio di riunioni. Tu sarai stanca, forse.
1: Non ancora. Ma ti confesso che sarò felice quando sarà finita.
0: Bel vestito. Mi fa piacere che tu l'abbia messo.
1: Grazie del complimento.
0: Te lo meriti. Non avremmo invitato troppa gente.
1: Hanno accettato tutti. Sai com'è? Tanti non hanno voglia di venire. Ma se non li si invita, poi si offendono. Comunque, c'è una festa anche dai Gunning. Forse non tutti sceglieranno noi.
0: Dai Gunning? Ma non ricordi come sono? I loro party? Dopo una mezz'ora, morti di sete. Correranno qui, affollandosi al bar. Speriamo allora che i nostri ospiti vadano dai Gunning, cedendo il posto.
1: E se c'è troppa gente, nessuno arriva al bar e il cameriere non riesce a circolare col vassoio. Oh, se ne vanno comunque. È un poco storto quel quadro.
0: No, bene così.
1: Sbagli, raddrizzalo.
0: Così?
1: Più a destra. Oh no, volevo dire a sinistra. Fa niente. Sono stanca.
0: Quando se ne saranno andati tutti, ci berremo una coppa di champagne. Riposati per ora. I nostri ospiti arriveranno solo fra mezz'ora.
1: Solo se tu ti stendi accanto a me. Altrimenti non riesco a rilassarmi.
0: Questo, direi, è il momento migliore di tutta la serata.
1: Meglio dopo. Quando è finita e pensi, non più parti, si è chiusa la stagione.
0: Non più udienze.
1: Quando potremo andarcene?
0: Alla fine della prossima settimana, spero.
1: Meno male. E ci nasconderemo un po' in campagna. Oh no! Chi può venire così presto? Io non riesco ad alzarmi. Sei tu, Giulia?
2: Tesoro, sì, lo so, sono in anticipo. Ma il fatto è che dopo devo andare dai Gunning. E sapete certamente che lì non c'è niente da mangiare né da bere. Ho saltato anche il mio tè. E poi ho una sorpresa. C'è un amico che ritorna da un viaggio misterioso.
0: Alex, sei qui anche tu. Da dove diavolo?
3: Da dove? Beh, diciamo dall'Oriente, da un'isola, dal nome impronunciabile. Ho sentito del party e ho pensato che sareste partiti poco dopo.
1: Come stai, Alex?
3: Ah, oh, Lavinia cara. So che da voi un ospite inatteso è sempre il benvenuto.
2: Ma raccontaci, che ci facevi in quell'isola? Una caccia alla tigre? Una visita a un sultano?
3: Non ci sono né tigri né sultani da quelle parti, Giulia. Avevo il compito di svolgere per conto del governo una specie, diciamo, di ispezione.
2: Su che cosa? Sui selvaggi? Sulle scimmie?
3: Beh, a dire la verità, le scimmie c'entrano. Forse come pretesto o come sintomo. Sono la causa di una sanguinosa rivolta generale degli indigeni.
0: Scusa, com'è possibile le scimmie?
3: Per cominciare, sono micidiali. Fanno un sacco di danni.
2: Dillo a me. Ne aveva una la mia amica Mellington. Mi ha rubato il biglietto per Mentone. Ho dovuto pagare anche la multa per un orribile couchette. Ho detto a Mary che doveva sopprimere quel mostro.
1: Ma non possono, appunto, sterminarle?
3: No. Sono venerate dagli indigeni. Le tribù convertite al cristianesimo la vedono diversamente. Anzi, le mangiano.
4: Quelle giovani sono proprio appetitose. Le ho cucinate anch'io.
5: E le hanno gradite?
4: Ma ho inventato delle ottime ricette.
3: Il problema è che i cristiani si arricchiscono mangiando scimmie e salvando i raccolti.
4: Ci sono anche degli agitatori, degli stranieri che attizzano il fuoco.
5: E questi agitatori cosa fanno?
3: Convincono i pagani che, ammazzando le scimmie, i cristiani hanno violato la legge degli dèi e vanno uccisi.
2: Avremo scimmie a cena? Non cristiani, mi auguro. Non siamo tra i cannibali.
3: Beh, sarà meglio cambiare discorso.
5: È stato assassinato qualche inglese?
3: Sì. Ma i bianchi non vengono mangiati. Quando cadono in mano dei ribelli, alla fine non sono appetitosi. Nel frattempo le scimmie si moltiplicano.
1: E i cristiani?
3: I cristiani. Ho paura di dovervi parlare di qualcosa, di qualcuno che conoscete o che conoscevate.
2: Oh, che freddo! Tutto un tratto c'è del gin. Siamo in luglio e si gela.
6: Ma c'è Peter!
1: Peter!
6: Saluti!
1: Non eri in America?
6: Oh, ero ieri a New York, dopo Los Angeles. Ho pranzato con Sheila, che mi ha detto del vostro party. Lei verrà più tardi, prima è dai Gunning. E mi sono detto, ah, devo andarci. Voglio rivedere Edward, Lavinia. E voi, Alex e Giulia.
1: E così arrivi da New York. Che bravo.
2: Su, Peter, raccontaci qualcosa. La nostra vita qui è così monotona.
6: Ma mi prendi in giro, vero? Lo sapete che lavoro per la Pan Eagle.
5: Che cos'è?
6: Ma insomma, ma non andate mai al cinema?
1: Qualche volta.
6: C'è Alex che sa tutto, magari ha visto il mio ultimo film.
3: No, non ci sono cinema in quell'isola.
6: Lo dirò a Bella, che li costruirà. Alex mi ha presentato al grande Bella.
1: Che sarebbe?
6: Bella Zogody, il noto produttore, lo conoscono tutti. È proprio Bella che mi manda qui. Per una settimana avrò molto da fare. Domani a Boltwell...
2: Vai dal vecchio duca.
6: Vado a fargli un'offerta. Prepariamo un film di ambiente inglese e il suo castello...
2: Ma cade a pezzi.
6: È per questo che ci serve. È la casa più nobile e cadente di tutta l'Inghilterra. I nostri esperti la studieranno per ricostruirla nei teatri di posa, in California.
2: E il tuo ruolo qual è? Sei un esperto di vecchie case?
6: Ma no, sono l'autore della sceneggiatura. A Bella piace molto. Essendo inglese, parlerò col duca e do una mano anche al casting director. Sceglieremo per ruoli di contorno facce tipicamente inglese.
2: Ho un'idea, Peter. Perché tu non scritturi tutti noi? Siamo tipici. E andare in California è il mio sogno da sempre.
6: Temo che...
2: Ah, già, un'altra sorpresa. Vi presento Sir Henry Reilly.
5: Lieti di vederlo. Ci conosciamo già.
2: Meglio così, non vi farà paura. Ha un aspetto severo.
1: Le posso presentare Peter Kilp? Alex, invece, già vi conoscete?
3: Sì, infatti, ci siamo già incontrati.
7: In svariate occasioni.
2: Dicevamo che Peter fa del cinema, prepara un film ambientato in Inghilterra e porta in California tutti noi. Non è fantastico?
6: Ma Giulia, ti spiegavo, non dipende da me.
2: Portate Boltwell in California, perché non me?
6: Non lo portiamo, lo... ricostruiamo.
2: Ricostruite me? Vi costa meno? Ma vedo che non c'è niente da fare.
6: Non verresti comunque, lo sai bene. Ma vorrei invitare Celia Copleston. Ha sempre amato il cinema e pensavo... Voi sapete dove potrei trovarla? Non è più sull'elenco di Londra.
2: No. Non c'è. Racconta tutto, Alex.
1: Tutto cosa?
3: Quando è arrivato Peter stavo appunto... Non cercarla più, Peter.
8: Si è sposata.
3: È morta.
1: Silvia!
3: Morta.
8: Allora, è inutile. Silvia morta.
2: Coraggio, Alex. Su, racconta tutto dell'isola.
1: Dell'isola? Ma Silvia che ci faceva là? Noi sapevamo che era infermiera o qualcosa del genere.
3: Era entrata in un ordine assai rigido. E aveva già qualche esperienza.
1: È vero, assisteva ai feriti, lo ricordo, durante le incursioni.
3: Là, nell'isola, l'hanno mandata nella zona interna, dove ci sono malattie terribili, oltre a quelle portate da europei.
8: Continua.
3: Pare fossero in tre volontarie. Gli indigeni morivano di peste. Loro hanno lavorato senza sosta per settimane presso una missione.
8: E poi?
3: Poi la rivolta. Fra i pagani, è ovvio. Non hanno abbandonato i moribondi. Due di loro comunque hanno potuto scappare. Una è morta nella giungla, l'altra è viva, ridotta a un vegetale. Silvia Copplestone è stata catturata. Più tardi è stato ritrovato il corpo o le tracce di quanto ne restava.
8: Ma come... Come?
3: È difficile.

0: dispiace. Sono parole inutili, lo so.
1: Io non riesco a capire. Non ci riesco. Per 2 anni ho pensato sempre a lei.
2: E io non so accettare questo spreco.
1: Ma è tutto inaccettabile. 2 anni. Probabilmente non l'ho mai capita. E forse non ho mai capito nulla.
3: Però conosce il suo lavoro. E bene.
1: Che lavoro? Ho cercato di convincermi che avrei fatto qualcosa di importante. Un grande film. Una vera opera d'arte. E intanto faccio cose di quart'ordine.
4: Ma almeno sai guardare gli altri, Peter. Non fai così quando lavori a un film? In quei momenti non pensi a te stesso. Sei uno sguardo. Un giorno riuscirai a vedere anche Silvia in questo modo. Ti sentirai riconciliato in pace. Forse felice ripensando a lei.
0: Dottore, vorrei farle una domanda. Mentre Alex parlava, io la guardavo. Mi sembrava che lei fosse impassibile e per nulla turbato dalla morte di Silvia. Dal fatto che sia morta per non aver voluto abbandonare persone in ogni caso condannate.
3: Chi può sapere mai, signora Chamberlain, quale valore avesse la presenza di Silvia accanto a quei poveri indigeni?
0: D'accordo. Resta il fatto che il suo volto non mostrava sorpresa o raccapriccio. Forse non conosceva Silvia? Qualche cosa le era noto di lei, in ogni caso, e lei sembrava quasi soddisfatto.
3: O sono trasparente, oppure lei ha molta abilità di osservazione. Le dispiace se cito alcuni versi?
0: Ne sarò lieta se con questi versi risponderà alla mia domanda.
3: Prima ancora che Babilonia fosse polvere, il mago Zoroastro, mio figlio perduto, vide la propria immagine in giardino, che camminava. Solo lui la vide, solo, fra tutti gli uomini. Lo sai, 2 sono i mondi della vita e della morte, e sono ben diversi. Uno è quello che vedi, ma quell'altro resta giù nella tomba, che è abitata dalle ombre di tutte quelle forme che pensano e che vivono, finché le unisce morte, per non più dividerle. Ricordo quando ho visto Silvia Copleston in questa stanza, per la prima volta, accanto a lei, ritta dietro la sedia, ho visto un'altra Silvia, pallida, gli occhi sbarrati, come chi ha subito da pochi istanti una morte violenta. Forse non riesce a credermi, signora, ma le dirò che a volte un'intuizione si può concretizzare in un'immagine. Accade spesso, almeno a me. Era ovvio che il suo destino era ormai segnato. Sarebbe morta. Non sapevo come. Aspettava lei la scelta della vita che l'avrebbe condotta a quella morte. Quel che potevo fare era aiutarla durante la preparazione e i primi passi del suo cammino. Lei ha consentito, e di qui il suo viaggio, la sua morte tragica, ma anche felice. Non si può negarlo. Se non è questa una morte felice, quale può dirsi tale?
2: Silvia, dunque, non avrebbe sofferto orribilmente come un normale essere umano? È questo che ci vuole far credere?
3: Al contrario, penso che abbia sofferto proprio tutto: la paura, il terrore, lo sgomento del corpo riluttante a diventare una cosa. Forse anzi ha sofferto anche di più, perché più consapevole. Ha pagato

0: un prezzo molto alto. Era previsto?
1: Io sono certo di essere colpevole. Certo, più di quell'orda di selvaggi.
2: Non so se questo può aiutarti, Edward, ma anche io mi sento responsabile.
0: Dovessimo venire giudicati per quello che diciamo o che facciamo, al di là della nostra limitata facoltà di comprendere, saremmo indubbiamente tutti condannati. Io stesso sbaglio, a volte coi pazienti. Ma voi partite da un concetto errato, che la morte di Silvia sia uno spreco. È un trionfo, ma non ne siamo responsabili, né io né voi.
3: Scusate, a questo punto anche io vorrei dire qualche cosa. Facciamo delle scelte, tutti noi. E dobbiamo imparare ad accettarne le conseguenze. Silvia ha scelto l'isola. Peter ha scelto Boltwell.
4: Oh, proprio vero. Dimenticavo. L'auto della produzione che mi aspetta da tempo. Devo andare. Che posso fare? Ormai...
3: Pensa al tuo film. Bella da te si aspetta grandi cose.
1: Ci rivedremo prima che tu parta.
2: Torna, Peter. Farà tanto bene a me e a Edward parlare di Silvia.
4: Adesso non potrei, ma al mio ritorno... Addio, Giulia. Addio, Alex. E... Sir Henry.
3: E la scelta dei Chamberlain? Quale? Ma certo! Il cocktail party! Preparatevi, gli ospiti stanno ormai per arrivare.
0: È giusto, Giulia. È giusto per i Chamberlain.
2: Sarà, ma non ho voglia di vedere quella gente.
0: È una piccola croce. La vostra croce. E il party avrà successo.
3: Noi ce ne andiamo, Harry. Sarà meglio senza di noi. E anche senza Alex.
2: No, no, restate, ve ne prego.
5: Abbiamo un altro impegno.
0: E questa volta non sarò un ospite inatteso.
3: Dobbiamo andare alla festa dei Gunning.
2: Che aspetto ho?
1: Direi che sei bellissima. Come sempre, del resto.
2: Oh, Edward, rovini tutto. Sei così scoperto.
1: Non imparerò mai.
2: Bastava che provassi il mio vestito.
1: Ma l'avevo detto.
2: Dopo sono successe tante cose.
1: E adesso il party.
2: Il party? Già.
1: Finirà presto.
2: Almeno cominciasse.
1: Lo senti? È il campanello.
2: Ah, è cominciato.

Abbiamo trasmesso Cocktail Party di Thomas Stearns Eliot, adattamento radiofonico di Guido Fink. Personaggi e interpreti: Edward Chamberlain, Massimo Popolizio, Giulia, la signora Shuttlewaite, Franca Nuti, Celia Clopstone, Sara Bertelà, Alex McColgie Gibbs, Davide Sebasti, Peter Kilpe, Riccardo Bini, Sir Henry Harcourt Riley, Massimo De Frankovic, Lavinia Chamberlain, Delia Boccardo, un'infermiera, Livia Bonifazi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza, regia di Luca Ronconi.

fra i Radio Tech e Te.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Florinda Bolkan, o meglio, con Florinda Bulcao, infatti questo è il suo vero nome. Florinda è nata nello stato di Cereá, nel nord del Brasile, ed è diventata attrice, si può dire attrice italiana, perché la maggior parte del suo lavoro si è svolto qui da noi, 6 anni fa. In 6 anni ha girato 22 films. Di questi 22 films lei ama ricordarne soltanto alcuni. Il primo, che ritiene ancora il più importante, che l'ha lanciata su scala internazionale, ed è stato Metti una sera a cena di Peppino Patroni Griffi. Poi i 2 films che ha girato per la regia di Enrico Maria Salerno, con ruoli molto diversi tra loro, cioè Anonimo Veneziano e Cari genitori. E quello che forse le è più caro, al quale è più legata anche sentimentalmente, cioè Una breve vacanza per la regia di Vittorio De Sica. Attualmente è nei circuiti Le Orme, e da poco Florinda Bolkan ha terminato di girare Royal Flesh, La vita di Lola Montes. Ha preso molti premi, 2 David di Donatello, ma certamente l'apprezzamento che gradisce di più è quello che un critico ha scritto di lei, definendola l'attrice italiana, e leggo, l'attrice italiana in grado di interpretare i ruoli più diversi, certamente quella più duttile. E questo è un apprezzamento gradito in maniera duplice, per il complimento all'attrice e per il fatto che, definendo l'attrice italiana, questo critico ha fatto sentire Florinda Bolkan ormai a casa qui da noi, in Italia, che lei ha eletto seconda patria. Io vorrei cominciare parlando con Florinda di quello che mi accennava prima dell'intervista, prima di cominciare l'intervista, cioè mi diceva: sono in un momento in cui il lavoro un po' ristagna. Questo non mi dispiace, perché attualmente io vorrei imparare tutto, vorrei imparare moltissime cose, vorrei imparare tutto quello che finora non ho potuto imparare, e questo mi sembra estremamente costruttivo.
2: Sì, infatti è un periodo molto strano e io sento che ho bisogno di imparare. Ho cominciato a imparare a sciare quest'anno, avevo deciso l'anno scorso e quest'anno ho cominciato seriamente. Infatti sono andata in Inghilterra per girare Royal Flash, questo film dove faccio Lola Montes, e ho cominciato a imparare a ballare il flamenco.
1: E tu già sapevi ballare benissimo il samba?
2: Sì, ma non il flamenco. Era tutto nuovo. Tante altre cose, non lo so, adesso potrei dire, non so, piantare gli alberi, delle cose nuove che non mi era mai... forse perché non avevo molto tempo, lavoravo molto. Da un tratto ho cominciato a lavorare meno e mi diverto a fare delle cose che non facevo prima.
1: Lavorare meno per tua scelta o perché, non so, è un periodo di pausa in cui ti cercano di meno?
2: No, devo dire, se io devo dire la verità, è un periodo in cui il cinema italiano ha bisogno di un certo tipo di donna, direi. Può essere, senza nominare, le attrici che lavorano molto più spesso adesso, fanno parte di una categoria di attrici o comiche o sexy. C'è una domanda nella quale io non entro, proprio perché non faccio parte di quella categoria, perché il mio lavoro negli ultimi anni ho cercato di fare delle cose molto diverse di quello che ho fatto una volta in Metti una sera a cena. Sono stata la madre di Maria Schneider, sono stata la moglie disperata di Tony Musanti in Anonimo Veneziano, sono stata la poveraccia tubercolotica di Breve Vacanza, e adesso vorrei fare proprio aprire una parentesi: questo film in America adesso va molto molto bene,
1: cioè Lola Montes, cioè no, Royal Flesh,
2: no il film che parlavo adesso, il film di De Sica, il film che ho fatto, e in Italia è andato così, normale. In America le critiche sono stupende per De Sica, che mi ha molto commosso, e molto buone anche per me, che mi fa sentire un po' viva dopo avere sentito che il film qua era andato bene, ma non come si aspettava. Il Time Magazine proprio è un inno a De Sica, a tutto quello che De Sica ha fatto, che in fondo è stato uno dei più grandi maestri, insieme con, diremo, con quei 4-5 mostri del cinema italiano, che sono i Visconti o Fellini o Antonioni, e loro lo paragonano a a dei personaggi che non si che uno non dovrebbe lasciare passare senza avere conosciuto.
1: Quindi anche il tuo ruolo viene molto apprezzato dalla critica americana.
2: Io devo dire che non ho mai visto delle critiche così a un film mio, mai. Non avevo mai letto, e questo in America mi ha fatto molto un effetto molto molto
1: stimolante.
2: Molto stimolante, è stata una cosa molto seria. Forse viene, come dico, nella fase della mia vita dove io voglio imparare a fare delle cose. Forse lì hanno capito che io posso anche recitare, non lo so. È un stato d'anima molto diverso che ho in questo periodo. Perché mentre qui in Italia si fanno dei film dove, come dicevo prima, non mi incontro io in quei personaggi, forse che lo sa, fra poco arriverà di nuovo un momento di novità, no?
1: Ti piacerebbe lavorare a Hollywood?
2: Io non credo che sia così disgustoso lavorare a Hollywood,
1: non mi dicono tutti.
2: Non mi piacerebbe andare lì a domandare un lavoro, come infatti non ho mai, ho cercato di non farlo in Italia. Ma se mi arrivasse domani un film divino per fare lì, lo farei volentieri, non credo che sia...
1: Sì, perché è vero, è di moda tra le attrici dire Hollywood, per carità, una cosa deprimente, eccetera. Comunque adesso, scusa se cambio discorso, io vorrei parlare di Florinda Bolkan, cioè di come sei tu, della tua personalità. Per esempio, non so, il concetto dell'amicizia.
2: Lei mi ha preso molto in sorpresa.
1: Io spiego agli amici che ci ascoltano che Florinda, come sentite, parla benissimo l'italiano, però non riesce a dare sempre del tu o sempre del lei, così ci diamo una cosa di mezzo. Io do del tu e lei dà un po' del tu, un po' del lei. Intanto ci hai pensato al concetto dell'amicizia?
2: Intanto penso a questa cosa serissima che è l'amicizia, che secondo me è più forte, più vera, è più complicata dell'amore, perché l'amore passa, l'amicizia invece rimane, e l'amicizia deve essere profonda e leale fra due persone. Se non lo è, nell'amore uno può amare, l'altro no. Nell'amicizia, se non c'è questo concetto di due, non esiste.
1: Io so, per averti intervistato altre volte, che tu hai anche un concetto abbastanza drastico dell'amicizia, cioè dai ma vuoi ricevere in cambio,
2: perché non credo che l'amicizia possa essere una cosa da una parte sola.
1: Una domanda che ti ho fatto già altre volte, che ti hanno già fatto, che però dà un'idea di Florinda Bolkan. Che significa essere brasiliana? E mi spiego, intanto che pensi, devi pensare alla risposta. Noi del Brasile abbiamo così, parlo di un certo tipo di Brasile, un'idea un po' pittoresca, le favelas, cioè le abitazioni povere, il carnevale di Rio, la musica di Jobim, di Sergio Mendes, eccetera, eccetera, non so, le danze di Orfeo Negro, le macumbe, le scuole di samba, e tutto questo dà l'idea di un certo animo, di un certo modo di sentire la vita. Per te che cosa significa? Per te che manchi dal Brasile da molto tempo, anche se ci vai ogni tanto.
2: Per me significa tutte le cose che lei ha detto, più il coraggio di immigrare negli altri paesi. No, per me è un concetto tutto diverso. Forse perché io amo l'avventura, il senso dell'avventura di essere in Italia e pensare ogni tanto nel Brasile, di essere in Brasile e pensare ogni tanto nell'Italia, dico. Sono due paesi ai quali io sono più legata, uno per nascita, l'altro perché mi ha dato tutto quello che voi sapete. Il mio sangue è sicuramente diverso, è sicuramente più, non direi più caldo, ma può essere un po' più sanguigno, come sono quelli dei brasiliani. Non c'è dubbio che sono due razze diverse, una è mediterranea, europea, l'altra è, sai, giù, quasi
1: un altro emisfero, possiamo dire.
2: Una forza anche di sole, di qualità di terra e di aria, allora non si può paragonare, ma è sicuramente una cosa che io porto addosso e che non mi posso...
1: E ti aiuta nella vita di ogni giorno?
2: No, mi fa la vita, mi fa la vita molto più difficile, credo. Perché tutti questi, il senso della morte, io non ho il senso della morte come può avere forse un europeo.
1: E come ce l'hai?
2: Diverso. Le cose si cambiano, non è che finiscono, cambiano. Allora ho delle enormi depressioni, ho delle angosce molto grandi, alla quale io sostengo sono delle cose metafisiche, forse perché sono num posto que não me appartiene. Mas forse sono um po' masochista, allora mi piace.
1: E il senso della vita invece come ce l'hai, Florinda?
2: Molto, molto forte, molto presente. La vita è molto corta, anche se uno vive 100 anni, è poco, è sempre molto poco. Allora, io mi alzo sempre di buon umore, o quasi, quando mi alzo di cattivo umore ho l'impressione che qualcosa non va, perché la vita comincia ogni giorno c'è il sole, no? Come idea, e ricomincia tutto da capo, anche se uno ha fatto ieri, c'è il momento in che dorme o che si riposa o che cala il sole, che è una dimostrazione di morte per una vita che ricomincia domani. Allora non è vero che uno deve aspettare della vita, no, la vita è ogni giorno. Adesso noi stiamo vivendo qua raccontando delle cose forse non tanto interessanti, ma
1: io non credo che non siano poi così interessanti, specialmente dette da Florinda Bolkan, che, come ho detto all'inizio, l'abbiamo conosciuta prima come personaggio di un certo ambiente, di una certa società, del cosiddetto jet set, e poi come attrice. E come personaggio Florinda l'abbiamo conosciuta con abiti importanti, a feste importanti, eccetera, eccetera. Da allora qualche cosa è cambiato. Per esempio, l'ultima volta che l'ho vista mi ha detto: io vorrei vivere in jeans. Questo ha un significato, indubbiamente, anche interiore.
2: No, per essere molto più precisa, io ho detto vorrei vivere nuda.
1: Ah sì, sì, dopo è vero, sì, è vero. Ma mi dicesti vorrei essere presentata alla regina d'Inghilterra in jeans, vero no?
2: Sì, mi piacerebbe, non per sfottere, non per essere
1: arrogante
2: o alla page, ma perché trovo che le persone sono loro stesse quando uno li vede nella semplicità, nel nude. Dovrebbe essere, perché
1: a parte il freddo, insomma, ecco, così.
2: Sì, sarebbe difficile girare per strada nuda, ma non è quello, è la nudità anche spirituale, il senso di spogliarsi nella vita, di cercare una verità che non sia quella che noi abbiamo sempre creduto, che noi, ognuno di noi, no? Fino a un certo punto crediamo che i vestiti ti fanno belli, invece se noi non siamo belli dentro, anche i vestiti possiamo portare più belli, siamo sempre brutti, sappiamo. Allora è una forma di spogliarsi, di lasciare che le cose accadano quando devono accadere, e avere questo senso che dicevo prima,
1: fatalismo anche.
2: Non di voler imparare le cose, perché imparare le cose è una forma di umiltà. Perché quando uno dice: ma lei adesso comincia a sciare? Sì, adesso, perché quando avevo 16 anni non avevo i soldi per andare dal Brasile in Europa a sciare, e non potevo, ero handicapé, un ragazzo che è nato nelle montagne forse sogna di andare al mare, io non è che sognavo di andare in montagna, ma oggi che posso andare, non posso sciare, allora imparo. È una forma di pensare che noi non siamo. Ma...
1: Sei molto filosofa, io vorrei sapere in chiusura, quindi tu hai già trovato alcuni valori dentro di te, altri ne stai cercando, l'esempio dello sci è un esempio così pratico, diciamo.
2: Sto sempre cercando, non è che trovo sempre, e non è che non è una cosa che mi... Sarebbe un discorso così lungo che è meglio che adesso noi chiudiamo.
1: Guarda, chiudiamo con una domanda così, molto banale, quasi un pettegolezzo. Florinda, che importanza dai a quello che si dice di te o si scrive in bene e in male, in esatto e in non esatto?
2: Quando scrivono delle cose cattive che non sono vere, io mi arrabbio, ma mi arrabbio, mi divento triste, no? Se mi raccontano delle cose cattive che sono vere, mi fa ridere, perché è una risata in più.

0: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Dina Luce. È intervenuta Florinda Bolcan.
1: Ma quando è lei che ti staccate il frigo?

Ma cosa lei che ti che conti te mugge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e ruto faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste a te in fresco in tutto rugge tu e buttice con la mente le guadevisci che ne de tutti pregi nevi e veggi sono grandi, grossi e piccini e vengono fino a dopo a fianci banchetta Santa Gamma.

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. Vorrei dirvi innanzitutto che per me è una grandissima gioia tornare a trovarvi attraverso questi microfoni e spero che la sigla di questa trasmissione presto vi sia familiare. La trasmissione che incomincia oggi si chiama, come avete sentito, Incontri. Saremo al microfono a giorni alterni Elena Doni ed io. Elena Doni ed io incontreremo personaggi noti nei vari campi, cercheremo di darvi un ritratto, se possibile nuovo, di queste persone. E il personaggio lo incontreremo o in studio oppure lo raggiungeremo sul luogo dove ha dei lavori in corso, lavori che potranno essere un film, un libro e così via, a seconda dell'attività che svolge questo personaggio. In questo caso Elena ed io vi racconteremo di volta in volta anche il dietro le quinte. Il dietro le quinte del primo incontro, per esempio, è una roulotte. Il primo incontro ha come protagonista Renato Pozzetto, che abbiamo visto ieri insieme a Cochi in Canzonissima. Renato l'ho raggiunto sul set di un film che sta girando a Frascati e in una villa molto bella con un bellissimo parco che si chiama Mondragone, Villa Mondragone, che fino a poco tempo fa era un collegio, e l'ho intervistato nella roulotte che si è fatto venire da Milano, una roulotte devo dire abbastanza casareccia. Ecco, è cominciata così la nostra conversazione.
1: Sì, perché era stata acquistata da me e da Cochi per fare un giro teatrale. Abbiamo organizzato l'anno scorso e qui sai, si viaggiava di notte, come vedi ci sono ancora delle damigiane in giro, dei bottiglie di vino,
0: ci sono dei fornelli, perché tu sei un bravo cuoco.
1: No, non sono un bravo cuoco, però era stata acquistata quando c'era questo orario limitato dall'austerity, sai?
0: Sì.
1: Allora, finendo il teatro a mezzanotte, i locali chiudevano a mezzanotte, spesso ci si trovava, sai, un po' imbarazzati per mangiare. Allora qui facevamo da mangiare sulla roulotte, tutti improvvisati, frittate, spaghetti, insomma.
0: Beh, frittate non è semplice, la sai girare una frittata?
1: Ma io ho fatto degli esperimenti, è la cosa più bella che esiste in cucina, questa spadellata con la frittata,
0: sì,
1: che volano.
0: Alla Paperino.
1: Sì, sono dei ricordi a casa, sui muri, a casa mia.
0: Senti Renato, dov'è Cochi?
1: Cochi è a Milano oggi, tornerà a Roma domani con Iannacci e dobbiamo preparare la trasmissione televisiva di Canzonissima.
0: Che film stai facendo qui?
1: Ecco, qui non te lo posso dire, hai visto? Sono arrivati questi dicendo chi è la signorina, come mai non è passata attraverso l'ufficio stampa. Ci sono anche qui, sai, c'è la burocrazia anche qui.
0: Un po' dappertutto. Allora,
1: sì,
0: lo dico io,
1: allora,
0: che sono,
1: no,
0: al di fuori.
1: Dirlo, non dirlo, non
0: ma
1: dirlo,
0: se no il regista poi piange.
1: Ma, non so, guarda, io comunque non voglio avere risposta.
0: No, lo dico io, ecco. Diciamo che Renato sta girando Paolo Barca, maestro elementare praticamente nudista.
1: Esatto.
0: E questa questione del nudismo? No, dico per la stagione, mica per altro. Come la mettiamo?
1: Qui è un po' dura in questi giorni. Infatti, io sono, senti, vedi come sono vestito, sono, sì, bronchitico, mi sto curando. Non è un passaggio del film, è una partenza per mettere in chiaro il carattere di questo ragazzo abbastanza moderno, abbastanza disinibito, insomma, che vive al nord, passa le vacanze in una spiaggia nudista, quindi uno abbastanza sciolto, no? Dove in questa spiaggia arriva la notizia di aver vinto un concorso che lui ha fatto per insegnare, no? In una classe elementare, e viene mandato al sud, in Sicilia.
0: Biondo?
1: Biondo, sì, biondo. Ma ormai mi sono rassegnato, sai, io... Qui ti prendono, ti truccano, vedi, mi fanno piegare le ciglia... Cose tristissime, mi hanno tinto i capelli, vabbè.
0: Parliamo un pochino della vostra comicità e vediamo se riesci un po' a essere più allegro, perché insomma un comico dietro le quinte, no, è sempre così, ecco, con l'occhio un po' giù, triste. Quando io devo fare una confessione, ho,
1: sì,
0: detto che sarà una trasmissione sincera, quando io,
1: sì,
0: vi vidi qualche anno fa in televisione per la prima volta, dissi: santo cielo, da dove sono scappati, da quale liceo, in questo senso, questi due? Ecco, invece poi mi sono veramente convertita a questo tipo di comicità surrealista. Me la spieghi un po', cioè per esempio il pacco, da dove è uscito,
1: sì,
0: fuori la gambetta, ah, così, sì, messa lateralmente.
1: Il pacco, mi fa piacere che tu dica del pacco, perché è stata una cosa che è sfuggita un po', ma guarda, è una cosa per noi normalissima, perché poi quando veniamo giudicati si fanno sempre dei paragoni, ma è normale. Io e Cochi ci divertiamo così, ecco, se può essere una cosa Tu, non so, forse è a nostro sfavore, a nostro favore, non so come giudicarlo, forse facciamo per divertirci noi prima sempre le cose, per noi, capisci? E poi se ci divertiamo le proponiamo, altrimenti a metà strada sai, dici, ma ti diverti? No, e tu no, e allora beh, non lo so, allora non facciamolo, insomma.
0: Quindi riflette proprio il vostro spirito?
1: Sì, sì, assolutamente. Poi anche negativamente, perché certe volte siamo arrivati, tu parlavi di qualche anno fa, sai, quando ti trovavi di fronte i funzionari televisivi che ti chiedevano, ma secondo lei la gambetta fa ridere? Secondo me sì. Secondo, ma mi spieghi perché deve far ridere? E lui non puoi spiegare perché uno muovendo una gamba possa far ridere, però la mossa ci divertiva e l'abbiamo fatta, insomma.
0: Quindi non c'è un meccanismo preciso?
1: No, preciso no, è un modo di divertirsi, ecco.
0: Allora è una comicità spontanea, vorrei dire, voi avete puntato su che cosa? Anche sulle vostre facce così diverse?
1: No, ma credo che poi sia tutta una conseguenza, perché poi di partenza proporre delle cose, se succede qualcosa, qualcuno ti segue, due, tre, magari parenti, così, allora continui. Se invece non sei capito, allora si cambia lavoro. Si
0: sono. Voi avete cominciato in cantina, praticamente.
1: Noi
0: cioè
1: abbiamo cominciato prima in osteria, prima tra amici, sai, io suonavo la chitarra, Cocchi anche, facevamo i compagnoni, quelli che tirano un po' il gruppo, insomma, in compagnia. E poi a Milano frequentavamo un'osteria abbastanza interessante in via Corso di Porto Romano, via Lentasio, di certo Pino Pomè, una persona di così gradevolissima, cioè che un amicone, sai, quelli che davano da mangiare ai pittori, sì, agli scrittori.
0: Magari anche un quadro in cambio del pittore che poi sì, diventa celebre,
1: sì,
0: queste cose.
1: Sì, alla lunga poi si è guadagnato lui, però ha saputo scegliere, insomma. Allora in questa osteria si andava spesso, c'era la chitarra cantata, abbiamo conosciuto Tini Mantegazza, non so se te lo ricordi, il giornalista,
0: sì,
1: marito della veglia Mantegazza che fa i pupazzi, no, in televisione. E questo pazzo ci ha offerto di entrare in società aprendo un locale, una cantina, era la cantina di un bar. Abbiamo aperto questo locale con capienza massima 65-80 persone a capodanno e ci dividevamo i soldi, insomma, gli incassi.
0: Senti, te la ricordi la sera del debutto?
1: Ma direi salivazione azzerata, occhio sbarrato. Mi ricordo che c'era un riflettore leggermente sulla destra perché abbiamo dovuto appenderlo fin dove arrivava il filo, non avevamo le prolunghe, era un po' disperato. Allora si lavorava tutti guardando la luce e leggermente guardando a destra.
0: E quella sera debuttaste con la gambetta? O vi si anch'io,
1: no,
0: lo so, dalla paura?
1: No, no, facevamo delle cose, delle canzoni popolari.
0: Ah, ecco. È venuta dopo. Secondo te che differenza c'è tra l'essere naturalmente buffi, che uno ti guarda e dice ah, e invece l'essere comici, capito? Una cosa che parte dal dentro. Ho fatto una domanda un po'.
1: No. Ma io non so, che certe volte sto parlando di cose serie per me e mi trovo davanti della gente che ride e mi dice ma non faccio così se non mi fa ridere. Invece ce la metto tutta per sembrare normale, intimidatorio magari, no? Non lo so, poi è naturale.
0: Quindi tu con questa faccia da pupo biondo non riesci a litigare?
1: Ma non lo so, hai visto prima che però ho alzato la voce, sono venuti a darci fastidio.
0: No, ma sei stato freddo, hai detto va bene, dite all'ufficio stampa che non parleremo del film.
1: Del film.
0: Che mi sembra una cattiveria crudelissima.
1: Sì.
0: Dunque, a chi non piacete? Alle persone di una certa età, alle persone adulte, ai giovani, a chi?
1: Ma io e Cocchi ci siamo chiesti spesso come mai certe persone così rimangono un po' con gli occhi sbarrati quando noi lavoriamo, oppure non capiscono, oppure chiedono dei perché che in realtà non ci sono. Ma direi che è un fatto proprio di libertà, perché funzioniamo benissimo per esempio con i giovanissimi, e mentre invece siamo collocati in una parentesi così magari anche snobbistica fino a poco tempo fa, no? Sai, di cabaret,
0: sì,
1: un linguaggio per pochi, un linguaggio d'élite, mentre invece i ragazzini ci capiscono al volo, cioè, i ragazzini di 10 anni, 7 anni capiscono benissimo cosa vogliamo dire, e si divertono. Quindi credo che sia solo un fatto di libertà, cioè liberi di divertirsi. Invece sai, di solito c'è la prassi, come ti vesti, allora c'è il cappellino messo sull'occhio, sì, sì, i capelli tagliati male, sai.
0: Sì, i baffi, il naso finto, tutte queste cose.
1: I trucchi, insomma.
0: No, voi avete, forse avete una chiave, diciamo, che sostituisce il naso finto, eccetera, una chiave verbale, avete ripristinato per esempio il lei. Ecco, adesso c'è molta gente che dice guardi, come lo dici tu, guardi?
1: Guardi, guardi.
0: Con la pausa.
1: No, veramente, sì, infatti, ma sono modi normalissimi.
0: Ecco, e poi lo slogan che è curioso di questi tempi, sì, ma che brava persona, sì. Ecco, come è nato?
1: Non so se si usa anche a Roma, che ti dicono sempre, è un intercalare quasi, sono stato a mangiare con coso, una brava persona, invece sono sempre dei ladri disgraziati, pronti a tutto, no? E quindi brava persona si rovescia da giudare, sono tutte brave persone, ecco perché io e Cocchi siamo definiti due brave persone.
0: Quindi è fatto apposta?
1: Sì, sì, che brava persona, sì, sì.
0: E qui rispondono un po' tutti gli spettatori, cioè capiscono l'ironia sottintesa.
1: Sì, beh, altrimenti bisognerebbe fare dei gesti dopo, no?
0: Senti, Renato attore come lo giudichi? Dopo il primo film per Amare Ofelia, è stato il primo film, no?
1: Sì.
0: Beh, insomma, un film riuscitissimo.
1: Ma hanno accettato questo mio modo di fare. La gente sembra che si diverta, va al cinema, allora sono stato assalito. Spero presto di poter fare una cosa più mia, insomma, più mia nel senso più mia, più di Cocchi, più di Iannacci, più del nostro clan. Forse l'anno venturo, insomma, un po' di calma, adesso sono presissimo, come vedi. Tentare una cosa nostra, così, in modo, siccome la gente lo accetta, come dici tu, senza chiedersi il perché, perché quando dici guardi e uno si diverte, non è che si chieda perché guardi, mi diverte, si diverte, no? E allora stiamo pensando di influenzare ancora il pubblico cinematografico, no? Farlo parlare in un altro modo di nuovo.
0: Ci anticipi una frasetta?
1: Bella gioia. È bella gioia. E l'altra, ho dei presentimenti. Che presentimento inteso come qualsiasi cosa. Queste sono le due cose che molto probabilmente verranno. Molto probabilmente la gente ripeterà, ecco.
0: Ecco, quindi dovremmo dire, ripetiamo un po' tutto il rischio,
1: dire,
0: guardi.
1: Bella gioia a tutte le cose, che può essere la macchina, una donna, un paio di scarpe, non so, un lavandino. E poi ho un presentimento che può voler dire qualsiasi cosa, ho fame, sono innamorato. Vedi, stanno arrivando le
0: subbusse. Sì, stanno arrivando, sì, sì. Quindi cos'è, sei di scena?
1: Sì, credo che mi piegheranno le ciglia. Mi metteranno un po' di, non so cosa mettono in faccia, maionese.
0: Cerone.
1: Maionese. È fastidiosissimo.
0: L'incontro con Renato Pozzetto, il primo di questa trasmissione, è finito così, lo hanno chiamato sul set. Per oggi, cari amiche e cari amici, vi saluto. Incontri tornerà mercoledì con Elena Doni e venerdì con me. Grazie, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso
3: Incontri,
2: un programma a cura di Dina Luce.
3: È intervenuto Renato Pozzetto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. A che mai tanto spazio infinito o illimitato, secondo altri? A che mai questa enorme fabbrica dei cieli, come la chiamava Galileo Galilei? Come mai intorno a questa nostra piccola terra sembra appunto muoversi l'intero universo, essere costruita per i nostri scopi la fabbrica dei cieli? Le grandi domande che si ponevano i poeti come Milton o come Leopardi riemergono oggi nelle tematiche della cosmologia contemporanea. Gurdulù oggi comincia da una domanda molto antica ma abbastanza appassionante. Perché fa buio di notte? Come scrive un divulgatore e scienziato impegnato, John Gribbin, proprio l'osservazione fondamentale che al giorno segue la notte ha sviluppato uno dei più importanti punti dell'astronomia. Certo, è un dato di fatto che forse fino al Settecento non è stato capito, eppure questa piccola osservazione è sufficiente a dirci che l'universo ha avuto un'origine in un'epoca precisa del passato e che non è stato sempre come lo vediamo oggi. Da questa constatazione di Gribbin-Gurdulù partiamo per un dibattito sulla stato attuale della cosmologia. Sono qui presenti Remo Ruffini, che insegna fisica teorica all'Università di Roma La Sapienza, e Francesco Bertola, che ha la cattedra di astrofisica all'Università di Padova. Intanto io do subito la parola a Francesco Bertola su questo paradosso, perché fa buio di notte, che è tante volte legato al nome di un medico in pensione, Olbers, che però si dedicò alle grandi tematiche che poi hanno portato agli sviluppi dell'astronomia e dell'astrofisica.
1: Si tratta di un famosissimo paradosso, perché se l'universo fosse infinito e infinitamente popolato di stelle, allora guardando di notte si dovrebbe vedere un cielo molto luminoso, un cielo luminoso come la superficie del Sole, perché la nostra linea di vista troverebbe sempre una stella da intercettare. Ora in realtà questo non avviene, e nel passato si sono fatte varie ipotesi per spiegare questa mancanza di luminosità del cielo. La spiegazione viene dalla moderna visione della cosmologia, dal fatto che l'universo ha avuto origine con un Big Bang, e dal fatto che la luce si propaga con una velocità finita, una velocità di 300.000 km al secondo. Allora ne risulta che noi siamo al centro di quello che viene detto l'orizzonte cosmico, proprio definito da questo limite della velocità della luce, e noi possiamo esplorare solo entro l'orizzonte cosmico, solo entro una parte finita, un qualcosa di finito, per cui viene a cadere appunto l'ipotesi di un universo infinito, infinitamente popolato di stelle, proprio per questa limitazione dovuta alla particolare struttura del Big Bang. E allora noi, non potendo vedere a una distanza infinita poi l'universo in espansione, per cui anche l'energia spettrale emessa dalle stelle viene spostata sempre più verso il rosso, ecco, per questi motivi, ma soprattutto proprio per il primo della finitezza dell'orizzonte, ecco spiegato il paradosso, cioè il cielo di notte è buio perché deve essere buio.
0: Allora, Francesco Bertola ha già accennato a uno dei più prestigiosi modelli della cosmologia contemporanea, il modello che ipotizza l'origine del nostro universo da una grande esplosione. Big Bang vuol dire appunto il grande colpo di pistola iniziale. Il termine fu introdotto nel 1948 non da coloro che hanno presentato questo modello, ma dai critici di questo modello, un po' per sfotterlo. Remo Ruffini si inserisce immediatamente proprio su questa prospettiva che ci porta a considerare un universo non soltanto dal punto di vista statico, ma proprio dal punto di vista della sua storia, della sua evoluzione, a partire da quello che potremmo chiamare il momento di una grande concentrazione di materia e di energia.
2: Dopo le idee galileiane, che rappresentano uno dei momenti storici più importanti della cosmologia, c'è stato un secondo intervento altrettanto grandioso, che fu quello di Albert Einstein, pochi mesi dopo aver introdotto nel 1916 la teoria della relatività generale. E Einstein si rese conto che storicamente, in tutti i modelli precedenti, dal modello tolemaico al modello copernicano, al modello ancora del fine del secolo scorso, in cui c'era sempre una centralità dell'universo, nel caso tolemaico il centro dell'universo era la Terra, nel caso copernicano era il Sole il centro dell'universo, nel caso del modello cosmologico di Kapteyn verso la fine dell'Ottocento il centro dell'universo era il centro della galassia. Tutti questi modelli avevano questa peculiarità di avere sempre una centralità di un oggetto nell'universo. Einstein, con un'idea assolutamente non tradizionale, introdusse quel concetto di totale democrazia, quella che chiamo la democrazia einsteiniana, che ogni punto dell'universo doveva essere equivalente a un altro punto dell'universo. E senz'altro, sotto l'influenza della relatività speciale, introdusse il concetto che l'universo doveva essere non solo equivalente in ogni punto, ma rispetto allo spazio-tempo, quindi a ogni evento dello spazio, dell'universo, fosse sempre lo stesso. Un universo, Einstein voleva, estremamente democratico, in cui ogni punto dell'universo era equivalente a un altro punto, ma anche in cui ogni istante dell'universo doveva essere uguale a un altro istante. Un universo, quindi, da un punto di vista temporale, identico dall'infinito passato all'infinito futuro. Questa idea di massima democrazia per opporsi agli errori passati cercò Einstein di introdurlo come soluzione delle sue equazioni, e le sue equazioni rifiutavano di dargli una soluzione a questa, di questo genere, così ampiamente democratica. E allora, un po' a malavoglia, e dopo più tardi Einstein riconobbe che quello era stato il più grande errore della sua vita, modificò le sue equazioni, aggiungendo alle sue equazioni di Einstein un termine che appunto definì cosmologico, con la sola ragione di ottenere un universo così fatto, democratico, sempre rispetto a ogni punto, e che durasse infinitamente, in cui non c'era un momento, un istante privilegiato nell'universo. Erano questi gli anni del 1917-1918. E in contrasto con Einstein, il fisico matematico russo Friedman aveva fatto vedere la possibilità che le equazioni di Einstein, quelle tradizionali, quelle non mutate dal termine cosmologico, potevano invece avere una soluzione totalmente differente, una soluzione in cui l'universo cominciava da una situazione estremamente densa, estremamente compattata, e poi si evolveva gradualmente. Questa idea di rivoluzionaria di un universo che cominciava un istante ben determinato nel passato, in cui c'era un inizio del tempo, non poteva essere accettata neanche da Einstein, e fu obiettata anche da lui all'inizio, ma fu un'evidenza di fatti che dimostrarono che Friedman aveva effettivamente ragione.

0: Allora, dunque, per riassumere la situazione, 1610 Galilei presenta nel Sidereus Nuncius la idea che la nostra galassia, la Via Lattea, non sia un qualche difetto dei cieli, una macchia nei cieli, ma sia una congerie, dice, di innumerevoli stelle.
1: Innumerarum stellarum, diceva Galileo.
0: 1920-30, in questo decennio, l'americano Hubble riesce a estendere e a motivare l'intuizione di Galileo e avanza l'idea di una espansione dell'universo, come una sorta di deriva delle varie galassie. Professor Bertola.
2: Posso accennare a questi due grandi risultati ottenuti da Hubble negli anni 20, e sono due risultati di una rilevanza enorme. Il primo, 1926, Hubble riesce per la prima volta a determinare la distanza di una nebulosa, di una, quella che poi verrà chiamata galassia esterna alla nostra. Fino a quell'epoca c'era un grande dibattito sulla natura di questi oggetti che apparivano nebulosi al telescopio. C'era chi riteneva che appartenessero alla nostra galassia, che fossero dei satelliti della nostra galassia. C'era invece chi aveva già intuito che queste nebulose a spirale altro non erano che degli universi. Però Hubble è quello che dà la prova osservativa. Prima erano solo speculazioni, erano intuizioni. Nel 1926 Hubble osserva delle stelle variabili nella nebulosa di Andromeda. Dal periodo di variazione di queste stelle deduce qual è la luminosità intrinseca. Conoscendo la luminosità apparente, deduce la distanza. Dedotta la distanza, è in grado di misurare quanto è estesa la nebulosa e si accorge che la nebulosa è estesa come la nostra galassia, per cui si tratta di un sistema simile al nostro. Ecco che improvvisamente l'universo, che prima era, come diceva Remo Ruffini, il modello era quello di Kapteyn, essenzialmente era la nostra Via Lattea e poi non si sapeva nulla, diventa invece un universo costituito da galassie. Anche oggi, se dovessimo rispondere di che cosa è formato l'universo, dovremmo dire che la parte visibile almeno dell'universo è costituita da galassie. Ecco, prima scoperta di Hubble, 1926. 1929, altra grande scoperta osservativa, prendendo lo spettro di queste galassie esterne, Hubble si accorge che le righe spettrali sono spostate verso il rosso e sono tanto più spostate verso il rosso quanto più deboli sono queste galassie. Allora immediatamente ne deduce quella che oggi è la ben nota legge di Hubble. Allora, se le galassie sono più deboli, vuol dire che sono più lontane. Se lo spostamento verso il rosso è dovuto a una sorta di effetto Doppler, ecco che allora le galassie recedono da noi con una velocità che è tanto più grande quanto è più grande la distanza.

0: proprio in quegli anni un ingegnere e sacerdote belga, Georges Lemaître, che mi dicono fosse anche appassionato di cinema, propone proiettare il film dell'espansione delle galassie all'indietro e quindi in un qualche modo ritornare indietro nella storia dell'universo, perché appunto l'universo è una storia, finché l'universo era fortemente concentrato in una piccola palla, diceva Lemaître, in una sorta di atomo primevo, atomo primitivo. E da questo, tra virgolette, atomo primitivo, dall'esplosione in questo atomo primitivo sarebbe poi nato l'universo che noi conosciamo, in cui noi viviamo. La teoria di Lemaître è appunto della fine degli anni 20, dell'inizio degli anni 30. Lemaître all'inizio non conosce i risultati matematici di Friedman, ma poi dopo, quando Lemaître presenta la sua teoria, Einstein, che inizialmente appunto aveva concezione dell'universo statico, ritiene a questo punto che si tratta della migliore illustrazione sul piano cosmologico delle sue teorie. Siamo alla preistoria del modello che poi sarà detto del Big Bang. Sì. Ruffini.
1: Beh, è bellissima questa ricostruzione che avete fatto e mi metto proprio in questo, perché chiarito il ruolo di Einstein dal punto di vista teorico, dirompente, e il lavoro importantissimo di Hubble, si era arrivati a questa nuova sintesi, a questa nuova cosmologia. Ma gli anni 40 avevano insegnato molta nuova fisica, per il buono e per il non buono. E in questa problematica si inserì un altro colosso, un'altra persona meravigliosa della fisica del secolo scorso, oggi dobbiamo dire, di George Gamow. Questo grandioso personaggio, trapiantato negli Stati Uniti, ebbe un'idea semplice e fondamentale. Come mai la materia, in quell'atomo primordiale non forma del materiale molto denso, dell'uranio, del ferro, e come mai la parte iniziale dell'universo è solamente formata praticamente di un materiale molto leggero di idrogeno? Come mai a queste grandi densità in cui la materia nucleare il materiale dovrebbe essere forzato dalla reazione termonucleare in materiale molto pesante, di fatto l'universo inizia col materiale più leggero possibile che l'idrogeno? E l'idea fondamentale di Gamow fu che l'inizio dell'universo era dominato non dalla materia, ma dalla radiazione. E su questa idea ci fu un grandioso contributo di un fisico italiano, di Enrico Fermi. Fermi era in quel periodo a Los Alamos, stava lavorando sulla bomba H e non poteva pubblicare le cose che stava facendo perché erano sotto segreto, però nessuno gli vietava di poter applicare la fisica che lui studiava per la bomba H alla fisica dell'inizio dell'universo del Big Bang. E fu proprio Fermi in quel periodo che fece uno dei lavori più belli della fisica del secolo scorso, lo studio della creazione degli elementi in un universo caldo alla George Gamow, e predire le prime composizioni di questo universo in espansione.
0: Siamo a uno dei punti, direi, più entusiasmanti della storia della cosmologia del Novecento. Il Big Bang fu chiamato così, come dicevo prima, per scherno da alcuni critici piuttosto intelligenti e sofisticati. Penso a Fred Hoyle, penso a Gold, penso a Bondi, ai creatori della cosiddetta teoria alternativa dello stato stazionario. Bisogna dire che all'inizio il Big Bang fu visto con un certo scetticismo da parte della comunità scientifica, anche se per esempio negli anni 50 veniva salutato come un interessante punto di convergenza tra la grande tradizione biblica e la ricerca fisica. Pio XII, per esempio, vedeva il dito di Dio nel Big Bang, nell'istante iniziale, diciamo così, per approssimazione dello sviluppo del nostro universo. Anche se Lemaître, che da questo punto di vista era molto cauto, gli ha anche detto: santità, ci vada piano, perché non si sa mai nell'impresa scientifica, un modello che oggi è molto celebrato domani può presentare forti anomalie e essere criticato. Questa
1: c'è un bellissimo punto su questo.
0: Dica, professor Ruffini.
1: Se posso ricordarlo, certo. che poca gente lo conosce. Pio XII seguiva molto attentamente i libri, con grande interesse, i libri di Gamow. E c'è un discorso molto interessante in cui Pio XII dà le caratteristiche dell'esplosione iniziale, chiaramente ispirato dai calcoli di Gamow. E pochi mesi dopo Gamow pubblicò un articolo negli Stati Uniti e cominciò con questa frase: "It is now clear beyond any belief", è chiaro al di là di ogni dubbio, che l'universo è iniziato da un'esplosione iniziale molto calda. E poi footnote, in fondo cita Pio XII, discorso ex cattedra del tot e tot. Chiaramente non è questa la prova che Gamow aveva ragione. La prova che Gamow aveva ragione non venne dal riconoscimento della Chiesa, ma dalle osservazioni fatte da Penzias e Wilson, che scoprirono il remnant, quello che era rimasto dell'esplosione iniziale, cioè che guardando abbastanza distante dalla Terra nel passato, più distante si guarda, più indietro nel tempo si ritorna, e Penzias e Wilson trovarono proprio la radiazione rimanente di quell'esplosione calda che George Gamow aveva ipotizzato e che anche Pio XII aveva salutato con simpatia.

0: Nel 1964-65 viene trovato in un qualche modo il residuo fossile della grande bagliore, come lo chiamava Georges Lemaître nei suoi articoli pionieristici della fine degli anni 20 e inizio degli anni 30. Francesco Bertola, è finita ogni chance per coloro che invece sostengono un universo stazionario, come appunto voleva Hoyle, come voleva Gold, come voleva Bondi, come ritengono ancora oggi Barbridge e altri, direi, tenaci difensori invece di un universo che ha molta parentela intellettuale, almeno secondo me, con la grande intuizione degli antichi di un universo eterno e non di un universo appunto nato da una singolarità.
1: Proprio nel 1963-64, quando questi due ingegneri della Bell Telephone, i quali appunto stavano facendo delle ricerche rivolte ad altri scopi, scoprirono un po' per caso quella radiazione di fondo che proprio Gamow aveva previsto. Scoprivo che si trattava di una radiazione isotropa che proveniva da tutte le direzioni allo stesso modo e caratterizzata da una temperatura di corpo nero di circa 3 gradi Kelvin, proprio come previsto dai modelli. Ecco che in quel momento, questo è il secondo caposaldo della teoria del Big Bang, anche i sostenitori dello stato stazionario dovettero cedere per far posto alla teoria del Big Bang, che con questa scoperta, che appunto poi ha meritato il premio Nobel, anche affermava in modo definitivo, in modo molto forte, la teoria del Big Bang.
0: C'è un punto singolare da cui l'universo sarebbe nato, e in un qualche modo qualcuno potrebbe sostenere che singolare è la nostra stessa posizione come osservatori dell'universo. È vero che in un qualche modo ogni punto dello spazio-tempo equivale a un altro, tuttavia noi ci troviamo ad osservare l'universo dal nostro punto di vista. Questo è perché le leggi della fisica sono fatte in un certo modo, almeno le costanti delle leggi fisiche hanno un certo valore. Non potrebbe cambiare la situazione se cambiassero lievemente anche le costanti fisiche, sembra di sì. Insomma, sto introducendo quella tematica che viene abitualmente chiamata come ragionamento antropico, per usare la terminologia dell'astronomo reale britannico Sir Martin Rees. In un qualche senso non facciamo parte di una storia privilegiata, nel senso cioè che l'universo si è dato una sorta di occhio capace di osservarlo, ha consentito l'emergenza della vita e di un soggetto intelligente capace di porsi domande sull'universo e anche domande su se stesso.
1: Non c'è dubbio che una delle scoperte più interessanti della cosmologia moderna è quello che viene chiamata la sintonia fine, in inglese il termine tecnico fine tuning. Praticamente si può vedere che l'evoluzione del nostro universo dipende da pochi numeri, dipende da delle certe condizioni iniziali, dalla forma delle leggi fisiche, ma dipende tutto sommato da qualcosa di semplice. E la scoperta appunto di questo fine tuning è che se si cambiano anche di quantità infinitesime questi numeri, queste formulazioni delle leggi, ecco che allora si avrebbe a che fare con un universo che è completamente diverso dal nostro. Un universo così diverso che non permette, per esempio, la formazione di stelle, non permette la formazione di pianeti attorno alle stelle, per cui non permette la formazione della vita sui pianeti e non permette a un certo momento lo svilupparsi della vita fino a forme intelligenti, fino a forme dotate di coscienza. Per cui, in base a questa che è una scoperta scientifica, che è un risultato scientifico, si ha come l'impressione che l'uomo, dopo essere stato tolto di mezzo da Copernico, che l'ha posto così, dopo essere stato appunto decentrato sempre più, appunto abbiamo visto prima anche da Einstein, ogni punto dell'universo è equivalente, per cui in fine l'uomo riacquista una centralità perduta la riacquista non più da un punto di vista geometrico, una posizione speciale nel cosmo, ma addirittura come risultato finale proprio di quell'evoluzione del cosmo che caratterizza il Big Bang.

0: 1974, provocatoriamente uno dei creatori del principio antropico, uno degli iniziatori del modo di ragionare antropico, Brandon Carter, diceva che appunto noi ci siamo, questo è un fatto, quindi l'universo in un qualche modo ha prodotto il fatto che noi ci siamo. Dovremmo arrivare al punto, si chiedeva Carter, di cambiare l'argomento famoso di Cartesio e di dire cogito ergo mundus est, ci sono e penso, dunque il mondo è fatto così e non può essere fatto diversamente. Cosa ne pensa Remo Ruffini?
1: Il problema dell'universo è la distribuzione di materia e l'associato spazio-tempo, che Einstein aveva capito essere la base della cosmologia, sia la distribuzione di materia sia lo spazio-tempo associato. E avevo sottolineato come Einstein privilegiava una democrazia sia nello spazio che nel tempo. Con Friedman questa simmetria si rompe. Il tempo non è più simmetrico, ma ha un inizio ben determinato nel passato, mentre la parte spaziale continua ad essere totalmente omogenea ed isotropa. Cioè ogni punto dell'universo in Friedman corrisponde a un altro punto dell'universo perfettamente uguale. Ma se noi guardiamo intorno a noi, nelle direzioni differenti, guardiamo in una direzione e nell'altra direzione, non troviamo un universo né omogeneo né isotropo. Ma un problema, se guardiamo la Milky Way, se guardiamo la galassia, se guardiamo il sistema solare, l'universo è profondamente disomogeneo e non isotropo. Quello che è nato è il concetto negli ultimi 10 anni, il concetto di un universo frattale.
0: Ruffini magari deve spiegarci per gli ascoltatori, dico, cos'è un frattale, cioè, chi è un matematico è abituato a questo concetto.
1: Ma un frattale è un sistema, diciamo matematicamente, che ha due proprietà essenziali. Ogni parte del frattale è self-similare all'insieme. Allora è costruito in maniera che se io prendo una struttura piccola di questa struttura è self-similare.
0: Insomma, cioè è come gerarchica. Le coste della Bretagna, un pezzettino delle coste della Bretagna è ancora frastagliato come l'intera grande costa della Bretagna.
1: Esatto.
0: E così per l'universo.
1: E aspetta, e il secondo aspetto del frattale, che è estremamente interessante, è che observer homogeneous è omogeneo per l'osservatore, cioè in qualunque punto del frattale io mi metto e guardo intorno, vedo la stessa disomogeneità. Quindi l'universo, e quello che sta venendo fuori, è che l'universo in grande ha una struttura frattale, quindi ha una struttura che l'universo è omogeneo per ogni osservatore, non per ogni punto geometrico. Cioè l'universo è profondamente disomogeneo dal punto di vista della distribuzione di materia, ma qualunque osservatore si trovi su un pianeta, intorno a una stella, in una galassia, guarda intorno, in media vedrà la stessa distribuzione di materia. E quindi l'universo non è più omogeneo rispetto allo spazio e al tempo, come diceva Einstein, non più rispetto allo spazio, come diceva Friedman, e non rispetto al tempo, ma oggi si pensa che l'universo sia omogeneo rispetto a ogni osservatore, pur presentando una disomogeneità e un'anisotropia profonda. Questo principio cosmologico è fra i più moderni, quello che si dovrà ancora sviluppare in futuro, ma è estremamente interessante, altrettanto interessante che il principio antropico. È probabilmente molto complementare.
0: Cosa ne dice il professor Bertola?
2: Il principio antropico, invece, tornando al principio antropico, abbiamo visto prima che potrebbe implicare una finalità. Però la maggior parte degli scienziati non è d'accordo su questo punto, perché vorrebbe dire quasi arrestare il processo della conoscenza scientifica, vorrebbe dire essere arrivati alla fine. Appunto, quando si comincia a dire che appunto c'è un essere che ha potuto fare fine tuning, basta, abbiamo già la spiegazione, possiamo chiudere tutto. Invece la situazione, no? Io direi che è una situazione analoga anche dal punto di vista proprio dei rapporti con la religione, per esempio a quella di cui si parlava prima di Pio XII, una cosa che appunto aveva entusiasmato lo stesso Pio XII, il Big Bang, perché era in accordo con le scritture, e poi però tutto, diciamo, si è calmato, adesso siamo in una situazione completamente diversa. Per il principio antropico è successo la stessa cosa, appena enunciato, appena così, c'è chi subito si è innamorato di questo e ha visto appunto quasi il problema risolto. E adesso invece l'atteggiamento ovviamente è più critico e si cerca di superare questo fatto. Il modo con cui viene superato è un modo, da un punto di vista intellettuale, estremamente stimolante, ed è quello che dice: beh sì, il nostro universo è speciale, è specialissimo perché ha permesso che a un certo momento la nostra presenza, però non è l'unico. Di universi ce ne sono infiniti. Ecco, ce ne sono tutti gli universi possibili. Martin Rees, l'astronomo reale britannico, addirittura ha coniato un termine, il multiverso. Non esiste l'universo, ma il multiverso. Ecco allora che anche tutte le considerazioni antropiche di cui abbiamo parlato vengono ridimensionate.
0: Nella citazione di Martin Rees, il suo multiverso, Martin Rees ha tra l'altro recentemente pubblicato un bel libro che si chiama Before the Beginning, prima dell'inizio, in italiano è edito da Raffaello Cortina Milano, in cui appunto la nostra storia non è altro che una delle tante possibili storie cosmiche, e quindi perde quel carattere di particolarità, o meglio di unicità, che poteva rivestire prima. La storia di un grande universo, cito ancora da Rees, è semplicemente come la storia di un individuo. Cosa ne dice il professor Ruffini?
1: Sì, è possibile allontanarsi verso la possibilità di altri universi, ma credo che la cosa veramente importante in queste ore, in questi giorni, è stato un esperimento che ha cercato di sondare per la prima volta le prime fasi osservabili dell'universo. Come voi ricorderete, una delle grandi imprese della NASA dell'ultimo decennio è stato aver lanciato un satellite, COBE, per scrutare al di sopra dell'atmosfera terrestre, rivolgendosi a distanze enormi di 15 miliardi di anni nel passato, di vedere le prime strutture, le prime granularità nella esplosione dell'universo, cioè vedere in tempo reale, guardando molto lontano, quindi ritornando nel passato, l'esplosione dell'universo. Ma una delle cose che non si era riusciti a vedere era una certa granularità della struttura iniziale dell'universo, cioè vedere proprio lo sorgere delle galassie o degli ammassi di galassie o delle prime strutture. E anche in questo l'Italia ha dato un contributo enormemente importante in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Il gruppo guidato da Paolo De Bernardis all'Università di Roma, in collaborazione con Caltech, hanno lanciato dal Polo Sud un pallone stratosferico che si chiama boomerang, perché una volta lanciato fa un grosso giro e ritorna al punto di partenza. E dalla tranquillità dell'Antartide hanno potuto osservare, con delle tecnologie molto sviluppate, le fasi primordiali del nostro universo. Se mi chiedeste cosa c'è di più profondo da spiegare nell'universo, è un'idea di Galileo ripresa profondamente da Einstein alla base della relatività speciale e della relatività generale. E l'idea di Galileo, fantasticamente semplice e importante, è questa: che tutte le leggi della fisica devono essere invarianti per traslazioni spazio-temporali. Nel momento, molte discussioni sono state fatte se Galileo abbia scoperto o meno il telescopio. È possibile che non sia stato lui a scoprirlo, ma sia stato qualche pescatore o qualche militare olandese. Ma quello che è chiaro è che il primo essere umano che ha puntato il telescopio alla Luna e ne ha valutato l'altezza delle montagne è stato Galileo. E Galileo poteva fare questo passo enorme non sulla base della teoria aristotelica o di nessun'altra teoria, ma della sua nuova impostazione della fisica, secondo cui le leggi della fisica sulla Terra, sulla Luna, nel lontano Big Bang, devono essere identiche. Einstein ha preso questa identità delle leggi della fisica come base della relatività speciale e come base della relatività generale. Per me la sfida più grande per l'essere umano è capire prima l'unicità della legge della fisica e secondo, forse con le idee platoniche, ma quale è il ruolo della legge fisica nel nostro universo. Questa, secondo me, è la vera sfida per i prossimi anni.
3: Possiamo parlare con la Luna?
4: Beh, con una radio veramente potente, perché no?
3: Possiamo parlare con Giove? O con quello che viene dopo? Non me lo dire.
4: Ti do un aiutino. Hula Hoop.
3: Saturno, ci possiamo parlare?
4: Avanti, ora basta chiacchierare.
3: Va bene, d'accordo. Papà?
4: Sì?
3: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
4: Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio.

Allora, per riprendere la battuta del Film Contact di Zemeckis, davvero quanto spazio, potremmo dire quanto tempo sprecato. Rimaniamo con qualcuno dei grandi interrogativi cosmologici. Io, Giulio Giorello, dopo aver ancora una volta preso su di me le ragioni di Gurdulù, ringrazio Remo Ruffini e Francesco Bertola. Continueremo a guardare il cielo stellato e andare alla ricerca, come dice Immanuel Kant, di mondi, cioè di questa estrema complessità che però rispecchia appunto in una struttura frattale la semplicità della legge della fisica. Grazie e un saluto agli ascoltatori, a risentirci sabato prossimo.

0: Questa puntata di Le ragioni di Gurdulù di Giulio Giovello è stata realizzata da Roberto Cotto, tecnico, con l'assistenza di Fabrizia Francone e la regia di Carlo Vergnano.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Buongiorno, oggi speciale in una puntata su Fosco Maraini, che è stata una delle figure più interessanti e anche più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta. Ci piace però ricordarlo come il Chitluvit, che è un termine che lui stesso aveva coniato e che gli calzava a pennello, termine che riassume in qualche modo tutte queste sue identità. Infatti Chitluvit stava per cittadino della Luna in visita di istruzione sul pianeta Terra, in visita di istruzione per cercare di capire il genere umano. In questo speciale Maraini si racconta prima a paesaggio con figure nel 1993, in cui parla dei suoi viaggi in Tibet, quindi all'Ampi il 12 aprile del 96 in colloquio con Loredana Lipperini, e infine ancora all'Ampi per la rubrica fotografica Dentro l'immagine nel febbraio del 99, in cui Maraini racconta il suo modo di fotografare, le sue sequenze fotografiche, i suoi lavori fotografici, e questo in occasione della cessione degli album con le fotografie originali al gabinetto Viesse degli Alinari a Firenze, dove ancora attualmente sono conservate le foto di Fosco Maraini. Buon ascolto.

0: questo primo testimone di paesaggio con figure di oggi è Fosco Maraini, viaggiatore, orientalista, esperto del Tibet, del Giappone, scalatore, un alpinista molto importante che ha portato a termine decisive spedizioni negli anni 50, e lo abbiamo ascoltato pochi giorni fa e ascoltiamo la sua testimonianza. Maraini, il Tibet è stata la sua prima meta di viaggiatore, mi pare, per Desio una delle ultime. C'è una specie di simmetria, di armonia nascosta nei vostri percorsi, visto che non avete mai viaggiato insieme nella stessa spedizione, però in qualche modo siete stati calamitati dagli stessi luoghi in tempi diversi.
1: Sì, ma veramente qui vedrei l'opera del caso. Non credo che ci sia nessuna prefabbricazione mentale o nessuna altro che il caso, ecco qui. Per me sì, il Tibet è stata la prima esperienza, la prima grande esperienza, anzi quella proprio che mi ha iniziato ai viaggi in Asia, e poi, siccome poi anche dopo il 49, vero il 50, il Tibet si è chiuso al mondo di fuori, mi sono piuttosto diretto verso il Giappone, indirizzato verso il Giappone, che intanto avevo imparato a conoscere bene.
0: Certo, nel frattempo Desio percorreva tutta l'Asia minore e l'Estremo Oriente in altri percorsi, sì. Quindi appunto incrociandoli in parte con i suoi. Per esempio il Karakorum è un'area che riunisce.
1: Il Karakorum è stato, sì, per tutte e due una grande esperienza. Naturalmente il professor Desio ha fatto infinitamente più di me, e direi che veramente la sua grandissima opera, ecco, è stata la relazione, anzi la... le esplorazioni e poi la descrizione, la relazione di queste esplorazioni che fece in occasione della spedizione al Karakorum del 1929 diretta da Aimone di Savoia.
0: Sì, certo, la prima spedizione di Desio nel Karakorum, a cui seguì quella poi celebre del 54.
1: Sì, quella è molto più celebre, però effettivamente la sua grande opera, ecco, la sua grande opera è quella del 29.
0: Ecco.
1: Anche diciamo come risultati, il 29 insomma è un monumento, ecco, che andrebbe molto più conosciuto di quello che è conosciuto.
0: Nel senso, lei si riferisce al fatto che è un'epoca ancora...
1: È un'epoca ancora, diciamo, un po' la protostoria, ecco. Non la preistoria, ma la protostoria del Karakorum. Ma comunque veramente le esplorazioni di Desio e dei suoi compagni nel 1929 furono una cosa strepitosa, ecco, aprirono al mondo per esempio tutta la valle dello Shagsgam, che vero che è al di là del K2 e che è stata la valle seguita e visitata quelli che hanno salito il K2 dal nord recentemente. In questi ultimi anni si è salito due o tre volte il K2 dal nord e si è appunto seguito quegli itinerari che il professor Desio aveva già aperto fin dal 1929.
0: Ecco, sì, della valle Shagsgam abbiamo già parlato, infatti. Nel 58 ha partecipato a questa spedizione al Gasherbrum 4, diretta, ecco, da Riccardo Cassin, che era stato poi il compagno della prima visita al Karakorum nel 53.
1: Sì, precisamente. Io mi occupavo della parte fotografica e cinematografica della spedizione al Gasherbrum.
0: Certo.
1: Poi la cima fu raggiunta da Mauri e Bonatti.
0: Ecco, questo accadeva qualche anno dopo, quattro anni dopo il trionfo del
1: K2. Esattamente, nel 1958.
0: E in qualche modo era, come dire, collegabile questa nuova spedizione all'indotto, chiamiamolo così, del successo della spedizione italiana di Desio.
1: Sì, in un certo senso c'era una relazione, nel senso che la spedizione di Desio aveva di nuovo messo in luce il fatto che c'era questa altissima montagna ancora non salita, cioè il Gasherbrum 4, e appunto era stata scelta come meta per la spedizione di Cassin.
0: Certo, ma questa spedizione di cui stiamo parlando, 1958,
1: sì,
0: aveva ancora le caratteristiche di impianto, di metodo, anche di quantità di personale,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: materiali,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: quella di Desio?
1: Senz'altro.
0: Era ancora su quella modalità lì.
1: Per esempio, noi siamo partiti da Skardu con 540 portatori, che oggigiorno farebbe un po' ridere, insomma, come. Ma allora le condizioni e anche la mancanza di strade che ora sono state costruite imponevano, insomma, questa pesantissima logistica, per cui si avevano centinaia di portatori, esattamente come era avvenuto nel 54 per la spedizione al K2.
0: Negli anni recenti le spedizioni sono più leggere in genere.
1: Sì, in genere sono molto più leggere, anche perché gli avvicinamenti si sono sempre più facilitati. Quando si pensa che nel 1929 Desio, il duca di Spoleto, eccetera eccetera, hanno dovuto fare a piedi da Srinagar fino a Skardu, che sono 15 giorni di marcia, attraversando anche un passo molto difficile che è lo Zojila, e mentre noi abbiamo fatto in aereo questo, quindi 15 giorni sono stati, diciamo, aboliti. Poi oggi noi facevamo ancora a piedi, partivamo da Skardu e ci voleva una settimana per arrivare da Skole. Oggigiorno si arriva praticamente quasi fino ad Ascole con mezzi meccanici.
0: Ecco, quindi tutto cambia.
1: Quindi c'è bisogno di molto meno. Poi, a parte il fatto che c'è bisogno di meno portatori perché tutto è più meglio organizzato, tutto è più leggero, eccetera, eccetera, poi c'è anche proprio direi il progresso alpinistico, il progresso dell'esplorazione delle altissime montagne dell'Asia ha portato a questa riduzione della pesantezza della spedizione e all'assimilazione delle spedizioni delle grandi salite delle montagne dell'Asia alle salite alpine.
0: Certo, c'è da dire però che Desio fino ad anni recentissimi rivendica al geologo, allo scienziato, il fatto di dover andare a piedi e di non servirsi dei mezzi.
1: Beh, quello penso che sia giustissimo, perché effettivamente se no, dalla macchina non si può studiare la geologia di un territorio.
0: In montagna uno scienziato come Desio e un viaggiatore antropologo, diciamo, come lei, sono alpinisti e basta, oppure hanno anche lì, c'è anche lì la distinzione, c'è differenza tra le vostre?
1: Certo, c'è differenza nel senso che l'alpinista puro si interessa alla scalata, alla montagna, e chi si interessa di studi di qualsiasi genere deve dividere le sue attenzioni in due campi, da una parte la montagna, dall'altra il suo campo specifico di studi, che può essere appunto la geologia o l'antropologia.
0: Certo.
1: O altre meteorologie, vero, altre scienze.
0: Certo. Con una bella dose di understatement, Desio ha dichiarato che il fine vero, il fine autentico di tutte le sue imprese è stata appunto la ricerca scientifica, nel suo caso geologica o geografica.
1: Sì, sì, sì.
0: Niente passione o poca passione, niente amore per la montagna, insomma nessun sentimento dietro la fatica, l'intelligenza dello scienziato. Secondo lei è vero?
1: Beh, questo io non posso parlare per Desio, ma penso che non si sarebbe spinto così in avanti a esplorare zone così remote se non fosse stato anche animato da un grande amore per la montagna, da un grande amore per l'avventura. Ecco, penso che quello è una componente che uno può, appunto, per understatement direi mettere da parte, ma che mi sembra naturale ci sia. Ecco.
0: È tanto tempo che gli italiani non sono più un popolo di viaggiatori. Lei e Desio siete gli ultimi, o quasi,
1: no,
0: un popolo di turisti,
1: dire,
0: direi.
1: Non si può dire, ci sono talmente tantissime altre esplorazioni italiane, per esempio anche, non so, nel mondo artico, antartico, nel Sud America, le Ande. No, non si può dire assolutamente, ecco. Certo, non ci sono più quei campi vastissimi inesplorati che c'erano 30, 40, 50 anni fa, e quindi le ricerche hanno meno risonanza perché sono più puntualizzate, ma mi pare che veramente la presenza italiana nel mondo dell'esplorazione sia continua e tutt'altro che trascurabile.
0: Riprendereste con grande gioia a rifare tutto questo che avete fatto?
1: Esattamente. Ci vorrebbero tre vite, quattro, una sull'altra. Oxygène savé, si vies pouvé. Allora, arrivederla, grazie.

0: Perché lei andò in Giappone? Ci vuole ricordare questa sua lunga storia di permanenza, anche
1: beh,
0: di vicinanza,
1: guardi,
0: col Giappone?
1: Un po' c'era l'attrazione dell'estremo oriente, dell'ignoto, del buddismo, di tante cose, dell'arte giapponese, e un po' c'era la repulsione del mondo europeo come si stava profilando nel 38. Era proprio veramente in quel momento, era il momento in cui scattavano le leggi razziali, no?
0: Sì.
1: 38 settembre, e proprio in quel momento, insomma, si cominciava a sentire veramente l'atmosfera pesante, e quindi proprio fui felice di andarmene.
0: Nel Giappone però lei ebbe anche un'esperienza molto dura, ormai è diventata leggendaria questa vicenda, perché lei nel 1943 era lettore all'Università di Tokyo,
1: sì,
0: venne
1: di Kyoto,
0: venne rinchiuso in un campo di concentramento con sua moglie e le sue figlie, vero?
1: Sì, sì, perché nel 1943, l'8 settembre, ci chiusero in casa e poi vennero a sentire, ma voi state con la Repubblica di Salò o no? E noi, insomma, non ce la sentivamo proprio di stare con la Repubblica di Salò, e dicevamo no, noi stiamo col re, e voi che fareste se da una parte ci fosse l'imperatore e dall'altra, che so io, un generale qualsiasi? E loro, sceglieremmo l'imperatore, così facciamo anche noi.
0: Ecco, arrivarono ad affamarvi in quell'esperienza, e lei si tagliò un dito per protestare contro le guardie,
1: sì,
0: vero?
1: Sì. Insomma, se vuol proprio ricordare questo particolare... sì, effettivamente, anche perché sembra in assoluto, vero, fuori del Giappone sembra una stranezza, una pazzia, ma il Giappone aveva un senso, sì, ben preciso, che era una specie di sottolineatura di sincerità assoluta. Ancora adesso i mafiosi giapponesi che vogliono dimostrare la loro fedeltà ai capi si tagliano un dito.
0: E con quel gesto lei si conquistò, non dico la fiducia, ma il rispetto delle guardie.
1: Sì, ci fu prima di tutto una settimana di repressione molto dura, ma poi cominciamo a vedere dei segni di maggior rispetto. Per esempio, si poteva anche insistere su il fatto di avere dei diritti, che prima ci ridevano in faccia quando parlavamo di diritti, e dopo invece, insomma, li prendevano in considerazione.
0: Senta, Fosco Marini, io l'ho interrogato su questo episodio, un episodio che lei ha già narrato, un episodio noto, che però forse può aiutarci invece a ritornare ad un nodo, mi scusi il gioco di parole, che abbiamo affrontato poco fa. È quello dell'etica giapponese. Parlavamo poco fa dell'assenza del concetto di colpa in Giappone, invece...
1: Ma anche questo non so quanto sia vero. Certo, è un'etica fondata sulla dipendenza, sulla gerarchia, che in fondo è il principio confuciano, i principi confuciani. Il confucianesimo si assomma nelle cinque relazioni: relazione tra sovrano e suddito, fra padre e figlio, fra fratello maggiore e fratello minore, marito e moglie, amici e amici. Sono le cinque relazioni che presuppongono una società gerarchica, una società piramidale, e questo, insomma, senza dubbio costituisce una base fortissima di etica, anche se non c'è il senso di colpa.
0: Un'altra cosa vorrei sentire da lei. Noi abbiamo parlato molto oggi del rapporto forse ambiguo tra giapponesi e natura, culto della bellezza certamente, e anche forse sua distruzione in alcuni momenti storici del Giappone.
1: Sì, dunque lì no, fondamentalmente la religione giapponese, lo Shinto, è un culto della natura, è un riscontrare il divino nella natura, questo non c'è dubbio, però è anche un grande culto della fertilità di questa vita, della produzione, del successo. Ora, quando entrano in contrasto i due, cioè se a un certo momento si deve fare una fabbrica, che vuol dire produzione, fertilità, e si sciupa un paesaggio, è in fondo il paesaggio che soffre, che va sotto.
0: Secondo lei, Fosco Maraini, è giusto parlare di crisi da modernizzazione, non da occidentalizzazione, nel Giappone recente?
1: Io direi di no.
0: Perché?
1: Ma sono perfettamente adattati al mondo moderno. Ecco, semmai è proprio l'occidentalizzazione, oggigiorno l'americanismo invadente estremo che li turba.
0: Posso chiederle un'ultima cosa, ma questa volta le chiedo davvero un regalo, perché noi abbiamo ricevuto molte immagini dal Giappone in questi 5 giorni, però ci teniamo molto ad averne una da lei. Qual è l'immagine più forte, più viva, più bella che conserva di questo paese?
1: È difficile dirlo. Il Fuji al levare del sole in un inverno gelato, per esempio, oppure l'esplosione di un vulcano sul ghiaccio dell'Hokkaido, di immagini della natura giapponese.
0: Grazie Fosco Maraini per essere stato con noi.

continuiamo a parlare di scrittura, ma mettendola a rapporto con la fotografia. Avviene grazie a Fosco Maraini, che ha colloquio con Francesca Vitale in Dentro l'immagine.

Parleremo oggi con Fosco Maraini del rapporto fotografia-scrittura. Ricordo che Maraini è autore di testi quali Segreto Tibet, Ore giapponesi, Parapamiso, in cui ha utilizzato la fotografia come un tutt'uno con la scrittura, nel tentativo di offrire un'immagine il più ampio possibile delle culture che si trovava a conoscere e nel tentativo anche di rendere delle emozioni legate a dei paesaggi, per esempio a dei paesaggi montani che aveva osservato nelle sue scalate in montagna. Ascoltiamo quindi con le parole di Fosco Maraini un uso della fotografia a metà strada tra il ricordo personale e la memoria documentaristica di eventi culturali oggi scomparsi o perlomeno molto cambiati.

0: Fosco Marini, quando nasce la sua passione per la fotografia?
1: Ma molto molto presto, direi sui 13-14 anni. La prima spinta fu il regalo di una macchina fotografica, evidentemente una piccola Kodak molto inefficiente, ma insomma che mi serviva per fare i primissimi passi.
0: E quando è che invece inizia ad usare la fotografia come mezzo di indagine conoscitiva? Come avviene questo passaggio da una fotografia di documentazione personale ad una fotografia antropologica?
1: Ecco, fu con la spedizione nel Tibet del 1937 con il professor Tucci che veramente mi trovai di fronte a, insomma, un impegno fotografico molto importante e molto pieno di soddisfazioni, devo dire. Ma insomma, lì non si scherzava. Tra l'altro, data la lontananza da tutto, il fatto che allora nel Tibet non esistevano comunicazioni, né strade, né mezzi di comunicazione che permettessero di tenersi in contatto con l'Italia, presi l'impegno, insomma, di sviluppare i rullini impressionanti ogni 3 o 4 giorni, cosa che veramente fu molto impegnativa e spesso difficile, ma ebbe l'importantissimo risultato che tornai a casa con 5-6 mila negative in buonissimo stato.
0: E nell'iniziare a utilizzare la fotografia accanto alla scrittura, quali problemi si poneva?
1: Ma ho cercato sempre, diciamo, di integrare l'un mezzo con l'altro. Di integrare, per esempio, nel caso del Tibet, il racconto della spedizione, il racconto dei personaggi incontrati, delle vite di villaggio, di monastero, delle varie esperienze vissute, con immagini scelte da un ampio deposito di fotografie che trattavano i medesimi soggetti.
0: Infatti lei dice che il suo lavoro, il suo contributo alla scienza e alla cultura è da considerarsi sempre in maniera unitaria, no? Come un insieme di parole ed immagini. Da questo punto di vista, qual è il testo che ritiene più riuscito, in cui questa fusione è stata più forte?
1: Ma forse Paropamiso è uno dei migliori, e anche Ore giapponesi nell'edizione dall'olio mi sembra che sia molto riuscito. Mentre l'edizione De Donato era meno, c'era una base meno ricca di materiale fotografico.
0: In particolare in Ore giapponesi c'è un uso particolare dell'immagine legato anche a delle didascalie che si integrano con il testo.
1: E infatti il libro è pensato più o meno su due piani. Un piano è quello del testo, che uno può seguire dalla prima parola all'ultimo, e il secondo piano è il complesso delle illustrazioni che possono venire sfogliate come una rivista leggendo le didascalie, che sono in genere lunghe ed esplicative.

0: Senta, le è mai capitato, per esempio, nello scattare dei ritratti, di trovarsi davanti alle persone che magari avevano una reticenza ad essere fotografati, tanto da farle pensare che possa esistere una cultura o una popolazione più restia ad essere ripreso, o dipende sempre dal modo con cui ci si pone rispetto all'altro?
1: No, bisogna, ecco, il mondo islamico è pessimo per la fotografia. Diciamo, il mondo islamico, se si fanno i bambini e gli uomini va bene, ma il momento che si affrontano le donne è pericolosissimo, si rischia di essere linciati. Quindi, insomma, questo è un mondo particolare. Mentre invece, per esempio, nel Tibet non ho mai trovato nessun ostacolo, ovviamente in Giappone, né in Corea, né in Cina, né nell'Asia del sud-est. E solo in il mondo musulmano bisogna stare molto attenti.
0: Da questo punto di vista, diciamo, ha rispettato queste regole o ha cercato a volte di scattare immagini lo stesso?
1: Qualche volta ho rubato delle immagini, sì, questo indubbiamente, però il genere si rispetta per forza, perché non si fanno vedere o si coprono un momento che vedono una macchina fotografica, quindi non c'è niente da fare.
0: Pochi giorni fa Magris, in un articolo che ha scritto su di lei, raccontava come quando una studiosa francese gli ha chiesto di mostrare un'immagine che aveva particolarmente stimolato questa sua fantasia di scrittore, lui ha tirato fuori questa immagine che c'ha sempre sulla scrivania, ed è una sua immagine che si chiama Liberazione, che è contenuta in Segreto Tibet. Ci può raccontare questa immagine?
1: Sì, insomma, l'idea di liberazione mi venne dal fatto che dopo una marcia di ore e ore nel profondo delle foreste semitropicali del Sikkim, gocciolanti di pioggia, intrise di nebbia e insomma oppresse dal calore della bassa altitudine, tutto a un tratto sì, il cielo si rischiarò e incorniciato da fiori tropicali ti vidi questa grande montagna che credo sia il Kanchenjunga, cioè la terza montagna del mondo per altezza. Non sono proprio sicuro, ma credo sia il Kanchenjunga. E appunto questa ecco, vuol chiamare liberazione questo senso di uscita dall'oppressione della foresta tropicale e questa visione sublime di una montagna di 8.000 metri incorniciata di fiori tropicali.

0: Fosco Marini, riguardando queste immagini che lei ha scattato, riguardando le immagini dei libri, riesce oggi a fare una distinzione tra la fotografia, tra le sue fotografie come ricordo personale e invece le fotografie pubblicate sui libri più ufficiali, oppure le sembra che poi, diciamo, col tempo diventano tutti in qualche modo dei ricordi personali, quasi degli album?
1: Diventano dei ricordi personali, sono troppo intrisi con i ricordi del passato.
0: E se dovesse a questo punto, diciamo, estrarre da quest'album una fotografia a cui è veramente molto legato, anche se è una domanda un po' difficile, quale tirerebbe fuori?
1: Beh, questa per esempio della principessa Pema del Sikkim, insomma, mi pare una delle più belle. Poi ricorda questa fanciulla stupenda che era la figlia del Maharaja del Sikkim, poi purtroppo è morta qualche anno dopo e quindi adesso è proprio, come posso dire, all'alone del ricordo più intimo e più, direi, più puro.

0: volte era difficile scattare delle immagini anche col freddo, no? Durante le spedizioni.
1: Ah sì, questo si applica negli altri viaggi, soprattutto quelli del Karakorum e dell'Hindu Kush, che furono due spedizioni squisitamente alpinistiche e quindi esposte a tutti i rigori del tempo, della neve, delle valanghe e via dicendo.
0: Marini, ultimamente lei ha iniziato un lungo lavoro di catalogazione del materiale fotografico e c'è il progetto di creare alla fine 14 album. Adesso qui davanti ne stiamo sfogliando uno veramente straordinario, perché c'è questa riproduzione in grande delle immagini fotografiche e riguarda gli Aino. Ogni fotografia ha un suo titolo, una data, e ci sono poi delle didascalie con spiegazioni più dettagliate dei riti più complessi, come il rito Yomande, che riguarda appunto l'uccisione rituale dell'orso da parte degli Ainu, una cerimonia che è oggi profondamente cambiata. Qual è il senso di questa archiviazione?
1: La fotografia in realtà esiste come ingrandimento, e a questo dobbiamo pensarci molto, perché lasciare delle negative sciolte è fatale, perché insomma ci vuole proprio l'occhio dell'esperto per distinguere quale potrebbe essere buona ingrandita. Allora ho cominciato a preparare questa serie di album con ingrandimenti 30-40 o altre misure delle migliori fotografie dei vari temi che comprende la mia fototeca, che sono parecchi, perché c'è il Giappone, il Tibet, l'Asia di sud-est, l'Italia del sud, la montagna, le esplorazioni nel Karakorum e nel Hindu Kush. Insomma, sono parecchi, tant'è vero che ho preparato una serie di 14 album in previsione di poter mostrare tutto il meglio della produzione.
0: E dove finiranno poi questi album?
1: Finiranno nel fondo Maraini, che è stato preso dalla biblioteca Vieux di Firenze.

0: Insomma, Maraini, questa invenzione tecnologica, la macchina fotografica, possiamo salvarla, possiamo considerarla un oggetto utile, importante rispetto ai tanti inutili, superflui che la cultura occidentale ha prodotto?
1: No, accidenti, veramente utilissima. Si tratta dell'uso che se ne fa, come sempre, vero? L'uso è il crisma finale dell'oggetto. Ma mi pare che si possa rifiutare la fotografia, la macchina fotografica, sarebbe assolutamente assurdo.
0: Quindi, tutto sommato, la domanda potrebbe essere riformulata: se si può salvare lo sguardo occidentale?
1: Ma guardi, il fatto che i giapponesi sono bravissimi fotografi, i cinesi lo stesso, indica l'universalità del mezzo. Io sono rimasto molto colpito dalle opere fotografiche, soprattutto paesaggistiche, dei cinesi, dei coreani, dei vietnamiti e dei giapponesi, che fatto che sta a dimostrare l'universalità dello strumento. Anzi, in certe cose possiamo imparare dai grandi fotografi sistemi orientali molte lezioni che possono essere messe a profitto.
0: Lei ha sempre detto che perché un viaggio abbia un significato importante è necessario prima leggere molti libri, no? E quindi è necessario anche guardare molte fotografie di un luogo?
1: Beh sì, ma è più importante approfondire la parte, come posso dire, storica, filosofica, linguistica, che guardare le immagini, perché le immagini possono anche distrarre.
0: Chatwin diceva che perdere un taccuino di viaggio era una cosa terribile, è lo stesso perdere un rullino di fotografie che si è scattato.
1: Sì, questo senza dubbio è così.
0: E le è mai successo?
1: Ma veramente no, veramente ho avuto sempre molta fortuna.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Benvenuti nel posto dove si racconta di Martin Luther King, del suo pensiero, delle sue parole e del suo tempo. Io sono Danilo Angelelli e il programma è a cura di Giacinto De Caro, Rai Radio Tech e Te. Stiamo per ascoltare la 7ª puntata dell'originale radiofonico, lo sceneggiato che racconta gli ultimi giorni di questo leader per i diritti civili e pastore battista. A proposito, sul King, pastore e teologo, ci soffermeremo in particolare con l'ospite di oggi, Filippo Falcone, insegnante, saggista e pastore a sua volta di una comunità protestante a Domodossola. Subito lo sceneggiato. Siamo alla vigilia della marcia pacifica di Memphis. C'è chi vuole impedirla e c'è chi vuole fermare King, al di là della manifestazione. Buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli. Settima puntata. Personaggi e interpreti. Coretta King, Marina Bonfigli. Martin Luther King, Sergio Graziani. Abernathy, Fernando Cagliati. Il pilota, Riccardo Perrucchetti. Papa King, Andrea Matteuzzi. AD, Mario Lombardini. La speaker dell'aeroporto, Armida Nardi. Tobia, Mico Kundari. Primo razzista, Ennio Balbo. Secondo razzista, Corrado De Cristofaro. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Martin Luther King è in procinto di lasciare Atlanta per raggiungere Memphis, dove, nonostante l'opposizione delle autorità e le minacce ricevute, egli è fermamente deciso a capeggiare la marcia pacifica dell'8 aprile a sostegno dei diritti dei netturbini negri della città. I dubbi sul comportamento di potere negro sono superati positivamente in un drammatico colloquio in cui la sua fede nella capacità costruttiva della non violenza e dell'amore si scontra con la disperazione da cui nasce la violenza dei giovani estremisti. Ma in King c'è la premonizione della morte. Per questo, la vigilia della partenza, ha sentito il bisogno di regalare alla moglie Coretta un fascio di garofani finti che, se dovesse succedergli qualcosa, le ricorderanno sempre il suo amore per lei. Ma che egli viva non dipende da lui, dipende dalla volontà di Dio. Del resto, già da tempo egli si è liberato dalla paura della morte, a cui talvolta pensa anzi con dolcezza, quasi con riconoscenza, come facevano un secolo prima i suoi antenati, schiavi nelle piantagioni di cotone. È la mattina di mercoledì 3 aprile. Martin deve prendere il volo delle 7 per Memphis e attende a casa il reverendo Ralph Abernathy, suo braccio destro, anche egli pastore battista, che passerà a prenderlo con la sua auto.
1: Marty, posso chiudere la valigia?
2: Sì, Cory. Mi pare di non aver dimenticato niente.
1: Hai preso tutte le tue carte?
2: Le adoro. Me le porterà all'aeroporto. Che ora è?
1: 6:15.
2: Ralph è in ritardo.
1: Sembri quasi impaziente di partire. Su, finisci di far colazione.
2: Ah, dovrebbe telefonare Belafonte. Digli che i fondi sono arrivati.
1: Sì.
2: E che a Memphis non siamo all'Holiday Inn, ma all'Lorraine Motel.
1: Stai tranquillo.
2: Ah, ecco Ralph. A volte mi chiedo come ce la saremmo cavata senza Belafonte in certe occasioni.
1: Vado ad aprire.
3: Buongiorno, Coretta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, Marty.
2: Buongiorno a te. Cominciavo a stare in pensiero. Sai che non mi piace arrivare all'ultimo momento.
3: C'è tutto il tempo, non preoccuparti.
1: E Heidi?
2: Va direttamente all'aeroporto.
3: A proposito, tuo fratello mi ha detto che passava a prendere Papa King.
1: Cosa? Papa King ha deciso di venire a Memphis?
3: No, no, ma ci tiene a salutare Marty alla partenza.
1: Strano. Non lo ha mai fatto.
2: Ehi, Ralph. Mi concedi 2 minuti per dare ancora un bacio ai ragazzi?
3: Anche 5.
1: Non svegliarli, mi raccomando.
2: Ma certo che non li sveglio. 2 minuti, Ralph.
3: Anche 5, ti ripeto.
1: Ralph, un po' di caffè?
3: A volentieri. Marty dice che il vostro caffè è il migliore del mondo e ha ragione.
1: Il migliore dopo quello di Mamma King.
3: Naturalmente.
1: Quanti siete a partire?
3: Mi pare 6. È buono davvero questo caffè. Sì, sì, siamo 6.
2: Eccomi, sono pronto.
1: Li hai svegliati, Marty?
2: No, no. Solo Bani ha aperto gli occhi un momento e mi ha guardato. Sai che mi ha chiesto? Mi ha chiesto: papà, sono più belli i bianchi o i negri? Poi mi ha dato un bacio sulla punta del naso e si è riaddormentato di colpo senza aspettare risposte. Forse stava sognando. Abbi cura di loro.
1: E tu? Abbi cura di te.
2: Vedi, Ralph, abbiamo sempre cercato di evitare ai nostri figli tutto ciò che poteva umiliarli, le occasioni che potevano farli sentire emarginati. Forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male. Purtroppo la pelle nera è una realtà che non possiamo cambiare, a differenza di tante altre cose. Gli occhi ha superato bene lo shock del colore, ma mi chiedo come reagiranno Martin e Dexter e Bunny. Prima o poi loro dovranno affrontare questo shock e chissà se io potrò essere accanto a loro per aiutarli a capire.
3: È ora di muoversi. Io mi avvio con la valigia.
2: Cory, voglio che tu mi prometta una cosa. Se non ci sarò...
1: Marty, smettila.
2: Se io non ci sarò, Dovrai fare in modo che l'umiliazione non susciti nei nostri figli il rancore, non susciti l'odio.
1: Basta, Marty. Non voglio più ascoltarti. Ralph ti aspetta.
2: Sì. Sì, vado. Il Signore sia con te, Cory.
4: Dottor King, vorrei parlarvi. Sono il comandante dell'aereo per Memphis.
2: Ah, sì, certo. Ho volato parecchie volte con voi. Di che si tratta?
4: Partiremo con un po' di ritardo.
2: Me l'hanno detto i miei amici. I soliti motivi tecnici.
4: Così ha annunciato la direzione dell'aeroporto. Ma non è il vero motivo. Il personale ha sorvegliato l'aereo tutta la notte. Ciò nonostante ho chiesto un'ispezione a fondo. La stanno facendo in questo momento.
2: Temete un sabotaggio?
4: Tra bianchi arrabbiati e pantere nere, tutto è possibile. Mi sono arrivate certe voci e vi chiedo se voi avete avuto minacce precise.
2: Di minacce ne ricevo sempre, ma niente che riguardi l'ipotesi di sabotare l'aereo.
4: Va bene, comunque staremo in guardia. Credo che tra poco potremo partire.
2: Grazie, comandante.
5: Che aveva da dirti il pilota di tanto segreto?
2: Sciocchezze, papà, sciocchezze. Ma perché ti sei alzato così presto? Ce l'avevamo già salutati ieri. E poi partenze e arrivi ormai sono il mio pane quotidiano.
5: Non potevo dormire. Sai, quasi quasi vengo a Memphis.
2: No, no, papà. Tu sei più utile qui.
5: Ricordati del sermone di domenica.
2: Ho già cominciato a scriverlo.
6: Allora, quando si parte?
2: Tra poco. Ed ora dov'è?
6: Si occupa delle valigie. Le tue carte le ha date a me.
2: E gli altri?
5: Sono andati a bere un caffè.
6: Ah, senti, Marty. So che mi prenderai in giro, ma poco fa, mentre parlavi col pilota, ho rivisto quel tipo di ieri, quello che ti osservava al negozio dei fiori.
2: È uno dei passeggeri?
6: No. Ha fatto una telefonata e poi se n'è andato con una macchina.
5: Una Mustang bianca, targata Alabama.
2: Papà è sempre un buon osservatore.
6: Non scherzare, Marty.
2: Non scherzo, ma la vita è piena di coincidenze.
6: Appunto.
5: Da Memphis ci sono novità?
2: Nessuna, papà. Il sindaco non è disposto a mollare. A quanto dice Lawson, farà di tutto per impedire la marcia.
5: Brutto affare.
7: Attenzione, attenzione. In partenza il volo per Memphis. Imbarco immediato.
2: Ci siamo.
7: In partenza il volo per Memphis. Imbarco immediato.
2: Addio, papà.
5: Allora ti aspetto domenica. Buona fortuna, figliolo. E non dimenticare che tu non sei la fonte del Vangelo, ma uno strumento. Solo uno strumento.
7: From Nice, passengers will proceed to the customs for channels 4 and 7.
8: Buongiorno, signore.
9: Buongiorno, Tobia. È alzato il tuo padrone?
8: Sì, signore, sta facendo il bagno. Devo dirgli che siete arrivato?
9: Non importa. Ah, vedo che hai preparato la colazione. Dammi un succo d'arancia.
8: Sì, signore.
9: Sei stato alla marcia di King la settimana scorsa?
8: No, signore.
9: E alla prossima ci vai?
8: No, signore.
9: Bravo, Tobia. Quel bastardo di Pastore Battista porterà voi negri alla rovina.
8: Io so stare al mio posto.
9: I negri sono negri e i bianchi sono bianchi. Non è vero, Tobia?
8: Sì, signore, come dite voi.
9: Ti sei iscritto nelle liste elettorali?
8: No, signore, il padrone non vuole.
9: È per il tuo bene, Tobia, per il tuo bene. Il padrone sa meglio di te quello che è giusto fare e quello che non è giusto. Se Dio avesse voluto tutti gli uomini uguali, ci avrebbe creati tutti uguali, no? Tutti bianco, tutti neri, o tutti gialli. Tu hai mai visto volare insieme uccelli rossi e uccelli azzurri?
8: Uccelli rossi e uccelli azzurri? No, signore.
9: Appunto, perché è Dio che li fa volare separati. È Dio che vuole così.
10: Che diavolo stai raccontando a Tobia?
9: Ah, ciao. Gli ho spiegato che il primo segregazionista è stato il creatore.
10: Ma lascia perdere. E tu, Tobia, vattene. Anzi, esci. Ti do un'ora di libertà. Ah, e ricordati che se ti scopro a origliare alle porte, ti taglio le orecchie.
8: Sì, signore. Vado a fare una passeggiata.
10: Bravo, una passeggiata. E quando torni, portami i giornali.
9: Ti fidi di lui?
11: Suo padre era il servo di mio padre e suo nonno uno schiavo di mio nonno nelle piantagioni di cotone. Ma non è per questo. Io la sua fedeltà la compro, lo pago bene e gli permetto di rubacchiare. Un altro succo di arancia?
9: Sì, grazie.
11: Sei venuto presto. Come mai?
9: King è partito stamattina da Atlanta col suo stato maggiore. A quest'ora dovrebbe essere a Memphis.
11: E si illudeva che quel figlio di puttana se l'era fatta nei calzoni e è servito. E se non sbaglio sei anche tu uno di quelli, eh?
9: La seconda cosa è che non prenderà alloggio all'Holiday Inn come l'altra volta. In municipio sono tutti in subbuglio perché devono cambiare le misure di sicurezza. Comunque vada, non voglio incidenti con lui.
11: Beh, il sindaco che se la fa nei calzoni... Tanto valeva che accordasse subito i miglioramenti chiesti da quei quattro scalzacani di spazzini negri. Ci avrebbe risparmiato King, i caporioni sindacali e tutta la banda di atei, i comunisti e rinnegati che si è portato appresso.
9: E la polizia federale?
11: La polizia federale, la stampa, la televisione... In che albergo hai detto che va il nostro beneamato reverendo?
9: Non l'ho detto ancora. Va al Lorraine Motel, un motel di negri.
11: Il Lorraine Motel, eh? Sì, sì, lo conosco, è in Mulberry Street. Finalmente King ha fatto una cosa ragionevole. Ma io voglio sapere in che modo il sindaco pensa di bloccarlo. Il tuo compito è questo. Il tuo compito è di muovere i dannati politicanti della tua specie per impedire a King di portare avanti la sua stramaledetta marcia e di fare di Memphis un'altra città negra.
9: Il solo mezzo è un'ordinanza federale che vieti la manifestazione o quantomeno la partecipazione dei non residenti.
11: E si può ottenere?
9: È fatta, mio caro. L'ingiunzione sarà emessa da un momento all'altro e allora King dovrà decidere o lascia perdere oppure si mette dalla parte del torto. In ogni caso per lui è la fine.
11: La fine? Non farmi ridere.
9: La sua posizione non è più solida come una volta.
11: Ah, davvero?
9: La sua popolarità sta calando.
11: E come lo sai?
9: Lo ha stabilito un sondaggio Gallup.
11: Ma è passato almeno un anno da quel sondaggio.
9: I suoi rapporti col presidente Johnson si sono guastati. Inoltre alcuni dei capi più in vista delle organizzazioni negre per i diritti civili e per l'uguaglianza razziale disapprovano apertamente la sua presa di posizione contro la guerra nel Vietnam.
11: Ma intanto collaborano all'organizzazione della marcia dei poveri su Washington. Lascia che finisca questa storia degli spazzini e vedrai, non li leggi i giornali tu? Ondate di 3.000 pezzenti alla volta dal sud al nord, da tutti i ghetti, si rovesceranno su Washington fino a quando il Congresso non avrà preso provvedimenti per i poveri. Come i flagelli dei tempi del faraone, ha detto King. E con i musi neri ci saranno i pelle rossa, i messicani, anche i rifiuti sociali della nostra razza. L'uguaglianza razziale è una cancrena. E bisogna trovare il modo di fermare King una volta per tutte. Se vogliamo che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. E bisogna trovarlo qui, a Memphis, prima che sia troppo tardi.
9: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
11: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
9: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
11: Ah no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni, avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

Abbiamo trasmesso la settima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Coretta King, Marina Bonfigli; Martin Luther King, Sergio Graziani; Abernathy, Fernando Cagliati; il pilota, Riccardo Perrucchetti; Papà King, Andrea Matteuzzi; AD, Mario Lombardini; la speaker dell'aeroporto, Armida Nardi; Tobia, Mico Kundari; primo razzista, Ennio Balbo; secondo razzista, Corrado De Cristofaro. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista, Francesco Novelli. Assistente musicale, Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono, Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia, Luciano Gristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E dopo lo sceneggiato continuiamo a scoprire altri aspetti della figura di Martin Luther King. Siamo su Rai Radio Tech e Te, Danilo Angelelli, questa volta con Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato a lungo dell'intersezione tra letteratura e teologia ed è pastore di una comunità protestante a Domodossola. Benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Con Falcone vogliamo proprio approfondire, per il tempo che abbiamo a disposizione, il Martin Luther King, pastore e teologo. Nello sceneggiato sentiamo King parlare del sermone della Domenica delle Palme che sta preparando. Mancano pochi giorni a quella festività. Un sermone che King però non arriverà a pronunciare, perché verrà ucciso il 4 aprile. La Domenica delle Palme del 1968 è stata celebrata il 7 aprile. Falcone, che sermone avremmo ascoltato?
1: Poco prima di partire per Memphis, quel 4 aprile del 1968, il padre, anch'egli pastore battista, dice a Martin all'aeroporto: guarda Martin, ricordati che non sei tu la fonte è il Vangelo. Io credo che il sermone per la Domenica delle Palme sarebbe tornato a quello che è il paradigma in cui affonda le radici tutto il pensiero di Martin Luther King, che poi darà dei germogli, dei getti e molte ramificazioni in termini di amore, compassione e giustizia sociale.
0: Nonostante gli impegni civili, Martin Luther King ha sempre predicato regolarmente. Che strumento era per lui la predicazione?
1: Ma anzitutto dobbiamo dire questo: Martin Luther King è un pastore della Chiesa Battista afroamericana. È un dato che spesso viene colto con superficialità, ma prima ancora di essere un attivista politico, un attivista per i diritti civili e, come lui stesso dice in un'intervista, un disturbatore della quiete, così è stato chiamato, un oratore, Martin Luther King rivendica questa identità affermando di essere fondamentalmente un ministro di culto, un predicatore battista. La Chiesa, dice, è la mia vita e io ho dato me stesso alla Chiesa. Non possiamo comprendere Martin Luther King prescindendo da questo dato. La predicazione non è che il veicolo, lo strumento, ed è una predicazione che nella sua grammatica, nella sua sintassi, nelle sue forme e nella sua essenza affonda a sua volta le radici in questo contesto, in questo milieu che è la Chiesa afroamericana.
0: King sostiene che la predicazione deve nascere dalle esperienze del popolo. Il ministro deve prendere il pensiero teologico e filosofico e inserirlo in una struttura concreta, in qualche modo anche semplificare, che ovvio lo sappiamo, non è mai o non dovrebbe essere mai banalizzare. Falcone.
1: Assolutamente sì, i suoi scritti e le sue predicazioni. In effetti questa parola non può essere mai qualcosa di puramente dottrinale, asfittico, deve adattarsi, deve declinarsi nella realtà della comunità afroamericana. Questo non significa che quella parola venga distorta, ma quella parola fornisce in effetti gli anticorpi, fornisce appunto il lessico stesso e la grammatica e la sintassi di un intero pensiero che raggiunge le persone là dove si trovano, nella loro realtà materiale. Una lingua che, in un senso molto reale, come fa Cristo, si incarna.
0: Martin Luther King, già nel nome, era in qualche modo scritto il suo destino, da Martin Lutero, il monaco tedesco che avviò la riforma protestante. King è ordinato pastore all'età di 19 anni, seguendo le orme del padre, come abbiamo già detto. Il cristianesimo di King si fonda su quali elementi?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo tornare a quello che dicevamo prima. Il cristianesimo di King nasce, si sviluppa e viene elaborato all'interno del contesto della Chiesa Battista afroamericana. Dopodiché ci sono tutta una serie di influssi che vengono a costituire in qualche modo altrettanti strumenti attraverso i quali Martin Luther King declina la propria esperienza nel concreto. In effetti la sua formazione è una formazione che trova, come dicevamo, il suo paradigma nell'Evangelo, ma va poi a svilupparsi trovando in diversi influssi altrettante modalità di implementazione di un intero messaggio. Io parlerei più che di fonti, in questo caso parlerei di convergenze sugli effetti. La sua formazione naturalmente va ben oltre quella di un normale ministro di culto battista all'epoca. Dopo gli studi liceali, lui studia al Morehouse College, dove viene in contatto con quello che è il social gospel, il Vangelo sociale, che trova un rappresentante presso il College di Atlanta in Benjamin Mays. Naturalmente il social gospel era stato sviluppato da Walter Rauschenbusch, ma poi non si ferma, va in Pennsylvania, studia al Crozer Theological Seminary. Qui deve fare i conti con il pensiero neortodosso di matrice bartiana di Niebuhr, che in qualche modo tempera quelli che sono dati trionfalismi del social gospel, ricordando quello che è il fardello dell'io, e questo fardello dell'io naturalmente può essere elaborato e redento soltanto entrando in contatto con quella che per Martin Luther King è una persona. Quando lui va a Boston trova un ambiente estremamente sofisticato, raffinato. Lui scrive la sua tesi dottorale. La sua tesi ora è una tesi di teologia sistematica, e fa i conti con Paul Tillich, e lui contesta la nozione di impersonalismo di Dio di Tillich, perché fondamentalmente riconduce il suo pensiero a quella che è la sua fonte, a quello che è il suo DNA teologico come in qualche modo rappresentante della Chiesa nera americana. E così lui vede Dio come persona che vuole raggiungere l'uomo, lo vuole riscattare laddove è, non lo vuole riscattare soltanto in termini spirituali ma anche materiali e sociali. In questo senso Dio per Martin Luther King è persona relazionale, è verità relazionale.
0: Falcone, il Vangelo come paradigma esistenziale, operativo ed escatologico nella Chiesa protestante afroamericana e in Martin Luther King.
1: E forse questo è il punto nodale, il Vangelo come paradigma del pensiero di Martin Luther King. Ma sì, perché il Vangelo fondamentalmente è la buona novella, la buona notizia di Cristo che muore, risorge, muore per caricarsi del male, dell'ingiustizia dell'uomo e risorge per restituirgli la propria giustizia, la propria vita, la pace, la riconciliazione. Tutto questo naturalmente ha una ricaduta spirituale per la comunità afroamericana, per Martin Luther King, ma tutto questo paradigma si innesta in quella che è la narrazione della vicenda di Israele. Questo è un punto nodale, un punto fondamentale. Io direi che tutto il suo pensiero va fatto ricondurre a questo aspetto. Israele in qualche modo prefigura nell'Antico Testamento la redenzione di Cristo, su tutto la schiavitù di Israele in Egitto e quindi la sua liberazione. Ecco, ora la Chiesa nera, come prima di lei l'elemento puritano, dice: io sono il novello Israele, il nuovo Israele. Ed ecco che questo nuovo Israele allora in qualche modo finisce per incarnare la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo proprio attraverso la sofferenza della schiavitù e quindi poi della segregazione razziale, della discriminazione. Quindi incarna la fede nella morte e nella risurrezione di Cristo attraverso quella sofferenza e il riscatto non più soltanto spirituale, ma come per Israele anche materiale e sociale. Ma tutto questo rientra in una prospettiva escatologica, perché in effetti se da un lato la redenzione spirituale può essere considerata un'escatologia realizzata, la redenzione, il riscatto materiale e sociale sono piuttosto un'escatologia inaugurata. Un'escatologia inaugurata che in qualche modo muove i primi passi in modo progressivo, che un giorno si compirà pienamente con la parusia. Ma il sogno di Martin Luther King sta tutto qui. Quel sogno non è una più illusione, ma appunto è una speranza incarnata, una speranza in qualche modo certa che tutto quello a cui aspira la comunità nera e l'integrazione all'interno dell'America un giorno si realizzerà pienamente. In questa speranza Martin Luther King non è allora soltanto un predicatore battista, non è soltanto un pastore, ma è anche il profeta d'America. Ma il profeta non fa che parlare al mondo, parlare all'America da parte di Dio.
0: Una figura che ha ispirato in maniera significativa Martin Luther King è Gandhi, con la sua resistenza non violenta. Ma lei, Falcone, ha anche citato Walter Rauschenbusch, pastore battista a cavallo del XIX e XX secolo, con il suo Vangelo sociale. La religione che trasforma la società ha un ruolo importantissimo se per Martin Luther King senso religioso e senso sociale camminano insieme, si compenetrano o cosa?
1: Si compenetrano e decisamente camminano insieme, dopodiché parlerei di cause ed effetti, tornando alle parole del padre di Martin Luther King, non dimenticare Martin che tu non sei la fonte è il Vangelo, ed è proprio in quella fonte che si estrinseca, che si declina sia in termini spirituali che in termini sociali e materiali, che abbiamo unità di questi due elementi, quello spirituale e poi quello sociale. Ma non ci può essere un riscatto spirituale senza che questo poi si declini in termini sociali. Tornando alla prefigurazione, al tipo di Israele, la redenzione di Dio sta proprio nella liberazione di un intero popolo. Questa realtà il mondo, la comunità afroamericana l'ha conosciuta da secoli. Il profeta Geremia recitava: c'è un balsamo a Galad, e interrogava il lettore: c'è un medico? Gli afroamericani nei campi cantavano sì, rispondevano sì, c'è un balsamo a Galad che sana le ferite, che guarisce l'anima affetta dal peccato, ma quel peccato ha tali e tante ramificazioni a livello sociale, ma come a livello politico. C'è da destrutturare tramite il Vangelo un intero mondo e ricostruirlo da capo, utilizzando come direttrici, da un lato l'amore e la compassione, dall'altro la giustizia sociale. E questa visione, appunto, fa dell'azione di Martin Luther King un'azione profetica.
0: Allora, torniamo ai luoghi e ad alcune date del cammino di Martin Luther King. Lui è pastore dal 1954 al 1960 alla Dexter Avenue Baptist Church a Montgomery, Alabama. Lì guida il famoso boicottaggio degli autobus dopo l'episodio di Rosa Parks, che si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un passeggero bianco. Poi si trasferisce alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta con il padre fino alla morte. Come era visto questo pastore che guidava lotte civili importanti, anche molto visibili? Come era visto dai bianchi soprattutto?
1: Non viene compreso. Quest'azione non viene compresa in particolare dall'elemento religioso protestante bianco, e parlo in particolare di un elemento pervasivo fondamentalista che si racchiude in qualche modo in questo pietismo autoreferenziale. E l'azione di Martin viene vista in qualche modo come slegata da quello che è l'insegnamento evangelico, quando in effetti non è che una declinazione di quello stesso insegnamento. E quindi tante sono le incomprensioni. Penso ad esempio a un Billy Graham che a un certo punto gli dice: ok Martin, hai fatto bene, la vostra lotta è una lotta meritevole, però forse ora è arrivato il momento di fermarsi qua, fermarsi là dove non era ancora stato raggiunto nulla. Ma per Martin quel riscatto era qualcosa di reale che doveva realizzarsi concretamente in mezzo alla comunità afroamericana. E d'altronde non esisteva teologia che non fosse teologia pratica, non esisteva teologia che non fosse una teologia incarnata. Non si poteva, come faceva l'elemento bianco, vivere una fede gnostica che scindeva la mente e la nozione, l'enunciato, dalla vita stessa.
0: E in che senso la sua teologia è radicata nel protestantesimo afroamericano e in che misura è invece universale?
1: Ma allora, è interessante notare una cosa: c'è un minimo comune denominatore che accomuna appunto un Martin Luther King, un Nelson Mandela, un Desmond Tutu. Tutte queste personalità lottano per l'emancipazione di un popolo e prendono le mosse da un pensiero protestante e da uno stesso paradigma evangelico. Come ho detto prima, il pensiero di Martin Luther King affonda le sue radici nella chiesa afroamericana, ma come la Chiesa afroamericana è in un certo senso un antitipo di Israele, così qualunque realtà comunitaria come quella afroamericana, come quella del Sudafrica o qualunque altra dimensione in cui la giustizia sociale non è realizzata, deve in qualche modo beneficiare dello stesso confronto, della stessa lotta, di una stessa visione. Ecco, è come se la realtà afroamericana diventi un microcosmo universale di tutte le lotte per l'emancipazione e la redenzione e il riscatto spirituale e sociale dei popoli.
0: Falcone, c'è un sermone o un discorso in cui emerge in modo particolare la fusione tra teologia e arte retorica?
1: Io direi che non dobbiamo cercare troppo lontano. Tutti i discorsi di Martin Luther King erano in un certo senso sermoni, e il discorso che viene pronunciato da Martin di fronte al Lincoln Memorial nel 1963 a Washington fondamentalmente è ricettacolo di tutti, come dire, i costrutti retorici propri della predicazione protestante afroamericana del tempo. Se noi andiamo ad analizzare quel discorso, noi vi troviamo appunto, e qui ritorniamo a quello che dicevamo precedentemente, un riferimento a promesse profetiche che riguardano Israele, ma i monti che vengono livellati, che diventano vallate, di cui parla Isaia, sono i monti che la comunità afroamericana deve scalare, ma quei monti vengono piano piano erosi e un giorno saranno interamente livellati. È una realtà microcosmica che però racchiude in sé un principio universale.
0: E il discorso del 1963 a Washington è sempre quello della I Have a Dream, va ricordato.
1: Esattamente.
0: Stiamo per salutarci, Falcone. Cosa può dire oggi la figura di King, pastore e teologo, al cristianesimo europeo?
1: Ma direi che dice una cosa fondamentale. Ci sono tutta una serie di effetti dell'azione di Martin Luther King che hanno portato a un cambiamento reale. Questi effetti però non possono essere scissi da una dimensione di fede, dal paradigma evangelico di cui dicevamo inizialmente. Ecco, forse va riscoperta questa visione, va riscoperto questo paradigma che però di nuovo non può diventare una realtà autoreferenziale, ma deve in qualche modo alimentare un'integrazione e una ricerca di giustizia sociale da cui il mondo non può più prescindere.
0: Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato dell'intersezione tra letteratura e teologia, pastore di una comunità protestante a Domodossola, e oggi è stato con noi. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E grazie a chi ci ha seguito. Torneremo con l'ottava puntata dell'originale radiofonico su Martin Luther King. Ci accompagnerà Riccardo Nuri di Amnesty International a proposito di diritti civili. Danilo Angelelli, Rai Radio Tecate, un saluto.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: secondi e 72 centesimi alle Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie e sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del Museo dell'Aeronautica Militare.
3: Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
4: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da super uomo.
2: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
5: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
3: Ecco, al di là del... gli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera. Ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
4: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre agli allenamenti che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
2: Ed ecco la concitata intervista per la RAI di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
6: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po' perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Mi ha corso meglio perché ho studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di stiglio? Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso il denaro di anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzata di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
7: Si racconta che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi il panino.
8: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
4: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo, tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
2: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
9: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato dai suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è stato di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
7: Allora, Henry, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scusi il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara con attività così diverse?
8: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Salvo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo, perché comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamola così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
7: una resistenza, certo.
8: Diciamo che era più o meno questa, quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
7: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un turista, sia
8: di un atleta. Ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa, a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista. fisica, però a livello mentale, ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
2: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
9: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto, perché poi appunto sono aneddoti, all'inizio quando lo conoscevo da poco lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico, e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 centesimi, sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io ho detto: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
7: La freccia del sud, come è stato soprannominato MMA, predilige i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
8: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto molto importante, un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista, non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui, quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, perché noi in atletica leggera la chiamiamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità, anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, cioè che chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte in 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
2: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
9: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo, ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
7: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
8: Si sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo, gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità.
4: però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono venute sotto questo punto di vista, cioè parliamo di gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 360 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
2: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuele Oliverio.
9: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formier, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui, quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare anche lui pugliese, e poi Moro gli disse cosa stai facendo, dice io sto finendo di fare l'ISEF, e gli disse quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche, e così Pietro ha fatto, ha finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
7: Se Andrew Howe dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
4: Se dovessi scegliere, sicuramente nel salto in lungo, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo, perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via dicendo, quindi è chiaro che per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce. Sono cresciuto, diciamo, tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano. E questa era la cosa che mi distingueva un pochettino di più, ovviamente i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quelle specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo, anche sotto, ho imparato ad amarla, come amo ovviamente il salto.
2: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
9: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla domenica sportiva. Lui diceva, ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla domenica sportiva che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta, perché non ricordo cosa dovesse dire, mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse, io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire, io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo, ma perché Pietro devi fare queste cose? E lui mi diceva, io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, farlo. Lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
7: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
4: Sì, si può dire assolutamente.
7: Nel caso suo,
4: assolutamente.
7: Nel caso suo è così.
4: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto di un lunghi, vista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portarlo a fare qualcosa di più, insomma, farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio
2: sotto questa forma. Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri, ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe, che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella, che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche, tutto del tempo, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma, più una più una meta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Senti, una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè è normale che c'è sotto certi punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo, questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavamo noi, abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Borzov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse sono stati campionati del mondo junior, quando fece 20 e 28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, che aveva fatto 20 e 50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza, è stato, insomma, per quei miei due anni fortunati, Saladino, Phillips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, su 60 metri, quindi chiaro, anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sì, al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi, e Manuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. Il punto, diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi è che per Pietro la parola mai e la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre: io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che fosse, che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera. Quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa, e poi non so, magari al futuro, perché lo stesso, per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima, quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare tre parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare, e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lags deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa, nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, è una... diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi... che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma, mi aiuta molte volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non lo so, death metal, horror, insomma, più chi ne ha di vita. Quindi sì, diciamo che la musica si ha fatto molto, molto parte.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo... frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Oggi, Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Ne ho parecchi. Sembra strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino ai ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente. Comunque noi gareggiamo con il nostro corpo e vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua, mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fa è vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha quattro cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse c'era anche, erano sorpresi perché molti pensavano ecco è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue quattro lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi. Tant'è vero, quando lui gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari. E mi ricordo che andarono da lui, gli dissero allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, io le relazioni me la scrivo da sola. E poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. E mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no è troppo lunga, allora si usavamo la funzione del conteggio delle parole nel perché volevano che lui scrivesse le relazioni. Lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo. Cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto per come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Edri, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo, magari anche un infortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, che purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle diciamo eccezionali,
3: esattamente, cioè,
2: molte persone possono avere in altri campi.
3: Esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista, magari prendere qualche ragazzo che è meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo, o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poterlo fare.
1: Manuele Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire però io noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che è più difficile trasmettere il sapere, perché poi uno sul proprio corpo sa gestire.
3: Sì, no, beh, lì è completamente diverso, cioè, dipende ovviamente da che parliamo, se parliamo di un atleta professionista che vuole diventare professionista, più forte, lavorare, cambiare, modulare, quindi mettersi in gioco e via dicendo, quello è sicuramente una cosa, purtroppo ho fatto io. Oppure parliamo di un ragazzo che deve crescere, che magari ha un talento, che deve partire, deve capire, deve vedere quello che deve fare, cosa seguire, cosa non fare. Ci sono molte, diciamo, micro tappe, tra virgolette, nella vita di un campione, di un atleta che può diventare un campione. Io nella mia vita, quando ero piccolino, ho visto molti campioni possibili, fenomeni completamente sparire per mille ragioni: non avevano più voglia, volevano cambiare qualcosa, l'allenatore non gli andava bene, tutta una serie di cose, magari non avevano, non so, gli impianti giusti per poter svolgere la propria attività, magari la scuola non glielo permetteva, non lo so, insomma ci sono mille situazioni che possono capitare e far sì che quel campione non raggiunga l'apice come l'ho fatto io, come ho fatto Pietro, come ha fatto Sara Simeone, come ha fatto Gianmarco Tamberi, come sta facendo adesso Jacobs, come sta facendo Tortu, De Salo, Dalia Gattari, insomma, diciamo, tra virgolette, tutti questi grandi campioni della velocità e quant'altro, che hanno svolto queste micro-tappe nel modo giusto, è questa che fa la differenza, che io vorrei essere quella persona magari a poterla fare, ad aiutare questi ragazzi. Però nel frangente, prima di quello, ci sono i campionati del mondo,
2: certo.
3: Ovviamente ci sono i campionati del mondo indoor, sono molto concentrato
2: su quello.
3: Su quello voglio svolgere, vorrei, diciamo così, chiudere la mia carriera, perché è molto probabile che questo sarà il mio ultimo anno, e chiudere, anzi, molto probabile sarà il mio ultimo anno, e svolgerlo e magari partecipare al campionato del mondo per salutare la prima leggera con grande onore.
2: Certo. Andrew, noi ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo un bocca al lupo.
3: Grazie a voi.
1: Per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno e bentrovati da Edoardo Melchiorri
1: e da Marco Curatolo.
0: Una puntata questa su Due Ruote in compagnia di uno dei protagonisti del ciclismo italiano, un grandissimo campione che è qui con noi. È un campione che ha vissuto una delle stagioni più gloriose di questo sport, gli anni 40 e 50.
1: E in linea con noi il leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni, benvenuto a Taccuino Italiano.
2: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Grazie Magni, buongiorno. Spieghiamo ai pochi che per ragioni di età non se lo ricordano l'origine di questo nomignolo, di questo appellativo. Perché leone delle Fiandre?
2: Beh, perché era una corsa un po' particolare e direi difficilissima per tutti i corridori non belgi. Io sono andato la prima volta nel 49 e ho vinto, e poi sono tornato nel 51, nel 50 ho vinto, nel 51 ho fatto la terza vittoria consecutiva, e quindi un giornalista di Tutto Sport, si chiamava Ruggero Radice Raro, fece l'articolo Il Leone delle Fiandre, e da allora questo appellativo mi è rimasto e non mi dispiace neanche tanto, perché in fondo insomma mi avesse chiamato Pecora mi sarebbe spiaciuto, insomma.
1: E posso crederlo che non le dispiace. Senta, raccontata come ce l'ha raccontata lei, così un anno sono andato vinto, un anno sono ritornato rivinto, sembra più facile che bersi un bicchiere d'acqua, queste tre vittorie al Giro delle Fiandre. Adesso noi vogliamo farle un piccolo omaggio, abbiamo preparato un ricordo di queste tre vittorie, un documentario d'epoca, in particolare dell'ultima vittoria, di quella del 1951, ma anche sulle altre due. Ascoltiamolo insieme.
2: Sì.
3: Così cominciò la grande impresa. 1949, Fiorenzo Magni vince in volata il suo primo Giro delle Fiandre. Neppure lui pensa che sia l'inizio di una eccezionale serie. 1950, il numero uno che porta sulla schiena anticipa al lieto auspicio l'ordine d'arrivo. Fiorenzo sarà nuovamente primo al traguardo, non più freccia che domina un gruppo in velocità, ma vincitore solitario. Ha conquistato due vittorie, come Gissel, Scott e Van Sembergen. Soltanto Guis ne ha ottenuto tre, ma non consecutive. Ed eccolo ancora col numero uno sulla schiena nella gara del 1951. 199 i concorrenti, coi belgi decisi a prendersi la rivincita. Invece il primo fra loro, Van Sembergen, non giungerà che sesto. Il campione del mondo, Scott, abbandonerà a 100 km da Gand. Lorenzo tira il collo a tutti. Nel gruppetto di nove fuggitivi soltanto la grande rivelazione Petrucci gli resisterà, e giungendo quarto al traguardo passerà al comando del trofeo de Grand Colombo. Freddo, vento, pioggia, grandine sono vanamente coalizzati contro il dominatore della gara. A 70 km dall'arrivo si è liberato di tutti e ormai il suo trionfale successo è assicurato. Ma diciamo bravo anche a Petrucci per essersi affermato in campo internazionale. Ed ora accompagniamo Fiorenzo nella sua apoteosi verso quel traguardo che ancora una volta taglierà solitario, realizzando quella che ne sarà una delle più memorabili imprese ciclistiche di tutti i tempi. Non posso parlare, mi sento commosso, dirà alla radio. Anche per questo ti vogliamo più bene, Fiorenzo, autentico leone delle Fiandre.
0: Il Giro delle Fiandre del 2007 è stato vinto da un altro italiano, Alessandro Ballan. Io non so, Fiorenzo, se lei segue ancora questa corsa. Allora ci spieghi un po' una cosa, ma il tracciato delle Fiandre è simile, è uguale a quello in cui correva lei? C'è ancora il celebre muro, il muro di Grammont?
2: Sì, il muro di Grammont c'è ancora, è come allora, però c'è molto più asfalto nel complesso della gara. E quando nel 49 sono andato per la prima volta e sono andato a vedere il percorso degli ultimi 50 chilometri, e ho detto, ma come facciamo a passare di qui? Mi sembrava una cosa impossibile, erano delle piccole stradine piene di buche, piene di questo pavè, ma non è pavè ciottoline, è pavè con delle pietre che c'era 20 centimetri da una a un'altra. Quindi, e invece ho scoperto che era la mia corsa, perché io ero già allora 75 kg e quindi mi ero attrezzato, però mi ero fatto fare le ruote in legno, i tubolari più grandi, la gomma più al manubrio. Insomma, ero andata a queste trasferte con un'organizzazione, purtroppo senza la casa, perché per due volte sono andato come isolato. È stato fortunato perché non mi è mai successo di forare. altrimenti sarebbe stato un guai. Comunque ho scoperto che era la mia corsa.
1: Sì, insomma, la scoperta vincendola tre volte, insomma, niente male, una maniera interessante di fare queste scoperte. Però io sono un appassionato, guardo spesso il Giro delle Fiandre. Il muro di Grammont è probabilmente una delle cose più difficili che esista nel ciclismo, cioè sì. È un muro talmente ripido che ci sono ciclisti che scendono dalla bicicletta, lo fanno a piedi, in un certo senso è quasi la negazione del ciclismo. Era così anche ai suoi tempi?
2: Era peggio, perché oggi hanno dei rapporti, possono andare in cima a un muro, diciamo, perché hanno dei rapporti molto moderni. Ma ai nostri tempi non c'era il rapporto così, quindi molti scendevano, insomma. E io invece l'ho fatto a fatica, ma senza scendere, ma io l'ho fatto per tre volte da solo il muro, sempre isolato da solo, e è una cosa allucinante con i rapporti che avevamo anche all'epoca.
0: Ricordiamo che Fiorenzo Magni è classe 1920, perciò parliamo veramente di un'epoca lontana da noi. Magni, vogliamo spiegare a chi è abituato al monopolio del calcio che cos'era il ciclismo a quel tempo per le masse popolari e come si decideva di scegliere la bicicletta?
2: Intanto posso dire che io nel mio ufficio dove lavoro ancora come 50 anni fa, ho una gazzetta dello sport, ho le tre gazzette dei miei tre Giri d'Italia. E nel 51 c'è Magni vince, mi sembra, 38esimo, 39 nel Giro d'Italia, nove colonne con degli articoli di Brera, di Ambrosini, dei grandi giornalisti che seguivano il Giro allora, e a fondo pagina c'è 10 centimetri, 12 centimetri, due colonne o tre colonne, per 10 centimetri al Milan lo scudetto tricolore. È inutile fare commenti. Quindi voleva dire che nel mondo, non solo in Italia, in Europa, il ciclismo era il primo sport.
1: Ci incuriosisce sapere come è entrata la bicicletta nella sua vita. Se la ricorda questa prima bicicletta?
2: Me la ricordo perché ero un bambinetto. Io intanto ho imparato una bicicletta a 12 anni, 13 anni. Poi mio babbo mi aveva regalato una bicicletta normale, col carte, col manubrio, con i freni a bacchetta. Vedete che c'hanno le persone che allora, come adesso, ma allora di più, andavano a lavorare. Io nella mia zona dove abitavo, io nella Valle di Bisenzio, Vaiano, era la strada che facevano i campioni per gli allenamenti. Allora parliamo di Aldo Bini, che ha vinto in Lombardia, grande corridore, Gesto, Cipriani, erano i corridori della zona. Bartali era già un po' più lontano perché stava a Firenze, e io andavo con questa bicicletta dietro a loro, perché vicino a noi c'era una grande salita, Montepiano si chiamava. Quindi vedevo che andavo bene, ma insomma ero un ragazzotto, 14 anni, 15 anni. Allora il mio babbo mi ha comprato una bicicletta da corsa, da Coveri, che poi il figlio è diventato il grande stilista Coveri, che è mancato qualche anno fa, e ho cominciato la mia carriera. Oggi le famiglie portano i figli in tutti gli sport, specialmente nel calcio, in atletica, nel ciclismo, accompagnano con la macchina. Allora io andavo di nascosto, perché non esisteva, uno poteva farlo il ciclista, lo sportivo. Prima bisognava lavorare, poi pensare a studiare, E così la prima affermazione vera e propria l'ho fatta la quarta corsa, la quinta corsa, vicino a Firenze, paese, siamo a San Donnino. Siamo scappati su una salitella, io e Martini, che poi è diventato il mio grande amico, fraterno amico, e lui ha vinto, io secondo. E di lì è cominciato, perché dopo, il piazzamento, poi ho vinto, ho rivinto, piazzamenti, poi sono passato allievo l'anno dopo, sono diventato campione toscano, e poi sono passato ai dilettanti, ho fatto la mia carriera da dilettante con dei buoni risultati, e poi ho fatto il professionista dal 41 al 56, insomma.
0: E ci piace molto la modestia con cui racconta i suoi esordi, anche i suoi successi. Senta, passiamo da uno pseudonimo a un altro, uno che ci piace un po' di meno, da Leone delle Fiandre a Terzo Uomo. Lei ha gareggiato tantissimo con Coppi e con Bartali, a volte forse questa posizione di terzo incomodo può averle giovato, a volte può essere stato scomodo. Ci racconta intanto in breve, poi tanto ci torneremo su questi duelli, su queste cose, come sentiva e come viveva questa situazione?
2: Posso dire di essere stato fortunato a avere corso con questi grandi campioni, perché poi aggiungiamoci Kublik, Coble, Bobet, Wartenberg, perché nella vita è più facile perdere che vincere, in tutti i campi, non solo nello sport. E imparare a perdere è una bella lezione di vita. Questo dualismo di Kopp e Bartle io l'ho vissuto con molta, diciamo, anche allegria, perché non so, io ero amico di tutte e due, però erano degli avversari, non dei nemici, degli avversari che giudicavo più forte di me, e io dovevo inventare tutte le mie grandi vittorie, le vittorie che ho fatto, studiando i percorsi, studiando dove poter attaccare, insomma, è stato un ragionamento anche di tattica a tavolino, insomma. Poi naturalmente tu dici certe cose e poi la corsa devi cambiare tutto, perché non è che lo sport è come giocare a dama, Il grande tennis, il grande campione che era Alfredo Binda, cioè, e che vuoi i garoni sono le cosce, sono le gambe. Il mondo sarà diviso, anche se loro, sia l'uno che l'altro, erano dei grandi campioni, ma di gente umana, gente per bene, però si sono dovuti adeguare, insomma, a questo dualismo, che poi è quello che ha fatto grande il civile nel dopoguerra.
1: Magni, ecco, a proposito di questo dualismo, adesso le facciamo ascoltare un duetto canoro molto famoso tra Coppi e Bartali, al musichiere di Mario Riva. Tra l'altro poi sarà un'occasione anche per riflettere insieme un po' sul rapporto tra ciclismo e mass media. Qualcosa abbiamo già detto, no? A proposito della popolarità sui giornali del ciclismo, poi parleremo magari anche del rapporto con l'allora nascente televisione. Intanto ascoltiamoci questo duetto.
2: Sì, grazie.
4: Le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi, come perdevi. Ti ricordi quella volta che t'ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai, mio comandante, nel vedermi pedalar? Ti dirò, seduta stante, che è tutto da rifare.

0: o la bicicletta o il microfono, c'è poco da fare.
1: Qui ha vinto Bartra, è più intonato lui.
0: La televisione nasce nel 54, e lei vince il suo terzo giro nel 55 e nel 56 riesce ancora a piazzarsi secondo a 36 anni, che al tempo sembrava un'età infinita, adesso si dice ancora che uno è ragazzo. Vi accorgevate che forse bisognava dedicarsi un po' alla televisione?
1: No, non entrava nel nostro pensiero. Erano due cose ben distinte. Sapevamo che l'avvenire era la televisione, però non perdevamo tempo in generale. Noi eravamo affezionati alla radio. Io per esempio, tutt'oggi passo più tempo a sentire la radio che alla televisione, perché fin da allora ha avuto dei grandi giornalisti che hanno fatto il ciclismo, esperimenti di ciclismo alla RAI. E quindi non pensavamo che dovevamo truccarsi, dico una battuta così sciocca, per andare in televisione, perché avevamo altri ideali, altri pensieri, tutto un insieme di cose. La televisione sì, abbiamo capito dopo, adesso io lo capisco, se negli anni 50 ci fosse stata la televisione con questo dualismo Coop e Bartoli, potete immaginare cosa sarebbe diventato. Lo era già il ciclismo il primo sport in Italia, ma sarebbe stata una cosa indescrivibile.
2: Magni, la sua prima grande vittoria, lo abbiamo già ricordato, è stata quella del Giro d'Italia nel 1948, e tra l'altro è stato lo stesso anno in cui la vittoria di Gino Bartali al Tour de France contribuì poi a placare gli animi in Italia dopo l'attentato a Togliatti. Questo sempre a proposito di questo grande rilievo popolare che aveva il ciclismo a quei tempi. Quella sua vittoria al Giro d'Italia fu però accompagnata da qualche polemica. Sì. Adesso ascoltiamo un altro documento d'epoca, poi lei ci racconterà magari la sua versione di quei fatti e di quel giro.
3: Fuga e vittoria di Vincenzo Rossello. Cessione della maglia rosa da parte di Magni, ma solo per 48 ore. Sedicesima tappa, Auronzo Cortina. La fiaba delle Dolomiti ridesta la fiaba di Coppi, alleato delle altezze. Primo al traguardo di Montecroce. Diciassettesima tappa, Cortina Trento. Coppi ha un patto magico con questi monti. Rinnova a Trento il distacco di Cortina. Cecchi, previa foratura e cascatone, restituisce la maglia rosa a Magni, che la terrà da conto. Ma è vero che Magni ha socializzato il Portoi con le braccia dei suoi aiutanti? La giuria lo penalizza di 2 minuti, pochi per Coppi, che per protesta si ritira. Peltroni della RAI tenta invano di rimetterlo in onda. Un'altra onda si propaga. Coppi e la sua squadra si sono ritirati. Bartali si sente profeta. L'aveva detto, Coppi non vincerà il giro. La Trento-Brescia penultima tappa si semplifica in una volata a 5. Bertocchi, Rossello, Salimbeni, Ausenda e Boff. Bertocchi conquista la vittoria di Brescia. Ultima tappa, finale in minore, malinconica scampagnata. I girini non corrono sulla strada, ma sulla polemica. Bocca amara per l'abbandono di Coppi. Lo si vedrà al Vigorelli, dove Magni, l'eterno secondo, vorrà essere primo nell'ultima volata e ha vinto il giro.
0: E il cronista dice: Magni ha socializzato con le braccia dei suoi aiutanti. Coppi si ritira per protesta. Insomma, è passato mezzo secolo, forse anche qualcosina di più, 60 anni quasi. Magni, ma che è successo?
1: Meno male, lo sport fa giustizia da solo alla fine, perché se io avessi vinto solo quel giro avrebbero potuto dire che c'è stato dell' imbroglio da parte mia. Però ne ho vinte ancora due volte secondo, sono stato maglia gialla per 4-5 anni, una volta ero maglia gialla e la squadra era si è ritirata, avrei potuto fare un risultato molto importante, quindi posso dire questo, che la persona coinvolta era Magni e Coppi, e Coppi non ha mai smesso di scusarsi di quel gesto che ha fatto la Bianca di non partire quella mattina, perché la trovava una cosa ingiusta. Io ho ingoiato un boccone amaro, però mi sono rifatto negli anni successivi, dimostrando che le corse a tappe erano un po' la mia forza come atleta.
2: Quindi diciamo che la responsabilità della polemica non era di Coppi, ma della Bianchi, che era la squadra di Coppi, e quindi
1: bravo.
2: Diciamo che questo episodio poi non mutò, non influenzò negativamente i suoi rapporti con Fausto Coppi.
1: Anzi, si stimentarono di più, perché come i secondi arrivati, il terzo arrivato, ma stringe la mano al vincitore e si inchina alle sue gesta, Coppi in questo caso si scusava con me per il gesto che ha dovuto fare per la Bianchi, l'ha obbligata a fare questa cosa. Quindi con Coppi poi eravamo coetanei, si andava qualche volta in vacanza assieme, parlavamo di 47-48, allenamenti in Riviera ci trovavamo perché lui abitava in Riviera e io andavo in Riviera Ligure sempre per gli allenamenti. Quindi c'è stato un rapporto così amichevole, come ci siamo fatti dei favori durante le corse.
2: Per esempio mi ricordo di una fuga a due nel 1955, proprio quel Giro d'Italia che lei vinse per la terza volta, in cui eravate lei e Coppi a staccare Nencini.
1: E quando è Coppi il giorno dopo, ma, si faceva San Pellegrino Vigorelli, mi è venuto vicino e mi ha detto, ieri mi hai fatto soffrire perché abbiamo fatto 170 km di fuga a 165 assieme. Per me è stata la vittoria più bella della mia carriera e la corsa più bella della mia carriera. E lui mi ha detto, guarda, sono qui, stai tranquillo che io non mi muovo, c'era da fare la Madonna del Ghisallo, eccetera, eccetera. E quindi per dire la stima che avevamo fra noi due, insomma.
0: E a Bartoli è legato un altro momento piuttosto complicato della sua carriera, una vittoria annunciata, quella al Tour de France, che invece venne infranta da una richiesta molto esplicita fatta da Bartoli di far ritirare la squadra. Vittoria annunciata perché lei, Fiorenzo Magni, era maglia gialla. Ancora una volta, passati 60 anni, una grande occasione perduta, rimpianti, è passato troppo tempo, non gliene importa più niente. Come stanno le cose?
1: Le cose stanno, la federazione ha sbagliato a ritirare la squadra, non avrebbe dovuto farlo e avrebbe dovuto ribattere, va a casa, chi vuole rimanere rimane, maglia gialla. La federazione ha deciso di andare a casa e io mi sono messo, ho detto signor sì, perché credo che la morale di una persona sono anche i rispetti delle gerarchie e di tante cose che nella vita ci sono. Oggi non sono a dire che avrei vinto, sono a dire che avevo finito i Pirenei, la tappa più dura dei Pirenei, Cinque Colli, ho messo la maglia gialla e quindi c'era ancora le Alpi. Cuble non è che è arrivato tante volte avanti a me con questa tappa, è sempre arrivato dietro, avrei potuto lottare per la vittoria. Mi sono dato una parola d'onore a me stesso e non l'ho mai detto il perché e per come la squadra si è ritirata, e anche adesso a malincuore, perché siete molto amabili, molto gentili voi due che mi intervistate, devo dire con amarezza che da niente ve niente, e mi fermo qui per dire che la squadra ha sbagliato.
2: Diciamo che il motivo ufficiale fu quello che, insomma, si protestava contro il trattamento subito dai francesi.
1: Questo non c'è dubbio che c'è stato.
2: Qualcuno ventilò l'ipotesi che Bartali non fosse proprio contento di come stava andando quel tour.
1: No, lo dice lei, io non lo dico, non l'ho mai detto e non lo dirò anche adesso. E non so quante cose ho fatto, mi sono ritirato due volte. Lei pensa che nel 56 sono caduto, mi sono rotto la clavicola, sono andato all'ospedale, ho detto che mi devo ritirare. Ho detto no, domani c'è riposo, aspettiamo, parliamo di Giro d'Italia del 56, eravamo a Livorno e il medico no, lei non può, io mi metto una fasciatura, domani parto. Cosa avevo fatto? Abbiamo scoperto che oltre la clavicola avevo rotto anche l'omero, ecco. Quindi io si immagina se io mi sarei ritirato al Giro di Francia con il mio carattere così di sopportazione, non è un pregio, perché madre natura, mia mamma e mio papà avevano fatto, che anche adesso io sono uno che non sono un lagnoso.
0: Allora passiamo a una caratteristica che mi sembra che faccia parte appunto di Fiorenzo Magni, la capacità imprenditoriale, un certo intuito per certe cose. Lei nel 54 si inventa la sponsorizzazione, diciamo, sì, le cose come stanno, cioè le squadre.
1: È il mio fratello d'occhiello.
0: Perché le squadre ciclistiche erano in qualche modo legate ad aziende collegate al mondo della bicicletta, cioè o erano costruttori o in qualche modo ronzavano intorno a questo. Invece la sua squadra nel 54 diventa la Nivea Fuchs e per Bravo. Gli anni successivi. Ma come gli venne in mente questa cosa? La prima volta è veramente difficile da concepire.
1: È stata difficile, ma ogni traguardo è raggiungibile se tu pensi di raggiungerlo. Correvo per la Canna di Varese, famoso Canna, il primo vincitore del Giro d'Italia, c'era il figlio che seguiva, dopo il Giro Lombardia, e mi ha detto: io Fiorenzo mi spiace, ma l'anno 21 non posso più spendere questi soldi, perché erano in crisi le biciclette. E allora mi sono trovato senza la squadra e facevo fatica a trovare delle soluzioni, trovavo che non erano adatte al mio pensiero. E allora pensavo, ma non posso inventare qualcos'altro. Ma inventare qualcos'altro vuol dire cambiare i regolamenti italiani e internazionali, col mondo del settore contro. Allora gli atleti non è come adesso partecipavano alle riunioni. C'era un'assemblea a Torino della federazione, io ho partecipato senza diritto di voto, senza poter parlare. Ho parlato nei corridoi dicendo che per me questo è l'avvenire, se voi mi autorizzate io cerco poi lo sponsor. Allora si parlava di abbinamento. In questa assemblea è stato approvato che gli abbinamenti voleva dire lo sponsor e la bicicletta, infatti si chiamava Nivea Fuchs. E questo fu fatto con molti sacrifici, con molte difficoltà, ma fu l'avvenire del ciclismo e non solo del ciclismo, perché poi seguirono tutti gli altri sport. Ecco perché ho detto questo è un fiore all'occhiello della mia carriera, direi imprenditoriale, perché io ho fatto la squadra, ho comprato l'automobile, pagavo l'albergo, pagavo i massaggiatori, la Nivea mi ha dato una cifra e io devo stare in quella cifra lì. Alla fine sono arrivato a fine anno e a me era rimasto niente. E allora i padroni della Zimmer, i signori Zimmer svizzeri, mi riempirono di lire, perché allora aveva avuto un grande successo, grande pubblicità, e io quel conto che avevo fatto voleva dire che a me non era rimasto quasi niente, anche se io facevo i contratti per il cambio, il manubrio, i tubolari, e questa è una roba mia personale. E quindi questo è stato, direi, un grande vantaggio, anche se oggi penso in generale, infatti in generale, non solo per il ciclismo, credo che abbiamo superato ogni limite di decenza per i denari che si spendono e che si pagano gli atleti, perché credo che gli atleti dobbiamo pensare anche all'avvenire, ci deve pensare anche al dopo per far fare del lavoro, non solo pedalando o dando i calci alla palla, ma pensare non solo alla discoteca, ma anche a sistemarsi per l'avvenire.
2: Fiorenzo Magni, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è più molto, anzi diciamo sì. che sta per terminare. Io sì, vorrei ricordare che lei, una volta conclusa l'attività agonistica, ha continuato a lavorare nell'ambiente del ciclismo, è stato commissario tecnico della Nazionale, è stato dirigente, presidente della Lega Professionisti.
1: Sì.
2: Lei già era arrivato da solo a parlare del ciclismo di oggi in questa nostra conversazione. Io vorrei chiederle come vive lei, vecchio campione, dirigente, questa deriva del ciclismo odierno in cui le classifiche ormai si fanno a tavolino dopo le analisi di laboratorio. Si intravedeva qualcosa di tutto questo anche ai suoi tempi? Si immaginava che si sarebbe potuti arrivare dove siamo arrivati?
1: Sono molto, molto, molto deluso. Sono amareggiato. Adesso poi sembrava che le cose si fossero raddrizzate, adesso questo nuovo scandalo di questo basso che io non sempre considerare una persona seria, una persona per bene, eccetera, eccetera, questo che sta succedendo mi ha fatto molto male. Questa ultima botta è una botta molto, molto importante e ci chiede di pagare le conseguenze. Vede, la frase che mi dicono in tanti: e voi cosa prendevate? Noi prendevamo, allora c'erano la simpamina e la stenamina. Io non potevo prendere la simpamina, prendevo la stenamina perché era molto leggera. Con quattro pillole di stenamina facevo il Giro d'Italia. La tappa cronometro, il tappone e una a secondo. Oggi questi farmaci è come prendere la camomilla, l'acqua minerale. Sentendo, io non sono addentro le cose che cambiano il sangue, mettono il sangue additivato, tutte queste birbonate che credo che è una falsità del risultato della corsa, deve vincere il migliore, non quello che per primo ha inventato certi prodotti. Quindi sono molto amareggiato e con la speranza che la nuova generazione capisca, però vede, qui si entra un argomento molto difficile. Io non voglio giustificare i corridori, per l'amor di Dio, ci sarà chi ha sbagliato e ha pagato e pagherà ancora giustamente, però anche l'entourage, voglio dire, io non ho mai sentito che ha pagato un medico, un direttore sportivo, e quindi non credo che l'atleta a 20 anni, 21 anni, di sua iniziativa inventi certi prodotti. Credo che ci sia un entourage che andrebbe molto purificato.
0: E si avvicina davvero la fine di questa trasmissione dedicata a un grande protagonista del ciclismo italiano, Edoardo Melchiorri.
2: E Marco Curatolo.
0: Saluto e ringrazio gli ascoltatori, ma vi vogliamo lasciare con la voce di Fiorenzo Magni. Fiorenzo, ma lei va ancora in bicicletta?
1: Io sono andato fino a qualche anno fa, poi abitando qui fuori Monza, e sono un po' in collina e quindi la salita non andava bene allora. E adesso andrebbe ancora peggio, quindi, però mi muovo molto perché sono il primo a arrivare in azienda ancora, lavoro ancora 10-12 ore al giorno e sono molto contento, sono ben coadiuvato dai miei figli, i miei genero, i miei nipoti, e quindi sono ancora attaccato al lavoro, mi diverto lavorando e questo è molto importante.

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
1: Musica in Italia continua a proporre selezioni musicali tratte dai concerti che tra novembre e dicembre del 2025 si sono tenuti al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma nell'ambito del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di RAI Radio Techetè. Oggi è la volta del concerto Dialoghi di Pace, che si è tenuto l'11 dicembre e che ha visto protagonisti i due musicisti Ziad Trebelsi e Gabriele Cohen. Il primo è stato un membro storico dell'orchestra di Piazza Vittorio e di recente ha fondato la Babel Nova Orchestra, mentre Gabriele Cohen è un sassofonista virtuoso capace di esplorare la tradizione del jazz, della musica klezmer e della world music. È stata una serata all'insegna del dialogo tra le diverse culture e le religioni che da sempre animano il Mar Mediterraneo, dalla musica araba ed ebraica alla tradizione cristiana, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo proprie composizioni originali. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

Bene, adesso questo è l'ultimo brano, mettetevi comodi perché è molto articolato e ha una buona presenza di elettronica. È il brano di Ziad, si intitola Sussurri.

0: Grazie.
1: Gead Traversi.
0: Gabriele Con.
1: Simone Pulvano.
0: Marco Lotto.
1: Grazie.
2: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi. Cocktail Party di Thomas Stearns Eliot. Adattamento radiofonico di Guido Fink. Con Sara Bertelà, Riccardo Bini, Delia Boccardo, Massimo De Frankovic, Franca Nuti, Massimo Popolizio, Davide Sebasti. Regia di Luca Ronconi.
1: Seconda parte.
2: C'era una porta e non sapevo aprirla. Non riuscivo a sfiorarne la maniglia. Come potevo uscire da quel carcere? Cos'è l'inferno? Forse siamo noi? La nostra solitudine? Non c'è modo di evadere. Sì, è soli.
3: Edward, si può sapere cosa dici? Stai parlando da solo, ma non riesci a parlare con me? Almeno un momento?
2: Appena ieri. Tutto è cominciato e ora vivo con questa condanna ogni giorno, ogni ora, senza fine.
3: Tu devi avere un forte esaurimento.
2: Non lo dire!
3: Perché? Forse conosco un medico capace di aiutarti.
2: Se ho bisogno di un medico, lo scelgo senza che prima tu gli dica tutto dal tuo punto di vista. Ma non credo che potrò andarci. Io qui sono all'inferno, dove i dottori non ci sono, o almeno non esercitano più la medicina.
3: D'accordo, Edward. Ma anche all'inferno si può essere pratici. E sai bene che io lo sono. Molto più di te.
2: Ah, già. Tu sei tanto pratica. Ricordo come incartavi tutto con gran cura e poi dovevi riaprire i pacchetti avendone scordato il contenuto. Non sono mai riuscito a insegnarti, dopo che avevi usato il dentifricio, a chiudere il tubetto.
3: Sei sconvolto, ora vedo che è inutile discutere. Finirai, prima o poi, per accettare i vecchi compromessi.
2: Non ti ho detto che d'ora in poi sarò un'altra persona?
3: Oh, sì, l'hai detto. C'entra in questo il fatto che Silia parte per la California?
2: Silia va in California?
3: Sì, con Peter. Ci sarebbe da ridere, non trovi?
2: Dio mio, fammi tornare indietro. Fammi tornare a ieri, quando ancora credevo di aver fatto la mia scelta. Quale demonio ha lasciato socchiusa la porta, permettendo a questi dubbi di entrare? E intanto sei tornata. Tu, l'angelo della distruzione, basta un tocco lieve delle tue mani e tutto crolla nella rovina. Dio, che cosa ho fatto? Il serpente, la piovra. Non mi resta che diventare l'essere mediocre che tu hai sempre voluto.
3: Basta, Edward. Io vedo che non riesco a farti ridere e nemmeno a convincerti a vedere un medico. Non so cos'altro fare. Do un'occhiata in cucina, ma per cena dovremmo uscire. Intanto il mio bagaglio è ancora nella hall. Chiedi al portiere di portarlo di sopra, per favore.

0: Signorina, ricordi che i pazienti che intendo visitare stamattina non devono incontrarsi fra di loro.
1: Oh sì, dottore, tutto sistemato. C'è anche il signor Gibbs.
0: Faccia passare.
2: Scusa, a che ora vedrai Edward?
0: Alle 11. Alex, è l'ora solita. Dimmi, è stato difficile convincerlo?
2: Anzi, gli dispiaceva di aspettare ben 4 giorni prima della visita.
0: Lo scopo dell'attesa è solo quello di indebolire la sua resistenza. Ma si fida di te, del tuo parere?
2: Direi di sì. Non è che mi consideri intelligente, ma ben informato. Uno che sa indicare bravi medici, ottimi negozi di vestiario. E poi era già pronto a consultare qualunque medico, purché non segnalato da sua moglie.
0: Ah sì, l'avevo detto. Lei non doveva nominarmi mai.
2: Ora si sente soddisfatto. Spera che tu lo chiuda presto in una clinica e che Lavinia ne avverta il rimorso. È ben felice di essere malato.
0: Eh sì, questo gli consente di sfuggire ai suoi sensi di colpa e insieme vincere la guerra con sua moglie. Signorina, faccia pure passare il signor Chamberlain.
2: Avrai il tuo da fare stamattina. Esco qui, dall'uscita di servizio. Torno più tardi, quando avrai finito.
0: D'accordo. Si vuole accomodare, signor Chamberlain?
3: Lo sospettavo anche prima di entrare che l'ospite dell'altra sera e il dottor Riley fossero una persona sola. Ma pensavo che questo fosse un altro dei miei sintomi. Non dovevo seguire questa volta i consigli di Alex, un amico, che ovviamente non la conosce. Chiedo scusa, meglio che me ne vada.
0: Ma perché? Lei non se ne va affatto. Signor Chamberlain, sbaglio? O stava per farmi una domanda?
3: L'altra sera da noi era mia moglie che l'aveva invitata. O addirittura che l'aveva mandato di proposito.
0: No, non ero invitato. E la signora ignorava che io sarei venuto. Io sapevo chi avrei trovato, signor Chamberlain. E in parte conoscevo gli altri ospiti.
3: Ma lei, mia moglie, l'aveva già vista?
0: Oh, sì.
3: Dunque questa è una trappola.
0: Perché? Lei comunque non può farci nulla. Dica invece perché voleva consultarmi.
3: Creda, non mi lamento del ritorno di mia moglie, anche se lei, dottore, mi aveva dimostrato poco prima che era meglio per me che non tornasse. Chiedo soltanto. Lei si era reso conto che io non ero in grado in alcun modo di prendere qualunque decisione.
0: Davvero pensa che senza sua moglie la sua vita sarebbe più felice?
3: Non lo so, guardi, ma sono convinto che non sarebbe peggio di così.
0: Sarebbe invece molto, molto peggio. Poteva rovinare 3 persone con la sua indecisione. Ed ora invece ne rimangono 2, che in certo senso lei può ancora salvare dal disastro.
3: Ma crede che io sia capace di agire? Se così fosse, io non sarei venuto. Io qui sono un paziente. Se il mio caso non la interessa, posso andare altrove.
0: Crede dunque di essere malato?
3: Ma francamente penso che un dottore se ne dovrebbe accorgere da sé. Almeno 2 persone mi hanno detto che sono ormai sull'orlo di un collasso o di un esaurimento.
0: Sono termini che possono significare tutto e niente.
3: Ma il mio caso, ho scoperto, è alquanto insolito.
0: Ah, certo. Tutti i casi sono unici e tutti si somigliano fra loro.
3: Dottore, pensa di mandarmi in clinica?
0: Lei ha un po' troppa fretta. Signor Chamberlain, ci sono tante cliniche diverse. Ci sono anche malati per i quali la clinica è del tutto sconsigliabile. Prima di tutto è il caso di vedere che cos'è che non va.
3: Vede, io temo che il mio caso sia insolito. Io non credo più in me stesso. Mi sembra di aver perso la mia, come dire, personalità?
0: Allora il caso non è affatto insolito. Serio, senz'altro, ma molto diffuso.
3: Da bambino, mi ricordo.
0: Io preferisco che lei cominci dal presente e torni indietro solo se necessario.
3: Vede, io sento di essere inconsistente e ne ho paura.
0: Già, io potrei farla sentire importante. E lei direbbe che cura fantastica e poi continuerebbe a far del male a sé e agli altri. Creda, buona parte di tutto il male che esiste nel mondo è dovuto a persone che ritengono di essere importanti o che ne avvertono il bisogno costante.
3: Ho fatto dunque tanto male?
0: No, non quanto le piacerebbe credere. I suoi limiti sono molto precisi, sia nel bene sia nel male. Ma cosa le è accaduto? Da quando l'ho lasciata?
3: Mi è bastato soltanto un quarto d'ora con mia moglie perché capissi, e in modo ancora più acuto che nel passato, il peso di quel ruolo che lei mi aveva imposto con la forza implacabile, sorda, disumana che hanno le donne. Quando Lavinia mi ha lasciato, mi sono sentito un guscio vuoto. A questo dunque mi aveva ridotto. La sola idea di vivere con lei non la sopporto, eppure al tempo stesso senza lei non esisto. E allora voglio, dottore, che lei mi metta in clinica. Mi ascolta?
0: Deve avere pazienza, signor Chamberlain. Io preferisco stare ad osservarla. Le permetto di dire quel che vuole, ma prendo nota di quanto non dice.
3: Ho sofferto una volta il male fisico, ma ora temo la morte dello spirito più che quella del corpo. Aspetto solo che lei mi mandi in clinica. Non posso tornare a casa, né restare al circolo per più di 7 giorni. Quanto dista la clinica? Si ricordi che mia moglie non dovrà mai sapere dove sia.
0: Il viaggio è lungo. Prima di decidere la terapia più adatta è necessario che io ne sappia di più. È piuttosto raro che un caso sia del tutto personale. Proprio in questo momento ho una paziente che presenta dei sintomi assai simili a quelli di cui soffre lei. Perdoni la procedura insolita, ma voglio che voi due vi incontriate.
3: Ma lei scherza? Questo è scorretto. Davanti a un altro io non parlo di certo. Me ne vado.
0: No, no, lei non può farlo. Solo io posso ridarle la sua libertà. È questa la paziente, signor Chamberlain?
3: Lavinia.
1: No, dottore, si ricordi che io ho accettato di venire qui per parlare di mio marito, non con lui.
3: Neanch'io me l'aspettavo. Questo è un trucco che posso solo definire ignobile.
0: Il dovere, prima di tutto, signor Chamberlain. Prima anche dell'onore. Accomodatevi. Suo marito, signora, ha appena detto che desidera entrare in clinica.
3: Falso, ho deciso solo di partire.
1: Per dove?
3: Non lo so e non ti riguarda.
1: Lo manderà, suppongo, in quella clinica dove ero io. Lui ne ha molto bisogno.
0: Sono lieto che la pensi così, signora. Ma lei non è mai stata in una clinica?
1: Ah, no? Cos'era allora?
0: Una specie di hotel per chi ha bisogno di un poco di respiro. Tutti in genere ne tornano sereni. E se poi credono di essere stati in clinica, vuol dire che non ne avevano bisogno. Vede, gli altri, i malati che hanno bisogno di ricovero, non è davvero facile ingannarli.
1: Dica, lei è il demonio? O forse un pazzo che si sta divertendo a nostre spese?
3: Credo più alla seconda ipotesi. Ma forse non direi pazzo. Quanto a te, Lavinia, di quali cure avevi mai bisogno? Tu sei più forte di una corazzata. È proprio questo che mi fa impazzire. Comunque non ci vado in quella clinica.
0: Lei ha ragione, lei sta troppo male.
3: E allora andrò con la mia malattia in una pensioncina dei dintorni.
1: Oh no, Edward, non è il posto per te. C'è un albergo ideale dalle parti della New Forest.
3: Sei sempre la stessa. Tu sai sempre quello che si deve fare.
1: Sono solo più pratica di te.
3: Questo lo dici tu, vorrei vederti combattere coi moduli del fisco.
0: Interrompiamo questa discussione? Siete entrambi malati. Per entrare in quella che chiamate la mia clinica occorre soprattutto l'onestà.
1: Non è il caso di mio marito.
3: Neanche il tuo.
0: Vi conoscete a fondo, vedo. Bene, apprezzerete quel che sto per dirvi. Non siete né bugiardi né innocenti. Il vostro scopo è ingannare voi stessi, senza riuscirvi a pieno. Avete finto entrambi di volermi consultare, ma cercando di impormi sia la diagnosi, sia la cura più adatta. Al tempo stesso vi siete messi, senza sospettarlo, nelle mie mani.
1: Non sono venuta qui per farmi insultare.
0: A questo punto il termine insultare non ha senso. Cominciamo da suo marito. Signor Chamberlain, lei mi ha mentito. Non mi ha detto nulla della sua relazione con Miss Copleston.
3: È mostruoso. Mia moglie di questo non ne sapeva niente.
1: Figuriamoci. Fossi anche stata cieca, non mancavano le informazioni degli amici. Lo sapevano tutti dal primo all'ultimo.
0: No, tutti meno uno. Ma lei, signora Chamberlain, mi ha raccontato che questa scoperta era la causa del suo esaurimento, come lo chiama lei.
1: Era verissimo. La cosa mi ha distrutto, anche se in parte poi mi sono ripresa.
0: Ah sì, d'accordo, per motivi diversi. Non mi ha detto che il suo amante l'aveva abbandonata perché d'un tratto e per la prima volta si è innamorato di un'altra persona di cui già aveva ottime ragioni di sentirsi gelosa.
3: Mi congratulo, sei più brava di me a tenere segreti i tuoi giochetti. Di chi si trattava?
1: Glielo dica, se vuole.
0: Peter Kilp.
3: Peter, che poi veniva a confidarsi proprio con me sul suo amore infelice, vedi caso, per Silvia. Mai sentito niente di più ridicolo.
1: Ignoravo il tuo senso dell'umorismo.
0: Finalmente un buon sintomo.
1: Lei come ha saputo tutto questo?
0: Non posso rivelare le mie fonti. Capisce, è una questione di etica professionale.
1: Non ho visto nemmeno un'ombra di etica qui dentro.
3: Dunque il tuo esaurimento è cominciato già da 2 mesi? Non me ne ero accorto.
1: Non ti accorgi di niente, men che meno di quel che mi riguarda.
0: Ecco, vedete che qualcosa vi unisce. Signor Chamberlain, la sera in cui pensava che sua moglie l'avesse abbandonata, si è convinto di non essere proprio innamorato nemmeno di Miss Copleston.
1: È ovvio, non ha amato nessuno mio marito.
0: Di non essere affatto disponibile ad alcun sacrificio. Un duro colpo per la sua vanità. Questo sospetto di non saper amare è in fondo simile a quella che, negli uomini più rozzi, è la paura di essere impotenti. D'altra parte, anche lei, signora Chamberlain, sapeva bene di essere un gradino per quel ragazzo nella sua scalata all'alta società. Ma ne ha sofferto solo quando ha potuto constatare che Peter Kilp amava un'altra donna e in modo ben diverso.
3: Sai, Lavinia, mi dispiace per te. Nessuno al mondo potrebbe amarti. E io, che sospettavo fosse colpa mia?
0: Ecco, ora vedete, vi unisce in fondo questo isolamento. Questa incapacità d'amare.
1: È solo questo? Può spingerci soltanto a detestarci?
0: No, cercate piuttosto di vederlo come un legame che vi tiene uniti.
1: Ma lo crede possibile? Davvero?
0: Se io avessi mandato in una clinica e nello stato in cui siete venuti, uno qualsiasi di voi due, è certo che la cosa sarebbe stata orribile. Per tutti e due. Ne sareste usciti con lo stesso bagaglio che avevate. Ombre di desideri irrealizzati. Desideri di desideri che vi avrebbero consegnato impotenti. nelle mani dei vostri demoni.
1: Ma allora cosa fare? Edward, noi non possiamo andare avanti e nemmeno tornare indietro.
0: La signora ha già risposto, ignara, alla domanda.
3: Sta cercando di dirci che dobbiamo fare buon viso ad un cattivo gioco.
0: E quello, creda, che facciamo tutti, tranne i santi. Si intende come quelli che scelgono la via della mia clinica. Presto lei scorderà queste parole e da allora vedrà, sarà diverso anche il suo stato d'animo.
1: Sì. Edward, pensa al piccolo hotel nella New Forest. Il proprietario è un amico di Alex. Potrei accompagnarti. Oh, puoi restarci da solo se credi.
3: Ma ho una causa in tribunale lunedì. Mi sembra che tanto vale ritornare a casa.
1: Non c'è altro che tu vorresti chiedere prima che ce ne andiamo?
3: Non è facile.
1: Prova. Mi piacerebbe lo facessi.
3: Pensavo a quello che potrà succedere agli altri. Non vorrei fare del male.
0: Non deve liberarsi la coscienza. Deve imparare a sopportarne il peso.
3: Dottore, ha altro da dirci?
0: Non adesso. Avrete il conto dalla segretaria. E siate diligenti nel cammino che vi deve condurre alla salvezza.
1: La ragazza è già qui.
0: La faccio entrare.
4: È venuta con me.
5: Penso sia pronta.
0: Riluttante?
5: No. Solo diffidente. Non crede che la prenderai sul serio.
0: Questo è normale.
5: Ma lei teme anche di non esserne degna.
0: E questo è insolito.
5: Coraggio, Harry. Vedo che sei stanco. Io aspetto di là. Verrà anche Alex?
0: Sì, più tardi.
1: Miss Copleston, dottore.
0: Lei è amica di Giulia, signorina.
1: Sì, proprio lei. Ma ci siamo già visti.
0: Certo, a quel party. E sempre grazie a Giulia.
1: Questo è ancora più strano. Ma non voglio farle perdere tempo. In fondo, ignoro perché sono venuta. Forse spinta solo dalla disperazione. Non mi offendo se mi prega di andarmene.
0: I pazienti in genere mi dicono di avere un forte esaurimento e poi aggiungono che la colpa è di qualcun altro.
1: Invece io non posso biasimare che me stessa. Non penso che il mio caso la interessi. Sto molto bene, faccio vita attiva. Non ho manie, non sento delle voci, non soffro di illusioni. A parte il fatto che il mondo sembra a tratti un'illusione. Forse dovrei partire dal principio. Lei in fondo non sa niente di me.
0: So quanto basta. Perché non descrive quello che prova in questo istante?
1: Vede, penso a due cose che non so capire, che potrebbero essere dei sintomi. Se non sono malata io, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mondo. E questo è molto peggio. Non le pare? Preferisco pensare che l'errore sia in me. E sono pronta fin da ora a fare quanto crede necessario per ritornare alla normalità.
0: Non sono ancora in grado di decidere in che consista la normalità nel suo caso. Parlava di due sintomi.
1: Il primo è una totale solitudine. E tutto questo è banale, lo so bene. Non le racconto che ho subito un trauma,
4: o che i miei sogni sono naufragati, che un uomo mi ha lasciata. In parte è vero, ma queste sono cose consuete che capitano ogni giorno. Voglio dire che quanto mi è accaduto mi ha permesso di capire che tutti siamo soli. Non è solo la fine di un rapporto, ma la scoperta dell'inconsistenza del mio rapporto con il mondo intero.
0: Con i suoi genitori?
4: Loro vivono in campagna e io qui con mia cugina, che è all'estero al momento. Mi hanno chiesto di ritornare a casa, ma...
0: Non vuole più vedere nessuno.
4: Non è questo. La gente apre la bocca e mette suoni e crede di parlare. O fanno smorfie e si illudono di capire, di capirsi. Sento che non è vero. Ma mi sbaglio, sono io che mi inganno, non c'è dubbio.
0: Dobbiamo liberarci degli errori, ma non di tutti. Altri vanno accettati. E che mi dice del secondo sintomo?
4: Ma temo che sia ancora più ridicolo. Lo potrei definire come il senso del peccato?
0: Questo è molto raro.
4: Anche a me sembra poco naturale.
0: Dovrei capire cos'è naturale per lei e cosa intenda per peccato.
4: È difficile a dirsi. Non lo intendo nel senso più comune.
0: Che sarebbe?
4: Ma non so, forse essere immorali. E non mi sembra fosse il caso mio. Penso che sia immorale fare del male coscientemente agli altri. A Lavinia non credo di averne fatto. Non le ho tolto niente a cui tenesse veramente. Forse sono stata una sciocca. Ma di questo non mi dispiace troppo.
0: Ora, quest'uomo cos'è per lei?
4: Penso che sia un bambino. Si è addentrato in un bosco. Si è perduto. Vuole tornare a casa.
0: La pietà può essere per lei un primo passo per uscire dalla foresta.
4: Oh, no, no, non credo. Anche se ci riuscissi, penserei sempre al tesoro che non vi ho trovato e che forse non c'era. Perché allora io mi sento colpevole? La prego, mi aiuti a soffocare il desiderio di cercare qualcosa che non c'è. La vergogna di non trovare niente.
0: Si può fare qualcosa, ma l'avverto, la terapia dovrà sceglierla lei. Posso aiutarla ad accettare. Alcuni si spingono lontano, come lei, ma riescono a rientrare rassegnati nel tran tran quotidiano. Hanno intravisto qualcosa di diverso, ma dimenticano. Non si aspettano niente di speciale. Senza particolari angosce si separano, ogni mattina, a sera si ritrovano. Due o tre parole a tavola o in salotto. Sanno di non capirsi, ma si sposano, hanno figli che pure non capiscono e che non capiranno i genitori.
4: Sarebbe questa la vita migliore?
0: È accettabile. Il resto è come un libro che si è letto in passato e poi si è perso. In questo mondo di follia e violenza è una vita lodevole.
4: Dovrei accontentarmene, lo so. Eppure mi sembra che sarebbe una resa, un tradimento. D'altronde, se non c'è una via diversa...
0: Esiste un'altra strada, ma richiede molto coraggio. Non posso descriverla. La prima è nota, familiare a tutti. Basta guardarsi intorno. La seconda è sconosciuta, impervia. Per percorrerla serve una fede che può solo nascere dalla disperazione più assoluta. Non posso dirle quale sia la meta. Non si sa molto finché non ci si arriva. Tutto il viaggio si svolge nelle tenebre. ma potrebbe trovarvi appena giunta quel che cercava nel posto sbagliato.
4: Sarebbe questa la vita migliore?
0: Credo che siano entrambe necessarie, ma è necessario soprattutto scegliere.
4: Allora scelgo la seconda.
0: Attenta, è un viaggio spaventoso.
4: E solitario?
0: Non più dell'altro, ma nel primo caso si può dimenticare di essere soli. Lei non potrà.
4: Che cosa devo fare?
0: Lei partirà. Andrà nella mia clinica.
4: E quando dovrei partire?
0: Appena pronta.
4: Anche stasera stessa.
0: Vada allora. Le manderò una macchina alle 9. Le darò un indirizzo da lasciare ai suoi amici e avverta la famiglia.
4: E che cosa devo portare con me?
0: Niente. Le verrà dato tutto quello che le potrà servire per il viaggio.
4: Io non capisco quel che sto facendo o il motivo per cui lo faccio. Non saprei che altro fare. È la sola ragione.
0: La migliore.
4: Ma sono io, comunque, che ho deciso. Posso rassicurarla. Ah, mi dimenticavo. Quanto le devo?
0: Non mi deve niente.
4: Ma...
0: per casi come il suo, non c'è un orario.
4: Lei è molto gentile.
0: Vada in pace, figliola. Con pazienza e con coraggio. È fatta, Giulia. Puoi entrare adesso. Andrà molto lontano.
5: Lo sapevo.
0: Sono gli altri che invece mi preoccupano.
5: Ma non temere, li terrò d'occhio io.
0: Rimandandoli al punto di partenza, al cibo andato a male che si guasta nella dispensa, al pensiero ammuffito che avvelena le menti, ormai non riescono a mascherare la mediocrità, a tenerla nascosta a loro stessi, dal momento che all'altro è già ben nota. Sono due specchi vani che riflettono l'uno di fronte all'altro solo il vuoto. Il rischio è grande.
5: Sì, ma credi forse che ci fosse un'alternativa?
0: No, nessuna.
5: Lo vedi? È un rischio che dobbiamo correre. Hanno avuto una chance. Si sono visti, senza maschere, nudi fino all'anima. È un punto di partenza. Sì, potrebbero mascherarsi di nuovo, oppure uccidersi l'uno con l'altro, ma non lo faranno. È il pensiero di Silvia che mi angoscia.
0: Silvia? Ma abbiamo appena detto che andrà lontano.
5: Oh, sì, sappiamo dove. Ma che cosa sappiamo del suo viaggio? Dei modi in cui l'umano si trasforma nel sovrumano, delle sofferenze da affrontare e da superare nel cammino.
0: Avrà paura al primo incontro con gli spiriti che l'attendono?
5: No. Tu sottovaluti la sua innocenza. Non avrà paura. Priva di orgoglio, passerà tra i picchi della minaccia e della derisione, seria, paziente, come una bambina mandata dalla mamma a fare le compere. Ma è anche vero che dovrà soffrire. Ma Alex, perché ci fa aspettare?
0: Forse è qui. Signorina, se viene il signor Gibbs...
4: È arrivato.
0: Porti il vassoio, per favore.
2: E allora, com'è andata?
5: È tutto a posto.
2: I Chamberlain?
0: Pronti al loro destino.
2: E lei ha fatto la sua scelta?
0: Certo. Alex partirà questa sera. Il nostro brindisi.
2: Le parole per costruire il focolare.
0: Possano farlo con la protezione delle stelle.
2: E pongano due sedie ai lati del camino.
5: I santi spiriti li guardino dal tetto e che la luna illumini il giaciglio.
2: Le parole per chi intraprende un viaggio.
0: Protettore dei viandanti, benedici il suo cammino.
2: Aiutala nei deserti, aiutala sulle montagne, soccorrila nei labirinti, soccorrila nelle sabbie mobili.
5: Proteggila dalle voci, proteggila dalle visioni, proteggila nei tumulti, proteggila nei silenzi.

0: Eccomi qua. Non è tardi, mi sembra. Spero tu non fossi preoccupata.
1: No, ti ho chiamato per rassicurarti.
0: Che non eri fuggita un'altra volta?
1: Edward, abbiamo dato tanti parti negli ultimi 2 anni e sono sempre stata presente. Non sei troppo stanco?
0: Ma no, soltanto un paio di riunioni. Tu sarai stanca forse.
1: Non ancora. Ma ti confesso che sarò felice quando sarà finita.
0: Bel vestito. Mi fa piacere che tu l'abbia messo.
1: Grazie del complimento.
0: Te lo meriti. Non avremmo invitato troppa gente.
1: Hanno accettato tutti. Sai com'è? Tanti non hanno voglia di venire. Ma se non li si invita poi si offendono. Comunque c'è una festa anche dai Gunning. Forse non tutti sceglieranno noi.
0: Dai Gunning? Ma non ricordi come sono? I loro party? Dopo una mezz'ora, morti di sete. Correranno qui, affollandosi al bar. Speriamo allora che i nostri ospiti vadano dai Gunning, cedendo il posto.
1: E se c'è troppa gente, nessuno arriva al bar e il cameriere non riesce a circolare col vassoio. Oh, se ne vanno comunque. Un poco storto quel quadro.
0: No, bene così.
1: Sbagli, raddrizzalo.
0: Così?
1: Più a destra. Oh no, volevo dire a sinistra. Fa niente. Sono stanca.
0: Quando se ne saranno andati tutti, ci berremo una coppa di champagne. Riposati per ora. I nostri ospiti arriveranno solo fra mezz'ora.
1: Solo se tu ti stendi accanto a me. Altrimenti non riesco a rilassarmi.
0: Questo, direi, è il momento migliore di tutta la serata.
1: Meglio dopo. Quando è finita e pensi non più parti, si è chiusa la stagione,
0: non più udienze,
1: quando potremo andarcene?
0: Alla fine della prossima settimana, spero.
1: Meno male, e ci nasconderemo un po' in campagna. Oh no, chi può venire così presto? Io non riesco ad alzarmi, sei tu? Giulia?
2: Tesoro, sì, lo so, sono in anticipo. Ma il fatto è che dopo devo andare dai Gunning. E sapete certamente che lì non c'è niente da mangiare né da bere. Ho saltato anche il mio tè. E poi ho una sorpresa. C'è un amico che ritorna da un viaggio misterioso.
0: Alex! Sei qui anche tu! Da dove, diavolo?
3: Da dove? Beh, diciamo dall'Oriente, da un'isola, dal nome impronunciabile. Ho sentito del party e ho pensato che sareste partiti poco dopo.
1: Come stai, Alex?
3: Ah, Lavinia cara, so che da voi un ospite inatteso è sempre il benvenuto.
2: Ma raccontaci, che ci facevi in quell'isola? Una caccia alla tigre? Una visita a un sultano?
3: Non ci sono né tigri né sultani da quelle parti, Giulia. Avevo il compito di svolgere per conto del governo una specie, diciamo, di ispezione.
2: Su che cosa? Sui selvaggi? Sulle scimmie?
3: Beh, a dire la verità, le scimmie c'entrano. Forse come pretesto o come sintomo. Sono la causa di una sanguinosa rivolta generale degli indigeni.
0: Scusa, com'è possibile? Le scimmie?
3: Per cominciare, sono micidiali, fanno un sacco di danni.
2: Dillo a me, ne aveva una la mia amica Mellington. Mi ha rubato il biglietto per Mentone, ho dovuto pagare anche la multa per un orribile couchette. Ho detto a Mary che doveva sopprimere quel mostro.
1: Ma non possono, appunto, sterminarle?
3: No. Sono venerate dagli indigeni. Le tribù convertite al cristianesimo la vedono diversamente. Anzi, le mangiano.
4: Quelle giovani sono proprio appetitose. Le ho cucinate anch'io.
5: E le hanno gradite?
4: Ma ho inventato delle ottime ricette.
3: Il problema è che i cristiani si arricchiscono mangiando scimmie e salvando i raccolti.
4: Ci sono anche degli agitatori, degli stranieri che attizzano il fuoco.
5: E questi agitatori cosa fanno?
3: Convincono i pagani che, ammazzando le scimmie, i cristiani hanno violato la legge degli dèi e vanno uccisi.
2: Avremo scimmie a cena? Non cristiani, mi auguro. Non siamo tra i cannibali.
3: Beh, sarà meglio cambiare discorso.
5: È stato assassinato qualche inglese?
3: Sì. Ma i bianchi non vengono mangiati. Quando cadono in mano dei ribelli, alla fine non sono appetitosi. Nel frattempo le scimmie si moltiplicano.
6: E i cristiani?
3: I cristiani. Ho paura di dovervi parlare di qualcosa. Di qualcuno che conoscete o che conoscevate.
2: Oh, che freddo. Tutto un tratto. C'è del gin. Siamo in luglio e si gela.
7: Ma c'è Peter!
6: Peter!
7: Saluti!
6: Non eri in America?
7: Oh, ero ieri a New York, dopo Los Angeles. Ho pranzato con Sheila, che mi ha detto del vostro party. Lei verrà più tardi, prima è dai Gunning. E mi sono detto, devo andarci. Voglio rivedere Edward, Lavinia. E voi, Alex e Giulia.
6: E così arrivi da New York, che bravo.
2: Su, Peter, raccontaci qualcosa. La nostra vita qui è così monotona.
7: Ma mi prendi in giro, vero? Lo sapete che lavoro per la Pan Eagle.
5: Che cos'è?
7: Ma insomma, ma non andate mai al cinema?
6: Qualche volta.
7: C'è Alex che sa tutto. Magari ha visto il mio ultimo film?
3: No, non ci sono cinema in quell'isola.
7: Lo dirò a Bella, che li costruirà. Alex mi ha presentato al grande Bella.
6: Che sarebbe?
7: Bella Zogody, il noto produttore. Lo conoscono tutti. È proprio Bella che mi manda qui. Per una settimana avrò molto da fare. Domani a Boltwell...
2: Vai dal vecchio duca.
7: Vado a fargli un'offerta. Prepariamo un film di ambiente inglese e il suo castello...
2: Ma cade a pezzi.
7: È per questo che ci serve. È la casa più nobile e cadente di tutta l'Inghilterra. I nostri esperti la studieranno per ricostruirla nei teatri di posa, in California.
2: E il tuo ruolo qual è? Sei un esperto di vecchie case?
7: No, sono l'autore della sceneggiatura. A Bella piace molto. Essendo inglese, parlerò col duca. E do una mano anche al casting director. Sceglieremo per ruoli di contorno facce tipicamente inglesi.
2: Ho un'idea, Peter. Perché tu non scritturi tutti noi? Siamo tipici. E andare in California è il mio sogno da sempre.
7: Temo che...
2: Ah, già, un'altra sorpresa. Vi presento Sir Henry Reilly.
5: Lieti di vederlo. Ci conosciamo già.
2: Meglio così, non vi farà paura. Ha un aspetto severo.
6: Le posso presentare Peter Kilp? Alex, invece, già vi conoscete?
3: Sì, infatti, ci siamo già incontrati.
8: In svariate occasioni.
2: Dicevamo che Peter fa del cinema, prepara un film ambientato in Inghilterra e porta in California tutti noi. Non è fantastico?
7: Ma Giulia, ti spiegavo, non dipende da me.
2: Portate Boltwell in California, perché non me?
7: Non lo portiamo, lo ricostruiamo.
2: Ricostruite me? Vi costa meno? Ma vedo che non c'è niente da fare.
7: Non verresti comunque, lo sai bene. Ma vorrei invitare Celia Copleston. Ha sempre amato il cinema e pensavo... Voi sapete dove potrei trovarla? Non è più sull'elenco di Londra.
2: No. Non c'è. Racconta tutto, Alex.
6: tutto cosa?
9: Quando è arrivato Peter stavo appunto... non cercarla più, Peter.
0: Si è sposata.
9: È morta.
6: Silvia!
9: Morta.
0: E allora... è inutile.
10: Silvia?
0: Morta.
2: Coraggio, Alex. Su, racconta tutto dell'isola.
6: Dell'isola? Ma Silvia, che ci faceva là? Noi sapevamo che era infermiera o qualcosa del genere.
9: Era entrata in un ordine assai rigido e aveva già qualche esperienza.
6: È vero, assisteva ai feriti, lo ricordo, durante le incursioni.
9: Là, nell'isola, l'hanno mandata nella zona interna, dove ci sono malattie terribili, oltre a quelle portate da europei.
0: Continua.
9: Pare fossero in tre volontarie. Gli indigeni morivano di peste. Loro hanno lavorato senza sosta per settimane presso una missione.
0: E poi?
9: Poi la rivolta. Fra i pagani, è ovvio. Non hanno abbandonato i moribondi. Due di loro comunque hanno potuto scappare. Una è morta nella giungla, l'altra è viva, ridotta un vegetale. Silvia Copplestone è stata catturata. Più tardi è stato ritrovato il corpo o le tracce di quanto ne restava.
0: Ma come... come...
9: È difficile a dirsi. Si presume sia stata crocifissa vicino a un termitaio.
6: Oh, no!
0: E tutto per una dozzina di selvaggi che sarebbero morti in ogni caso.
6: Oh, Edward, come mi dispiace. Sono parole inutili, lo so.
7: Io non riesco a capire. Non ci riesco. Per due anni ho pensato sempre a lei.
0: E io non so accettare... questo spreco.
7: Ma è tutto inaccettabile. Due anni. Probabilmente non l'ho mai capita. E forse non ho mai capito nulla.
8: Però conosce il suo lavoro. E bene.
7: Che lavoro? Ho cercato di convincermi che avrei fatto qualcosa di importante. Un grande film. Una vera opera d'arte. E intanto faccio cose di quart'ordine.
2: Ma almeno sai guardare gli altri, Peter. Non fai così quando lavori a un film? In quei momenti non pensi a te stesso. Sei uno sguardo. Un giorno riuscirai a vedere anche Silvia in questo modo. Ti sentirai riconciliato in pace. Forse felice ripensando a lei.
6: Dottore, vorrei farle una domanda. Mentre Alex parlava, io la guardavo. Mi sembrava che lei fosse impassibile e per nulla turbato dalla morte di Silvia o dal fatto che sia morta per non aver voluto abbandonare persone in ogni caso condannate.
8: Chi può sapere mai, signora Chamberlain, quale valore avesse la presenza di Silvia accanto a quei poveri indigeni?
6: D'accordo. Resta il fatto che il suo volto non mostrava sorpresa o raccapriccio. Forse non conosceva Silvia? Qualche cosa le era noto di lei, in ogni caso, e lei sembrava quasi soddisfatto.
8: O sono trasparente, oppure lei ha molta abilità di osservazione. Le dispiace se cito alcuni versi?
6: Ne sarò lieta se con questi versi risponderà alla mia domanda.
8: Prima ancora che Babilonia fosse polvere, il mago Zoroastro, mio figlio perduto, vide la propria immagine in giardino, che camminava. Solo lui la vide, solo, fra tutti gli uomini. Lo sai, due sono i mondi della vita e della morte, e sono ben diversi. Uno è quello che vedi, ma quell'altro resta giù nella tomba, che è abitata dalle ombre di tutte quelle forme che pensano e che vivono, finché le unisce morte, per non più dividerle. Ricordo quando ho visto Celia Copleston in questa stanza, per la prima volta, accanto a lei, ritta dietro la sedia, ho visto un'altra Celia, pallida, gli occhi sbarrati, come chi ha subito da pochi istanti una morte violenta. Forse non riesce a credermi, signora, ma le dirò che a volte un'intuizione si può concretizzare in un'immagine. Accade spesso, almeno a me. Era ovvio che il suo destino era ormai segnato. Sarebbe morta. Non sapevo come. Aspettava lei la scelta della vita che l'avrebbe condotta a quella morte. Quel che potevo fare era aiutarla durante la preparazione e i primi passi del suo cammino. Lei ha consentito, e di qui il suo viaggio, la sua morte tragica, ma anche felice. Non si può negarlo. Se non è questa una

0: il corpo riluttante a diventare una cosa. Forse anzi ha sofferto anche di più perché più consapevole. Ha pagato un prezzo molto alto. Era previsto.
1: Io sono certo di essere colpevole. Certo più di quell'orda di selvaggi.
2: Non so se questo può aiutarti, Edward, ma anche io mi sento responsabile.
0: Dovessimo venire giudicati per quello che diciamo o che facciamo, al di là della nostra limitata facoltà di comprendere, saremmo indubbiamente tutti condannati. Io stesso sbaglio, a volte coi pazienti. Ma voi partite da un concetto errato, che la morte di Silvia sia uno spreco. È un trionfo, ma non ne siamo responsabili, né io né voi.
3: Scusate, a questo punto anche io vorrei dire qualche cosa. Facciamo delle scelte, tutti noi, e dobbiamo imparare ad accettarne le conseguenze. Silvia ha scelto l'isola, Peter ha scelto Boltwell.
4: Oh, proprio vero, dimenticavo, l'auto della produzione che mi aspetta da tempo. Devo andare. Che posso fare? Ormai...
3: Pensa al tuo film. Bella da te si aspetta grandi cose.
4: Ci rivedremo prima che tu parta.
2: Torna, Peter. Farà tanto bene a me e a Edward. Parlare di Silvia.
4: Adesso non potrei. Ma al mio ritorno... Addio, Giulia. Addio, Alex. E... Sir Henry.
3: E la scelta dei Chamberlain? Quale? Ma certo! Il cocktail party! Preparatevi, gli ospiti stanno ormai per arrivare.
0: È giusto, Giulia. È giusto per i Chamberlain.
2: Sarà, ma non ho voglia di vedere quella gente.
0: È una piccola croce. La vostra croce. E il party avrà successo.
3: Noi ce ne andiamo, Harry. Sarà meglio senza di noi. E anche senza Alex.
2: No, no, restate, ve ne prego.
5: Abbiamo un altro impegno.
0: E questa volta non sarò un ospite inatteso.
3: Dobbiamo andare alla festa dei Gunning.
2: Che aspetto ho?
6: Direi che sei bellissima. Come sempre, del resto.
2: Oh, Edward, rovini tutto. Sei così scoperto.
6: Non imparerò mai.
2: Bastava che provassi il mio vestito.
6: Ma l'avevo detto.
2: Dopo sono successe tante cose.
6: E adesso il party.
2: Il party? Già.
6: Finirà presto.
2: Almeno cominciasse.
6: Lo senti? È il campanello.
2: Ah, è cominciato.

Abbiamo trasmesso Cocktail Party di Thomas Stearns Eliot, adattamento radiofonico di Guido Fink. Personaggi e interpreti: Edward Chamberlain, Massimo Popolizio, Giulia, la signora Shuttlewaite, Franca Nuti, Celia Clopstone, Sara Bertelà, Alex McColgie Gibbs, Davide Sebasti, Peter Kilpe, Riccardo Bini, Sir Henry Harcourt Riley, Massimo De Frankovic, Lavinia Chamberlain, Delia Boccardo, un'infermiera, Livia Bonifazi. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza, regia di Luca Ronconi.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te. C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Florinda Bolkan, o meglio, con Florinda Bulcao, infatti questo è il suo vero nome. Florinda è nata nello stato di Ceará, nel nord del Brasile, ed è diventata attrice, si può dire attrice italiana, perché la maggior parte del suo lavoro si è svolto qui da noi, 6 anni fa. In 6 anni ha girato 22 films. Di questi 22 films lei ama ricordarne soltanto alcuni. Il primo, che ritiene ancora il più importante, che l'ha lanciata su scala internazionale, ed è stato Metti una sera a cena di Peppino Patroni Griffi. Poi i 2 films che ha girato per la regia di Enrico Maria Salerno, con ruoli molto diversi tra loro, cioè Anonimo Veneziano e Cari genitori. E quello che forse le è più caro, al quale è più legata anche sentimentalmente, cioè Una breve vacanza per la regia di Vittorio De Sica. Attualmente è nei circuiti Le Orme, e da poco Florinda Bolkan ha terminato di girare Royal Flesh, La vita di Lola Montes. Ha preso molti premi, 2 David di Donatello, ma certamente l'apprezzamento che gradisce di più è quello che un critico ha scritto di lei, definendola l'attrice italiana, e leggo, l'attrice italiana in grado di interpretare i ruoli più diversi, certamente quella più duttile. E questo è un apprezzamento gradito in maniera duplice, per il complimento all'attrice e per il fatto che, definendo l'attrice italiana, questo critico ha fatto sentire Florinda Bolkan ormai a casa qui da noi, in Italia, che lei ha eletto seconda patria. Io vorrei cominciare parlando con Florinda di quello che mi accennava prima dell'intervista, prima di cominciare l'intervista, cioè mi diceva: sono in un momento in cui il lavoro un po' ristagna. Questo non mi dispiace, perché attualmente io vorrei imparare tutto, vorrei imparare moltissime cose, vorrei imparare tutto quello che finora non ho potuto imparare, e questo mi sembra estremamente costruttivo.
2: Sì, infatti è un periodo molto strano e io sento che ho bisogno di imparare. Ho cominciato a imparare a sciare quest'anno, avevo deciso l'anno scorso e quest'anno ho cominciato seriamente. Infatti sono andata in Inghilterra per girare Royal Flash, questo film dove faccio Lola Montes, e ho cominciato a imparare a ballare il flamenco.
1: E tu già sapevi ballare benissimo il samba?
2: Sì, ma non il flamenco. Era tutto nuovo. Tante altre cose, non lo so, adesso potrei dire, non so, piantare gli alberi, delle cose nuove che non mi era mai... forse perché non avevo molto tempo, lavoravo molto. E da un tratto ho cominciato a lavorare meno e mi diverto a fare delle cose che non facevo prima.
1: Lavorare meno per tua scelta o perché, non so, è un periodo di pausa in cui ti cercano di meno?
2: No, devo dire, se io devo dire la verità, è un periodo in cui il cinema italiano ha bisogno di un certo tipo di donna, direi. Può essere, senza nominare, le attrici che lavorano molto più spesso adesso, fanno parte di una categoria di attrici o comiche o sexy. C'è una domanda nella quale io non entro, proprio perché non faccio parte di quella categoria, perché il mio lavoro negli ultimi anni ho cercato di fare delle cose molto diverse di quello che ho fatto una volta in Metti una sera a cena. Sono stata la madre di Maria Schneider, sono stata la moglie disperata di Tony Musanti in Anonimo Veneziano, sono stata la poveraccia tubercolotica di Breve Vacanza, e adesso vorrei fare proprio aprire una parentesi: questo film in America adesso va molto molto bene,
1: cioè Lola Montes, cioè no, Royal Flesh,
2: no il film che parlavo adesso, il film di De Sica, il film che ho fatto, e in Italia è andato così, normale. In America le critiche sono stupende per De Sica, che mi ha molto commosso, e molto buone anche per me, che mi fa sentire un po' viva dopo aver sentito che il film qua era andato bene, ma non come si aspettava. Il Time Magazine proprio è un inno a De Sica, a tutto quello che De Sica ha fatto, che in fondo è stato uno dei più grandi maestri, insieme con, diremo, con quei 4-5 mostri del cinema italiano, che sono i Visconti o Fellini o Antonioni. E loro lo paragonano a a dei personaggi che non si che uno non dovrebbe lasciare passare senza avere conosciuto.
1: Quindi anche il tuo ruolo viene molto apprezzato dalla critica americana.
2: Io devo dire che non ho mai visto delle critiche così a un film mio, mai. Non avevo mai letto, e questo in America mi ha fatto molto un effetto molto molto
1: stimolante.
2: Molto stimolante, è stata una cosa molto seria. Forse viene, come dico, nella fase della mia vita dove io voglio imparare a fare delle cose. Ah, forse lì hanno capito che io posso anche recitare, non lo so. È un stato d'anima molto diverso che ho in questo periodo. Perché mentre qui in Italia si fanno dei film dove, come dicevo prima, non mi incontro io in quei personaggi, forse, che lo sa, fra poco arriverà di nuovo un momento di novità,
1: no? Ti piacerebbe lavorare a Hollywood?
2: Io non credo che sia così disgustoso lavorare a Hollywood,
1: come mi dicono tutti.
2: Non mi piacerebbe andare lì a domandare un lavoro, come infatti non ho mai, ho cercato di non farlo in Italia. Ma se mi arrivasse domani un film divino per fare lì, lo farei volentieri, non credo che sia...
1: Sì, perché è vero, è di moda tra le attrici dire Hollywood, per carità, è una cosa deprimente, eccetera. Comunque adesso, scusa se cambio discorso, io vorrei parlare di Florinda Bolkan, cioè di come sei tu, della tua personalità. Per esempio, non so, il concetto dell'amicizia.
2: Lei mi ha preso molto in sorpresa.
1: Io spiego agli amici che ci ascoltano che Florinda, come sentite, parla benissimo l'italiano, però non riesce a dare sempre del tu o sempre del lei, così ci diamo una cosa di mezzo. Io do del tu e lei dà un po' del tu, un po' del lei. Intanto ci hai pensato al concetto dell'amicizia?
2: Intanto penso a questa cosa serissima che è l'amicizia, che secondo me è più forte, più vera, è più complicata dell'amore, perché l'amore passa, l'amicizia invece rimane, e l'amicizia deve essere profonda e leale fra due persone. Se non lo è, nell'amore uno può amare, l'altro no. Nell'amicizia, se non c'è questo concetto di due, non esiste.
1: Io so, per averti intervistato altre volte, che tu hai anche un concetto abbastanza drastico dell'amicizia, cioè dai ma vuoi ricevere in cambio,
2: perché non credo che l'amicizia possa essere una cosa da una parte solo.
1: Una domanda che ti ho fatto già altre volte, che ti hanno già fatto, che però dà un'idea di Florinda Bolkan. Che significa essere brasiliana? E mi spiego, intanto che pensi, devi pensare alla risposta. Noi del Brasile abbiamo così, parlo di un certo tipo di Brasile, un'idea un po' pittoresca, le favelas, cioè le abitazioni povere, il carnevale di Rio, la musica di Jobim, di Sergio Mendes, eccetera, eccetera, non so, le danze di Orfeo Negro, le macumbe, le scuole di samba, e tutto questo dà l'idea di un certo animo, di un certo modo di sentire la vita. Per te che cosa significa? Per te che manchi dal Brasile da molto tempo, anche se ci vai ogni tanto.
2: Per me significa tutte le cose che lei ha detto, più il coraggio di immigrare negli altri paesi. No, per me è un concetto tutto diverso. Forse perché io amo l'avventura, il senso dell'avventura di essere in Italia e pensare ogni tanto nel Brasile, di essere in Brasile e pensare ogni tanto nell'Italia, dico. Sono due paesi ai quali io sono più legata, uno per nascita, l'altro perché mi ha dato tutto quello che voi sapete. Il mio sangue è sicuramente diverso, è sicuramente più, non direi più caldo, ma può essere un po' più sanguigno, come sono quelli dei brasiliani. Non c'è dubbio che sono due razze diverse, una è mediterranea, europea, l'altra è, sai, giù, quasi
1: un altro emisfero, forza, possiamo dire.
2: Una forza anche di sole, di qualità di terra e di aria. Allora non si può paragonare, ma è sicuramente una cosa che io porto addosso e che non mi posso...
1: E ti aiuta nella vita di ogni giorno?
2: No, mm. mi fa la vita molto più difficile, credo. Perché tutti questi, il senso della morte, io non ho il senso della morte come può avere forse un europeo.
1: E come ce l'hai?
2: Diverso, diverso. Le cose si cambiano, non è che finiscono, cambiano. Allora, ho delle enormi depressioni, ho delle angosce molto grandi, alla quale io sostengo sono delle cose metafisiche, forse perché sono in un posto che non mi appartiene, ma forse sono un po' masochista, allora mi piace.
1: E il senso della vita invece come ce l'hai, Florinda?
2: Molto, molto forte, molto presente. La vita è molto corta, anche se uno vive 100 anni, è poco, è sempre molto poco. Allora, io mi alzo sempre di buon umore, o quasi, quando mi alzo di cattivo umore ho l'impressione che qualcosa non va, perché la vita comincia ogni giorno c'è il sole, no? Come idea, e ricomincia tutto da capo, anche se uno ha fatto ieri, c'è il momento in che dorme o che si riposa o che cala il sole, che è una dimostrazione di morte per una vita che ricomincia domani. Allora non è vero che uno deve aspettare della vita, no, la vita è ogni giorno. Adesso noi stiamo vivendo qua, raccontando delle cose forse non tanto interessanti, ma...
1: Io non credo che non siano poi così interessanti, specialmente dette da Florinda Bolkan, che, come ho detto all'inizio, l'abbiamo conosciuta prima come personaggio di un certo ambiente, di una certa società, del cosiddetto jet set, e poi come attrice. E come personaggio Florinda l'abbiamo conosciuta con abiti importanti, a feste importanti, eccetera, eccetera. Da allora qualche cosa è cambiato. Per esempio, l'ultima volta che l'ho vista mi ha detto: io vorrei vivere in jeans. Questo ha un significato, indubbiamente, anche interiore.
2: No, per essere molto più precisa, io ho detto vorrei vivere nuda.
1: Ah sì, sì, dopo è vero, sì, è vero, ma mi dicesti vorrei essere presentata alla regina d'Inghilterra in jeans, vero no?
2: Sì, mi piacerebbe, non per sfottere, non per essere
1: arrogante
2: o alla page, ma perché trovo che le persone sono loro stesse. Quando uno li vede nella semplicità, nude, dovrebbe essere, perché
1: a parte il freddo, insomma, ecco, così.
2: Sì, sarebbe difficile girare per strada nuda, ma non è quello, è la nudità anche spirituale, il senso di spogliarsi nella vita, di cercare una verità che non sia quella che noi abbiamo sempre creduto, che noi, ognuno di noi, no? Fino a un certo punto crediamo che i vestiti ti fanno belli, invece se noi non siamo belli dentro, anche i vestiti possiamo portare più belli, siamo sempre brutti, sappiamo. Allora è una forma di spogliarsi, di lasciare che le cose accadano quando devono accadere, e avere questo senso che dicevo prima,
1: fatalismo anche.
2: Non di voler imparare le cose, perché imparare le cose è una forma di umiltà. Perché quando uno dice: ma lei adesso comincia a sciare? Sì, adesso, perché quando avevo 16 anni non avevo i soldi per andare dal Brasile in Europa a sciare, e non potevo, ero handicapé, un ragazzo che è nato nelle montagne forse sogna di andare al mare, io non è che sognavo di andare in montagna, ma oggi che posso andare, non posso sciare, allora imparo. È una forma di pensare che noi non siamo. Ma...
1: Sei molto filosofa. Io vorrei sapere, in chiusura, quindi tu hai già trovato alcuni valori dentro di te, altri ne stai cercando? L'esempio dello sci è un esempio così pratico, diciamo.
2: Sto sempre cercando, non è che trovo sempre, e non è che non è una cosa che mi... Sarebbe un discorso così lungo che è meglio che adesso noi chiudiamo.
1: Guarda, chiudiamo con una domanda così, molto banale, quasi un pettegolezzo. Florinda, che importanza dai a quello che si dice di te o si scrive in bene e in male, in esatto e in non esatto?
2: Quando scrivono delle cose cattive che non sono vere, io mi arrabbio, ma mi arrabbio, mi divento triste, no? Se mi raccontano delle cose cattive che sono vere, mi fa ridere, perché è una risata in più.

0: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Dina Luce. È intervenuta Florinda Volcan.
1: Ma quando è lei che ti attaccate a friggere?

Ma cosa lei che ti che conti te mugge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste a te in fresco in tutto rugge tu e buttice con la mente le guade visci che ne de tutti pregi nevi e veggi sono grandi, grossi e piccini e vengono fino a tu pa' fenci banchetta Santa Gamma. Ma quando

0: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. Vorrei dirvi innanzitutto che per me è una grandissima gioia tornare a trovarvi attraverso questi microfoni e spero che la sigla di questa trasmissione presto vi sia familiare. La trasmissione che incomincia oggi si chiama, come avete sentito, Incontri. Saremo al microfono a giorni alterni Elena Doni ed io. Elena Doni ed io incontreremo personaggi noti nei vari campi. Cercheremo di darvi un ritratto, se possibile nuovo, di queste persone. E il personaggio lo incontreremo o in studio oppure lo raggiungeremo sul luogo dove ha dei lavori in corso, lavori che potranno essere un film, un libro e così via, a seconda dell'attività che svolge questo personaggio. In questo caso Elena ed io vi racconteremo di volta in volta anche il dietro le quinte. Il dietro le quinte del primo incontro, per esempio, è una roulotte. Il primo incontro ha come protagonista Renato Pozzetto, che abbiamo visto ieri insieme a Cocchi in Canzonissima. Renato l'ho raggiunto sul set di un film che sta girando a Frascati e in una villa molto bella con un bellissimo parco che si chiama Mondragone, Villa Mondragone, che fino a poco tempo fa era un collegio, e l'ho intervistato nella roulotte che si è fatto venire da Milano, una roulotte devo dire abbastanza casareccia. Ecco, è cominciata così la nostra conversazione.
1: Sì, perché era stata acquistata da me e da Cocchi per fare un giro teatrale. Abbiamo organizzato l'anno scorso e qui sai, si viaggiava di notte, come vedi ci sono ancora delle damigiane in giro, dei bottiglie di vino.
0: Ci sono dei fornelli, perché tu sei un bravo cuoco.
1: No, non sono un bravo cuoco, però era stata acquistata quando c'era questo orario limitato dall'austerity, sai?
0: Sì.
1: Allora, finendo il teatro a mezzanotte, i locali chiudevano a mezzanotte, spesso ci si trovava sai un po' imbarazzati per mangiare, allora qui facevamo da mangiarci la roulotte tutti improvvisati, frittate, spaghetti, insomma.
0: Beh, frittate non è semplice, la sai girare una frittata?
1: Ma io ho fatto degli esperimenti, è la cosa più bella che esiste in cucina, questa spadellata con la frittata,
0: sì,
1: che volano
0: alla Paperino.
1: Sì, sono dei ricordi a casa, sui muri a casa mia.
0: Senti Renato, dov'è Cocchi?
1: Cocchi è a Milano oggi, tornerà a Roma domani con Iannacci e dobbiamo preparare la trasmissione televisiva di Canzonissima.
0: Che film stai facendo qui?
1: Ecco, qui non te lo posso dire, hai visto? Sono arrivati questi dicendo chi è la signorina, come mai non è passata attraverso l'ufficio stampa. Ci sono anche qui, sai, c'è la burocrazia anche qui.
0: Un po' dappertutto. Allora sì, lo dico io,
1: allora,
0: che sono
1: no,
0: al di
1: non
0: fuori.
1: Dire, non dire, non
0: ma
1: dire,
0: sono il regista, beh, poi piange.
1: Ma, non so, guarda, io comunque non voglio avere
0: risposta. No, lo dico io, ecco. Diciamo che Renato sta girando Paolo Barca, maestro elementare praticamente nudista.
1: Esatto.
0: E questa questione del nudismo? No, dico per la stagione, mica per altro. Come la mettiamo?
1: Qui è un po' dura in questi giorni. Infatti io sono, senti, vedi come sono vestito, sono, sì, bronchitico, mi sto curando. Non è un passaggio del film, è una partenza per mettere in chiaro il carattere di questo ragazzo abbastanza moderno, abbastanza disinibito, insomma, che vive al nord, passa le vacanze in una spiaggia nudista, quindi uno abbastanza sciolto, no? Dove in questa spiaggia arriva la notizia di aver vinto un concorso che lui ha fatto per insegnare, no? In una classe elementare, viene mandato al sud, in Sicilia.
0: Biondo?
1: Biondo, sì, biondo. Ma ormai mi sono rassegnato, sai, io qui ti prendono, ti truccano, vedi, mi fanno piegare le ciglia. Cose tristissime, mi hanno tinto i capelli, vabbè.
0: Parliamo un pochino della vostra comicità, vediamo se riesci un po' a essere più allegro, perché insomma un comico dietro le quinte è sempre così, ecco, con l'occhio un po' giù, triste. Quando io devo fare una confessione, ho detto che sarà una trasmissione sincera, quando io vi vidi qualche anno fa in televisione per la prima volta, dissi, santo cielo, da dove sono scappati, da quale liceo in questo senso, questi due? Ecco, invece poi mi sono veramente convertita a questo tipo di comicità surrealista. Me la spieghi un po', cioè per esempio il pacco, da dove è uscito fuori, la gambetta così messa lateralmente.
1: Il pacco, mi fa piacere che tu dica del pacco, perché è stata una cosa che è sfuggita un po'. Ma guarda, è una cosa per noi normalissima, perché poi quando veniamo giudicati si fanno sempre dei paragoni, ma è normale, io e Cocchi ci divertiamo così, ecco, se può essere una cosa Tu, non so, forse a nostro sfavore, non so come giudicarlo, forse facciamo per divertirci noi prima sempre le cose, per noi, capisci? E poi se ci divertiamo le proponiamo, altrimenti a metà strada sai, dici, ma ti diverti? No, e tu no, e allora beh, non lo so, allora non facciamolo, insomma.
0: Quindi riflette proprio il vostro spirito?
1: Sì, sì, assolutamente. Poi anche negativamente, perché certe volte siamo arrivati, tu parlavi di qualche anno fa, sai, quando ti trovavi di fronte i funzionari televisivi che ti chiedevano, ma secondo lei la gambetta fa ridere? Secondo me sì. E secondo, ma mi spieghi perché deve far ridere? E lui non puoi spiegare perché uno muovendo una gamba possa far ridere, però la mossa ci divertiva e l'abbiamo fatta, insomma.
0: Quindi non c'è un meccanismo preciso?
1: No, preciso no, è un modo di divertirsi, ecco.
0: Allora è una comicità spontanea, vorrei dire, voi avete puntato su che cosa? Anche sulle vostre facce così diverse?
1: No, ma credo che poi sai, sia tutta una conseguenza, perché poi di partenza proporre delle cose, se succede qualcosa, qualcuno ti segue, due, tre, magari i parenti, così, allora continui. Se invece non sei capito, allora si cambia lavoro. Si
0: sono Voi avete cominciato in cantina, praticamente, cioè cabaret.
1: Noi abbiamo cominciato, prima in osteria, prima tra amici, sai, io suonavo la chitarra, Cocchi anche, facevamo i compagnoni, quelli che tirano un po' il gruppo, insomma, in compagnia. E poi a Milano frequentavamo un'osteria abbastanza interessante in via Corso di Porto Romano, via Lentasio, di certo Pino Pomè, una persona di così gradevolissima, cioè che un amicone, sai, quelli che davano da mangiare ai pittori, sì, agli scrittori.
0: Magari anche un quadro in cambio del pittore che poi, sì, diventa celebre,
1: sì,
0: queste cose.
1: Sì, alla lunga poi si è guadagnato lui, però ha saputo scegliere, insomma. E allora in questa osteria si andava spesso, c'era la chitarra, cantate, abbiamo conosciuto Tini Mantegazza, non so se te lo ricordi, giornalista,
0: sì,
1: marito della Veglia Mantegazza che fa i pupazzi, no, in televisione. E questo pazzo ci ha offerto di entrare in società aprendo un locale, una cantina, era la cantina di un bar. Abbiamo aperto questo locale con capienza massima 65-80 persone a capodanno e ci dividevamo i soldi, insomma, gli incassi.
0: Senti, te la ricordi la sera del debutto?
1: Ma direi salivazione azzerata, occhio sbarrato. Mi ricordo che c'era un riflettore leggermente sulla destra perché abbiamo dovuto appenderlo dove, fin dove arrivava il filo, non avevamo le prolunghe, era un po' disperato. Allora si lavorava tutti guardando la luce e leggermente guardando a destra.
0: E quella sera debuttaste con la gambetta? O vi si anch'io,
1: no,
0: non
1: no,
0: so, dalla paura?
1: No, no, facevamo delle cose, delle canzoni popolari.
0: Ah, ecco. È venuta dopo.
1: Poi, sì, è venuta dopo.
0: Secondo te che differenza c'è tra l'essere naturalmente buffi, che uno ti guarda e dice ah, e invece l'essere comici, capito? Una cosa che parte dal dentro. Ho fatto una domanda un po'.
1: No. Ma io non so, io so che certe volte sto parlando di cose serie per me e mi trovo davanti della gente che ride e mi dice ma non faccio così se non mi fa ridere. Invece ce la metto tutta per sembrare normale, intimidatorio magari, no? Non lo so, poi è naturale.
0: Quindi tu con questa faccia da pupo biondo non riesci a litigare?
1: Ma non lo so, hai visto prima che però ho alzato la voce, sono venuti a darci fastidio.
0: No, ma sei stato freddo, hai detto va bene, dite all'ufficio stampa che non parleremo del film.
1: Del film.
0: Che mi sembra una cattiveria crudelissima.
1: Sì.
0: Dunque, a chi non piacete? Alle persone di una certa età, alle persone adulte, ai giovani, a chi?
1: Ma io qua ci siamo chiesti spesso come mai certe persone così rimangono un po' con gli occhi sbarrati quando noi lavoriamo, oppure non capiscono, oppure chiedono dei perché che in realtà non ci sono. Ma direi che è un fatto proprio di libertà, perché funzioniamo benissimo per esempio con i giovanissimi, e mentre invece siamo collocati in una parentesi così magari anche snobbistica fino a poco tempo fa, no? Sai, di cabaret,
0: sì,
1: un linguaggio per pochi, un linguaggio d'élite, mentre invece i ragazzini ci capiscono al volo, cioè, i ragazzini di 10 anni, 7 anni, capiscono benissimo cosa vogliamo dire, e si divertono. Quindi credo che sia solo un fatto di libertà, cioè liberi di divertirsi. Invece sai, di solito c'è la prassi, come ti vesti, allora c'è il cappellino messo sull'occhio, sì. I capelli tagliati male, sai.
0: Sì, i baffi, il naso finto, tutte queste cose.
1: I trucchi, insomma.
0: No, voi avete, forse avete una chiave, diciamo, che sostituisce il naso finto, eccetera, una chiave verbale. Avete ripristinato, per esempio, il lei. Ecco, adesso c'è molta gente che dice guardi. Come lo dici tu, guardi?
1: Guardi, guardi.
0: Con la pausa.
1: No, veramente, sì, infatti, ma sono modi normalissimi.
0: Ecco, e poi lo slogan che è curioso di questi tempi, sì. Ma che brava persona. Sì. Ecco, come è nato?
1: Non so se si usa anche a Roma. Che ti dicono sempre un intercalare quasi. Sono stato a mangiare con coso, una brava persona. Invece sono sempre dei ladri disgraziati, pronti a tutto, no? E quindi brava persona si rovescia da giudare. Sono tutte brave persone. Ecco perché io e Cocchi ci siamo definiti due brave persone.
0: Quindi è fatto apposta.
1: Sì, che brava persona. Sì.
0: E qui rispondono un po' tutti gli spettatori, cioè capiscono l'ironia sottintesa.
1: Sì, altrimenti bisognerebbe fare dei gesti dopo, no?
0: Senti, Renato attore, come lo giudichi? Dopo il primo film Per amare Ofelia, è stato il primo film, no?
1: Sì.
0: Beh, insomma, è un film riuscitissimo.
1: Ma hanno accettato questo mio modo di fare. La gente sembra che si diverta, va al cinema, allora ci sono stato assalito. Spero presto di poter fare una cosa più mia, insomma, più mia nel senso più mia, più di Cocchi, più di Iannacci, più del nostro clan. Forse l'anno 21, un po' di calma, adesso sono presissimo, come vedi. Tentare una cosa nostra, così, in modo. Siccome la gente lo accetta, come dici tu, senza chiedersi il perché, perché quando dici guardi e uno si diverte, non è che si chieda perché guardi, mi diverte, si diverte, no? E allora stiamo pensando di influenzare ancora il pubblico cinematografico, no? Farlo parlare in un altro modo di nuovo.
0: Ci anticipi una frasetta?
1: Bella gioia. È bella gioia. E l'altra, ho dei presentimenti. Che presentimento inteso come qualsiasi cosa. Queste sono le due cose che molto probabilmente verranno. Molto probabilmente la gente ripeterà, ecco.
0: Ecco, quindi dovremmo dire, ripetiamo un po' tutto il principio, guardi.
1: Bella gioia a tutte le cose, che può essere la macchina, una donna, un paio di scarpe, non so, un lavandino. E poi ho un presentimento che può voler dire qualsiasi cosa, ho fame, sono innamorato. Vedi, stanno arrivando le
0: subbusse. Sì, stanno arrivando, sì. Quindi cos'è, sei di scena?
1: Sì, credo che mi piegheranno le ciglia. Mi metteranno un po' di, non so cosa mettono in faccia, maionese.
0: Cerone.
1: Maionese. È fastidiosissimo.
0: L'incontro con Renato Pozzetto, il primo di questa trasmissione, è finito così, lo hanno chiamato sul set. Per oggi, cari amiche e cari amici, vi saluto. Incontri tornerà mercoledì con Elena Doni e venerdì con me. Grazie, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso
3: Incontri,
2: un programma a cura di Dina Luce.
3: È intervenuto Renato Pozzetto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione,

cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva con

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. A che mai tanto spazio infinito o illimitato, secondo altri? A che mai questa enorme fabbrica dei cieli, come la chiamava Galileo Galilei? Come mai intorno a questa nostra piccola terra sembra appunto muoversi l'intero universo, essere costruita per i nostri scopi la fabbrica dei cieli? Le grandi domande che si ponevano i poeti come Milton o come Leopardi riemergono oggi nelle tematiche della cosmologia contemporanea. Gurdulù oggi comincia da una domanda molto antica ma abbastanza appassionante. Perché fa buio di notte? Come scrive un divulgatore e scienziato impegnato, John Gribbin, proprio l'osservazione fondamentale che al giorno segue la notte ha sviluppato uno dei più importanti punti dell'astronomia. Certo, è un dato di fatto che forse fino al Settecento non è stato capito, eppure questa piccola osservazione è sufficiente a dirci che l'universo ha avuto un'origine in un'epoca precisa del passato e che non è stato sempre come lo vediamo oggi. Da questa constatazione di Gribbin-Gurdulù partiamo per un dibattito sulla stato attuale della cosmologia. Sono qui presenti Remo Ruffini, che insegna fisica teorica all'Università di Roma La Sapienza, e Francesco Bertola, che ha la cattedra di astrofisica all'Università di Padova. Intanto io do subito la parola a Francesco Bertola su questo paradosso, perché fa buio di notte, che è tante volte legato al nome di un medico in pensione, Olbers, che però si dedicò alle grandi tematiche che poi hanno portato agli sviluppi dell'astronomia e dell'astrofisica.
1: Si tratta di un famosissimo paradosso, perché se l'universo fosse infinito e infinitamente popolato di stelle, allora guardando di notte si dovrebbe vedere un cielo molto luminoso, un cielo luminoso come la superficie del Sole, perché la nostra linea di vista troverebbe sempre una stella da intercettare. Ora in realtà questo non avviene, e nel passato si sono fatte varie ipotesi per spiegare questa mancanza di luminosità del cielo. La spiegazione viene dalla moderna visione della cosmologia, dal fatto che l'universo ha avuto origine con un Big Bang, e dal fatto che la luce si propaga con una velocità finita, una velocità di 300.000 km al secondo. Allora ne risulta che noi siamo al centro di quello che viene detto l'orizzonte cosmico, proprio definito da questo limite della velocità della luce, e noi possiamo esplorare solo entro l'orizzonte cosmico, solo entro una parte finita, un qualcosa di finito, per cui viene a cadere appunto l'ipotesi di un universo infinito, infinitamente popolato di stelle, proprio per questa limitazione dovuta alla particolare struttura del Big Bang. E allora noi, non potendo vedere a una distanza infinita poi l'universo in espansione, per cui anche l'energia spettrale emessa dalle stelle viene spostata sempre più verso il rosso, ecco, per questi motivi, ma soprattutto proprio per il primo della finitezza dell'orizzonte, ecco spiegato il paradosso, cioè il cielo di notte è buio perché deve essere buio.
0: Allora, Francesco Bertola ha già accennato a uno dei più prestigiosi modelli della cosmologia contemporanea, il modello che ipotizza l'origine del nostro universo da una grande esplosione. Big Bang vuol dire appunto il grande colpo di pistola iniziale, il termine fu introdotto nel 1948 non da coloro che hanno presentato questo modello, ma dai critici di questo modello, un po' per sfotterlo. Remo Ruffini si inserisce immediatamente proprio su questa prospettiva che ci porta a considerare un universo non soltanto dal punto di vista statico, ma proprio dal punto di vista della sua storia, della sua evoluzione, a partire da quello che potremmo chiamare il momento di una grande concentrazione di materia e di energia.
2: dopo le idee galileiane, che rappresentano uno dei momenti storici più importanti della cosmologia, c'è stato un secondo intervento altrettanto grandioso, che fu quello di Albert Einstein, pochi mesi dopo aver introdotto nel 1916 la teoria della relatività generale. E Einstein si rese conto che storicamente, in tutti i modelli precedenti, dal modello tolemaico al modello copernicano, al modello ancora del fine del secolo scorso, in cui c'era sempre una centralità dell'universo, nel caso tolemaico il centro dell'universo era la Terra, nel caso copernicano era il Sole il centro dell'universo, nel caso del modello cosmologico di Kapteyn verso la fine dell'Ottocento il centro dell'universo era il centro della galassia. Tutti questi modelli avevano questa peculiarità di avere sempre una centralità di un oggetto nell'universo. Einstein, con un'idea assolutamente non tradizionale, introdusse quel concetto di totale democrazia, quella che chiama la democrazia einsteiniana, che ogni punto dell'universo doveva essere equivalente a un altro punto dell'universo. E senz'altro, sotto l'influenza della relatività speciale, introdusse il concetto che l'universo doveva essere non solo equivalente in ogni punto, ma rispetto allo spazio-tempo, quindi a ogni evento dello spazio, dell'universo, fosse sempre lo stesso. Un universo, Einstein voleva, estremamente democratico, in cui ogni punto dell'universo era equivalente a un altro punto, ma anche in cui ogni istante dell'universo doveva essere uguale a un altro istante. Un universo, quindi, da un punto di vista temporale, identico dall'infinito passato all'infinito futuro. Questa idea di massima democrazia per opporsi agli errori passati cercò Einstein di introdurlo come soluzione delle sue equazioni, e le sue equazioni rifiutavano di dargli una soluzione a questa, di questo genere, così ampiamente democratica. E allora, un po' a malavoglia, e dopo più tardi Einstein riconobbe che quello era stato il più grande errore della sua vita, modificò le sue equazioni, aggiungendo alle sue equazioni di Einstein un termine che appunto definì cosmologico, con la sola ragione di ottenere un universo così fatto, democratico, sempre rispetto a ogni punto, e che durasse infinitamente, in cui non c'era un momento, un istante privilegiato nell'universo. Erano questi gli anni del 1917-1918. E in contrasto con Einstein, il fisico matematico russo Friedman aveva fatto vedere la possibilità che le equazioni di Einstein, quelle tradizionali, quelle non mutate dal termine cosmologico, potevano invece avere una soluzione totalmente differente, una soluzione in cui l'universo cominciava da una situazione estremamente densa, estremamente compattata, e poi si evolveva gradualmente. Questa idea di rivoluzionaria di un universo che cominciava un istante ben determinato nel passato, in cui c'era un inizio del tempo, non poteva essere accettata neanche da Einstein, e fu obiettata anche da lui all'inizio, ma fu un'evidenza di fatti che dimostrarono che Friedman aveva effettivamente ragione.

0: Allora, dunque, per riassumere la situazione, 1610 Galilei presenta nel Siderus Nuncius la idea che la nostra galassia, la Via Lattea, non sia un qualche difetto dei cieli, una macchia nei cieli, ma sia una congerie, dice, di innumerevoli stelle.
1: Innumerarum stellarum, diceva Galileo.
0: 1920-30, in questo decennio, l'americano Hubble riesce a estendere e a motivare l'intuizione di Galileo e avanza l'idea di una espansione dell'universo, come una sorta di deriva delle varie galassie. Professor Bertola.
2: Allora, posso accennare a questi due grandi risultati ottenuti da Hubble negli anni 20, e sono due risultati di una rilevanza enorme. Il primo, 1926, Hubble riesce per la prima volta a determinare la distanza di una nebulosa, di una, quella che poi verrà chiamata galassia esterna alla nostra. Fino a quell'epoca c'era un grande dibattito sulla natura di questi oggetti che apparivano nebulosi al telescopio. C'era chi riteneva che appartenessero alla nostra galassia, che fossero dei satelliti della nostra galassia. C'era invece chi aveva già intuito che queste nebulose a spirale altro non erano che degli universi. Però Hubble è quello che dà la prova osservativa. Prima erano solo speculazioni, erano intuizioni. Nel 1926 Hubble osserva delle stelle variabili nella nebulosa di Andromeda. Dal periodo di variazione di queste stelle deduce qual è la luminosità intrinseca. Conoscendo la luminosità apparente, deduce la distanza. Dedotta la distanza, è in grado di misurare quanto è estesa la nebulosa e si accorge che la nebulosa è estesa come la nostra galassia, per cui si tratta di un sistema simile al nostro. Ecco che improvvisamente l'universo, che prima era, come diceva Remo Ruffini, il modello era quello di Kapteyn, essenzialmente era la nostra Via Lattea e poi non si sapeva nulla, diventa invece un universo costituito da galassie. Anche oggi, se dovessimo rispondere di che cosa è formato l'universo, dovremmo dire che la parte visibile, almeno, dell'universo è costituita da galassie. Ecco, prima scoperta di Hubble, 1926. 1929, altra grande scoperta osservativa, prendendo lo spettro di queste galassie esterne, Hubble si accorge che le righe spettrali sono spostate verso il rosso e sono tanto più spostate verso il rosso quanto più deboli sono queste galassie. Allora immediatamente ne deduce quella che oggi è la ben nota legge di Hubble. Allora, se le galassie sono più deboli, vuol dire che sono più lontane. Se lo spostamento verso il rosso è dovuto a una sorta di effetto Doppler, ecco che allora le galassie recedono da noi con una velocità che è tanto più grande quanto è più grande la distanza.

0: proprio in quegli anni un ingegnere e sacerdote belga, Georges Lemaître, che mi dicono fosse anche appassionato di cinema, propone di proiettare il film dell'espansione delle galassie all'indietro e quindi in un qualche modo ritornare indietro nella storia dell'universo, perché appunto l'universo è una storia, finché l'universo era fortemente concentrato in una piccola palla, diceva Lemaître, in una sorta di atomo primevo, atomo primitivo. E da questo, tra virgolette, atomo primitivo, dall'esplosione in questo atomo primitivo sarebbe poi nato l'universo che noi conosciamo e in cui noi viviamo. La teoria di Lemaître è appunto della fine degli anni 20, dell'inizio degli anni 30. Lemaître all'inizio non conosce i risultati matematici di Friedman, ma poi dopo, quando Lemaître presenta la sua teoria, Einstein, che inizialmente appunto aveva la concezione dell'universo statico, ritiene a questo punto che si tratti della migliore illustrazione sul piano cosmologico delle sue teorie. Siamo alla preistoria del modello che poi sarà detto del Big Bang. Sì. Ruffini.
1: Beh, è bellissima questa ricostruzione che avete fatto e mi metto proprio in questo, perché chiarito il ruolo di Einstein dal punto di vista teorico, dirompente, e il lavoro importantissimo di Hubble, si era arrivati a questa nuova sintesi, a questa nuova cosmologia. Ma gli anni 40 avevano insegnato molta nuova fisica, per il buono e per il non buono. E in questa problematica si inserì un altro colosso, un'altra persona meravigliosa della fisica del secolo scorso, oggi dobbiamo dire, di George Gamow. Questo grandioso personaggio, trapiantato negli Stati Uniti, ebbe un'idea semplice e fondamentale. Come mai la materia, in quell'atomo primordiale non forma del materiale molto denso, dell'uranio, del ferro, e come mai la parte iniziale dell'universo è solamente formata praticamente di un materiale molto leggero di idrogeno? Come mai a queste grandi densità in cui la materia nucleare il materiale dovrebbe essere forzato dalla reazione termonucleare in materiale molto pesante, di fatto l'universo inizia col materiale più leggero possibile che l'idrogeno? E l'idea fondamentale di Gamow fu che l'inizio dell'universo era dominato non dalla materia, ma dalla radiazione. E su questa idea ci fu un grandioso contributo di un fisico italiano, di Enrico Fermi. Fermi era in quel periodo a Los Alamos, stava lavorando sulla bomba H e non poteva pubblicare le cose che stava facendo perché erano sotto segreto, però nessuno gli vietava di poter applicare la fisica che lui studiava per la bomba H alla fisica dell'inizio dell'universo del Big Bang. E fu proprio Fermi in quel periodo che fece uno dei lavori più belli della fisica del secolo scorso, lo studio della creazione degli elementi in un universo caldo alla George Gamow, e predire le prime composizioni di questo universo in espansione.
0: Siamo al uno dei punti, direi, più entusiasmanti della storia della cosmologia del Novecento. Il Big Bang fu chiamato così, come dicevo prima, per scherno da alcuni critici piuttosto intelligenti e sofisticati, penso a Fred Hoyle, penso a Gold, penso a Bondi, ai creatori della cosiddetta teoria alternativa dello stato stazionario. Bisogna dire che all'inizio il Big Bang fu visto con un certo scetticismo da parte della comunità scientifica, anche se per esempio negli anni 50 veniva salutato come un interessante punto di convergenza tra la grande tradizione biblica e la ricerca fisica. Pio XII, per esempio, vedeva il dito di Dio nel Big Bang, nell'istante iniziale, diciamo così, per approssimazione dello sviluppo del nostro universo. Anche se Lemaître, che da questo punto di vista era molto cauto, gli ha anche detto: santità, ci vada piano, perché non si sa mai nell'impresa scientifica, un modello che oggi è molto celebrato, domani può presentare forti anomalie e essere criticato. Questa
1: c'è un bellissimo punto su questo.
0: Dica, professor Ruffini.
1: Se posso ricordarlo, certo. che poca gente lo conosce. Pio XII seguiva molto attentamente i libri, con grande interesse, i libri di Gamow. E c'è un discorso molto interessante in cui Pio XII dà le caratteristiche dell'esplosione iniziale, chiaramente ispirato dai calcoli di Gamow. E pochi mesi dopo Gamow pubblicò un articolo negli Stati Uniti e cominciò con questa frase: "It is now clear beyond any belief", è chiaro al di là di ogni dubbio, che l'universo è iniziato da un'esplosione iniziale molto calda. E poi footnote, in fondo cita Pio XII, discorso ex cattedra del tot e tot. Chiaramente non è questa la prova che Gamow aveva ragione. La prova che Gamow aveva ragione non venne dal riconoscimento della Chiesa, ma dalle osservazioni fatte da Penzias e Wilson, che scoprirono il remnant, quello che era rimasto dell'esplosione iniziale, cioè che guardando abbastanza distante dalla Terra nel passato, più distante si guarda, più indietro nel tempo si ritorna, e Penzias e Wilson trovarono proprio la radiazione rimanente di quell'esplosione calda che George Gamow aveva ipotizzato e che anche Pio XII aveva salutato con simpatia.

0: Nel 1964-65 viene trovato in un qualche modo il residuo fossile della grande bagliore, come lo chiamava Georges Lemaître nei suoi articoli pionieristici della fine degli anni 20 e inizio degli anni 30. Francesco Bertola, è finita ogni chance per coloro che invece sostengono un universo stazionario, come appunto voleva Hoyle, come voleva Gold, come voleva Bondi, come ritengono ancora oggi Barbridge e altri, direi, tenaci difensori invece di un universo che ha molta parentela intellettuale, almeno secondo me, con la grande intuizione degli antichi di un universo eterno e non di un universo appunto nato da una singolarità.
1: Proprio nel 1963-64, quando questi due ingegneri della Bell Telephone, i quali appunto stavano facendo delle ricerche rivolte ad altri scopi, scoprirono un po' per caso quella radiazione di fondo che proprio Gamow aveva previsto. Scoprivo che si trattava di una radiazione isotropa che proveniva da tutte le direzioni allo stesso modo e caratterizzata da una temperatura di corpo nero di circa 3 gradi Kelvin, proprio come previsto dai modelli. Ecco che in quel momento, questo è il secondo caposaldo della teoria del Big Bang, anche i sostenitori dello stato stazionario dovettero cedere per far posto alla teoria del Big Bang, che con questa scoperta, che appunto poi ha meritato il premio Nobel, anche affermava in modo definitivo, in modo molto forte, la teoria del Big Bang.
0: C'è un punto singolare da cui l'universo sarebbe nato, e in un qualche modo qualcuno potrebbe sostenere che singolare è la nostra stessa posizione come osservatori dell'universo. È vero che in un qualche modo ogni punto dello spazio-tempo equivale a un altro, tuttavia noi ci troviamo ad osservare l'universo dal nostro punto di vista. Questo è perché le leggi della fisica sono fatte in un certo modo, almeno le costanti delle leggi fisiche hanno un certo valore. Non potrebbe cambiare la situazione se cambiassero lievemente anche le costanti fisiche, sembra di sì. Insomma, sto introducendo quella tematica che viene abitualmente chiamata come ragionamento antropico, per usare la terminologia dell'astronomo reale britannico Sir Martin Rees. In un qualche senso non facciamo parte di una storia privilegiata, nel senso cioè che l'universo si è dato una sorta di occhio capace di osservarlo, ha consentito l'emergenza della vita e di un soggetto intelligente capace di porsi domande sull'universo e anche domande su se stesso.
1: Non c'è dubbio che una delle scoperte più interessanti della cosmologia moderna è quello che viene chiamata la sintonia fine, in inglese il termine tecnico fine tuning. Praticamente si può vedere che l'evoluzione del nostro universo dipende da pochi numeri, dipende da delle certe condizioni iniziali, dalla forma delle leggi fisiche, ma dipende tutto sommato da qualcosa di semplice. E la scoperta appunto di questo fine tuning è che se si cambiano anche di quantità infinitesime questi numeri, queste formulazioni delle leggi, ecco che allora si avrebbe a che fare con un universo che è completamente diverso dal nostro, un universo così diverso che non permette per esempio la formazione di stelle, non permette la formazione di pianeti attorno alle stelle, per cui non permette la formazione della vita sui pianeti e non permette a un certo momento lo svilupparsi della vita fino a forme intelligenti, fino a forme dotate di coscienza. Per cui, in base a questa che è una scoperta scientifica, che è un risultato scientifico, si ha come l'impressione che l'uomo, dopo essere stato tolto di mezzo da Copernico, che l'ha posto così, dopo essere stato appunto decentrato sempre più, appunto abbiamo visto prima anche da Einstein, ogni punto dell'universo è equivalente, per cui in fine l'uomo riacquista una centralità perduta la riacquista non più da un punto di vista geometrico, una posizione speciale nel cosmo, ma addirittura come risultato finale proprio di quell'evoluzione del cosmo che caratterizza il Big Bang.

0: 1974, provocatoriamente uno dei creatori del principio antropico, uno degli iniziatori del modo di ragionare antropico, Brandon Carter, diceva che appunto noi ci siamo, questo è un fatto, quindi l'universo in un qualche modo ha prodotto il fatto che noi ci siamo. Dovremmo arrivare al punto, si chiedeva Carter, di cambiare l'argomento famoso di Cartesio e di dire cogito ergo mundus est, ci sono e penso, dunque il mondo è fatto così e non può essere fatto diversamente. Cosa ne pensa Remo Ruffini?
1: Il problema dell'universo è la distribuzione di materia e l'associato spazio-tempo, che Einstein aveva capito essere la base della cosmologia, sia la distribuzione di materia sia lo spazio-tempo associato. E avevo sottolineato come Einstein privilegiava una democrazia sia nello spazio che nel tempo. Con Friedman questa simmetria si rompe. Il tempo non è più simmetrico, ma ha un inizio ben determinato nel passato, mentre la parte spaziale continua ad essere totalmente omogenea ed isotropa, cioè ogni punto dell'universo in Friedman corrisponde a un altro punto dell'universo perfettamente uguale. Ma se noi guardiamo intorno a noi, nelle direzioni differenti, guardiamo in una direzione e nell'altra direzione, non troviamo un universo né omogeneo né isotropo. Ma se guardiamo la Milky Way, se guardiamo la galassia, se guardiamo il sistema solare, l'universo è profondamente disomogeneo e non isotropo. Quello che è nato è il concetto negli ultimi 10 anni, il concetto di un universo frattale.
0: Ruffini magari deve spiegarci per gli ascoltatori, dico cos'è un frattale, cioè, chi è un matematico è abituato a questo concetto. Ma
1: un frattale è un sistema, diciamo matematicamente, che ha due proprietà essenziali. Ogni parte del frattale è self-similare all'insieme. Allora è costruito in maniera che se io prendo una struttura piccola di questa struttura è self-similare.
0: Insomma, cioè, è come gerarchica. Le coste della Bretagna, un pezzettino delle coste della Bretagna è ancora frastagliato come l'intera grande costa della Bretagna.
1: Esatto.
0: E così per l'universo.
1: E aspetta, e il secondo aspetto del frattale, che è estremamente interessante, è che observer homogeneous è omogeneo per l'osservatore, cioè in qualunque punto del frattale io mi metto e guardo intorno, vedo la stessa disomogeneità. Quindi l'universo e quello che sta venendo fuori è che l'universo in grande ha una struttura frattale, quindi ha una struttura che l'universo è omogeneo per ogni osservatore, non per ogni punto geometrico. Cioè l'universo è profondamente disomogeneo dal punto di vista della distribuzione di materia, ma qualunque osservatore si trovi su un pianeta, intorno a una stella, in una galassia, guarda intorno, in media vedrà la stessa distribuzione di materia. E quindi l'universo non è più omogeneo rispetto allo spazio e al tempo, come diceva Einstein, non più rispetto allo spazio, come diceva Friedman, e non rispetto al tempo, ma oggi si pensa che l'universo sia omogeneo rispetto a ogni osservatore, pur presentando una disomogeneità e una anisotropia profonda. Questo principio cosmologico è fra i più moderni, quello che si dovrà ancora sviluppare in futuro, ma è estremamente interessante, altrettanto interessante che il principio antropico. È probabilmente molto complementare.
0: Cosa ne dice il professor Bartola?
2: Il principio antropico, invece, tornando al principio antropico, abbiamo visto prima che potrebbe implicare una finalità. Però la maggior parte degli scienziati non è d'accordo su questo punto, perché vorrebbe dire quasi arrestare il processo della conoscenza scientifica, vorrebbe dire essere arrivati alla fine. Appunto, quando si comincia a dire che appunto c'è un essere che ha potuto fare fine tuning, basta, abbiamo già la spiegazione, possiamo chiudere tutto. Invece la situazione, io direi che è una situazione analoga anche dal punto di vista proprio dei rapporti con la religione, per esempio quella di cui si parlava prima di Pio XII, una cosa che appunto aveva entusiasmato lo stesso Pio XII, il Big Bang, perché era in accordo con le scritture, e poi però tutto, diciamo, si è calmato, adesso siamo in una situazione completamente diversa. Per il principio antropico è successo la stessa cosa, appena enunciato, appena così, c'è chi subito si è innamorato di questo e ha visto appunto quasi il problema risolto. E adesso invece l'atteggiamento ovviamente è più critico e si cerca di superare questo fatto. Il modo con cui viene superato è un modo, da un punto di vista intellettuale, estremamente stimolante, ed è quello che dice: beh sì, il nostro universo è speciale, è specialissimo perché ha permesso che a un certo momento la nostra presenza, però non è l'unico. Di universi ce ne sono infiniti. Ecco, ce ne sono tutti gli universi possibili. Martin Rees, l'astronomo reale britannico, addirittura ha coniato un termine, il multiverso. Non esiste l'universo, ma il multiverso. Ecco allora che anche tutte le considerazioni antropiche di cui abbiamo parlato vengono ridimensionate.
0: Nella citazione di Martin Rees, il suo multiverso, Martin Rees ha tra l'altro recentemente pubblicato un bel libro che si chiama Before the Beginning, prima dell'inizio, in italiano è edito da Raffaello Cortina Milano, in cui appunto la nostra storia non è altro che una delle tante possibili storie cosmiche, e quindi perde quel carattere di particolarità, o meglio di unicità, che poteva rivestire prima. La storia di un grande universo, cito ancora da Rees, è semplicemente come la storia di un individuo. Cosa ne dice il professor Ruffini?
1: Sì, è possibile allontanarsi verso la possibilità di altri universi, ma credo che la cosa veramente importante in queste ore, in questi giorni, è stato un esperimento che ha cercato di sondare per la prima volta le prime fasi osservabili dell'universo. Come voi ricorderete, una delle grandi imprese della NASA dell'ultimo decennio è stato aver lanciato un satellite COBE per scrutare al di sopra dell'atmosfera terrestre, rivolgendosi a distanze enormi di 15 miliardi di anni nel passato, di vedere le prime strutture, le prime granularità nella esplosione dell'universo, cioè vedere in tempo reale, guardando molto lontano, quindi ritornando nel passato, l'esplosione dell'universo. Ma una delle cose che non si era riusciti a vedere era una certa granularità della struttura iniziale dell'universo, cioè vedere proprio lo sorgere delle galassie o degli ammassi di galassie o delle prime strutture. E anche in questo l'Italia ha dato un contributo enormemente importante in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Il gruppo guidato da Paolo De Bernardis all'Università di Roma, in collaborazione con Caltech, hanno lanciato dal Polo Sud un pallone stratosferico che si chiama boomerang, perché una volta lanciato fa un grosso giro e ritorna al punto di partenza. E dalla tranquillità dell'Antartide hanno potuto osservare, con delle tecnologie molto sviluppate, le fasi primordiali del nostro universo. Se mi chiedeste cosa c'è di più profondo da spiegare nell'universo, è un'idea di Galileo ripresa profondamente da Einstein alla base della relatività speciale e della relatività generale. E l'idea di Galileo, fantasticamente semplice e importante, è questa: che tutte le leggi della fisica devono essere invarianti per traslazioni spazio-temporali. Nel momento, molte discussioni sono state fatte se Galileo abbia scoperto o meno il telescopio. È possibile che non sia stato lui a scoprirlo, ma sia stato qualche pescatore o qualche militare olandese. Ma quello che è chiaro è che il primo essere umano che ha puntato il telescopio alla Luna e ne ha valutato l'altezza delle montagne è stato Galileo. E Galileo poteva fare questo passo enorme non sulla base della teoria aristotelica o di nessuna altra teoria, ma della sua nuova impostazione della fisica, secondo cui le leggi della fisica sulla Terra, sulla Luna, nel lontano Big Bang, devono essere identiche. Einstein ha preso questa identità delle leggi della fisica come base della relatività speciale e come base della relatività generale. Per me la sfida più grande per l'essere umano è capire prima l'unicità della legge della fisica e secondo, forse con le idee platoniche, ma quale è il ruolo della legge fisica nel nostro universo. Questa, secondo me, è la vera sfida per i prossimi anni.
3: Possiamo parlare con la Luna?
4: Beh, con una radio veramente potente, perché no?
3: Possiamo parlare con Giove? O con quello che viene dopo? Non me lo dire.
4: Ti do un aiutino. Hula hoop.
3: Saturno, ci possiamo parlare?
4: Avanti, ora basta chiacchierare.
3: Va bene, d'accordo. Papà?
4: Sì?
3: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
4: Non lo so, Sparks. Però io dico che se ci siamo solo noi, mi pare uno spreco di spazio.

allora, per riprendere la battuta del Phil Contact di Zemeckis, davvero quanto spazio, potremmo dire quanto tempo sprecato. Rimaniamo con qualcuno dei grandi interrogativi cosmologici. Io, Giulio Giorello, dopo aver ancora una volta preso su di me le ragioni di Gurdulù, ringrazio Remo Ruffini e Francesco Bertola. Continueremo a guardare il cielo stellato e andare alla ricerca, come dice Immanuel Kant, di mondi, cioè di questa estrema complessità che però rispecchia appunto in una struttura frattale la semplicità della legge della fisica. Grazie e un saluto agli ascoltatori, a risentirci sabato prossimo.

0: Questa puntata di Le ragioni di Gurdulù di Giulio Giovello è stata realizzata da Roberto Cotto, tecnico, con l'assistenza di Fabrizia Francone e la regia di Carlo Vergnano.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Assenti da tutti gli elenchi. Ci sbattevamo comunque non male, perché domani è un avverbio di vento, può sempre cambiare. Io avevo ragione, tu avevi ragione, avevamo tutti ragione. Qualcuno invece aveva torto, adesso è lui il padrone. Era l'ora del dilettante, ognuno si dava da fare, ognuno aveva un cugino, un amico che doveva sfondare. Sfondare una porta aperta, aperta su un nuovo risveglio, o almeno che dava sul sogno in mancanza di meglio. Ognuno aveva un suo piano di azione, un abbozzo di strategia, i barbecue della notte brillavano di sinergia. Perché la gente non era contenta delle case dove viveva. Qualche architetto magari lo era, ma forse fingeva. E impazzivano le famiglie. La maionese

Se veniva male e le tendine e le vele sbattevano sotto al maestrale. Era l'ora del dilettante, ognuno aveva da raccomandare, una sorella che batteva, un amico che sapeva sparare.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Buongiorno, oggi speciale in una puntata su Fosco Maraini, che è stata una delle figure più interessanti e anche più eclettiche del panorama culturale italiano del Novecento. Fosco Maraini, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta. Ci piace però ricordarlo come il Chitluvit, che è un termine che lui stesso aveva coniato e che gli calzava a pennello, termine che riassume in qualche modo tutte queste sue identità. Infatti Chitluvit stava per cittadino della Luna in visita di istruzione sul pianeta Terra, in visita di istruzione per cercare di capire il genere umano. In questo speciale Maraini si racconta prima a paesaggio con figure nel 1993, in cui parla dei suoi viaggi in Tibet, quindi all'Ampi il 12 aprile del 96 in colloquio con Loredana Lipperini, e infine ancora all'Ampi per la rubrica fotografica Dentro l'immagine nel febbraio del 99, in cui Maraini racconta il suo modo di fotografare, le sue sequenze fotografiche, i suoi lavori fotografici, e questo in occasione della cessione degli album con le fotografie originali al gabinetto Viesse degli Alinari a Firenze, dove ancora attualmente sono conservate le foto di Fosco Maraini. Buon ascolto.

0: Questo primo testimone di paesaggio con figure di oggi è Fosco Maraini, viaggiatore, orientalista, esperto del Tibet, del Giappone, scalatore, un alpinista molto importante che ha portato a termine decisive spedizioni negli anni 50, e lo abbiamo ascoltato pochi giorni fa e ascoltiamo la sua testimonianza. Maraini, il Tibet è stata la sua prima meta di viaggiatore, mi pare, per Desio una delle ultime. C'è una specie di simmetria, di armonia nascosta nei vostri percorsi, visto che non avete mai viaggiato insieme nella stessa spedizione, però in qualche modo siete stati calamitati dagli stessi luoghi in tempi diversi.
1: Sì, ma veramente qui vedrei l'opera del caso. Non credo che ci sia nessuna prefabbricazione mentale o nessuna altro che il caso, ecco qui. Per me sì, il Tibet è stata la prima esperienza, la prima grande esperienza, anzi quella proprio che mi ha iniziato ai viaggi in Asia, e poi, siccome poi anche dopo il 49, vero il 50, il Tibet si è chiuso al mondo di fuori, mi sono piuttosto diretto verso il Giappone, indirizzato verso il Giappone, che intanto avevo imparato a conoscere bene.
0: Certo, nel frattempo Desio percorreva tutta l'Asia minore e l'Estremo Oriente in altri percorsi, sì. Quindi appunto incrociandoli in parte con i suoi. Per esempio il Karakorum è un'area che riunisce.
1: Il Karakorum è stato, sì, per tutte e due una grande esperienza. Naturalmente il professor Desio ha fatto infinitamente più di me, e direi che veramente la sua grandissima opera, ecco, è stata la relazione, anzi la... le esplorazioni e poi la descrizione, la relazione di queste esplorazioni che fece in occasione della spedizione al Karakorum del 1929 diretta da Aimone di Savoia.
0: Sì, certo, la prima spedizione di Desio nel Karakorum, a cui seguì quella poi celebre del 54.
1: Sì, quella è molto più celebre, però effettivamente la sua grande opera, ecco, la sua grande opera è quella del 29.
0: Ecco.
1: Anche diciamo come risultati, il 29 insomma è un monumento, ecco, che andrebbe molto più conosciuto di quello che è conosciuto.
0: Nel senso, lei si riferisce al fatto che è un'epoca ancora...
1: È un'epoca ancora, diciamo, un po' la protostoria, ecco. Non la preistoria, ma la protostoria del Karakorum. Ma comunque veramente le esplorazioni di Desio e dei suoi compagni nel 1929 furono una cosa strepitosa, ecco, aprirono al mondo per esempio tutta la valle dello Shagsgam, che vero che è al di là del K2 e che è stata la valle seguita e visitata quelli che hanno salito il K2 dal nord recentemente. In questi ultimi anni si è salito due o tre volte il K2 dal nord e si è appunto seguito quegli itinerari che il professor Desio aveva già aperto fin dal 1929.
0: Ecco, sì, della valle Shagsgam abbiamo già parlato, infatti. Nel 58 ha partecipato a questa spedizione al Gasherbrum 4, diretta da Riccardo Cassin, che era stato poi il compagno della prima visita al Karakorum nel 53.
1: Sì, precisamente. Io mi occupavo della parte fotografica e cinematografica della spedizione al Gasherbrum.
0: Certo.
1: Poi la cima fu raggiunta da Mauri e Bonatti.
0: Ecco, questo accadeva qualche anno dopo, quattro anni dopo il trionfo del
1: K2. Esattamente, nel 1958.
0: E in qualche modo era, come dire, collegabile questa nuova spedizione all'indotto, chiamiamolo così, del successo della spedizione italiana di Desio.
1: Sì, in un certo senso c'era una relazione, nel senso che la spedizione di Desio aveva di nuovo messo in luce il fatto che c'era questa altissima montagna ancora non salita, cioè il Gasherbrum 4, e appunto era stata scelta come meta per la spedizione di Cassin.
0: Certo, ma questa spedizione di cui stiamo parlando, 1958,
1: sì,
0: aveva ancora le caratteristiche di impianto, di metodo, anche di quantità di personale,
1: di materiali.
0: Come quella di Desio?
1: Senz'altro.
0: Era ancora su quella modalità lì.
1: Per esempio, noi siamo partiti da Skardu con 500, mi pare 540 portatori, che oggigiorno farebbe un po' ridere, insomma, come. Ma allora, le condizioni e anche la mancanza di strade che ora sono state costruite imponevano, insomma, questa pesantissima logistica, per cui si avevano centinaia di portatori, esattamente come era avvenuto nel 54 per la spedizione al K2.
0: Negli anni recenti le spedizioni sono più leggere in genere.
1: Sì, in genere sono molto più leggere, anche perché gli avvicinamenti si sono sempre più facilitati. Quando si pensa che nel 1929 Desio, il duca di Spoleto, eccetera eccetera, hanno dovuto fare a piedi da Srinagar fino a Skardu, che sono 15 giorni di marcia, attraversando anche un passo molto difficile che è lo Zojila, e mentre noi abbiamo fatto in aereo questo, quindi 15 giorni sono stati, diciamo, aboliti. Poi oggi noi facevamo ancora a piedi, partivamo da Skardu e ci voleva una settimana per arrivare da Skole. Oggigiorno si arriva praticamente quasi fino ad Ascole con mezzi meccanici.
0: Ecco, quindi tutto cambia.
1: Quindi c'è bisogno di molto meno. Poi, a parte il fatto che c'è bisogno di meno portatori perché tutto è più meglio organizzato, tutto è più leggero, eccetera, eccetera, poi c'è anche proprio direi il progresso alpinistico, il progresso dell'esplorazione delle altissime montagne dell'Asia ha portato a questa riduzione della pesantezza della spedizione e all'assimilazione delle spedizioni delle grandi salite delle montagne dell'Asia alle salite alpine.
0: Certo. C'è da dire però che Desio fino ad anni recentissimi rivendica al geologo, allo scienziato, il fatto di dover andare a piedi e di non servirsi dei mezzi.
1: Beh, quello penso che sia giustissimo, perché effettivamente se no, dalla macchina non si può studiare la geologia di un territorio.
0: In montagna uno scienziato come Desio e un viaggiatore antropologo, diciamo, come lei, sono alpinisti e basta, oppure hanno anche lì, c'è anche lì la distinzione, c'è differenza tra le vostre?
1: Certo, c'è differenza nel senso che l'alpinista puro si interessa alla scalata, alla montagna, e chi si interessa di studi di qualsiasi genere deve dividere le sue attenzioni in due campi, da una parte la montagna, dall'altra il suo campo specifico di studi, che può essere appunto la geologia o l'antropologia.
0: Certo.
1: O altre meteorologie, vero, altre scienze.
0: Certo. Con una bella dose di understatement, Desio ha dichiarato che il fine vero, il fine autentico di tutte le sue imprese è stata appunto la ricerca scientifica, nel suo caso geologica o geografica.
1: Sì, sì, sì.
0: Niente passione o poca passione, niente amore per la montagna, insomma nessun sentimento dietro la fatica, l'intelligenza dello scienziato. Secondo lei è vero?
1: Beh, questo io non posso parlare per Desio, ma penso che non si sarebbe spinto così in avanti, a esplorare zone così remote, se non fosse stato anche animato da un grande amore per la montagna, da un grande amore per l'avventura. Ecco, penso che quello è una componente che uno può, appunto, per understatement direi mettere da parte, ma che mi sembra naturale ci sia, ecco.
0: È tanto tempo che gli italiani non sono più un popolo di viaggiatori. Lei e Desio siete gli ultimi, o quasi, in un popolo di turisti, direi.
1: Non si può dire, ci sono talmente tantissimi altri esplorazioni italiane, per esempio anche, non so, nel mondo artico, antartico, nel Sud America, le Ande. No, non si può dire assolutamente, ecco. Certo, non ci sono più quei campi vastissimi inesplorati che c'erano 30, 40, 50 anni fa, e quindi le ricerche hanno meno risonanza perché sono più puntualizzate, ma mi pare che veramente la presenza italiana nel mondo dell'esplorazione sia continua e tutt'altro che trascurabile.
0: Riprendereste con grande gioia a rifare tutto questo che avete fatto?
1: Esattamente. Ci vorrebbero tre vite, quattro, una sull'altra. Si je ne savais si vieillesse pouvait. Allora, arrivederla, grazie.

0: Perché lei andò in Giappone? Ci vuole ricordare questa sua lunga storia di permanenza, anche
1: beh,
0: di vicinanza,
1: guardi,
0: col Giappone?
1: Un po' c'era l'attrazione dell'estremo oriente, dell'ignoto, del buddismo, di tante cose, dell'arte giapponese, e un po' c'era la repulsione del mondo europeo come si stava profilando nel 38. Era proprio veramente in quel momento, era il momento in cui scattavano le leggi razziali, no?
0: Sì.
1: 38 settembre, e proprio in quel momento, insomma, si cominciava a sentire veramente l'atmosfera pesante, e quindi proprio fui felice di andarmene.
0: Nel Giappone però lei ebbe anche un'esperienza molto dura, ormai è diventata leggendaria questa vicenda, perché lei nel 1943 era lettore all'Università di Tokyo,
1: sì,
0: venne
1: di Kyoto.
0: Venne rinchiuso in un campo di concentramento con sua moglie e le sue figlie, vero?
1: Sì. Sì, perché nel 1943, l'8 settembre, ci chiusero in casa e poi vennero a sentire: ma voi state con la Repubblica di Salò o no? E noi, insomma, non ce la sentivamo proprio di stare con la Repubblica di Salò, e dicevamo: no, noi stiamo col re, e voi che fareste se da una parte ci fosse l'imperatore e dall'altra, che so io, un generale qualsiasi? E loro: sceglieremmo l'imperatore. E così facciamo anche noi.
0: Ecco, arrivarono ad affamarvi in quell'esperienza, e lei si tagliò un dito per protestare contro le guardie,
1: sì,
0: vero?
1: Insomma, se vuol proprio ricordare questo particolare. Sì, effettivamente, anche perché sembra in assoluto, vero, fuori del Giappone sembra una stranezza, una pazzia, ma il Giappone aveva un senso, sì, ben preciso, che era una specie di sottolineatura di sincerità assoluta. Ancora adesso i mafiosi giapponesi che vogliono dimostrare la loro fedeltà ai capi si tagliano un dito.
0: E con quel gesto lei si conquistò, non dico la fiducia, ma il rispetto delle guardie.
1: Sì, ci fu prima di tutto una settimana di repressione molto dura, ma poi cominciamo a vedere dei segni di maggior rispetto. Per esempio, si poteva anche insistere su il fatto di avere dei diritti, che prima ci ridevano in faccia quando parlavamo di diritti, e dopo invece, insomma, li prendevano in considerazione.
0: Senta, Fosco Marini, io l'ho interrogato su questo episodio, un episodio che lei ha già narrato, un episodio noto, che però forse può aiutarci invece a ritornare ad un nodo, mi scusi il gioco di parole, che abbiamo affrontato poco fa, è quello dell'etica giapponese. Parlavamo poco fa dell'assenza del concetto di colpa in Giappone, invece...
1: Ma anche questo non so quanto sia vero. Certo, è un'etica fondata sulla dipendenza, sulla gerarchia, che in fondo è il principio confuciano, i principi confuciani. Il confucianesimo si assomma nelle cinque relazioni: relazione tra sovrano e suddito, fra padre e figlio, fra fratello maggiore e fratello minore, marito e moglie, amici e amici. Sono le cinque relazioni che presuppongono una società gerarchica, una società piramidale, e questo, insomma, senza dubbio costituisce una base fortissima di etica, anche se non c'è il senso di colpa.
0: Un'altra cosa vorrei sentire da lei. Noi abbiamo parlato molto oggi del rapporto forse ambiguo tra giapponesi e natura, culto della bellezza certamente, e anche forse sua distruzione in alcuni momenti storici del Giappone.
1: Sì, dunque lì no, fondamentalmente la religione giapponese, lo Shinto, è un culto della natura, è un riscontrare il divino nella natura, questo non c'è dubbio, però è anche un grande culto della fertilità di questa vita, della produzione, del successo. Ora, quando entrano in contrasto i due, cioè se a un certo momento si deve fare una fabbrica, che vuol dire produzione, fertilità, e si sciupa un paesaggio, è in fondo il paesaggio che soffre, che va sotto.
0: Secondo lei, Fosco Maraini, è giusto parlare di crisi da modernizzazione, non da occidentalizzazione, nel Giappone recente?
1: Io direi di no.
0: Perché?
1: Ma sono perfettamente adattati al mondo moderno. Ecco, semmai è proprio l'occidentalizzazione, oggigiorno l'americanismo in invadente estremo che li turba.
0: Posso chiederle un'ultima cosa, ma questa volta le chiedo davvero un regalo, perché noi abbiamo ricevuto molte immagini dal Giappone in questi 5 giorni, però ci teniamo molto ad averne una da lei. Qual è l'immagine più forte, più viva, più bella che conserva di questo paese?
1: È difficile dirlo. Il Fuji al lever del sole in un inverno gelato, per esempio, oppure l'esplosione di un vulcano sul ghiaccio dell'Hokkaido, di immagini della natura giapponese.
0: Grazie Fosco Maraini per essere stato con noi.

continuiamo a parlare di scrittura, ma mettendola a rapporto con la fotografia. Avviene grazie a Fosco Maraini, che ha colloquio con Francesca Vitale in Dentro l'immagine.

Parleremo oggi con Fosco Maraini del rapporto fotografia-scrittura. Ricordo che Maraini è autore di testi quali Segreto Tibet, Ore giapponesi, Parapamiso, in cui ha utilizzato la fotografia come un tutt'uno con la scrittura, nel tentativo di offrire un'immagine il più ampio possibile delle culture che si trovava a conoscere e nel tentativo anche di rendere delle emozioni legate a dei paesaggi, per esempio a dei paesaggi montani che aveva osservato nelle sue scalate in montagna. Ascoltiamo quindi con le parole di Fosco Maraini un uso della fotografia a metà strada tra il ricordo personale e la memoria documentaristica di eventi culturali oggi scomparsi o perlomeno molto cambiati.

0: Fosco Marini, quando nasce la sua passione per la fotografia?
1: Ma molto molto presto, direi sui 13-14 anni. La prima spinta fu il regalo di una macchina fotografica, evidentemente una piccola Kodak molto inefficiente, ma insomma che mi serviva per fare i primissimi passi.
0: E quando è che invece inizia ad usare la fotografia come mezzo di indagine conoscitiva? Come avviene questo passaggio da una fotografia di documentazione personale ad una fotografia antropologica?
1: Ecco, fu con la spedizione nel Tibet del 1937 con il professor Tucci che veramente mi trovai di fronte a, insomma, un impegno fotografico molto importante e molto pieno di soddisfazioni, devo dire. Ma insomma, lì non si scherzava. Tra l'altro, data la lontananza da tutto, il fatto che allora nel Tibet non esistevano comunicazioni, né strade, né mezzi di comunicazione che permettessero di tenersi in contatto con l'Italia, presi l'impegno, insomma, di sviluppare i rullini impressionanti ogni 3 o 4 giorni, cosa che veramente fu molto impegnativa e spesso difficile, ma ebbe l'importantissimo risultato che tornai a casa con 5-6 mila negative in buonissimo stato.
0: E nell'iniziare a utilizzare la fotografia accanto alla scrittura, quali problemi si poneva?
1: Ma ho cercato sempre, diciamo, di integrare l'un mezzo con l'altro. Di integrare, per esempio, nel caso del Tibet, il racconto della spedizione, il racconto dei personaggi incontrati, delle vite di villaggio, di monastero, delle varie esperienze vissute, con immagini scelte da un ampio deposito di fotografie che trattavano i medesimi soggetti.
0: Infatti lei dice che il suo lavoro, il suo contributo alla scienza e alla cultura è da considerarsi sempre in maniera unitaria, no? Come un insieme di parole ed immagini. Da questo punto di vista, qual è il testo che ritiene più riuscito, in cui questa fusione è stata più forte?
1: Ma forse Paropamiso è uno dei migliori, e anche Ore giapponesi nell'edizione dall'olio mi sembra che sia molto riuscito. Mentre l'edizione De Donato era meno, c'era una base meno ricca di materiale fotografico.
0: In particolare in Ore giapponesi c'è un uso particolare dell'immagine legato anche a delle didascalie che si integrano con il testo.
1: E infatti il libro è pensato più o meno su due piani. Un piano è quello del testo, che uno può seguire dalla prima parola all'ultimo, e il secondo piano è il complesso delle illustrazioni che possono venire sfogliate come una rivista leggendo le didascalie, che sono in genere lunghe ed esplicative.

0: Senta, le è mai capitato, per esempio, nello scattare dei ritratti, di trovarsi davanti alle persone che magari avevano una reticenza ad essere fotografati, tanto da farle pensare che possa esistere una cultura o una popolazione più restia ad essere ripreso, o dipende sempre dal modo con cui ci si pone rispetto all'altro?
1: No, bisogna, ecco, il mondo islamico è pessimo per la fotografia. Diciamo, il mondo islamico, se si fanno i bambini e gli uomini va bene, ma il momento che si affrontano le donne è pericolosissimo, si rischia di essere linciati. Quindi, insomma, questo è un mondo particolare. Mentre invece, per esempio, nel Tibet non ho mai trovato nessun ostacolo, ovviamente in Giappone, né in Corea, né in Cina, né nell'Asia del sud-est. E solo in il mondo musulmano bisogna stare molto attenti.
0: Da questo punto di vista, diciamo, ha rispettato queste regole o ha cercato a volte di scattare immagini lo stesso?
1: Qualche volta ho rubato delle immagini, sì, questo indubbiamente, però in genere si rispetta per forza, perché non si fanno vedere o si coprono nel momento che vedono una macchina fotografica, quindi non c'è niente da fare.
0: Pochi giorni fa Magris, in un articolo che ha scritto su di lei, raccontava come quando una studiosa francese gli ha chiesto di mostrare un'immagine che aveva particolarmente stimolato questa sua fantasia di scrittore, lui ha tirato fuori questa immagine che c'ha sempre sulla scrivania, ed è una sua immagine che si chiama Liberazione, che è contenuta in Segreto Tibet. Ci può raccontare questa immagine?
1: Sì, insomma, l'idea di liberazione mi venne dal fatto che dopo una marcia di ore e ore nel profondo delle foreste semitropicali del Sikkim, gocciolanti di pioggia, intrise di nebbia e insomma oppresse dal calore della bassa altitudine, tutto a un tratto il cielo si rischiarò e incorniciato da fiori tropicali ti vidi questa grande montagna che credo sia il Kanchenjunga, cioè la terza montagna del mondo per altezza, non sono proprio sicuro, ma credo sia il Kanchenjunga. E appunto questa ecco, vuol chiamare liberazione questo senso di uscita dall'oppressione della foresta tropicale e questa visione sublime di una montagna di 8.000 metri, incorniciata di fiori tropicali.

0: Fosco Marini, riguardando queste immagini che lei ha scattato, riguardando le immagini dei libri, riesce oggi a fare una distinzione tra la fotografia, tra le sue fotografie come ricordo personale e invece le fotografie pubblicate sui libri più ufficiali, oppure le sembra che poi, diciamo, col tempo diventano tutti in qualche modo dei ricordi personali, quasi degli album?
1: Diventano dei ricordi personali, sono troppo intrisi con i ricordi del passato.
0: E se dovesse a questo punto, diciamo, estrarre da quest'album una fotografia a cui è veramente molto legato, anche se è una domanda un po' difficile, quale tirerebbe fuori?
1: Beh, questa per esempio della principessa Pema del Sikkim, insomma, mi pare una delle più belle. Poi ricorda questa fanciulla stupenda che era la figlia del Maharaja del Sikkim, poi purtroppo è morta qualche anno dopo e quindi adesso è proprio, come posso dire, all'alone del ricordo più intimo e più, direi, più puro.

0: volte era difficile scattare delle immagini anche col freddo, no? Durante le spedizioni.
1: Ah sì, questo si applica negli altri viaggi, soprattutto quelli del Karakorum e dell'Hindu Kush, che furono due spedizioni squisitamente alpinistiche e quindi esposte a tutti i rigori del tempo, della neve, delle valanghe e via dicendo.
0: Maraini, ultimamente lei ha iniziato un lungo lavoro di catalogazione del materiale fotografico e c'è il progetto di creare alla fine 14 album. Adesso qui davanti ne stiamo sfogliando uno veramente straordinario, perché c'è questa riproduzione in grande delle immagini fotografiche e riguarda gli Aino. Ogni fotografia ha un suo titolo, una data, e ci sono poi delle didascalie con spiegazioni più dettagliate dei riti più complessi, come il rito Yomande, che riguarda appunto l'uccisione rituale dell'orso da parte degli Ainu, una cerimonia che è oggi profondamente cambiata. Qual è il senso di questa archiviazione?
1: La fotografia in realtà esiste come ingrandimento, e a questo dobbiamo pensarci molto, perché lasciare delle negative sciolte è fatale, perché insomma ci vuole proprio l'occhio dell'esperto per distinguere quale potrebbe essere buona ingrandita. Allora ho cominciato a preparare questa serie di album con ingrandimenti 30-40 o altre misure delle migliori fotografie dei vari temi che comprende la mia fototeca, che sono parecchi, perché c'è il Giappone, il Tibet, l'Asia di sud-est, l'Italia del sud, la montagna, le esplorazioni nel Karakorum e nel Hindu Kush. Insomma, sono parecchi, tant'è vero che ho preparato una serie di 14 album in previsione di poter mostrare tutto il meglio della produzione.
0: E dove finiranno poi questi album?
1: Finiranno nel fondo Maraini, che è stato preso dalla biblioteca Vieux di Firenze.

0: Insomma, Maraini, questa invenzione tecnologica, la macchina fotografica, possiamo salvarla, possiamo considerarla un oggetto utile, importante rispetto ai tanti inutili, superflui che la cultura occidentale ha prodotto?
1: No, accidenti, veramente utilissima. Si tratta dell'uso che se ne fa, come sempre, vero? L'uso è come posso dire, il crisma finale dell'oggetto. Ma mi pare si possa rifiutare la fotografia, la macchina fotografica, sarebbe assolutamente assurdo.
0: Quindi tutto sommato la domanda potrebbe essere riformulata: se si può salvare lo sguardo occidentale?
1: Ma guardi, il fatto che i giapponesi sono bravissimi fotografi, i cinesi lo stesso, indica l'universalità del mezzo. Io sono rimasto molto colpito dalle opere fotografiche, soprattutto paesaggistiche, dei cinesi, dei coreani, dei vietnamiti e dei giapponesi, che il fatto che sta a dimostrare l'universalità dello strumento, anzi in certe cose possiamo imparare dai grandi fotografi estremo orientali molte lezioni che possono essere messe a profitto.
0: Lei ha sempre detto che perché un viaggio abbia un significato importante è necessario prima leggere molti libri, no? E quindi è necessario anche guardare molte fotografie di un luogo.
1: Beh sì, ma è più importante approfondire la parte, come posso dire, storica, filosofica, linguistica, che guardare le immagini, perché le immagini possono anche distrarre.
0: Chetwin diceva che perdere un taccuino di viaggio era una cosa terribile, e lo stesso perdere un rullino di fotografie che si è scattato.
1: Sì, questo senza dubbio è così.
0: E le è mai successo?
1: Ma veramente no, veramente ho avuto sempre molta fortuna.

Benvenuti nel posto dove si racconta di Martin Luther King, del suo pensiero, delle sue parole e del suo tempo. Io sono Danilo Angelelli e il programma è a cura di Giacinto De Caro, Rai Radio Tecate. Stiamo per ascoltare la settima puntata dell'originale radiofonico, lo sceneggiato che racconta gli ultimi giorni di questo leader per i diritti civili e pastore battista. A proposito, sul King, pastore e teologo, ci soffermeremo in particolare con l'ospite di oggi, Filippo Falcone, insegnante, saggista e pastore a sua volta di una comunità protestante a Domodossola. Subito lo sceneggiato. Siamo alla vigilia della marcia pacifica di Memphis. C'è chi vuole impedirla e c'è chi vuole fermare King, al di là della manifestazione. Buon ascolto.

Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli. Settima puntata. Personaggi e interpreti. Coretta King, Marina Bonfigli. Martin Luther King, Sergio Graziani. Abernathy, Fernando Cagliati. Il pilota, Riccardo Perrucchetti. Papa King, Andrea Matteuzzi. AD, Mario Lombardini. La speaker dell'aeroporto, Armida Nardi. Tobia, Mico Kundari. Primo razzista, Ennio Balbo. Secondo razzista, Corrado De Cristofaro. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Martin Luther King è in procinto di lasciare Atlanta per raggiungere Memphis, dove, nonostante l'opposizione delle autorità e le minacce ricevute, egli è fermamente deciso a capeggiare la marcia pacifica dell'8 aprile a sostegno dei diritti dei netturbini negri della città. I dubbi sul comportamento di potere negro sono superati positivamente in un drammatico colloquio in cui la sua fede nella capacità costruttiva della non violenza e dell'amore si scontra con la disperazione da cui nasce la violenza dei giovani estremisti. Ma in King c'è la premonizione della morte. Per questo, la vigilia della partenza, ha sentito il bisogno di regalare alla moglie Coretta un fascio di garofani finti che, se dovesse succedergli qualcosa, le ricorderanno sempre il suo amore per lei. Ma che egli viva non dipende da lui, dipende dalla volontà di Dio. Del resto, già da tempo egli si è liberato dalla paura della morte, a cui talvolta pensa anzi con dolcezza, quasi con riconoscenza, come facevano un secolo prima i suoi antenati, schiavi nelle piantagioni di cotone. È la mattina di mercoledì 3 aprile. Martin deve prendere il volo delle 7 per Memphis e attende a casa il reverendo Ralph Abernathy, suo braccio destro, anche egli pastore battista, che passerà a prenderlo con la sua auto.
1: Marty, posso chiudere la valigia?
2: Sì, Cory. Mi pare di non aver dimenticato niente.
1: Hai preso tutte le tue carte?
2: Le adoro. Me le porterà all'aeroporto. Che ora è?
1: 6:15.
2: Ralph è in ritardo.
1: Sembri quasi impaziente di partire. Su, finisci di far colazione.
2: Ah, dovrebbe telefonare Belafonte. Digli che i fondi sono arrivati.
1: Sì.
2: E che a Memphis non siamo all'Holiday Inn, ma all'Oren Motel.
1: Stai tranquillo.
2: Ecco Ralph. A volte mi chiedo come ce la saremmo cavata senza Belafonte in certe occasioni.
1: Vado ad aprire.
3: Buongiorno, Coretta.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, Marty.
2: Buongiorno a te. Cominciavo a stare in pensiero. Sai che non mi piace arrivare all'ultimo momento.
3: C'è tutto il tempo, non preoccuparti.
1: E Heidi?
2: Va direttamente all'aeroporto.
3: A proposito, tuo fratello mi ha detto che passava a prendere Papa King.
1: Cosa? Papa King ha deciso di venire a Memphis?
3: No, mamma, ci tiene a salutare Marty alla partenza.
1: Strano, non lo ha mai fatto.
2: Ehi, Ralph, mi concedi 2 minuti per dare ancora un bacio ai ragazzi?
3: Anche 5.
1: Non svegliarli, mi raccomando.
2: Ma certo che non li sveglio. 2 minuti, Ralph.
3: Anche 5, ti ripeto.
1: Ralph, un po' di caffè?
3: A volentieri. Marty dice che il vostro caffè è il migliore del mondo e ha ragione.
1: Il migliore dopo quello di Mamma King?
3: Naturalmente.
1: Quanti siete a partire?
3: Mi pare 6. È buono davvero questo caffè. Sì, siamo 6.
2: Eccomi, sono pronto.
1: Li hai svegliati, Marty?
2: No. Solo Bani ha aperto gli occhi un momento e mi ha guardato. Sai che mi ha chiesto? Mi ha chiesto: papà, sono più belli i bianchi o i negri? Poi mi ha dato un bacio sulla punta del naso e si è riaddormentato di colpo senza aspettare risposte. Forse stava sognando. Abbi cura di loro.
1: E tu? Abbi cura di te.
2: Vedi, Ralph, abbiamo sempre cercato di evitare ai nostri figli tutto ciò che poteva umiliarli, le occasioni che potevano farli sentire emarginati. Forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto male. Purtroppo la pelle nera è una realtà che non possiamo cambiare, a differenza di tante altre cose. Gli occhi ha superato bene lo shock del colore, ma mi chiedo come reagiranno Martin e Dexter e Bunny. Prima o poi loro dovranno affrontare questo shock. E chissà se io potrò essere accanto a loro per aiutarli a capire.
3: È ora di muoversi. Io mi avvio con la valigia.
2: Cory, voglio che tu mi prometta una cosa. Se non ci sarò...
1: Marty, smettila.
2: Se io non ci sarò, Dovrai fare in modo che l'umiliazione non susciti nei nostri figli il rancore, non susciti l'odio.
1: Basta, Marty. Non voglio più ascoltarti. Ralph ti aspetta.
2: Sì. Sì, vado. Il Signore sia con te, Cory.
4: Dottor King, vorrei parlarvi. Sono il comandante dell'aereo per Memphis.
2: Ah, sì, certo. Ho volato parecchie volte con voi. Di che si tratta?
4: Partiremo con un po' di ritardo.
2: Me l'hanno detto i miei amici. I soliti motivi tecnici.
4: Così ha annunciato la direzione dell'aeroporto. Ma non è il vero motivo. Il personale ha sorvegliato l'aereo tutta la notte. Ciò nonostante ho chiesto un'ispezione a fondo. La stanno facendo in questo momento.
2: Temete un sabotaggio?
4: Tra bianchi arrabbiati e pantere nere, tutto è possibile. Mi sono arrivate certe voci e vi chiedo se voi avete avuto minacce precise.
2: Di minacce ne ricevo sempre, ma niente che riguardi l'ipotesi di sabotare l'aereo.
4: Va bene, comunque staremo in guardia. Credo che tra poco potremo partire.
2: Grazie, comandante.
5: Che aveva da dirti il pilota di tanto segreto?
2: Sciocchezze, papà, sciocchezze. Ma perché ti sei alzato così presto? Ci eravamo già salutati ieri. E poi partenze e arrivi ormai sono il mio pane quotidiano.
5: Non potevo dormire. Sai, quasi quasi vengo a Memphis.
2: No, no, papà. Tu sei più utile qui.
5: Ricordati del sermone di domenica.
2: Ho già cominciato a scriverlo.
6: Allora, quando si parte?
2: Tra poco. Ed ora dov'è?
6: Si occupa delle valigie. Le tue carte le ha date a me.
2: E gli altri?
5: Sono andati a bere un caffè.
6: Ah, senti, Marty. Lo so che mi prenderai in giro, ma poco fa, mentre parlavi col pilota, ho rivisto quel tipo di ieri, quello che ti osservava al negozio dei fiori.
2: È uno dei passeggeri?
6: No. Ha fatto una telefonata e poi se n'è andato con una macchina.
5: Una Mustang bianca targata Alabama.
2: Papà è sempre un buon osservatore.
6: Non scherzare, Marty.
2: Non scherzo, ma la vita è piena di coincidenze.
6: Appunto.
5: Da Memphis ci sono novità?
2: Nessuna, papà. Il sindaco non è disposto a mollare. A quanto dice Lawson, farà di tutto per impedire la marcia.
5: Brutto affare.
7: Attenzione, attenzione. In partenza il volo per Memphis. Imbarco immediato.
2: Ci siamo.
7: In partenza il volo per Memphis. Imbarco immediato.
2: Addio, papà.
5: Allora ti aspetto domenica. Buona fortuna, figliolo. E non dimenticare che tu non sei la fonte del Vangelo, ma uno strumento. Solo uno strumento.
7: From this, passengers will proceed to the customs for channels 4 and 7.
8: Buongiorno, signore.
9: Buongiorno, Tobia. È alzato il tuo padrone?
8: Sì, signore, sta facendo il bagno. Devo dirgli che siete arrivato?
9: Non importa. Ah, vedo che hai preparato la colazione. Dammi un succo d'arancia.
8: Sì, signore.
9: Sei stato alla marcia di King la settimana scorsa?
8: No, signore.
9: E alla prossima ci vai?
8: No, signore.
9: Bravo, Tobia. Quel bastardo di Pastore Battista porterà voi negri alla rovina.
8: Io so stare al mio posto.
9: I negri sono negri e i bianchi sono bianchi. Non è vero, Tobia?
8: Sì, signore, come dite voi.
9: Ti sei iscritto nelle liste elettorali?
8: No, signore, il padrone non vuole.
9: È per il tuo bene, Tobia, per il tuo bene. Il padrone sa meglio di te quello che è giusto fare e quello che non è giusto. Se Dio avesse voluto tutti gli uomini uguali, ci avrebbe creati tutti uguali, no? Tutti bianco, tutti neri, o tutti gialli. Tu hai mai visto volare insieme uccelli rossi e uccelli azzurri?
8: Uccelli rossi e uccelli azzurri? No, signore.
9: Appunto, perché è Dio che li fa volare separati. È Dio che vuole così.
10: Che diavolo stai raccontando a Tobia?
9: Ah, ciao. Gli ho spiegato che il primo segregazionista è stato il creatore.
10: Ma lascia perdere. E tu, Tobia, vattene. Anzi, esci. Ti do un'ora di libertà. Ah, e ricordati che se ti scopro a origliare alle porte, ti taglio le orecchie.
8: Sì, signore. Vado a fare una passeggiata.
10: Bravo, una passeggiata. E quando torni, portami i giornali.
9: Ti fidi di lui?
2: Suo padre era il servo di mio padre e suo nonno uno schiavo di mio nonno nelle piantagioni di cotone. Ma non è per questo. Io la sua fedeltà la compro, lo pago bene e gli permetto di rubacchiare. Un altro succo di arancia?
9: Sì, grazie.
2: Sei venuto presto. Come mai?
9: King è partito stamattina da Atlanta col suo stato maggiore. A quest'ora dovrebbe essere a Memphis.
2: E si illudeva che quel figlio di puttana se l'era fatta nei calzoni e è servito. E se non sbaglio sei anche tu uno di quelli, eh?
9: La seconda cosa è che non prenderà alloggio all'Holiday Inn come l'altra volta. In municipio sono tutti in subbuglio perché devono cambiare le misure di sicurezza. Comunque vada, non voglio incidenti con lui.
2: Beh, il sindaco che se la fa nei calzoni... Tanto valeva che accordasse subito i miglioramenti chiesti da quei quattro scalzacani di spazzini negri. Ci avrebbe risparmiato King, i caporioni sindacali e tutta la banda di atei, i comunisti e rinnegati che si è portato appresso.
9: E la Polizia Federale?
2: La Polizia Federale, la stampa, la televisione... In che albergo hai detto che va il nostro beneamato reverendo?
9: Non l'ho detto ancora. Va al Lorraine Motel, un motel di negri.
2: Il Lorraine Motel, eh? Sì, sì, lo conosco, è in Mulberry Street. Finalmente King ha fatto una cosa ragionevole. Ma io voglio sapere in che modo il sindaco pensa di bloccarlo. Il tuo compito è questo. Il tuo compito è di muovere i dannati politicanti della tua specie per impedire a King di portare avanti la sua stramaledetta marcia e di fare di Memphis un'altra città negra.
9: Il solo mezzo è un'ordinanza federale che vieti la manifestazione o quantomeno la partecipazione dei non residenti.
2: E si può ottenere?
9: È fatta, mio caro. L'ingiunzione sarà emessa da un momento all'altro e allora King dovrà decidere o lascia perdere oppure si mette dalla parte del torto. In ogni caso per lui è la fine.
2: La fine? Non farmi ridere.
9: La sua posizione non è più solida come una volta.
2: Ah, davvero?
9: La sua popolarità sta calando.
2: E come lo sai?
9: Lo ha stabilito un sondaggio Gallup.
2: Ma è passato almeno un anno da quel sondaggio.
9: I suoi rapporti col presidente Johnson si sono guastati. Inoltre alcuni dei capi più in vista delle organizzazioni negre per i diritti civili e per l'uguaglianza razziale disapprovano apertamente la sua presa di posizione contro la guerra nel Vietnam.
2: Ma intanto collaborano all'organizzazione della marcia dei poveri su Washington. Lascia che finisca questa storia degli spazzini e vedrai, non li leggi i giornali tu? Ondate di 3.000 pezzenti alla volta dal sud al nord, da tutti i ghetti, si rovesceranno su Washington fino a quando il Congresso non avrà preso provvedimenti per i poveri. Come i flagelli dei tempi del faraone, ha detto King. E con i musi neri ci saranno i pelle rossa, i messicani, anche i rifiuti sociali della nostra razza. L'uguaglianza razziale è una cancrena. E bisogna trovare il modo di fermare King una volta per tutte. Se vogliamo che gli Stati Uniti sopravvivano come nazione bianca. E bisogna trovarlo qui, a Memphis, prima che sia troppo tardi.
9: Un'ingiunzione federale è l'unico mezzo legale che abbiamo.
2: Legalità, legalità! È con la legalità che i negri hanno fatto entrare i loro figli nelle nostre scuole, che si sono seduti nei nostri ristoranti, che si insinuano nelle nostre case e fanno crollare il valore degli immobili. Ci sono medici negri, avvocati negri, diplomatici negri, sindaci negri. Che altro vogliono, eh? Che altro vogliono?
9: Calmati, non serve a niente arrabbiarsi.
2: Ma no, eh? E allora, ascoltami bene. Siamo nel 1968 e avremo le elezioni, avremo un nuovo presidente. Io non voglio ritrovarmi con Martin Luther King, presidente degli Stati Uniti. Hai capito? E se qualcuno pensa che io sia il solo a pensarla così, sbaglia di grosso. Siamo stufi di sopportare quel figlio di puttana. E se gli succede qualcosa... Se gli succede qualcosa, è colpa sua. È lui che è venuto a cercare guai.

Abbiamo trasmesso la settima puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Coretta King, Marina Bonfigli; Martin Luther King, Sergio Graziani; Abernathy, Fernando Cagliati; il pilota, Riccardo Perrucchetti; Papà King, Andrea Matteuzzi; AD, Mario Lombardini; la speaker dell'aeroporto, Armida Nardi; Tobia, Mico Kundari; primo razzista, Ennio Balbo; secondo razzista, Corrado De Cristofaro. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista, Francesco Novelli. Assistente musicale, Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono, Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia, Luciano Gristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: E dopo lo sceneggiato continuiamo a scoprire altri aspetti della figura di Martin Luther King. Siamo su Rai Radio Tech e Te, Danilo Angelelli, questa volta con Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato a lungo dell'intersezione tra letteratura e teologia ed è pastore di una comunità protestante a Domodossola. Benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Con Falcone vogliamo proprio approfondire, per il tempo che abbiamo a disposizione, il Martin Luther King, pastore e teologo. Nello sceneggiato sentiamo King parlare del sermone della Domenica delle Palme che sta preparando. Mancano pochi giorni a quella festività. Un sermone che King però non arriverà a pronunciare, perché verrà ucciso il 4 aprile. La Domenica delle Palme del 1968 è stata celebrata il 7 aprile. Falcone, che sermone avremmo ascoltato?
1: Poco prima di partire per Memphis, quel 4 aprile del 1968, il padre, anch'egli pastore battista, dice a Martin all'aeroporto: guarda Martin, ricordati che non sei tu la fonte è il Vangelo. Io credo che il sermone per la Domenica delle Palme sarebbe tornato a quello che è il paradigma in cui affonda le radici tutto il pensiero di Martin Luther King, che poi darà dei germogli, dei getti e molte ramificazioni in termini di amore, compassione e giustizia sociale.
0: Nonostante gli impegni civili, Martin Luther King ha sempre predicato regolarmente. Che strumento era per lui la predicazione?
1: Ma anzitutto dobbiamo dire questo: Martin Luther King è un pastore della Chiesa Battista afroamericana. È un dato che spesso viene colto con superficialità, ma prima ancora di essere un attivista politico, un attivista per i diritti civili, e come lui stesso dice in un'intervista, un disturbatore della quiete, così è stato chiamato, un oratore, Martin Luther King rivendica questa identità affermando di essere fondamentalmente un ministro di culto, un predicatore battista. La Chiesa, dice, è la mia vita e io ho dato me stesso alla Chiesa. Non possiamo comprendere Martin Luther King prescindendo da questo dato. La predicazione non è che il veicolo, lo strumento, ed è una predicazione che nella sua grammatica, nella sua sintassi, nelle sue forme e nella sua essenza affonda a sua volta le radici in questo contesto, in questo milieu che è la Chiesa afroamericana.
0: King sostiene che la predicazione deve nascere dalle esperienze del popolo. Il ministro deve prendere il pensiero teologico e filosofico e inserirlo in una struttura concreta, in qualche modo anche semplificare, che ovvio lo sappiamo, non è mai o non dovrebbe essere mai banalizzare. Falcone.
1: Assolutamente sì, i suoi scritti e le sue predicazioni. In effetti questa parola non può essere mai qualcosa di puramente dottrinale, asfittico, deve adattarsi, deve declinarsi nella realtà della comunità afroamericana. Questo non significa che quella parola venga distorta, ma quella parola fornisce in effetti gli anticorpi, fornisce appunto il lessico stesso e la grammatica e la sintassi di un intero pensiero che raggiunge le persone là dove si trovano, nella loro realtà materiale. Una lingua che in un senso molto reale, come fa Cristo, si incarna.
0: Martin Luther King, già nel nome, era in qualche modo scritto il suo destino, da Martin Lutero, il monaco tedesco che avviò la riforma protestante. King è ordinato pastore all'età di 19 anni, seguendo le orme del padre, come abbiamo già detto. Il cristianesimo di King si fonda su quali elementi?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo tornare a quello che dicevamo prima. Il cristianesimo di King nasce, si sviluppa e viene elaborato all'interno del contesto della Chiesa Battista afroamericana. Dopodiché ci sono tutta una serie di influssi che vengono a costituire in qualche modo altrettanti strumenti attraverso i quali Martin Luther King declina la propria esperienza nel concreto. In effetti la sua formazione è una formazione che trova, come dicevamo, il suo paradigma nell'Evangelo, ma va poi a svilupparsi trovando in diversi influssi altrettante modalità di implementazione di un intero messaggio. Io parlerei più che di fonti, in questo caso parlerei di convergenze sugli effetti. La sua formazione naturalmente va ben oltre quella di un normale, ministro di culto Battista all'epoca. Dopo gli studi liceali lui studia al Morehouse College, dove viene in contatto con quello che è il social gospel, il Vangelo sociale, che trova un rappresentante presso il College di Atlanta in Benjamin Mays. Naturalmente il social gospel era stato sviluppato da Walter Rauschenbusch, ma poi non si ferma, va in Pennsylvania, studia al Crozer Theological Seminary. Qui deve fare i conti con il pensiero neortodosso di matrice bartiana, di Niebuhr, che in qualche modo tempera quelli che sono dati trionfalismi del social gospel, ricordando quello che è il fardello dell'io, e questo fardello dell'io naturalmente può essere elaborato e redento soltanto entrando in contatto con quella che per Martin Luther King è una persona. Quando lui va a Boston trova un ambiente estremamente sofisticato, raffinato. Lui scrive la sua tesi dottorale. La sua tesi ora è una tesi di teologia sistematica, e fa i conti con Paul Tillich, e lui contesta la nozione di impersonalismo di Dio di Tillich, perché fondamentalmente riconduce il suo pensiero a quella che è la sua fonte, a quello che è il suo DNA teologico come in qualche modo rappresentante della Chiesa nera americana. E così lui vede Dio come persona che vuole raggiungere l'uomo, lo vuole riscattare laddove non lo vuole riscattare soltanto in termini spirituali ma anche materiali e sociali. In questo senso Dio per Martin Luther King è persona relazionale, è verità relazionale.
0: Falcone, il Vangelo come paradigma esistenziale, operativo ed escatologico nella Chiesa protestante afroamericana e Martin Luther King.
1: E forse questo è il punto nodale, il Vangelo come paradigma del pensiero di Martin Luther King. Ma sì, perché il Vangelo fondamentalmente è la buona novella, la buona notizia di Cristo che muore, risorge, muore per caricarsi del male, dell'ingiustizia dell'uomo e risorge per restituirgli la propria giustizia, la propria vita, la pace, la riconciliazione. Tutto questo naturalmente ha una ricaduta spirituale per la comunità afroamericana, per Martin Luther King, ma tutto questo paradigma si innesta in quella che è la narrazione della vicenda di Israele. Questo è un punto nodale, il punto fondamentale. Io direi che tutto il suo pensiero va fatto ricondurre a questo aspetto. Israele in qualche modo prefigura nell'Antico Testamento la redenzione di Cristo su tutto la schiavitù di Israele in Egitto e quindi la sua liberazione. Ecco, ora la Chiesa nera, come prima di lei l'elemento puritano, dice: io sono il novello Israele, il nuovo Israele. Ed ecco che questo nuovo Israele allora in qualche modo finisce per incarnare la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo proprio attraverso la sofferenza della schiavitù e quindi poi della segregazione razziale, della discriminazione. Quindi incarna la fede nella morte e nella resurrezione di Cristo attraverso quella sofferenza e il riscatto non più soltanto spirituale, ma come per Israele anche materiale e sociale. Ma tutto questo rientra in una prospettiva escatologica, perché in effetti se da un lato la redenzione spirituale può essere considerata un'escatologia realizzata, la redenzione, il riscatto materiale e sociale sono piuttosto un'escatologia inaugurata. Un'escatologia inaugurata che in qualche modo muove i primi passi in modo progressivo, che un giorno si compirà pienamente con la parusia. Ma il sogno di Martin Luther King sta tutto qui. Quel sogno non è una più illusione, ma appunto è una speranza incarnata, una speranza in qualche modo certa che tutto quello a cui aspira la comunità nera e l'integrazione all'interno dell'America un giorno si realizzerà pienamente. In questa speranza Martin Luther King non è allora soltanto un predicatore battista, non è soltanto un pastore, ma è anche un profeta d'America. Ma il profeta non fa che parlare al mondo, parlare all'America da parte di Dio.
0: Una figura che ha ispirato in maniera significativa Martin Luther King è Gandhi, con la sua resistenza non violenta. Ma lei, Falcone, ha anche citato Walter Rauschenbusch, pastore battista a cavallo del XIX e XX secolo, con il suo Vangelo sociale. La religione che trasforma la società ha un ruolo importantissimo. Se per Martin Luther King senso religioso e senso sociale camminano insieme, si compenetrano o cosa?
1: Si compenetrano e decisamente camminano insieme, dopodiché parlerei di cause ed effetti. Tornando alle parole del padre di Martin Luther King, non dimenticare Martin che tu non sei la fonte è il Vangelo, ed è proprio in quella fonte che si estrinseca, che si declina sia in termini spirituali che in termini sociali e materiali, che abbiamo un'unità di questi due elementi, quello spirituale e poi quello sociale, ma non ci può essere un riscatto spirituale senza che questo poi si declini in termini sociali. Tornando alla prefigurazione, al tipo di Israele, la redenzione di Dio sta proprio nella liberazione di un intero popolo. Questa realtà il mondo, la comunità afroamericana l'ha conosciuta da secoli. Il profeta Geremia recitava: c'è un balsamo a Galad, e interrogava il lettore: c'è un medico? C'è un medico? Gli afroamericani nei campi cantavano sì, rispondevano sì, c'è un balsamo a Galad che sana le ferite, che guarisce l'anima affetta dal peccato, ma quel peccato ha tali e tante ramificazioni a livello sociale, ma come a livello politico. C'è da destrutturare tramite il Vangelo un intero mondo e ricostruirlo da capo, utilizzando come direttrici, da un lato l'amore e la compassione, dall'altro la giustizia sociale. E questa visione appunto fa dell'azione di Martin Luther King un'azione profetica.
0: Allora, torniamo ai luoghi e ad alcune date del cammino di Martin Luther King. Lui è pastore dal 1954 al 1960 alla Dexter Avenue Baptist Church a Montgomery, Alabama. Lì guida il famoso boicottaggio degli autobus dopo l'episodio di Rosa Parks, che si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un passeggero bianco. Poi si trasferisce alla Ebenezer Baptist Church di Atlanta con il padre fino alla morte. Come era visto questo pastore che guidava lotte civili importanti, anche molto visibili? Come era visto dai bianchi soprattutto?
1: Non viene compreso. Questa azione non viene compresa in particolare dall'elemento religioso protestante bianco, e parlo in particolare di un elemento pervasivo fondamentalista che si racchiude in qualche modo in questo pietismo autoreferenziale. E l'azione di Martin viene vista in qualche modo come slegata da quello che è l'insegnamento evangelico, quando in effetti non è che una declinazione di quello stesso insegnamento. E quindi tante sono le incomprensioni. Penso ad esempio a un Billy Graham che a un certo punto gli dice: ok Martin, hai fatto bene, la vostra lotta è una lotta meritevole, però forse ora è arrivato il momento di fermarsi qua, fermarsi là dove non era ancora stato raggiunto nulla. Ma per Martin quel riscatto era qualcosa di reale che doveva realizzarsi concretamente in mezzo alla comunità afroamericana. E d'altronde non esisteva teologia che non fosse teologia pratica, non esisteva teologia che non fosse una teologia incarnata. Non si poteva, come faceva l'elemento bianco, vivere una fede gnostica che scindeva la mente e la nozione, l'enunciato, dalla vita stessa.
0: E in che senso la sua teologia è radicata nel protestantesimo afroamericano e in che misura è invece universale?
1: Allora, è interessante notare una cosa: c'è un minimo comune denominatore che accomuna appunto un Martin Luther King, un Nelson Mandela, un Desmond Tutu. Tutte queste personalità lottano per l'emancipazione di un popolo e prendono le mosse da un pensiero protestante e da uno stesso paradigma evangelico. Come ho detto prima, il pensiero di Martin Luther King affonda le sue radici nella Chiesa afroamericana, ma come la Chiesa afroamericana è in un certo senso un antitipo di Israele, così qualunque realtà comunitaria come quella afroamericana, come quella del Sudafrica, o qualunque altra dimensione in cui la giustizia sociale non è realizzata, deve in qualche modo beneficiare dello stesso confronto, della stessa lotta, di una stessa visione. Ecco, è come se la realtà afroamericana diventi un microcosmo universale di tutte le lotte per l'emancipazione e la redenzione e il riscatto spirituale e sociale dei popoli.
0: Falcone, c'è un sermone o un discorso in cui emerge in modo particolare la fusione tra teologia e arte retorica?
1: Io direi che non dobbiamo cercare troppo lontano. Tutti i discorsi di Martin Luther King erano in un certo senso sermoni, e il discorso che viene pronunciato da Martin di fronte al Lincoln Memorial nel 1963 a Washington fondamentalmente è ricettacolo di tutti, come dire, i costrutti retorici propri della predicazione protestante afroamericana del tempo. Se noi andiamo ad analizzare quel discorso, noi vi troviamo appunto, e qui ritorniamo a quello che dicevamo precedentemente, un riferimento a promesse profetiche che riguardano Israele, ma i monti che vengono livellati, che diventano vallate, di cui parla Isaia, sono i monti che la comunità afroamericana deve scalare, ma quei monti vengono piano piano erosi e un giorno saranno interamente livellati. È una realtà microcosmica che però racchiude in sé un principio universale.
0: E il discorso del 1963 a Washington è sempre quello della I Have a Dream, va ricordato.
1: Esattamente.
0: Stiamo per salutarci, Falcone. Cosa può dire oggi la figura di King, pastore e teologo, al cristianesimo europeo?
1: Ma direi che dice una cosa fondamentale. Ci sono tutta una serie di effetti dell'azione di Martin Luther King che hanno portato a un cambiamento reale. Questi effetti però non possono essere scissi da una dimensione di fede, dal paradigma evangelico di cui dicevamo inizialmente. Ecco, forse va riscoperta questa visione, va riscoperto questo paradigma che però di nuovo non può diventare una realtà autoreferenziale, ma deve in qualche modo alimentare un'integrazione e una ricerca di giustizia sociale da cui il mondo non può più prescindere.
0: Filippo Falcone, insegnante, studioso, si è occupato dell'intersezione tra letteratura e teologia, pastore di una comunità protestante a Domodossola, e oggi è stato con noi. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E grazie a chi ci ha seguito. Torneremo con l'ottava puntata dell'originale radiofonico su Martin Luther King. Ci accompagnerà Riccardo Nuri di Amnesty International a proposito di diritti civili. Danilo Angelelli, Rai Radio Tech e Te, un saluto.

Rai Radio Tech e Tech.

terra sono i padri e i figli, i cani che guidano le pecore, tutti quei nomi dimenticati sotto la mano sinistra

Rai Radio Tekete.

Le proposte di oggi sono tutte della stagione 1975. Si parte con L'infinito di Leopardi e poi Guido Gozzano, Raymond Queneau, Giovanni Pascoli e si chiude con La casa dei doganieri di Eugenio Montale. Buon ascolto!

100 poesie in 10 settimane. Bentrovati da Edoardo Melchiorri alla sesta puntata della serie che si basa sul programma di Radio 2 con Corrado Pani, che si intitolava Una poesia al giorno. Noi di poesie in questo ciclo ne ascoltiamo 5 a puntata.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: La più bella poesia della letteratura italiana, difficile negarlo anche se è rischioso o assurdo fare classificazioni di questo genere, è L'infinito. L'ha scritta nel 1819 un ragazzo di 21 anni. Un ragazzo che con tutto il suo genio non doveva diventare mai un uomo come gli altri, capace di vivere con misura come tutti quei sentimenti che portati all'estremo possono annientare una creatura umana. Giacomo Leopardi abitava a Recanati, nelle Marche. Un paese che a noi sembra bello e ridente, sullo sfondo del mare, fra quelle dolci alture selvose che sfumano verso l'azzurro di Loreto. Ma per lui era il natio borgo selvaggio, l'ostico paese dove nessuno lo capiva, dove la nobile famiglia lo opprimeva, dove le fanciulle amate, Silvia e Nerina, venivano rapite una dopo l'altra dalla morte, come esili foglie strappate da un vento impetuoso, dove non c'era conforto che nei libri, in un continuo studiare, matto e disperatissimo. Una collinetta non distante da Palazzo Leopardi, oggi ribattezzata Colle dell'Infinito, accoglieva nella sua quiete il giovane pensoso, gli spalancava la grande pagina del cielo. E con gli occhi a quella pagina egli scrisse questi famosissimi 15 versi. Certo, chi ora ci ascolta li sa a memoria, ma non serve a nulla sapere a memoria una poesia se non la ripetiamo ogni tanto, sia pure a noi stessi, sottovoce, come si dice una preghiera.
2: Giancarlo Sbragia legge L'infinito di Giacomo Leopardi.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva è il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Soleva chiamarsi avvocato, ma non si laureò mai in legge, il fidanzato di signorina Felicita, il loquace avvocato di Allier che non fa ritorno. Da adolescente corse in bicicletta, amò pattinare sul ghiaccio e giocare al calcio, ma poco più che ventenne lo colse la malattia di Margherita Gautier. Mal contrastata al principio, doveva lentamente consumarlo. Ma lui, Guido Gozzano, volle scherzare in rima anche con la morte e si compiacque di definirsi un malato immaginario. Scelse l'India come suo Eden e da Bombay inviò al giornale La Stampa una serie di corrispondenze euforiche e stravaganti. Era il 1911. Gli amici sperarono nella sua guarigione. In una cartolina inviata al poeta Pastonchi, Guido cita La Traviata e scrive «La mia salute rifiorirà». I suoi diletti più autentici furono le conversazioni con gli amici nei caffè torinesi San Carlo e Fiorio, la vita notturna, le cocotte, gli amori ancillari e naturalmente la Torino vecchiotta, provinciale, eppure così fresca d'un garbo parigino. Ecco un flash poetico su signore golose di paste al momento dell'aperitivo, del vermouth. Sono versi improvvisati e estemporanei che il poeta lasciò scritti sul marmo d'un tavolo in punta di penna, anzi di lapis, scritti nell'immediatezza del fatto a cui Gozzano assiste. Belle signore elegantissime, con velette e guanti, colte nel raptus del loro peccato di gola. Il poeta li considera versi minori, scritti in odore di frivolezza e facilità agli albori del secolo, ma li abbiamo scelti proprio per questo, perché ci danno dal vivo l'immagine di una Torino spensierata e arrogante, quando mangiare una pasta significava, per un De Amicis, un insulto alla miseria. Divorar dolci, mordere cioccolata, se lo potevano permettere in pochi, ed era un avvenimento ammirare dalle vetrine le donne bene di Torino, alzare la veletta e buttarsi su quella preda vietata ai più. C'è colei che nel divorare mantiene classe e grazia, e c'è colei invece che perde ogni ritegno, si macchia il viso col rossetto delle labbra. L'happening di questo collettivo peccato di gola si muta ben presto in una magica rappresentazione erotica, e ora Gozzano è come seduto davanti a uno stimolante numero di cabaret. L'avvocato vorrebbe stringere e baciare una dopo l'altra quelle meravigliose artiste colte nel temerario sketch della pasta, ma la legge, il buon costume, la censura non concedono tanto. O al massimo concedono solo lo stupendo reato di fantasia messo in rima da Gozzano.
2: Giancarlo Sbragia legge Le Golose di Guido Gozzano.
3: Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono le paste. Quanto ritornano bambine! Perché nessun le veda, volgon le spalle in fretta, sollevan la veletta, divorano la preda. C'è quella che si informa pensosa della scelta, quella che toglie svelta ne cura tinta o forma. Un'altra con bell'arte sugge la punta estrema, invano che la crema esce dall'altra parte. Perché non m'è concesso, o legge inopportuna, di farmivi da presso, baciarvi ad una, o belle bocche intatte di giovani signore, baciarvi nel sapore di crema e cioccolatte. Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie.

0: Nel 1936, Raymond Queneau, l'autore del famoso romanzo Zazie dans les métros, inizia sul quotidiano L'Intransigeant una rubrica dal titolo Conoscete Parigi? Appaiono su quella rubrica anche dei versi, versi che parlano di una favolosa città che, come si lamenta Queneau, non è più quella che amammo, di una Parigi che presto scorderemo. È come se volesse tracciare per l'ultima volta sulla tela della propria fantasia i colori, le ombre, le prospettive di una città che va mutando. Eccolo che dipinge i verdi e i grigi di certi lungo Senna, la Bastiglia, Place de la Concorde, Saint-Germain e tanti altri scorci della vecchia Parigi. C'è in questi versi la folgorante grazia d'un Renoir, d'un Utrillo, d'un Matisse. Ma come per incanto questa pittura, anzi questa poesia impressionista, diventa sonora. Si sente il metrò che rotola, il brusio della folla, certi improvvisi clamori, i primi inciampi del traffico. Siamo appena nel 1936, ma già le cronache dei giornali abbondano in incidenti stradali e infortuni vari. René Clair rimpiange e celebra nei suoi film le atmosfere dei vecchi bistrò e dei balli popolari nelle strade e nelle piazze. Il 14 luglio. Anche il nostro Queneau non scherza in fatto di rimpianto e di sopita indignazione contro i picconi demolitori. Una mattina Dante Guerra se la prende con i piani regolatori che tutto fanno meno che regolare lo sviluppo urbanistico di Parigi. E sull'Intransigeant scrive un epigramma che dice così: «O sregolatezza dei piani, genio e turpitudine dei nuovi architetti, o solo nostalgia d'un futuro che vi demolisca, ignobili costruttori senza domicilio, città, nazione». Interrogato ultimamente sul tema, qual è secondo lei, signor Queneau, il film che rivedrebbe più volentieri? Il poeta ha risposto: Il silenzio è d'oro, che è un film di René Clair dedicato a una Parigi completamente perduta, la Parigi dei Café Chantant, dei Tabarin, del cinema muto, agli albori del Novecento. Per tutto il resto, ha aggiunto e precisato, sono un progressista veramente terribile. A parte Zazie dans les métros, ho fatto persino una canzone per Juliette Gréco e lei la cantava nelle celebri cave di Montparnasse. Insomma, abbiamo a che fare con un umorista che quando si rivolge al passato fa illuminata ironia di costume, proprio alla maniera di René Clair. Se il mondo cambiasse per il meglio, ha detto recentemente Queneau, io sarei un grande nostalgico dell'anno 2000 e passa.
1: Luigi Vannucchi legge Il fiore viola di Raymond Queneau.
2: Un fiore viola e del grigio verde, un cielo fulvo e odori di Parigi, un metrò che rotola, il grido degli assenti, una vasta folla che ha male ai denti, poi un corno da caccia, poi dentro la torre il palazzo del ghiaccio, e Sainte-Geneviève e la biblioteca accanto a Saint-Victor, dove il coccodrillo rigira il suo collo vicino al labirinto, vicino al cedro, vicino al leone, vicino alla stazione di Lione, vicino alla Bastiglia, vicino a Rivoli, vicino alla Concorde, vicino al ponte, uno dei ponti, i ponti sulla Senna, i ponti tutto il giorno, i ponti della notte, infamia e assassinio, gatti folli gettati nell'acqua impallidita, mentre lassù i canali ricevono le nevi al ritorno dal parco dei Buttes-Chaumont, tante ore e tanti infortuni, tanti lustri e tante lune, su questa vecchia Parigi. Ed io che sospiro, il cuore che è stanco, il cuore che è là, in quest'aria viola, quest'aria grigio-verde e in fondo le fulve inferriate dei ponti a Parigi.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Un detto romagnolo, e forse anche toscano, sostiene che quando qualcuno viene colto da una piccola risatina improvvisa e senza una precisa ragione, ride con gli angeli. Giovanni Pascoli, romagnolo, si ispirò a questo motivo e scrisse una delle sue poesie più brevi, musicali e ricche di una fresca ingenuità. La situazione è semplice. In un bel quadro primaverile, prima del crepuscolo, nel cielo non sono ancora comparse le stelle, le foglie della mimosa non si sono ancora ripiegate per la notte, una giovane fidanzata che non vediamo, di cui non sappiamo nulla, ride all'improvviso da sola mentre si sta cucendo l'abito da sposa. Tutta la natura in fiore sembra accompagnare quella sua allegria graziosa e senza motivo. Il gioco delle rime sottolinea la musicalità del piccolo componimento, che riecheggia lo schema di un'antica poesia popolare italiana, lo strambotto. È una piccola perfetta architettura che non sopporta temi gravi e impegnativi, ma rapidi bozzetti, lampi di grazia. Il Pascoli, lo sappiamo, è stato un poeta di profonda malinconia, sul quale ha pesato per tutta la vita il trauma dell'uccisione del padre, avvenuta il 10 agosto 1867 per mano di ignoti. Ricordate la cavallina storna? Qui, nella breve poesia che leggiamo, ogni tristezza è scomparsa e quella fulgida tenerezza è proprio quella di una giovane sposa felice.
2: Luigi Vannucchi legge Con gli angeli, di Giovanni Pascoli.
3: Erano in fiore i lilla e l'ulivelle. Ella cuciva l'abito da sposa. Nell'aria ancora apria bocci di stelle, né s'era chiusa foglia di mimosa. Quand'ella rise, rise o rondinelle nere improvvisa, ma con chi, di cosa? Rise così, con gli angeli, con quelle nuvole d'oro, nuvole di rosa.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I luoghi, le cose, gli oggetti, si sa, non hanno anima, né cervello né voce. Tuttavia, qualche volta possono esprimere, possono parlare al nostro cuore attraverso una loro particolare umanità. Si direbbe che gli elementi inanimati che ci stanno intorno assorbono qualcosa di noi e che poi, se proviamo a interrogarli in un colloquio silenzioso, ci rimandino quel qualche cosa con un muto linguaggio. A tutti noi è certamente capitato di interrogare un oggetto, una cosa, un luogo, perché ci parlasse di un episodio vissuto nel passato proprio intorno a quell'oggetto. E quanti, in questo caso, non hanno avuto una risposta chiaramente percepibile col cuore e anche con la mente? Un esempio ce lo dà Montale con la sua poesia intitolata La casa dei doganieri. Qui, ritornando in un luogo caro del passato, fra le cose, gli oggetti di quei giorni lontani, sembra che il poeta interroghi a una tutte le componenti immobili dell'ambiente e che ascolti poi da loro la storia dei giorni perduti. Eugenio Montale è nato nel 1896 a Genova e il luogo del suo caro ricordo è proprio lungo la riviera. Là, poco più che ragazzo, egli si spingeva sovente da scogliera a scogliera in certe sue passeggiate sentimentali. E là, molto più tardi, è voluto ritornare per ritrovare in quel luogo, in una vecchia casa strapiombo sul mare abbandonata dai doganieri, fra gli oggetti che vi erano ancora custoditi, la sua donna d'allora. E puntualmente ritrova la sua antica fiamma proprio nel muto racconto delle cose. E le può parlare. Tanto la donna balza viva nella complice dimora sferzata dal libeccio, accanto a una bussola pazza sotto una banderuola affumicata, viva e requieta come allora, con i pensieri di quei giorni, con l'amore di quel tempo lontano. Con accenti di tenerissimo rimprovero, il poeta le parla per richiamare alla mente di lei tutti i ricordi che gli affollano la mente.
2: Giancarlo Sbragia legge La casa dei doganieri di Eugenio Montale.
3: Tu non ricordi la casa dei doganieri? Sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi. Altro tempo frastorna la tua memoria, un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera. Il varco è qui, ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta.

0: Questa sfida in realtà nasce al Nord, perché l'operazione nasce dalle donne. Lei prima ha detto il PC e l'Udi, io direi le l'Udi e il PC, perché nasce da un protagonismo femminile che a Milano trova il suo cuore con una donna straordinaria, che ha una vita straordinaria, che era Teresa Noce, e che a Milano con altre donne nella sede del Partito Comunista riesce a organizzare un primo trasferimento di bambini da Milano in Emilia Romagna. E poi un secondo trasferimento di bambini da Torino in Lombardia, in particolare Mantova, Bergamo, Cremona. Cioè una storia che nasce dalle periferie povere delle città colpite dalla guerra, prima di tutto. E poi, ed è questo un nodo essenziale per capire questa storia, viene raccontata questa storia della stessa Teresa Noce al primo congresso del Partito Comunista, alla fine del dicembre 45, e lì Togliatti, i dirigenti comunisti, capiscono che questa operazione può essere trasferita al sud, dove il PC ha un'esigenza fondamentale, cioè proprio lì deve radicare la sua presenza e diventare un vero partito nazionale.
1: Allora, facciamo subito sentire una testimonianza dell'Istituto Luce del 1946. Da Ceprano, quindi nel Lazio, nel Basso Lazio, parte uno di questi treni e, come dicevamo prima, tra paura e speranza. Sentiamo allora il documento d'epoca.
2: Un'altra fitta schiera di bimbi si mette lietamente in viaggio. Per i fanciulli il treno è sempre una grande, piacevole avventura. Questi lasciano le terre più colpite dalla guerra, Cassino e i paesi della sociaria. E nell'Italia del Nord li attendono famiglie di lavoratori felici di accogliere per alcuni mesi nel loro seno un altro figlioletto. La benefica iniziativa dell'Unione Donne Italiane renderà la serenità allo sguardo di fanciulli che hanno dovuto vedere troppe rovine.
3: Vennero osteggiati da Pio XII i treni della felicità che temeva minassero l'integrità della famiglia.
4: Ho conservato qui ancora le cartelle che ci avevano appeso quando siamo entrati e poi quando siamo usciti. E qui c'è scritto, per esempio, ritorno 11 giugno 1945, stazione con la Trenino Centrovalle, stazione ore 16:30. Avevano segnato la data quando siamo arrivati, eccolo qui. Questa invece è l'andata, quando siamo partiti il 14 ottobre.
3: Inizialmente nati per consentire un maggiore scambio culturale tra Nord e Sud Italia, i convogli vennero varati dalla sezione femminile del Partito Comunista Italiano dal 1945 al 1947 e prevedevano l'ospitalità di bambini provenienti da famiglie meridionali in quelle settentrionali più abbienti e desiderose di aderire all'iniziativa. Molti i casi di adozione che le donne dell'Udi considerarono la vera vittoria di questa iniziativa solidale. Oltre 70.000 furono i bambini ospitati e il primo treno con 1.700 piccoli ospiti partì per Reggio Emilia il 16 dicembre 1945. Teresa Noce, una delle 21 donne elette in Costituente, era la promotrice dell'iniziativa, che venne presentata anche al congresso del Partito Comunista Italiano del gennaio 1946.

I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da di dap da da di da da da da di di da da da da da.

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: Leo Grande, buonasera Alessandro.
1: Buonasera Guido.
0: Cosa prevede il menù odierno?
1: Questa sera abbiamo un ospite d'eccezione, un grande ospite, Vittorio Adorni.
0: Oh, perbacco.
1: Grande campione del ciclismo italiano e non solo italiano, vincitore del Giro del 65 e campione del mondo del ciclismo su strada del 68, uno dei grandi ciclisti della nostra storia, uno dei grandi ciclisti di uno dei momenti d'oro dello sport della bicicletta, che è quello degli anni 60. Adorni dovrebbe essere in linea. Buonasera Adorni.
2: Buonasera. A tutti voi e telespettatori.
0: Buonasera e grazie per essere qui con noi.
2: Di niente.
1: Adorni, lei come dicevamo ha vinto il Giro del 65. E, fra l'altro, preparando questa intervista oggi pomeriggio e sfogliando l'annuario, il centenario, il numero del centenario fatto dalla Gazzetta dello Sport, mi sono reso conto che quell'anno sullo Stelvio ci fu una nevicata pazzesca, per cui si dovette procedere a piedi addirittura.
2: Sì, la tappa dello Stelvio partiva da Madesimo e poi si arrivava sullo Stelvio. Andarono in fuga due corridori, Battistini e Colombo, noi eravamo dietro col gruppo. Ci fu una slavina proprio gli ultimi 500-600 metri in cui avevano sparato la neve ma non riuscirono a toglierla tutta, quindi un po' l'abbiamo fatta in bicicletta, poi siamo dovuti scendere bicicletta in spalla, abbiamo sorpassato questa slavina e siamo arrivati all'arrivo. Nevicava sullo Stelvio e la tappa era programmata per arrivare giù a Solda, ma purtroppo giù dalla parte opposta non si poteva andare perché c'era troppa neve.
1: Sì. Lei, Adorni, è stato, dico il ciclismo, anche uno dei primi protagonisti del processo alla tappa di Zavoli. Parlo del processo alla tappa televisivo che seguiva di qualche anno il processo alla tappa radiofonico. E, probabilmente quel rapporto tra televisione e ciclismo è nato allora, in quegli anni. Secondo lei ha cambiato il Giro d'Italia tutto questo?
2: Ma io credo che, diretto, tornando indietro nel tempo, il ciclismo era solo quello ascoltato alla radio di Coppi e Bartoli, perché in fondo non c'erano ancora le televisioni. Poi il ciclismo degli anni 60 c'è stata questa grande scoperta, questa grande evoluzione anche sotto l'aspetto mediatico per noi ciclisti, che Zavoli inventò questo processo alla tappa dove tutti i giorni lui faceva salire sul palco dei corridori che intervistava e riusciva a far parlare i corridori, a far dire delle cose che prima la gente non ascoltava. Noi devo dire che abbiamo avuto i grandi vantaggi perché siamo entrati nella casa della gente, addirittura che la gente non sapeva neanche chi forse erano i ciclisti, e quindi questo è stato un grande, direi, impatto mediatico molto importante per quegli anni del 60, che poi praticamente è continuato fino ad oggi.
1: Sì, lei è stato un grande cronoman, come si dice in gergo, cioè uno che andava forte a cronometro, e fra l'altro attualmente in maglia rosa nel Giro del 2009, Menchov, che è altrettanto forte, ma ha conquistato la maglia rosa nella tappa cronometro di Sestri Levante. Ma una domanda che volevo farle: c'è una filosofia particolare della corsa a cronometro, cioè che la differenza dalle altre gare in cui si procede in gruppo e poi ci sono gli uomini in fuga, come recita il nostro titolo?
2: Ma prima di tutto ci deve essere, direi, la struttura atletica del corridore, diversa da quelli scattanti in salita o meno, perché il cronoman ha, direi, un aspetto fisico spesse volte alto, longilineo, capace di tenere l'andatura sempre la stessa per molti chilometri, un ritmo molto elevato, e poi soprattutto una grande forza psicologica, perché a pedalare a cronometro vuol dire pedalare e andare quasi sempre al limite massimo di cui il motore fisico, il tuo motore, possa spingere. E quindi c'è anche proprio un problema psicologico, che quando uno sente il mal di gambe non deve abbattersi ma deve continuare e spingere sempre di più, no? Quindi è un fatto atletico e anche psicologico, credo. Un atleta, ci sono degli atleti che sono bravi ma non sono capaci di concentrarsi per la cronometro. E quindi i grandi cronometristi di allora, perché io, Baldini, c'era anche Till, Merckx, Gimondi, cioè vincendo le cronometro, molti di questi hanno vinto solo le cronometro e hanno vinto il Giro. Nel mio caso io ho avuto, direi, un po' la fortuna di essere non solo cronometro ma andare forte anche in salita, e ho vinto anche le tappe dolomitiche, direi quando ho vinto il Giro ho vinto anche in salita, quindi ho aumentato il mio vantaggio e ho avuto molta più tranquillità, perché il Giro del 65 lì ho vinto con 11 minuti e 26 e da allora non c'è stato più nessuno che è riuscito a vincere con un distacco del genere.
0: Su Ziglioli, no? Su Italo Ziglioli.
2: Su Ziglioli, sì, vuoi perché sono cambiati i tempi, vuoi...
0: Scusi Adoni se la interrompo, 11:26 a Ziglioli e quasi 13 minuti a Gimondi. Secondo lei perché oggi come oggi non si assiste più a questi distacchi fenomenali?
2: Ma è cambiato molto il ciclismo praticamente. Una delle cose che condiziona, direi, il ciclismo di oggi sono, direi, la radiolina che i corridori hanno nell'orecchio, che ascoltano il direttore sportivo, se per caso gli dicono di non andare in fuga, di aspettare, sta attento, non tirare. Invece il ciclismo credo che sia fatto di fantasia, di coraggio. Cioè, i corridori spesse volte nei periodi e anche dopo hanno, direi, fatto delle fughe pazze, magari poi venendo presi e staccati, però ci vuole molto coraggio per fare queste cose, molta fantasia di inventarsi anche la corsa. Oggi vedo che stanno tutti lì, la squadra che tira, aspettano gli ultimi chilometri per vincere gli abboni, e questo è limitato secondo me. Io credo che voi ci si possa inventare anche la corsa dopo la partenza, i primi chilometri, se c'è la salita bisogna dar battaglia. Questa era la teoria dei grandi campioni, come io ho avuto la fortuna di correre in squadra con due grandissimi, cioè Merckx, prima Gimondi e poi Merckx, no? E devo dire che avevano questa grande forza, ma soprattutto coraggio delle loro azioni, cioè non lasciavano niente al caso, qualsiasi salita loro attaccavano.
0: Adoni, lei ha citato Merckx, Gimondi, ma noi volentieri mettiamo anche il suo nome tra le icone del ciclismo e della bicicletta. E c'è una canzone di Paul McCartney, si intitola Biker Like an Icon, cioè un ciclista come un'icona. Ascoltiamola e poi continuiamo a parlare.

0: Michael Like an Icon di Paul McCartney. Ci ha scritto un sms Sergio da Firenze ed è evidentemente afflitto da telepatia, perché l'ho letta mentre ascoltavamo Paul McCartney, l'ho letta Alessandro Leogrande, ha detto: ma è proprio questa la domanda che intendevo fare ad Adorni.
1: E la domanda è questa: Adorni, lei ha vinto, è stato protagonista di un'altra pagina epica del ciclismo italiano e della vittoria del mondiale di Imola del 68, dove andò in fuga da solo per 90 chilometri, anche questa una di quelle cose che non succede più tanto nel ciclismo contemporaneo, e soprattutto inflisse 9 minuti di distacco al secondo, che credo sia un record.
2: 9 minuti e 50.
0: Ah, 9 minuti e 50. Quasi 10.
2: Sì, quasi 10, solo perché ho forato gli ultimi due giri, altrimenti ero superavo magari 10. Ma lì è stata una giornata, anche quella, il discorso di prima, da pazzi. Cioè, noi siamo andati in fuga, eravamo in 7, c'era Van Looy, c'era Stevens, c'era Carletto che era italiano, altri 2 o 3, eravamo in 7, mancavano 235 chilometri d'arrivo. E poi gli ultimi 90, io pensando di andare via per favorire gli italiani dietro, perché ho detto: se vado in fuga da solo, gli italiani dietro stanno fermi, tocca a Merckx a tirare, perché Merckx era in gruppo. E mancavano 90 chilometri, questi 90 pensavo di crollare, pensavo di non arrivare, e invece ce l'ho fatta, con un distacco che non credo che sia possibile superarlo ancora oggi. Solo nel 1931 c'è stato uno che ha vinto il mondiale con distacco maggiore al mio.
1: Però era appunto il ciclismo dei pionieri. Ho letto nel libro di Franco Cordelli, L'Italia di Mattina, di cui abbiamo parlato in una delle precedenti puntate, che a Castellania, nel piccolo cimitero di Castellania, dove sono sepolti e Coppi Fausto e Coppi Serse, il fratello, c'è una teca dove ci sono maglie di ciclisti che hanno vinto corse importanti. Tra queste maglie c'è proprio la sua maglia di quel campionato del mondo del 68.
2: Sì, infatti sono quelle cose che uno cerca di metterle dove ci vanno i tifosi, gli sportivi a vedere, perché in definitiva io la maglia originale ce l'ho nel cassetto, che ho vinto il giorno che l'ho indossato, però le altre che ho indossato durante l'anno seguente, qualcuna l'ho messa, direi, nei posti in cui ci sono i simboli, sono le immagini dei campionissimi. Io la mia bicicletta che ho vinto il giro è al museo dei campionissimi di Coppi Girardengo a Novi Ligure.
1: Sì.
2: Perché se la metto in solaio arrugginisce tutta, tanto vale che la metta là, che qualcuno la vede.
1: Ma lei era coppista?
2: Ero coppiano da sempre, sì. Sì, da ragazzino. Devo dire che da ragazzino, prima di iniziare a correre, io ne sono tardi, ho iniziato che avevo 18 anni, ma avevo scritto a tutti i grandi campioni per farmi mandare l'autografo, da Coppi, Bartoli, Baldini, anche Thiel. E poi li ho ritrovati in gruppo e scherzando glielo fate vedere, cioè le dediche che mi avevano fatto allora. È molto bello.
0: È bello questo.
2: Molto.
0: Ma in comune con Coppi e Adorni, lei c'ha qualcosa, tipo il naso, come lo vede?
2: Ma guardi, io direi che ero fanatico, tifoso di Coppi all'incredibile. Quando ho fatto il mio album ho messo la prima pagina Coppi, la sua fotografia. Io avrei dovuto andare a trovarlo, perché non l'ho mai visto, mai conosciuto, l'anno 60 a gennaio. Purtroppo lui morì il 2 di gennaio, perché ero dilettante e ancora non ero ancora nessuno, ma i miei supporter mi volevano portare da Coppi per farmi vedere se avevo delle qualità, che cosa che avrebbe detto poveretto lui, come poteva dire che io avessi le doti da campione, vedermi così vestito magari non da corridore. Però molte foto mi trovo di lui, un po' la sua caratteristica. Io sono sempre stato un ragazzo non troppo forte, abbastanza debole, sembrava che non dovessi neanche correre o meno, poi invece sono riuscito a fare delle cose che ogni tanto ci penso che non so come ho fatto a farle, insomma.
0: Beh, però io ho letto che lei è alto 1,85 m ad Adorni, insomma, piccolino non è.
2: No, mi sono sviluppato dopo.
0: Ah, si è sviluppato dopo. Ah, va bene.
1: No, era comunque uno dei ciclisti più alti del...
2: Allora era uno dei più alti,
1: sì.
2: Oggi invece vedo che sono diventati tutti più alti, l'alimentazione...
1: Sono abbastanza in carne, diciamo.
2: Ma credo che è cambiato i tempi, logicamente un po' tutti i ragazzi oggi sono più formati, mangiano meglio. Allora noi avevamo due grandi problemi. Il primo era quello dell'alimentazione, che in corsa si doveva mangiare dei panini, delle cose difficili da digerire. Oggi invece hanno le maltodestrine, carboidrati, tutte sostanze energetiche liquide. La seconda era la bicicletta. Oggi hanno delle tecnologie stupende. Noi avevamo sempre praticamente la stessa bicicletta che correvi a cronometro in salita e in discesa. Quindi erano regole allora che si andava avanti per anni e anni così. Però io vedo che nel mio periodo sono stati dei campioni e tante volte mi sono detto, ma forse magari se c'erano meno campioni vincevo di più, però sono più contento così, di aver avuto, direi nel mio periodo, anche Thiel, Van Looy, Wastenbergen, Gaul, Bahamonte, Smerz.
0: La storia del ciclismo.
2: Cioè, gli anni 60 sono stati veramente un'epoca incredibile, no? Ma bella, cioè io ho dei ricordi stupendi. Non ho ancora scritto il libro, ho ancora tutto... Prima che diventi serio sclerotico, magari scriverò.
0: Comunque ci scrive Adorni un ascoltatore che lei ha una voce da quarantenne, poi chiede: ma quanti anni ha questo campione con voce da quarantenne? Io non glielo chiedo.
2: 72.
0: Allora abbiamo soddisfatto anche la curiosità del nostro ascoltatore.
2: Sento... Ringrazio del quarantenne.
0: Così scrivono, non mento.
1: I ciclisti di un tempo non invecchiano mai. Verrebbe da dire. Adorni, se non sbaglio, lei è ancora presidente del consiglio del ciclismo professionistico all'interno dell'UCI.
2: Esatto.
1: E in questi anni ha avuto delle posizioni molto dure contro il doping. Forse è stato tra i dirigenti quello che ha avuto le posizioni più dure. Ha parlato di cancro all'interno del mondo del ciclismo.
2: Ma io dico che se uno lo trova a rubare, la prima volta gli danno una pena leggera o meno, ma se lo trovano 2, 3, 10, 50, 100 volte, cioè quello che è successo nel nostro mondo dello sport, io dico che uno andrebbe radiato. Cioè, se oggi un corridore del Giro d'Italia, visto che sono più di 10 anni che facciamo la battaglia contro il doping, prende il doping, si dopa in una tappa del Giro o meno, vuol dire che non merita di stare nel nostro mondo, cioè deve andare a lavorare. C'è un campione che oggi vuol barare perché vuol vincere il Giro piuttosto che la grande corsa, deve andare a lavorare, deve andare a fare l'operaio e fare quello che deve fare. Insomma, io sono dell'idea drastica, perché noi ciclisti, campione o meno, dobbiamo dare l'esempio dei giovani. L'esempio gli si dà con, direi, una vita normale, equilibrata e la figura limpida. Io sono l'idea, forse sono estremista diventato, però credo che sia che ormai siamo arrivati al punto in cui non bisogna essere molto decisi.
0: Indubbiamente, siamo perfettamente d'accordo. La ringraziamo molto, Vittorio Adorni, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E buone fortune in ogni campo.
2: Grazie.

0: Peppino Ortoleva. Buonasera Ortoleva.
1: Buonasera Ortoleva.
0: Storico dei mezzi di comunicazione e curatore insieme a Barbara Scaramucci della Garzantina sulla radio.
1: Ma nella quale però noi non siamo presenti, per cui non vale. No, vabbè, scherzo, andiamo avanti.
0: Questa sera parliamo con Ortoleva del rapporto tra il Giro d'Italia e la radio. In qualche modo, Guido, giochiamo in casa, quindi. La radio è stato forse lo strumento che meglio ha saputo narrare la corsa a tappe, la sua evoluzione, soprattutto nel secondo dopoguerra, negli anni di Coppi e Bartali. Però Ortoleva, questa è una storia che incomincia anche prima, già negli anni 30 in qualche modo si prova a organizzare un grande racconto radiofonico della corsa a tappe.
2: Beh sì, in realtà gli anni in cui si comincia a fare la diretta sportiva, come si suol dire, sono appunto gli anni 30, e questo vale sia per il ciclismo sia anche per il calcio. Ricordiamo i mondiali vinti dall'Italia nel 34 e nel 38, già allora raccontati da Niccolò Carosio. E evidentemente sono soprattutto gli anni 50 che sono rimasti nella memoria per la voce di Claudio Ferretti e dopo per il processo di Sergio Zavoli, quindi per molti italiani quella è la radio del ciclismo, però era stata avviata già in precedenza.
0: Sì, prima di Claudio Ferretti che le citava, il padre Mario Ferretti è l'uomo della Cuneo Pinerolo di Coppi.
2: Ferretti,
0: sì.
2: Ovviamente, siccome conosco Claudio tendo sempre a sovrapporre due nomi, e ovviamente è il padre che era quello celebre per la frase che tutti quelli che la l'hanno sentita allora ricordano ancora: è un uomo, non solo al comando.
0: La sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi. E però in qualche modo Ortoleva, c'era una differenza tra il modello Ferretti ciclismo e Carosio calcio?
2: C'era una differenza tra i due sport, se vogliamo metterla in termini molto schematici ma molto chiari, possiamo dire che c'è una complementarità tra i due sport. Il calcio è il gioco della domenica ed è il gioco, diciamo, per sua natura concentrato in un punto dell'area urbana dove si scatena un agone, come si dice, che si esaurisce lì. Il ciclismo è il gioco, se vogliamo, lo sport dei giorni feriali, l'ha chiamato l'Italia di mattina, il Giro d'Italia, dello scrittore Franco Cordelli, quindi è il gioco dei giorni feriali, si corre la gara ciclistica su strada, appunto sulle strade di campagna, sulle strade spesso non frequentate dal grande traffico dei cittadini, degli urbani, e lo si corre nei giorni feriali, mentre la domenica o è sosta o è cronometro, quindi è comunque una gara diversa dalle altre. E inoltre, naturalmente, questo aspetto meno urbano, più rurale, ha caratterizzato sia il Giro sia anche il Tour e la Vuelta spagnola per tutta la sua storia. Quindi c'è questa differenza molto netta. A questa differenza molto netta si collega naturalmente una differenza molto netta nel modo di raccontarla da parte dei mezzi di comunicazione, nel senso che il racconto dei Ferretti, ma in generale il racconto della gara ciclistica, l'ha scritto benissimo Roland Barthes, il grande studioso francese, ha un elemento epico, cioè è una sorta di poema cavalleresco, non si esaurisce nel momento, nella singola tenzone, ma va avanti come appunto un poema in più canti, eccetera. Mentre il racconto della partita è un racconto concitato, è un racconto che punta su quei pochi momenti decisivi che segnano tutta la gara e ne definiscono il destino, cioè il risultato.
1: A livello lessicale e linguistico, Ortoleva, nel rammentare appunto le radiocronache del Giro d'Italia, a differenza invece delle telecronache, ecco, si possono notare un uso differente della sintassi, del ritmo, dei termini tecnici, della grammatica, non so, o termini gergali, quello che si vuole?
2: Ma non è tanto quello. Cominciamo col dire una cosa che è vera per tutte e due, cioè la cronaca, che sia radio o telecronaca, non tollera il silenzio. E questo è abbastanza paradossale, perché invece lo sport ciclistico è uno sport per l'appunto che richiede tempi abbastanza lunghi, spazi abbastanza vuoti e così via. Però quando si fa cronaca, che sia sonora ovviamente, perché se la radio tace la prima cosa che si pensa è che sia rotta, ma anche se si fa cronaca visiva, il silenzio non è tollerato. Quindi molta della cronaca è anche un po' riempitivo. È una narrazione anche di fatti che non sono particolarmente significativi dal punto di vista narrativo, per tenere viva l'attenzione dello spettatore e per riempire il tempo. Ovviamente ciò che rende diversa la radio dalla televisione è che la televisione in molti casi, il cronista televisivo in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, possiamo dire indica, cioè lo spettatore vede e il cronista gli spiega cosa sta vedendo. Il cronista radiofonico racconta, perché non avrebbe senso una componente narrativa così forte nella cronaca televisiva come c'è nella cronaca radiofonica. Ora, quando si racconta, naturalmente si ha un piglio più arioso, si possono anche fare più facilmente degli incisi che ci portano all'indietro. La cronaca radiofonica spesso ricostruisce quello che è successo in precedenza con una certa libertà, mentre la cronaca televisiva è un po' costretta a raccontare quello che si sta vedendo in quel momento. Ma del resto adesso è vero che esistono queste differenze, ma dovremmo anche dire quale cronaca radiofonica e quale cronaca televisiva, perché il tempo ha cambiato moltissimo cose. Pensiamo per la cronaca televisiva quanto è cambiato da quando esiste l'uso massiccio delle riprese in elicottero, per cui l'elemento visivo non è all'altezza del normale appassionato che segue il giro e magari lo vede stando ai fianchi, ma è una visione d'insieme che nessun normale spettatore potrebbe avere. Ma del resto l'altro aspetto interessante è questo, che comunque mentre il calcio è uno spettacolo e il cronista in qualche misura è un delegato di quelli che non possono andarci per seguire lo spettacolo, la gara ciclistica non è strettamente uno spettacolo. Quelli che stanno ai bordi delle strade, più che degli spettatori, sono delle persone che sono lì a incitare, ma contemporaneamente sono lì come dei curiosi. Quindi il cronista,
1: non come dei, scusi se la interrompo, Ortoleva, non come dei coprotagonisti.
2: Ecco, non come dei coprotagonisti, come sono diventati gli spettatori per gli ultimi 20 o 30 anni, anche grazie alla presenza della televisione. E quindi il non c'è un punto di vista privilegiato per la gara sportiva, per la gara ciclistica, che li riassuma tutti, come sarebbe in fondo quello dello spettatore allo stadio per la partita di calcio, almeno idealmente. Quindi sostanzialmente sembra che la gara ciclistica sia nata per essere raccontata, e questo lo fa la radio e lo fa il giornale. Noi consideriamo che comunque la grande vendita dei giornali sportivi in Italia, che continua a essere un fenomeno significativo, ma è stato un fenomeno immenso negli anni, dagli anni 30 agli anni 80, la grande vendita dei giornali sportivi è tirata e trainata dal calcio, sì, ma anche dal ciclismo. Nel calcio, perché spesso gli appassionati vanno a seguire le minuzie, i particolari, eccetera, eccetera, nel ciclismo perché questo narrazione continua anche nei giorni in cui le gare non si corrono.
0: Certo. Ortoleva, però, se non sbaglio, è solo negli anni 70 che i radiocronisti salgono in moto per seguire il giro.
2: Sì, se non mi ricordo male, assolutamente già negli anni 60 ho in mente delle foto dello stesso Sergio Zavoli su una moto, se poi fosse una moto o una Vespa non me lo ricordo con assoluta certezza, ma sostanzialmente un veicolo a due ruote sì.
0: Prima come veniva fatto? Cioè come si seguiva questo campo sportivo che poi si diluiva lungo 200-250 chilometri?
2: Il paradosso del ciclismo è che ci sono quelli che corrono in bici, ma c'è sempre qualcuno al seguito che lo segue in automobile, non dall'inizio del giro, ma la carovana al seguito c'è già negli anni 30. C'è un film, Totò il Giro d'Italia, dei primi anni 50, adesso non ricordo la data esatta.
0: È il 48.
2: In cui c'è una famosa scena, un film che non fa particolarmente ridere per essere un film di Totò, ma c'è una famosa scena in cui il diavolo che aiuta Totò per una strana scommessa, adesso non voglio entrare nei particolari, permette a Totò di appoggiarsi per andare più veloce a una di queste auto del seguito, e poi però fa sparire l'auto nel momento in cui Totò passa davanti alla giuria, e allora si vede Totò come fosse col pugno chiuso, ed essendo che siamo in Emilia tutta la giuria si alza e lo saluta col pugno chiuso. Ora, al di là della ridicolaggine e dell'essere più o meno divertente, questa scenetta è indicativa del fatto che per l'appunto il concetto era: c'è la corsa, i corridori vanno in bici, ma c'è tutto un universo che li segue, li accompagna, li precede, in qualche modo costruisce questa sorta di campo sportivo in movimento insieme coi ciclisti che corrono.
0: Ecco, Ortolevo, forse il momento massimo nel Novecento in cui la radio, raccontando il ciclismo, incrocia la storia, non riguarda il giro ma il Tour del 48, quello vinto da Bartali, le cui radiocronache di Vittorio Veltroni pare abbiano fermato l'insurrezione, almeno questa è la vulgata che è passata.
2: È una storia, non so se sia vera, ma poi sa, sono quelle spiegazioni che fanno talmente cortocircuito che diventano immediatamente leggende.
0: È troppo semplici per essere vere dal punto di vista storiografico.
2: Sì, io non credo che ci fosse, cioè credo che ci sia stato un movimento di grande portata dopo l'attentato Togliatti, ma non credo che ci fosse una vera insurrezione in corso, e tantomeno credo che l'insurrezione sia stata fermata
0: dalla vittoria di Bartali.
2: No, io credo che in generale possiamo dire che le cronache radiofoniche del Giro, ma anche del Tour, eccetera, abbiano avuto il loro momento massimo nei 15 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Sì.
2: Per un motivo molto semplice, perché prima di apparecchi radiofonici ce n'erano troppo pochi. Fino al 41-42 in Italia si andava intorno al 1.200.000 apparecchi radiofonici, quindi la grande maggioranza della popolazione degli appassionati non ne aveva. E questo è un primo aspetto che non va trascurato. Successivamente invece li hanno gli appassionati gli apparecchi radiofonici, e possono, tornando a casa, ascoltare la fine della gara e magari il resoconto nelle trasmissioni successive, e questo è un aspetto. Poi però alla fine degli anni 50, primi anni 60, si impone con violenza, direi, il calcio, anche grazie ad alcune cose a cui spesso non si pensa, per esempio il transistor, cioè la radiolina della domenica pomeriggio, per cui era possibile per gli italiani la domenica pomeriggio andare a spasso con la famiglia e però contemporaneamente seguire la cronaca sportiva. E la radiolina favorisce molto il calcio. Inoltre io ho la sensazione che alla lunga la televisione abbia davvero danneggiato il ciclismo, perché
1: questo non è solo a pensarla.
2: Come? No, infatti, perché la potenza evocativa della pura parola radiofonica è molto superiore a quella del vedere in fondo una gara che, tolti alcuni momenti, è relativamente monotona. Una cosa interessante che invece fece la televisione fu esaltare nei tardi anni 50, primi anni 60, il ciclismo su pista.
1: Ah sì, è vero, Maspes, Gagliardoni, eccetera.
2: Ma ecco, l'epoca d'oro di Maspes, Gagliardoni, eccetera, fu molto esaltato dalla televisione, proprio perché era un ciclismo più spettacolare, vogliamo dire, più, e che si esauriva di più nel momento anche visivo. Poi c'erano degli aspetti del ciclismo su pista, il surplus, quelle velocissime corse ellittiche sull'ovale della pista, eccetera, che facevano molto spettacolo.
1: Magari di questo ne parleremo un'altra volta e la ricontatteremo, Peppino Ortoleva, il ciclismo su pista, quando ci sarà il centenario, non so, del Vigorelli o cose di questo genere. La ringraziamo per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci.
0: Buonasera.
1: E ovviamente grazie Alessandro Leogrande per questo ulteriore contributo a Uomini in Fuga. Alla prossima.
0: Prossima puntata.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Sono stati 5 anni molto intensi, direi, insomma.
2: Sì, Gabriele, siamo amici su Facebook, ma siamo incontrati realmente 2020, dopo io che vivo a Roma da 2001. Ho messo un po' di tempo a incontrarci, però il nostro incontro è stato nel momento giusto, ecco.
3: Note a margine per presentare un progetto molto speciale che siamo contenti in modo particolare di proporre all'ascolto in un'epoca di venti di guerra, odi interreligiosi e scontri di civiltà. Qui le civiltà e le culture si incontrano invece in un album dal titolo definitivo Dialoghi, che vede insieme due musicisti d'eccezione, i loro strumenti e le loro tradizioni musicali. Sono Ziad Trabelsi, musicista e compositore tunisino, storica figura dell'orchestra di Piazza Vittorio, e Gabriele Cohen, sassofonista, clarinettista e compositore, noto per l'incontro tra jazz e musica etnica e fondatore del Kles Roim. Nell'album, l'oud musulmano e il clarinetto ebraico si incontrano fondendo storie e tradizioni millenarie. Ne abbiamo parlato proprio con Ziad e Gabriele. Buon ascolto!